0: Stanno,
1: sì.
0: Ci avviciniamo ai fornelli e cominciamo a cuocerle senza svelare che cosa stiamo per fare. Vieni, vieni al centro tu.
1: Grazie.
0: Ecco qui, il nostro chef ha già scaldato un po' la padella.
1: No, ci mancherebbe. No, io,
0: e cominciamo
1: io eseguo
0: a procedere. Sì. Da che cosa si parte?
1: Ma
0: cosa
1: facciamo... mettiamo? Facciamo, ma sono tagliate talmente bene che io direi le possiamo anche mettere tutte insieme.
0: Tutte insieme?
1: Perché hanno tempi di cottura diversi, però vedo le patate sono piccoline.

0: detto, il nostro chef ha fatto le parvulas. Sì. Le hai mai fatte?
1: No.
0: È un'occasione questa di oggi per imparare anche a fare le parvulas, sì, quindi.
1: Abbiamo un cucchiaio.
0: Ecco, ti ho messo questo di legno.
1: Scusa, non l'avevo visto.
0: Ho cercato di prevenire i tuoi bisogni.
1: Grazie. Visto?
0: Sono ormai un'aiutante perfetta in questa cucina di quel che bolle in pentola. Ma devo dire che tutte le nostre amiche che sono venute, anche tu immagino, si sono sentite subito a proprio agio.
1: Sì, è vero, siete una squadra veramente che mette a proprio agio le persone, sembra proprio di essere nella cucina di casa.
0: Bene, allora mentre le nostre verdurine...
1: Guarda che colori!
0: Che meraviglia! Mentre cuociono io vi lascio con qualche minuto di pubblicità, ci ritroviamo qui tra qualche minuto nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco!
2: La Chiesa italiana è in cammino, lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
3: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19.30.
4: Buongiorno!
5: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
11: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola, sono con Cecilia Concari da Busseto e stiamo per preparare qualcosa di molto buono mentre il nostro chef sta attendendo alla cottura delle nostre verdurine che abbiamo messo in padella poc'anzi. I nostri assaggiatori sono curiosi, vero, di sapere che cosa faremo con Cecilia. E allora Cecilia, svegliamolo, allora
1: è nostro. Svegliamo il segreto, faremo delle ciambelline salate alle verdure.
0: Mamma mia, io le adoro, vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Okay. Intanto se vuoi cominciare a impastare,
1: cominciamo a rompere le uova.
0: Io dico che per fare le ciambelline salate di verdure occorrono, per circa 12 ciambelline, 400 g di verdure miste a piacere, piselli, carote, patate, zucchine, peperoni, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale e pepe, uno spicchio d'aglio facoltativo, 200 g di farina, 80 g di ricotta, 100 ml di latte, 100 ml di olio di semi, 3 uova, 20 g di parmigiano grattugiato, una bustina di lievito per torte salate istantaneo. E la nostra Cecilia ha già cominciato ad impastare mettendo prima uova.
1: Uova con il latte e l'olio.
0: Quindi prima i liquidi nella nostra ciotola.
1: Sì.
0: E chi ti ha insegnato a fare queste ciambelline?
1: Sono una variante di una ricetta che è un classico, diciamo, di un impasto salato di muffin salati. Allora, aggiungiamo ancora un po' d'olio.
0: Aggiungiamo ancora un po' d'olio. Cecilia, tu sei sposata?
1: Sì, sono sposata con Paolo da tantissimo, da 35 anni.
0: Abbiamo una foto del vostro matrimonio. Ah, eravate proprio...
1: Due bambini,
0: Due bambini, guarda, guarda. Paolo e Ceci.
1: Esatto.
0: Ma dove vi siete conosciuti?
1: Ci siamo conosciuti, beh, abitavamo nello stesso paese, quindi di vista un po' ci eravamo già visti, ecco, diciamo. Ci siamo poi conosciuti alla macchinetta del caffè della ditta dove lavoravamo tutte e due.
0: Guarda, c'è un'altra foto che hai portato.
1: Questa è recente.
0: E quella torta l'hai fatta tu?
1: Siamo invecchiati. Sì, quella è una torta di mirtilli che ho fatto l'anno scorso in Canada da mia sorella, con i mirtilli canadesi selvatici. Sì.
0: Buona! E quindi vi siete conosciuti alla macchinetta del caffè.
1: Esatto.
0: Ti serve qualcosa per...
1: Mi serve per favore un colino per la farina, così la setacciamo.
0: Questo. Perfetto.
1: Ed evitiamo i grumi.
0: Ma è stato spiritoso, ti ha fatto una battuta, come ti ha colpito?
1: Ma sai che non me lo ricordo. Però comunque è un tipo simpatico, spiritoso, quindi diciamo che mi ha conquistato con la simpatia, sì.
0: E insomma, 35 anni che state insieme, ti aiuta in cucina?
1: È una vita, Ma sì, poi abbiamo lavorato insieme, quindi direi che quei 19 anni che abbiamo fatto insieme valgono... Il doppio.
0: Valgono il doppio. Chef, ti sento commentare.
12: Veramente concorde.
0: Ma tu non hai mai lavorato con tua moglie, chef?
4: Esatto.
1: Sì, però

0: Solo l'idea evidentemente lo spaventa,
1: esatto. È così,
0: ma invece
1: è così.
0: Se si sta bene si condivide sì, anche il luogo certo. di lavoro.
1: Infatti si gioca
0: pensa a Luigi che sta con Sonia H24 praticamente.
2: Sì. Infatti stavo allora. Dicendo proprio quello, noi lavoriamo insieme e ancora insomma siamo vivi e vegeti.
0: Anzi andate anche molto d'accordo.
1: Nonostante i piccoli scontri.
3: È la vera prova, è la vera prova quella.
0: Vabbè ma ogni tanto qualche discussione deve esserci. Sì.
3: Però con i colleghi ce l'hai comunque la discussione, quindi tanto vale discutere con tuo marito o con tua moglie che poi al limite
0: è uguale.
3: Pace, sì.
0: Allora spieghiamo bene tutti i passaggi, tanto dopo noi alle nostre amiche e amici a casa facciamo vedere tutto quanto il riassunto dei procedimenti. Però nel frattempo che chiacchieriamo tu hai aggiunto...
3: Ho aggiunto
0: tutto.
3: La farina, ho aggiunto il lievito. Evito il parmigiano
0: e mescoli con questa frusta finché diventa un impasto che poi deve essere inserito
3: così, sì.
0: in una sac à poche.
3: Questa
0: giusto?
3: Consistenza. Sì, la sac à poche ci migliora la vita nel senso che dovendo fare delle ciambelline evitiamo di sporcare in giro, altrimenti se uno è abile anche col cucchiaio.
0: Va bene, allora sgomberiamo e prendiamo...
3: No, dobbiamo aggiungere le verdure prima però.
0: Ah, è vero, me l'avevo dimenticata, abbiamo lasciato lo chef a cuocerle.
3: Altrimenti diventano ciambelline senza verdure.
0: Certo.
3: Sono buone lo stesso.
0: Sono pronte le nostre verdure,
1: pronte.
0: Chef? Allora, prendo un sottopentola e le mettiamo qui accanto alla nostra Ceci.
3: Grazie.
0: Ti chiamo Ceci perché tu nel 1999... Hai iniziato un'attività con sì. una gastronomia.
3: Mi sposto. Ecco,
0: ti ho lasciato il...
3: Sì, sì.
0: Hai iniziato un'attività gastronomica.
3: Sì, ho aperto una gastronomia pasta fresca e l'ho chiamata Pasta e Ceci.
0: Pasta e Ceci.
3: Perché, vabbè, Ceci è il mio nome di... Insomma,
0: è il vezzeggiativo.
3: Sì, tutti chiamano. Mi chiamano così, viene più facile, insomma.
0: E la pasta e fatta pasta in casa hai imparato a farla da mamma.
3: Esatto.
0: Abbiamo sì, una sì. foto di mamma e papà. Che sono ad un carnevale perché
3: sì. Guarda,
0: si era travestito papà da...
3: Ma penso che siano travestiti da messicani.
0: Nel frattempo guarda,
3: brava, grazie.
0: La sac à poche te la mantengo io mentre tu metti con un cucchiaio, giusto? Un mestolo, cosa
3: sì,
0: preferisci?
3: Una...
0: Un mestolino o un cucchiaio?
3: Per metterlo. Cucchiaio va bene, ecco. La cosa più difficile era
0: aprire la sac à poche. Vai,
3: bene,
0: io te la tengo.
3: Grazie.
0: E mettiamo l'impasto nella sac à poche perché così riusciamo a inserirlo negli nostri stampi che abbiamo già preparato. Abbiamo oliato questi stampi con olio extravergine d'oliva e abbiamo usato proprio dei becchi da sac à poche per fare il centro, per
3: sì,
0: dare questa...
3: Esatto, se uno ha lo stampino per da ciambelline tanto meglio, ma... In caso
0: altrimenti,
3: contrario, noi risolviamo tutte le mancanze con un po' di fantasia.
0: Ci si può industriare.
3: Esatto.
0: E volendo si possono fare, invece che delle ciambelline, dei fantastici muffin,
3: esattamente,
0: giusto?
3: Esattamente.
0: Allora, aspetta, allora. Ti metto qua. Devo tagliarti
3: grazie.
0: Il becco della sac à poche. E voilà.
3: Perfetto.
0: Troppo grande?
3: No, no, va bene. Devono passare i pezzi di verdura, quindi va benissimo così.
0: Non è difficile, è una cosa semplice.
3: No,
0: Chef, le hai mai fatte? Le conoscevi queste ciambelline alle verdure?
1: No, ne sono rimasto affascinato.
3: Addirittura.
1: Sono carinissime.
0: Bella idea, vero?
3: Un bel aperitivo con gli amici, anche un
0: buffet, merenda,
3: una merenda
0: sana da offrire ai figli invece di una cosa dolce, una cosa salata,
3: esatto.
0: uno spuntino a metà mattina.
3: Ma anche un pranzo leggero con un po' di insalata fresca.
0: Che ne dite, Sonia e Luigi, nella vostra... Sardegna a meta delle vostre vacanze solitamente?
2: Esatto, io ho già trovato anche le varianti da fare, nel senso, a parte queste con le verdure, le rifarò, che ne so, prosciutto e formaggio, che dici Cecilia?
3: Certo.
2: Ma anche...
0: Sì, perché la base salame. Può essere
3: la,
0: poi...
3: Uno tiene buona la base, poi ci aggiunge quello che vuole.
2: Esatto.
1: Ma Beatrice, anche di questo abbinamento con le verdure e la pasta... Risale al Medioevo, era il pasticcium romano.
0: Ah sì?
1: E puoi mettere tutte le verdure e anche delle carni e creare tutti questi piatti salati.
0: Potrebbero, mamma mia, ma quanto è colto questo Luigi! Ma grazie per queste perle di storia che ci regali. Allora, io le vado a mettere nel forno. Quanto
3: sì.
0: tempo devono stare?
3: Mezz'oretta a 180 gradi.
0: Allora vanno sotto le tue pardulas, vado. Mezz'oretta, 180 gradi. Ecco qua. E quando saranno pronte, poi le assaggeremo. E nel frattempo tu, le tue pardulas sono pronte, no? Perché sono ancora in forno.
1: No, noi...

0: Come al solito ci siamo
1: avvantaggiati,
0: sappiamo
1: sì,
0: i nostri tempi
1: che bravo.
0: E sappiamo...
1: Ormai vieni qui alle 4 di mattina per preparare
0: io
1: tutte le
0: qui,
1: cose.
0: Io dormo.
1: Il nostro chef si è trovato un angolino dietro questo bancone.
0: Esatto, ne faremo due con il miele.
1: Io non vedo l'ora di assaggiare.
0: In questo caso stiamo usando un mille fiori, che insomma, non fa torto a nessuno.
1: Ecco, a differenza delle seadas che richiedono il miele di corbezzolo perché è amaro, giusto?
0: Sì, giustissimo.
1: Ormai sto imparando. Tutti i segreti. Il nostro chef dispensa consigli, segreti, ed è veramente molto generoso, perché non tutti gli chef sono così generosi in cucina. E poi invece quella con lo zucchero a velo per Sonia, perché ha detto che preferisce lo zucchero a velo.
2: Brava.
1: Ma sono, oltre che buone, sono anche molto carine da presentare, sono dei pasticcini veramente deliziosi. Bravo chef, veramente complimenti. E direi che siamo pronti per scoprire quale sarà la seconda ricetta che preparerà per noi la nostra Cecilia. Che cosa ci fai come secondo piatto?
2: Facciamo un dolce adesso.
1: Dai.
2: Facciamo le frittelle dolci di polenta.
1: Hai capito! È contentissimo Luigi. Finalmente la polenta, poi ti racconterò perché. E, vado a leggere la lista degli ingredienti. Così anche Luigi saprà che la sua polenta può essere usata per fare...
2: Può essere, sì, è un ciclo dolce della polenta.
1: Per fare queste frittelle dolci di polenta occorrono 500 g di polenta fatta il giorno prima, un uovo, 50 ml di latte, 60 g di zucchero semolato, 100 g di farina 00, una bustina di lievito di birra disidratato, 750 ml circa di olio di semi di arachidi per friggere, zucchero semolato per la finitura. E mentre noi prepariamo i nostri ingredienti, guarda un po' Cecilia, chi ti pensa da casa, dietro lo chef, guarda.
2: Ah sì, è certo.
3: Io sono Sarita, sono una cugina acquisita di Cecilia. Allora, cosa serve per fare i passatelli? Serve il parmigiano, assolutamente parmigiano reggiano, che non manca mai nella nostra tavola, le uova, il pane grattugiato, la scorza del limone biologico, la noce moscata e un cucchiaio di maizena. Una volta che faccio l'impasto, ottengo una bella pagnottina di impasto che vado a posizionarla all'interno di questo strumento. Schiacciando, scendono i vermicelli che vado a tagliare con un coltello e cadono nel brodo. Buon appetito a tutti!
1: Ma che meraviglia! Chi è questa? È una tua amica?
2: No, è mia cugina, la moglie di un mio cugino, quindi sì, siamo cugine praticamente.
1: Ma molto
2: lei è
1: utile!
2: Bravissima. Lei è bravissima!
1: Io ho provato a fare i passatelli, mi è venuto, non voglio dire cosa mi è venuto, ma non sono mai stata capace di fare, quindi proverò a fare quello che ha detto lei. Allora, ti devi impegnare con queste frittelle di polenta,
2: sì.
1: Lo sai perché Luigi, il nostro assaggiatore... È bresciano, non fa altro che darci ricette con la polenta, la fa abitualmente. Ecco, adesso però allora... state assaggiando le pardulas, come
4: sono? Le pardulas,
1: sono?
4: Guarda, mi ricordo mio nonno che faceva la ricotta, mio nonno aveva fatto i canditi e insieme facevano questi fagottini, ricotta e canditi, che mi davano a colazione.
1: Che buono!
4: Un ricordo veramente dell'infanzia.
1: Sonia, che dici? Questa frolla fatta con la semola, che è un po' più friabile.
5: È croccante, guarda, veramente stupefacente. Anche perché sono dei dolci poco dolci, perché sì, chiaramente viene completato con il miele o lo zucchero a velo, però in sé sono... Bravo,
1: sembrano proprio quelle sarde, chef, vero? Bravissimo.
5: Sì.
1: Allora, procediamo, vediamo invece come si fanno queste frittelle. La polenta,
2: allora, la polenta
1: avanzata, fatta il giorno prima appositamente.
2: Sì, ma di solito almeno una volta se ne faceva tanta di polenta, quindi...
1: Va schiacciata con la forchetta.
2: Sì, perché è un po' dura, quindi la schiacciamo un po'.
1: Queste le faceva tua nonna, queste frittelle?
2: Sì, queste le faceva mia nonna paterna, la nonna...
1: Come si
2: chiamava Dalgisa, noi la chiamavamo Cisa.
1: Nonna Cisa, nonna Dalgisa.
2: Cisa, sì, sì.
1: E faceva queste anche qualcos'altro con la polenta?
2: Beh, faceva la polenta classica, che poi si mangiava col sugo, con la...
1: E anche una torta margherita.
2: E la torta, sì, aveva due piatti forti che erano appunto una torta tipo margherita, che aveva un profumo inconfondibile veramente. Noi nipoti la riconoscevamo quando entravamo dalla porta che c'era la torta. E poi queste frittelle che lei faceva per carnevale.
1: Ah, ecco, lei usava il lievito di birra disidratato,
2: sì.
1: Abbiamo detto nella lista degli ingredienti, perché prima le signore avevano più tempo, diciamolo, anche c'era un altro tipo di società, si stava più in casa, c'erano meno cose da fare. Ecco, noi invece per oggi abbiamo scelto di fare con un lievito, di fare queste frittelle con un lievito istantaneo. In modo da...
2: per dolci che tutti abbiamo, che usiamo per le torte, eccetera.
1: In modo da dimezzare i tempi di lavorazione,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, decisamente.
1: Quindi si rompe questa polenta e la si mischia?
2: Cominciamo ad ammorbidirla con un uovo.
1: Sì. Va bene la cucchiaia di legno o vuoi una crusta?
2: Sì, crusta?
1: Va bene. Si unisce l'uovo con questa polenta che abbiamo un po' rotto perché...
2: Sì, naturalmente... è una polenta, questa è un po' rigida veramente, un po' solida. Cerchiamo di tenerla magari un pochino più morbida,
1: se la facciamo con questo scopo,
2: ecco sì, un po' più lenta.
1: Però è un'ottima ricetta del riciclo alla fine anche questa,
2: sì.
1: Tu che fai, Luigi, chili e chili di polenta, quando t'avanza puoi fare le frittelle.
4: Posso fare le frittelle, ma io anziché le frittelle dolci, che ricordo quelle alla veneta che sono buonissime, farei i chissei con la polenta fatta con la farina di grano saraceno, i chissei della Valtellina.
1: Allora, lo zucchero...
2: Abbiamo messo l'uovo, il latte, lo zucchero, adesso mettiamo il lievito e la farina.
1: Lievito e farina insieme?
2: Sì.
1: Vuoi un passino? Per...
2: Sì, grazie.
1: Prima la farina e poi il lievito?
2: È uguale.
1: Allora,
2: però aspetterei un attimo la farina che voglio vedere la consistenza, perché secondo me non serve nemmeno tutta quella lì.
1: Ah, perfetto. È l'esperienza in cucina detta le regole, a seconda dell'impasto decidiamo cosa fare. Allora, mentre la nostra Cecilia ha a che fare con questo bell'impasto delle frittelle di polenta, io vi do qualche minuto di pausa, ci ritroviamo qui tra qualche minuto nella cucina di Quel che bolle in pentola dopo la pubblicità. A fra poco!
6: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
7: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.
8: Buongiorno!
9: Ecco, Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
10: Siamo nel cuore di Cascia.
11: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
12: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
13: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
14: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.
15: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
16: La marmellata è solo a base di agrumi.
17: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
18: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
19: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
7: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, sono con Cecilia Concari, la nostra amica di Busseto, che ci sta facendo le frittelle dolci di polenta. Abbiamo già mescolato la polenta, adesso abbiamo visto che la consistenza, abbiamo dovuto un po' lavorarla meglio con la frusta, sì, perché doveva essere un po' più morbido. Aggiungiamo la farina e il nostro chef sta controllando la temperatura dell'olio perché poi andiamo a friggere, grazie chef col nostro termometro, mentre invece i nostri assaggiatori stanno già provando le tue ciambelle di verdure,
2: allora,
1: guarda un po'. Che
2: come
1: ne pensate?
5: Sono eccezionali,
2: grazie.
5: Sono a parte belle da vedere così colorate e poi sono sofficissime, veramente
2: mi fa
5: buone
2: piacere.
5: E buonissime.
4: Un'ottima idea veramente da condividere con gli amici per delle merende, per degli antipasti. Queste le faccio sicuramente.
2: Volevo solo farti notare che ho messo un po' meno farina stavolta, perché è già abbastanza consistente così.
1: Ecco, quindi regolatevi di conseguenza a casa. Ci vuole un po' di esperienza, ma non è difficile.
2: No, si vede.
1: E adesso noi andiamo ai fornelli dove il nostro chef ha fatto riscaldare l'olio. Prego, avvicinati con due cucchiai proprio.
2: Sì.
1: Faremo questa operazione. Mentre tu inizi a friggere, Cecilia, voglio leggerti una frase che ho appuntato sul mio libro, una frase che ti dedico, è una frase di Thomas Merton e dice così: è nella solitudine che trovo la tenerezza di cuore che mi permette di amare davvero gli altri. È una bella frase,
2: bellissima.
1: Te la dedico Sai perché? Grazie. Perché mi hai detto che hai smesso di lavorare da poco.
2: Sì, da qualche anno. Beh, non sono in pensione, però ho smesso di lavorare.

0: comincio ad apprezzare anche la solitudine. E che è una ricarica comunque, poi, che ti fa veramente stare meglio con gli altri, poi.
1: E tu ce l'hai una frase invece che condisce un po' la tua vita?
0: Ma guarda, io ti dirò, proprio perché non sono abituata alla solitudine, io mi rendo conto di essere sempre molto in attività, per cui sia in cucina, come dicevamo, che l'appetito viene mangiando, anche estendendola, ecco, diciamo un po' a tutti i campi, mi viene da dire più fai più faresti.
1: È vero.
0: Perché ti tieni sempre...
1: Ed è vero, perché infatti tu hai anche iniziato a raccogliere le tue ricette in un blog.
0: Sì, ormai sono una decina d'anni.
1: Come
0: ho
1: si
0: iniziato...
1: chiama?
0: Sì, scusa, si chiama Idee in Pasta.
1: Ah, e hai iniziato perché?
0: Ho iniziato per tenere un po' in ordine tutte le idee che avevo, che poi dimenticavo, faccio i piatti, vengono bene, poi non so più rifarli. Quindi era il caso di dare un po' di ordine a tutte queste cose qua. E poi una mia amica mi ha consigliato di metterle online. E così ho fatto e vedo che mi sta piacendo molto.
1: Ti seguono, piacciono.
0: Sì, è bello soprattutto perché si condividono queste esperienze, sia le ricette di casa che i nuovi esperimenti. Ed è veramente un regalare agli altri, ma anche un ricevere gli scambi con le persone che condividono la tua stessa passione.
1: E si creano legami,
0: si creano legami, amicizie, esattamente. Ho conosciuto un sacco di persone che condividono questa passione per il cibo e quindi è un'esperienza molto bella.
1: Bene, guarda. Mentre le nostre frittelle, che poi diventeranno ancora più dolci perché andranno nello zucchero, mentre si friggono, io direi di vedere dove è andata Francesca oggi, che è sempre alla ricerca di nuove ricette da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. È lì, guarda, proprio dietro di te.
2: Buongiorno a te.
3: Allora, grazie dell'ospitalità.
2: Grazie a voi per la scelta, grazie.
3: Che bella cucina e che bel ristorante. Che stai preparando?
2: Stiamo preparando una variazione dell'ottimo cacio e pepe laziale. Alcuni ingredienti sono un pochino cambiati, è molto più cremoso rispetto
3: ecco,
2: a quello...
3: Ecco, infatti tu ti sei portato avanti, hai preparato una crema di
2: cacio e pepe.
3: Giusto, andiamocela a mettere subito in padella,
2: certo.
3: E così mi racconti un po' come l'hai preparata.
2: Certo.
3: Dimmi che sono curiosa.
2: È leggermente diversa rispetto a quella classica, dove c'è in più, oltre al pecorino romano, al pepe, pepe nero... Io aggiungo un pochino di latte, un pochino di olio extravergine d'oliva e poi dopo metteremo questa arancia disidratata che dà un profumo alla pasta un pochino diversa.
3: Quindi questa è la tua rivisitazione della cacio e pepe. Tu
2: sì.
3: Di dove sei, Nino?
2: Io sono Lucano.
3: Lucano.
2: Sono Lucano, sono della provincia di Potenza. Diciamo che in questo ristorante la maggior parte degli ingredienti sono... tutti della,
3: la provenienza è quella,
2: della Basilicata, assolutamente. Questo è un piatto ovviamente laziale, mi sembrava giusto anche comunque fare un omaggio alla regione che mi ospita, quindi qualcosina del Lazio c'è.
3: Questo ristorante parla di te, perché tu sei un artista, non sei solo uno chef. Ho visto quadri, ho visto automobili, biciclette, un flipper.
2: Diciamo che dentro al ristorante c'è Nino. C'è tutta la mia passione, quindi la passione prima di tutto per la...
3: Io ti aiuto, io ti aiuto.
2: Va bene, io parlo e tu lavori. La passione per la cucina poi mi ha portato comunque anche alla passione per la scrittura e la pittura.
3: Allora, abbiamo buttato la pasta prima di cominciare perché i tempi televisivi sono rapidi.
2: Mi aiuti tu?
3: Certo, allora scolo io la pasta,
2: certo.
3: Vado chef?
2: Assolutamente
3: ecco,
2: sì.
3: Qui, pronti?
2: Vai.
3: Olè. Che bello, mezzo pacchero, pronto.
2: Allora, lo saltiamo giusto un pochino.
3: Già si sente un profumo, chef, che meraviglia, guarda che cremosità.
2: È molto più cremoso rispetto al piatto classico.
3: Allora, qui a casa di Nino c'è una particolarità, perché Nino non impiatta. Nino a tavola porta direttamente la padella. E che padella, guardate, guardate che meraviglia. Non ho mai visto una padella così pulita in tutta la mia vita.
2: Nella padella c'è tutto. Ma lo competi tu il piatto?
3: Vado io?
2: Assolutamente.
3: Grazie,
2: sì.
3: Chef. Allora, un cucchiaino va bene?
2: Abbondante.
3: Abbondante. Ecco qui. Arancia disidratata?
2: Arancia disidratata.
3: Ci siamo? Noi con questa pentola dovremmo andare a tavola
2: direttamente
3: a servire,
2: al tavolo,
3: no?
2: Non impiattiamo perché arriva così direttamente al cliente.
3: Chef, ma io ti posso dire una cosa?
2: Certo.
3: Non andiamo a tavola, qua ci sto io, assaggio io. Giusto? Mangiamo insieme. Beatrice, Fabio, io assaggio. Ciao a tutti.
2: Grazie a te.
1: Direttamente dalla padella, piacerebbe molto a Luigi, che ogni tanto infatti trafuga le padelle del nostro chef. Sì. Sonia, anche tu questa bella arancia disidratata.

0: questa variazione.
1: Conosco quel ristorante e confermo, è particolarissimo.
0: Bene.
2: A me piace molto mangiare dentro nella pentola dove ho cucinato la pasta.
0: Con tutto il sapore che rimane lì. Ma nella nostra pentola invece stanno friggendo, sotto l'occhio vigile del nostro chef, le frittelle di Cecilia. E andranno calde nello zucchero.
3: Sì, adesso giusto? Appena le abbiamo scolate dall'unto, poi le passiamo nello zucchero. Sono calde, sono buonissime, però sono, vi assicuro che anche il giorno dopo si fanno mangiare.
0: Immagino, ma anche con un po' di miele potrebbero
3: perché
0: essere
3: no?
0: condite,
3: ma
0: vero?
3: C'è anche qualcuno, vi dirò, che mette l'uvetta nell'impasto. Uh-huh. L'uvetta ammollata nel rum.
0: Brava,
3: a casa mia
0: potrebbe
3: non si
0: essere una bella idea.
3: Perché ai bambini non piaceva, quindi mia nonna non l'ha mai fatta.
0: Le fai spesso?
3: Le faccio di solito per carnevale anch'io, devo ammettere. Però tipo qualche settimana fa ancora le ho rifatte, sì.
0: Bene, io sono sparita un attimo a cercare un piatto per metterle per poi servirle. Te lo passo, chef,
2: bellissimo.
0: Così ce l'hai tu da quella parte. E allora, bisogna dire che chi le fa è una persona che ama molto i suoi ospiti, perché comunque stare lì a friggere non è una cosa semplice. Oggi ci sono anche le friggitrici ad aria, secondo te verrebbero bene in una friggitrice ad aria?
3: Non lo so, perché la friggitrice ad aria poi alla fine è un fornetto ventilato,
0: sì.
3: Quindi queste qui secondo me hanno proprio bisogno di tuffarsi nell'olio.
0: Mi dispiace
3: sì. Per le diete.
0: E un'altra idea, secondo te, se nello zucchero potessimo anche mescolare della cannella?
3: Perché no?
0: Anzi, vero?
3: Quello è bello, è una gran bella idea.
0: Brava. Guarda che queste frittelle si prestano a tante piccole variazioni sul tema che sicuramente anche le nostre amiche a casa proveranno. Nel frattempo però io darei ai nostri amici e alle amiche a casa tutto il riassunto dei procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette di oggi. Per preparare le pardulas, per prima cosa abbiamo preparato l'impasto per i gusci, unendo la semola con lo strutto a temperatura ambiente e l'acqua fino a ottenere un impasto liscio che abbiamo lasciato riposare per almeno mezz'ora in frigorifero. Per il ripieno abbiamo setacciato la ricotta ben asciutta, abbiamo unito le scorze d'agrume e lo zucchero amalgamando il tutto con una frusta a mano, poi i tuorli in cui avevamo sciolto lo zafferano, infine la semola e il lievito per dolci. Abbiamo mischiato bene fino a ottenere una crema liscia e omogenea che abbiamo messo in una sacca poche e fatto riposare in frigorifero. Abbiamo preso la pasta, l'abbiamo stesa con un mattarello, abbiamo coppato dei dischi di circa 10 cm e li abbiamo farciti con il ripieno. A questo punto abbiamo chiuso la pasta pizzicando i bordi fino a formare le classiche punte delle pardulas. Abbiamo disposto i dolcetti su una leccarda foderata con carta forno e cotto in forno statico a 160 gradi per 30 minuti. Abbiamo completato con miele o zucchero a velo. Per preparare le ciambelline salate alle verdure, per prima cosa abbiamo preparato una ratatouille tagliando a cubetti le verdure che abbiamo messo in una padella con un filo d'olio e uno spicchio d'aglio. Abbiamo aggiustato di sale e pepe ed eventualmente bagnato il fondo di cottura. Abbiamo coperto e lasciato cuocere per circa 20 minuti, facendo attenzione a lasciare le verdure ancora croccanti. In una ciotola abbiamo battuto leggermente le uova, abbiamo unito il latte e poi l'olio, abbiamo amalgamato bene il tutto e poi aggiunto la ricotta. Infine abbiamo unito la farina setacciata col lievito, il parmigiano grattugiato, sale e pepe. Abbiamo eliminato lo spicchio d'aglio dalle verdure e le abbiamo aggiunte all'impasto. Abbiamo unto i nostri stampini, se non avete quello per le ciambelline potete usare uno stampo da muffin con al centro un beccuccio. Abbiamo messo l'impasto ottenuto in una sacca poche e così abbiamo distribuito il composto nelle formine più facilmente. Abbiamo cotto a 180 gradi per circa 25-30 minuti. Per preparare le frittelle dolci di polenta abbiamo schiacciato la polenta con una forchetta o un cucchiaio di legno per ammorbidirla. Abbiamo aggiunto l'uovo, lo zucchero e il lievito e abbiamo impastato bene versando il latte per uniformare il composto. Infine abbiamo aggiunto la farina, abbiamo mescolato fino a ottenere un impasto omogeneo, morbido ma non troppo fluido. Con l'aiuto di due cucchiai abbiamo sporzionato il composto direttamente nell'olio bollente. Abbiamo fritto bene da tutti i lati, scolato su carta fritti e poi ripassato nello zucchero semolato.

0: Ed ecco qui i nostri piatti perfettamente realizzati, impiattati davanti a noi nel piatto a forma di casetta. Il mio preferito, ci sono le pardulas, questo dolce sardo che oggi ha fatto per noi il nostro chef Fabio Cinelli. E poi ci sono le ciambelline di verdure buonissime che la nostra Cecilia ha realizzato in questa cucina di quel che bolle in pentola. E finalmente, perché queste sono le mie preferite, le frittelle dolci di polenta che con lo zucchero profumatissime fanno gola.
1: Fanno gola.
0: Ma i nostri assaggiatori le stanno già assaggiando. Che ne dite?
2: Allora, io volevo ringraziare Cecilia perché, visto che purtroppo per fortuna noi mangiamo spesso polenta, questa può essere una variante molto interessante, per cui grazie.
0: Grazie.
3: Bene. Sono contenta.
0: E tu, Luigi, che dici? Fantastica. Sei senza parole.
4: Fantastiche.
0: Ma è possibile che nella tua infanzia non ti abbiano mai fatto queste cose?
4: Le facevano, ma soprattutto salate.
0: Salate, quindi sì. Questa variante dolce l'abbiamo apprezzata moltissimo.
4: Esatto.
0: E però, cara Cecilia, non finisce qui.
1: Ah, no.
0: Perché adesso qualcosa sarà pure avanzato tra tutte le cose che abbiamo usato oggi per cucinare. E il nostro chef, la cui filosofia è in cucina non si butta niente, va tutto riutilizzato, reinventato con la sua esperienza, la sua capacità, la sua estrosità, ora realizzerà per noi una ricetta del riciclo.
1: Ah, bello.
0: Sei curiosa?
1: Molto.
0: Andiamo a vedere, dai. Ah, guarda un po', sta utilizzando la polenta, perché era tanta quella che era avanzata, però salata.
1: Bello, mi piace questa idea.
4: Allora. Polenta, perché poi la polenta si utilizza veramente in tutti i modi, è neutra e quindi si presta.
0: Sì,
4: è vero. Molto carina. In varie situazioni.
0: E tu ci stai facendo una polenta aglio e olio.
4: Una polenta aglio e olio.
0: Hai soffritto olio, aglio e peperoncino.
4: Sì. Ci giriamo la nostra
0: fetta polenta. Di polenta che si abbrustolisce, si soffrigge.
4: Sì, ma già l'odore.
0: Mamma mia, senti che profumo. Ecco, io un crostone di polenta così con due friarielli sopra me lo sarei
1: idea,
0: fatto. Bella idea, vero Cecilia?
1: Sì, mi state dando un sacco di idee, non vedo l'ora di provarle.
0: Proveremo tutto nel blog di Cecilia, che si chiama?
1: Idee in pasta.
0: Idee in pasta, perfetto, quindi.
4: Poi abbiamo le verdure. Che erano delle nostre frittelle,
0: le dovevi cuocere, non dovevi portarle via.
4: Beh, no, io
0: sono avanzate.
4: Come era avanzata un pochino
0: di ricotta
4: del nostro primo dolce, abbiamo messo insieme e ce lo stiamo tenendo gelosamente da parte.
0: Fantastico, quindi è un aperitivo, antipasto.
4: Diciamo che se lo facessimo un pochino più piccino nelle fette, ok, può diventare tranquillamente un antipasto. Noi diciamo, visto l'orario in cui insomma le nostre amiche ci stanno vedendo, magari c'è un pochino più d'appetito.
0: Più d'appetito.
4: E allora lo pensiamo in maniera diversa.
0: Può essere anche un primo piatto, quindi, volendo. Come lo possiamo chiamare? Che ne dite? Avete un'idea, amici assaggiatori?
5: Beh, visto la forma e la materia prima, tartellone polentone.
0: Tartellona polentona?
5: Sì, perché è grande.
0: Mattonelle, sono carini però messi così verso l'alto.
1: L'impiattamento è molto bello.
0: Hai visto che estro che ha il nostro chef. Sonia, tu hai un'idea, Cecilia, come lo chiameresti un piatto del genere?
1: Crostoni di polenta con verdure. È banale però, ma
0: però descrive bene,
4: sicuramente l'idea. Esplicativo, cioè non c'è.
0: Ma beh, bella poi la ricotta con le verdurine, guarda sì, che carini questi ciuffi che ha fatto.
1: E un pezzettino di gorgonzola magari?
0: Ma è il riciclo, quello
1: è riciclo, è vero.
0: Abbiamo usato quello che
1: avevamo.
0: Quando
1: avanzeremo il gorgonzola?
4: Esatto.
0: Faremo col gorgonzola. Sonia?
2: Io ce l'ho un nome, l'ho trovato, secondo me sono polentine con nuvolette variopinte.
1: Ah, che bello.
0: Polentine con nuvolette variopinte è la nostra ricetta del riciclo e con questa saluto Cecilia, grazie
1: a te, grazie a voi. No.
0: Con cari Cecilia, torna a Busseto.
1: Sì, torno a Busseto.
0: E noi ti salutiamo anche i nostri assaggiatori,
1: grazie,
0: Sonia e Luigi.
1: Sonia e Luigi, grazie mille.
0: Il nostro chef felice di aver cucinato con te e con i nostri amici e amiche a casa ci ritroviamo domani, stessa ora, su TV 2000, stessa cucina, quel che bolle in pentola. Ciao a tutti! Ciao.

0: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
1: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
3: Effettivamente piace.
2: Alla fine non è difficile. No? Vola sta pasta, va? Sì.
4: La telecamera va bene
2: ecco,
4: qua.
2: Idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.

quando eravamo fidanzati avevamo un desiderio, avevamo il nostro libro dei sogni. Beh, di quel libro dei sogni, a parte la copertina, il matrimonio, era vera solo la prima pagina, la nascita di nostra figlia. Mio padre, un operaio, un commesso, mia madre casalinga, lavoratori, una famiglia di lavoratori che mi hanno sempre dato tutto quello che era necessario. E poi esperienze da giovane, beh, ce ne sono state sicuramente. Anche se questo quartiere all'epoca era estrema periferia, era un mondo diverso. E quello che mi ha attratto in quel periodo è stato lo scautismo. Durante il matrimonio, praticamente all'inizio, dopo la nascita di mia figlia, mia moglie Luciana si è ammalata di una malattia autoimmune e questo l'ha portata rapidamente in dialisi. E quindi con la forza di volontà da parte di entrambi di comunque desiderare il meglio, desiderare di condurre una vita normale, abbiamo passato tutto l'iter, direi anche un pochino complicato, dell'esperienza di un trapianto d'organi, una ventina di interventi chirurgici, alcuni dei quali in condizioni critiche. Vedere mia moglie soffrire non è stato piacevole, però questo mi ha portato ad essere disponibile nei confronti suoi in qualunque momento. Disponibile non soltanto materialmente, ma disponibile come persona, come marito, come uomo, perché ritengo che una persona che è nella sofferenza riceve consolazione se ha qualcuno su cui contare. È morta nel 2006, 23 novembre, ed è una data che ricordo, come è normale che sia, una data scolpita, ma una data preceduta da sentimenti di tenerezza. Lei disponibile fino all'ultimo a cercare di essere utile agli altri, ha fatto sempre.

e di vivere con dignità la sua sofferenza, la sua malattia. E io a starle vicino, perché poi in questo non servono grandi cose, serve la genuinità, l'apertura, essere veri con gli altri, la cosa più bella. Alla fine, quando sapevamo che non c'era più nulla da fare, siamo reciprocamente perdonati anche se non c'era niente da fare. E poi ho avuto la grazia di non essere presente nel momento del trapasso, anche se poi, dopo il momento iniziale, vederla così, la fede mi ha aiutato. Perché l'ho sempre considerata viva e in effetti me la sento vicino. Adesso è qui, insieme a noi. Ero vedovo. Al momento della mia ordinazione avevo 68 anni, avvenuta in questa chiesa, la mia parrocchia, luogo nel quale sono tanti ricordi, belli e meno belli. Fidarsi di Dio significa acquisire una consapevolezza, una tranquillità che non è immaginabile. Bisogna sentirla, bisogna provarla. E quella sensazione per cui tu riesci a dire: Signore, io non comprendo quello che sta succedendo, non comprendo quello che sto vivendo, non riesco a capire il senso di quello che mi sta capitando, però mi fido di te. E quindi un eccomi responsabile, un eccomi che poi aiuta. E quell'eccomi è quello che mi ha salvato e che mi salva. Un vero, autentico momento di fede autentica. Signore, credo in te. Come diacono facevo servizio in Caritas, facevo servizio nelle case, portavo la comunione ai malati, proponevo l'adorazione eucaristica anche in questa chiesa, ma quando si è parlato di sacerdozio, allora a quel punto ho capito il senso vero della vocazione, cioè il senso vero di Gesù che dice: se vuoi essere mio discepolo, lascia tutto e seguimi, perché a questo punto ho veramente lasciato tutto. Quando la Chiesa ha fatto discernimento su di me e quindi mi ha comunicato che sarei stato ordinato sacerdote e quindi poi l'ho comunicato a mia figlia, ho notato in lei uno stupore grandissimo.

Mia figlia perché era così sconcertata, sorpresa soprattutto? Perché naturalmente anche lei ha avuto paura. Ha avuto paura di perdermi. Questo poi nel tempo me l'ha anche detto. Però poi le cose che vengono da Dio hanno sempre una connotazione positiva. Alla fine mi ha confidato, avevo paura di perderti, ma non solo non t'ho perso, ma ci ho anche guadagnato. E così anche le mie due nipoti, quando l'hanno saputo, soprattutto la più piccola, con la spontaneità dei bambini, no? Che hanno sentito che il nonno sarebbe stato impegnato in qualcosa di diverso, la preoccupazione è stata: ma tu continui a essere nonno? Certo. E posso ancora giocare con te? Certo. E allora va bene. Che gli importava di più? La prima volta che ho celebrato l'Eucaristia è stata una grande emozione, una grandissima emozione. Oggi il mio compito da sacerdote è quello di cercare di portare la misericordia di Dio alle persone e di cercare le persone affinché queste si incontrino con la misericordia di Dio, la ricerca delle anime. Non vedo un altro compito, al di là di quello che poi materialmente possa o non possa fare.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
5: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
1: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
7: La Chiesa italiana è in cammino, lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
1: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19.30.

Erode il Grande, un piccolo re. All'interno dei confini del vasto impero romano, il suo regno era appena più esteso di un fazzoletto di terra tra la costa orientale del Mediterraneo e il deserto. Eppure il suo nome è giunto fino a noi e continua a risvegliare l'attenzione di storici e di studiosi dell'antichità per la complessa lettura che offrono la sua personalità e le sue opere. Quasi tutte le notizie sulla vita di Erode sono desunte da Giuseppe Flavio, massimo storico ebraico in lingua greca, che visse nel primo secolo d.C., autore di un'opera di grande interesse, Le Antichità Giudaiche. Giuseppe Flavio, a sua volta, attinse le sue informazioni da scritti perduti di Nicola di Damasco, ministro di Erode e suo maestro di filosofia. Anche il Vangelo di Matteo, senza paralleli negli altri Vangeli canonici, narra di un re Erode che getta la sua ombra nera sulla nascita di Gesù e sulla sua primissima infanzia. Ma le intenzioni dell'Evangelista non sono propriamente storiografiche, attento com'è a segnalare i nessi teologici esistenti tra gli episodi narrati e le profezie del Primo Testamento. Erode era nato attorno al 73 a.C. da padre Edomita, che si chiamava Erode Antipatro, e da madre Nabatea, di nome Cipro. Non era perciò un ebreo, né scorreva sangue reale nelle sue vene. Il popolo edomita era in qualche maniera imparentato con gli ebrei.

La Bibbia fa risalire la stirpe edomita a Esaù, fratello di Giacobbe, capostipite del popolo ebraico. Stanziati a sud del territorio giudaico, nella zona desertica del Negev, gli Edomiti mantennero per lungo tempo una struttura tribale seminomade, che esaltava le loro caratteristiche di gente fiera, aggressiva e con forti aspirazioni autarchiche. Un vero popolo del deserto, che cominciò a mutare struttura sociale e costumi allorché furono aperte importanti rotte commerciali che attraversavano il suo territorio. Le nuove vie carovaniere sottrassero Edom all'isolamento, portando benessere e novità di contatti. La cresciuta ricchezza non passò inosservata ai vicini Nabatei a sud-est e ai Giudei a nord. Gli scontri divennero inevitabili.

0: Attorno al 110 a.C., Giovanni Ercano I, re della Giudea, sottomise gli Idumei e riuscì con la forza ad annetterli definitivamente alla nazione giudaica. Divennero formalmente ebrei, circoncidevano i figli maschi e praticavano i riti della religione ebraica. Ma nonostante ciò, gli ebrei li consideravano di razza inferiore e li circondavano di un accentuato disprezzo. All'interno della società ebraica, i nuovi arrivati rimasero comunque un gruppo più dinamico e più aperto alle innovazioni, meno conservativo rispetto alle tradizioni, molto interessato all'ellenismo cosmopolita e alla romanità. Il nome che gli venne dato dal padre, Erode, in greco antico significa colui che discende da eroi. È un nome che si rifà alla mitologia e indica con chiarezza la volontà di legare il figlio, benché circonciso come un ebreo, al cosmopolitismo e alla cultura greca. Erode crebbe in questo ambiente e assorbì lo spirito e i valori ad esso connessi. Opportunismo, pragmatismo e spregiudicatezza orientarono le sue azioni e le scelte politiche. Roma divenne il suo modello mentale. Le origini edomitiche gli assicurarono una buona dose di diffidenza, scaltrezza e crudeltà. Antipatro, padre di Erode, fece una brillante carriera sotto Giulio Cesare, che gli diede la cittadinanza romana e il governatorato della Giudea. Alla sua morte, Antipatro poté lasciare al figlio maggiore, Fasael, il governatorato di Gerusalemme, e al figlio minore, Erode, di appena 25 anni, il governatorato della Galilea. Ma non fu tutto facile per Erode, come non lo era in quegli anni per la Repubblica Romana, scossa da violenti guerre fratricide. Cesare morì assassinato il 15 marzo del 44. Erode divenne amico di Cassio, capo dei Cesaricidi. Ma dopo la battaglia di Filippi, il furbo Idumeo si schierò con Marco Antonio e Ottaviano Augusto e in compenso ricevette anche la nomina a governatore della Giudea. Il fidanzamento con Mariamne, dalla casa degli Asmonei, non nascondeva il suo preciso disegno di accreditarsi davanti ai giudei come loro legittimo re. L'esito incerto della guerra contro i Parti costrinse Erode a cercare aiuto al di fuori dei suoi confini. Nell'anno 39 giunse a Roma, dove fu accolto amichevolmente da Ottaviano e Marco Antonio. Le sue doti politiche e le capacità militari furono particolarmente apprezzate nella capitale. Il Senato, dietro sollecitazione di Marco Antonio, non ebbe difficoltà a nominarlo re di tutta la Giudea. Insieme ai suoi due protettori, Erode salì al Campidoglio per offrire sacrifici di ringraziamento a Giove Capitolino. Erode aveva coronato il suo sogno e Roma poteva contare su un fedele alleato, utile a sorvegliare un tratto di confine particolarmente sensibile del nascente impero.
1: Il re Erode fu un re di un piccolo paese con un'importanza veramente piuttosto piccola nei confronti del grande impero che allora dominava la terra, che era l'impero dei Romani. E grazie alla sua personalità, che ha saputo trasmettere a coloro che hanno scritto di lui. E quindi noi conosciamo molto di lui, forse più di quello che il suo stato avrebbe permesso in un caso normale. Inoltre c'è un collegamento con un altro personaggio molto famoso della storia, che è Gesù Cristo, sebbene bisogna ammettere la posta piuttosto in una luce cattiva.
0: Il titolo di re lo aveva in

0: mano, ma il regno era ancora da consolidare. Anche Gerusalemme era in mani nemiche. Nel giro di pochi anni conquistò Gerusalemme, forte dell'aiuto di migliaia di soldati romani e di mercenari siriani. Affogò nel sangue le opposizioni interne dei farisei, che non volevano essere governati da un re non ebreo e amico di Roma. Azzerò l'opposizione del partito degli aristocratici, che volevano riportare sul trono Antigono. Iniziò una feroce pulizia tra i membri della famiglia reale Asmonea, cui apparteneva la moglie Mariamne, perché costituivano una minaccia alla saldezza del suo trono. Nonostante l'apparente amicizia e le cerimonie ossequiose con cui accoglieva la regina d'Egitto, Erode odiava Cleopatra, amante di Marco Antonio. Il suo fiuto politico gli aveva fatto intuire che dall'Egitto non gli potesse giungere niente di buono. E non si sbagliò. Cleopatra aveva allungato gli occhi sui territori della Fenicia, dell'Araba e della zona del Mar Morto. Attorno alle rive del grande mare salato crescevano molte verdeggianti oasi. Gerico, antico centro urbano, sorgeva non lontano. Questo era il territorio più fertile e ricco del regno di Erode. Da qui arrivava soprattutto il balsamo, pregiatissimo profumo e apprezzato medicinale, la cui coltivazione e produzione erano coperte dal segreto più assoluto. Le mire di Cleopatra non fecero in tempo a prendere forma concreta. Le divergenze tra Marco Antonio e Ottaviano si fecero sempre più insanabili. Solo una guerra poteva mettere termine a questi conflitti. Ad Azio, nel 31 a.C., Marco Antonio fu sconfitto dall'esercito di Ottaviano, che rimase unico uomo arbitro di Roma. Erode, che si era schierato a favore di Marco Antonio, si affrettò a fare gesto di sottomissione al vincitore. Incontrò Ottaviano a Rodi e le sue argomentazioni furono così convincenti che Ottaviano lo lasciò al suo posto. Anzi, allargò i confini del suo regno con l'attribuzione dei possedimenti che un tempo erano stati di Cleopatra, Samaria, Gadara e Gaza. Successive donazioni di Augusto allargarono ancora di più i confini del suo piccolo impero personale, che arrivò a comprendere territori posti anche al di là del fiume Giordano. Seguì un periodo di tranquillità che durò una decina d'anni. Poi il demone del sospetto e la paranoia del complotto tornarono a impadronirsi della mente di Erode. La cresciuta ricchezza e il prestigio che godeva agli occhi di Roma lo esponevano ancora di più alle invidie e ai tradimenti delle persone che gli vivevano attorno. Soffocò nel sangue ogni più piccolo sentore di congiura. Un bilancio spaventoso di ferocia. Uccise la moglie Mariamne, 3 dei suoi figli e un fratello, altri familiari e molti dei suoi migliori amici. Narra Giuseppe Flavio che Erode fu colpito da una malattia ripugnante che lo costrinse a un'agonia lunga e dolorosa. Lo storico descrive la malattia come fosse una gangrena di Fournier, una grave e degenerante infezione dei tessuti molli. La morte sembrò una punizione divina. Aveva circa 70 anni. Aveva regnato per 37 anni. Lo storico ebreo ricorda che il re morì a Gerico poco dopo un'eclissi di luna e prima di una Pasqua ebraica. In effetti ci fu un'eclissi la notte dell'11 marzo del 4 a.C., ma gli studiosi non hanno trovato un accordo su questo punto e fanno oscillare la data della morte di Erode tra l'anno 1 e l'anno 6 a.C. Le ombre e le luci della complessa personalità di Erode sono rimaste come scolpite nella pietra con cui ha costruito i suoi palazzi e le sue fortezze. I monumenti da lui edificati o ricostruiti sono degli spot pubblicitari per propagandare la sua alleanza con la Roma di Augusto ed esibire la sua ammirazione per la cultura greca. Ma si devono anche leggere come minacciosi moniti ai suoi nemici, veri o immaginari, che attentavano alla sua vita, e come risposte monumentali al suo delirante bisogno di sicurezza. I suoi immensi progetti edilizi sono stati pensati allo stesso tempo per dare sfogo alla sua smisurata megalomania e per far fronte al desiderio di lusso sfrenato, marchi di garanzia della sua effettiva regalità. Nella pietra ha scritto la sua storia. Erode voleva essere più greco dei greci e più romano dei romani.
1: Ecco, gli ebrei hanno avuto Erode come re. Forse non un re scelto da loro, ma un re scelto dai romani. Il re Erode dunque aveva un'importanza certamente anche per gli ebrei, però sembra che...

autori ebrei non lo vedano molto di favore a motivo del fatto che non fosse di origini ebree pure. Erode aveva sposato una principessa asmonea e quindi una parte della sua

0: storico, Erode pensava di guadagnarsi la riconoscenza della sua popolazione costruendo e abbellendo le città, dotandole di spazi per le diverse manifestazioni civili, religiose e agonistiche, come templi, teatri, palestre, ippodromi, terme e anfiteatri. Anch'egli aveva avuto il titolo di benefattore, evergete in greco antico, per la sua grande generosità. Nell'arco di un trentennio, Erode trasformò radicalmente il paesaggio della Palestina romana e fece diventare la Giudea un gioiello di fama internazionale. Erode non faceva peraltro che obbedire a un progetto edilizio più grande e complesso, pensato e iniziato dall'imperatore Augusto, che progettava un piano di attivazione di grandi opere pubbliche su vasta scala per ridare energia e intensità alla ripresa economica di cui l'impero aveva bisogno. Un sistema di tassazione gravoso e una gestione molto attenta delle fonti di ricchezza permetteva ad Erode di finanziare con larghezza i suoi progetti di costruzione. Le fonti di reddito comprendevano l'imposta diretta sulla produzione agricola, sulle esportazioni del balsamo e dell'ennè, sui pedaggi e diritti di transito commerciale di beni preziosi come l'incenso, la mirra e le spezie. Un notevole gettito affluiva nelle casse di Erode dal prelievo sulla tassa per il Tempio, che ogni ebreo in visita al luogo santo versava per i sacrifici o per le donazioni. Erode si mise subito all'opera per ricostruire Gerusalemme, gravemente danneggiata durante la Riconquista. I primi interventi riguardarono le mura, che vennero rafforzate con la costruzione di nuove torri. Innalzò, attigua all'angolo nord-occidentale del Tempio, la fortezza Antonia, così chiamata in onore di Marco Antonio. Era una possente torre di guardia, sede di una guarnigione con squadre militari, diremmo oggi, di pronto intervento antisommossa. Fu fatta ufficialmente a garanzia della sicurezza dei fedeli. In realtà Erode voleva controllare l'area sacra e dissuadere i vari facinorosi dal fomentare tumulti. Come sede del potere civile e politico dell'intero regno, costruì nella parte alta della città un nuovo palazzo, splendidamente arredato, senza risparmio di oro e di argento. Oggi ne rimane l'impianto di base, con tutti i rifacimenti successivi, vicino alla porta di Giaffa. Scavi sistematici ancora in corso hanno accertato all'interno del palazzo una delle sedi del governatore romano. Il palazzo era di Erode, ma l'intera prassi burocratica, amministrativa e soprattutto legislativa era gestita dal procurator di Roma. Una recente scoperta ha portato alla luce il pretorio, il tribunale dove Ponzio Pilato giudicò Gesù col famoso gesto di lavarsi le mani. Nella reggia, Erode riceveva i propri ospiti in ampie sale, dotate di ogni comfort, o addirittura in piscina, anch'essa riportata alla luce, dove li metteva a loro agio con bagni in acqua termale, che si concludevano con abbondanti libagioni e banchetti. Il palazzo era fornito di sale per i processi, di locali per i militari romani e ovviamente delle carceri. Eresse a difesa di questa sua nuova residenza tre torri, che volle dedicare alla memoria delle tre persone che gli erano state più care, chiamandole con il loro nome: Fasael, il fratello, Mariamne, la moglie, e Ippico, un amico. Ispirandosi alle metropoli ellenistiche, Erode introdusse anche a Gerusalemme le gare e le manifestazioni sportive e dotò la città di tre importanti edifici pubblici per il loro svolgimento: un teatro per le manifestazioni musicali e drammatiche, un anfiteatro per le gare atletiche e altre specialità sportive, un ippodromo riservato alle corse dei cocchi. Ma la realizzazione di questi spazi pubblici innescò uno sconvolgimento nella società ebraica, sempre ostile al mondo pagano. Poiché nell'anfiteatro gli atleti si misuravano nelle loro gare secondo lo stile greco, cioè nudi, quelli di religione ebraica si sentivano obbligati a camuffare il segno della circoncisione, sottoponendosi a un lieve intervento chirurgico. Ciò costituiva un affronto scandaloso per gli ebrei osservanti e aumentava lo scontento nei confronti di Erode, che provvide facendo ubicare l'anfiteatro fuori dalla città santa.
1: In linea generale bisogna dire che Giuseppe Flavio mantiene un apprezzamento positivo della figura del re Erode e, nonostante i suoi difetti che non nega, però ne mette in luce prevalentemente gli aspetti positivi. Il re è un grande costruttore, il re è un grande stratega nell'esercito, il re è un uomo capace di influire politicamente con le persone più

0: importanti del suo tempo, di ottenere quello che forse nessun altro riuscirebbe a ottenere da loro, una quasi indipendenza praticamente per la nazione. Dunque, tutto sommato lo vede come un personaggio positivo.
1: Tra le opere del programma edilizio di Erode, la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme fu quella di maggior impegno economico e di più ampio significato politico e religioso, ed anche quella voluta con più determinazione. Il Tempio esistente risaliva all'epoca persiana ed era una struttura modesta, edificata sotto il governatore della Giudea, Zorobabele. Il Tempio cosiddetto di Salomone o Primo Tempio era stato distrutto dagli eserciti babilonesi nel 586 a.C. Erode, che nei suoi numerosi viaggi aveva visitato molte città dell'impero, si rendeva conto che il Tempio dei Giudei era poca cosa a confronto dello splendore e della magnificenza dei templi pagani che sorgevano in ogni angolo del mondo romano. Ora gli si presentava l'occasione di innalzare il culto praticato a Gerusalemme al livello dei culti celebrati nelle più importanti città dell'impero e allo stesso tempo di accaparrarsi definitivamente la benevolenza e la fiducia dei suoi sudditi giudei, che si sarebbero così convinti delle sue buone intenzioni e avrebbero accettato il governo di un sovrano idumeo che regnava per volere di Roma. Suo intento era quello di superare la favolosa e decantata bellezza del Tempio di Salomone. Erode voleva configurarsi come successore degno e conclusivo di una tradizione di regnanti, che concepiva il Tempio di Gerusalemme come sede più idonea per la propaganda di sé e del suo operato. I lavori presero il via attorno al 20 a.C. e in meno di 3 anni fu rinnovata e resa esteticamente più attraente l'intera area del Tempio. Ma i lavori di completamento si protrassero fino al 63 d.C. Pur rispettando la pianta del Tempio Salomonico, che comprendeva un portico, i cortili, un grande atrio e il santuario, Erode ampliò la grande spianata che li conteneva. Si trattava della più vasta piattaforma costruita dall'uomo nel mondo antico. Per il suo ampliamento si rese necessario progettare la costruzione di imponenti muri di sostegno. Un muro orientale di 470 metri, un muro occidentale di 483 metri e un muro meridionale che raggiungeva i 280 metri. Oggi è ancora visibile una parte del muro occidentale, chiamato Muro del Pianto, ma gli ebrei continuano a chiamarlo Kotel, cioè Muro Occidentale. Sullo spazio così ottenuto sorsero 3 atri, uno più elevato dell'altro. Il primo era l'atrio riservato ai gentili, dove potevano entrare tutti, anche i pagani. Questo atrio era ad un certo punto sbarrato. Una balaustra di pietra segnava il limite invalicabile per i pagani. Iscrizioni in lingua greca e latina ricordavano la proibizione di andare oltre, pena la morte. Il secondo atrio era diviso in 2 parti, una riservata alle donne, l'altra agli uomini. Infine vi era l'atrio dove potevano entrare solo i sacerdoti. Qui era eretto l'altare dei sacrifici. Una gradinata portava al Santo dei Santi, la parte più interna, riservata esclusivamente al sommo sacerdote. Secondo l'archeologo Dan Bahat, che ha riportato alla luce le fondamenta del Tempio di Erode, i blocchi di pietra utilizzati avevano dimensioni impressionanti.
2: Di queste 4 pietre, la più grande di tutte è quella qua, lunghezza di 14 metri. Si può vedere bene l'inizio di questa pietra, dove comincia. Adesso andiamo a lungo quella, tagliata in una maniera bellissima, come tutte le pietre erodiane che vediamo qui. Continua, sono i buchi romani che hanno aggiunto dopo, la parte superiore distrutta dai romani. E così andiamo, andiamo, andiamo, fino a che arriviamo qui al fine di questa pietra. C'è un'altra molto lunga, solo 1 metro meno. E questo così mostra questo grande, grande, come dire, questo stratum di pietre, tanto bello.
1: Le pietre provenivano da cave situate nei dintorni di Gerusalemme e venivano trasportate da gruppi di uomini o trascinate da buoi su rulli o ruote di legno. Una volta collocato, ogni blocco veniva squadrato con cura per farlo combaciare perfettamente con quello sottostante, senza dover ricorrere alla malta. Esperti ingegneri romani erano al servizio di Erode. La manodopera era costituita da 10.000 operai che lavoravano nelle parti esterne del tempio. Nelle parti più interne del luogo sacro, interdette alle persone laiche, lavoravano 1000 sacerdoti, ai quali era stata insegnata per l'occasione l'arte muraria.

0: Durante i grandi lavori, il servizio liturgico nel Tempio non fu mai interrotto. Man mano che si demoliva una parte dell'edificio interno, si procedeva subito alla sua ricostruzione. Scrive lo storico Giuseppe Flavio: il Tempio era ricoperto dappertutto di massicce piastre d'oro, così che appena sorgeva il sole era tutto un riflesso di bagliori. Chiunque tentava di fissarlo doveva subito abbassare lo sguardo come si fa davanti ai raggi solari. Agli stranieri, poi, esso appariva come un monte coperto di neve nella città di Gerusalemme, perché dove non era ricoperto d'oro era bianchissimo. La distruzione di Gerusalemme da parte dei Romani nel 70 d.C. segnò anche la fine del Tempio di Erode e degli altri grandiosi edifici nella città, che era stata la capitale del suo regno. La costruzione più spettacolare e sorprendente, pensata e realizzata da Erode, è la monumentale fortezza dell'Herodion, costruita su un'altura nel deserto della Giudea, a 15 km a sud di Gerusalemme e poco lontana da Betlemme. Affascinante per la sua posizione che svetta su tutto il territorio circostante, l'Herodion è strategicamente posto in prossimità delle antiche strade che portavano al Mar Morto. La sua vicinanza alla turbolenta capitale del regno ne faceva un rifugio facilmente raggiungibile, ma anche un luogo da dove si poteva esercitare un agevole controllo sulla città. La collina, a forma di cono, si innalza per 750 metri sopra il livello del mare. Il piano edilizio di Erode, che si estendeva su un'area di 5 ettari e che fu portato a termine nel giro di 3-4 anni, comprendeva due costruzioni. Una collocata in cima alla collina, l'altra alla sua base. La fortezza e il palazzo sulla collina si raggiungevano salendo circa 300 scalini di marmo, ma il disagio era subito compensato dall'ampio panorama che si poteva ammirare da quella invidiabile posizione. Dalle torri che dominavano la fortezza, lo sguardo si spingeva sino al Mar Morto e alle montagne di Moab, nel sud della Palestina. Su tutte sovrastava la gigantesca torre orientale a 5 piani, un vero capolavoro di architettura che comprendeva anche l'abitazione di Erode. La cittadella sulla collina era fornita di tutte le strutture che garantivano sicurezza e benessere. Cortili, comode stanze, bagni di varia fattura e terme erano protette da mura possenti e da torri di guardia, dove alloggiavano sentinelle e truppe sempre a disposizione del re. Una fortezza inespugnabile, costruita secondo le regole più innovative dell'ingegneria di difesa bellica. Ma anche un centro benessere, progettato ispirandosi alla migliore tecnica architettonica greco-romana. L'aria calda circolava sotto i pavimenti e lungo le pareti, senza danneggiare i mosaici e le pitture. Tre capienti cisterne scavate nella collina trattenevano l'acqua piovana e nei periodi di siccità venivano alimentate da un acquedotto che convogliava le acque delle sorgenti situate a 6 km di distanza. A conferma del racconto di Giuseppe Flavio, secondo cui Erode fu sepolto presso l'Herodion, alcuni anni fa il compianto archeologo Ehud Netzer, dopo lunghe ricerche, trovò la tomba del re su un fianco della montagna artificiale a forma di cono. Il mausoleo, già completamente smantellato dalla furia distruttrice degli zeloti, era originariamente costituito da un edificio a due piani, la cui sommità, di circa 25 metri di altezza, terminava con una forma conica. Il vano della sepoltura del monarca era anch'esso grandioso, un locale di 10 metri per 10. Un sarcofago, ben presto individuato come quello reale, per la preziosità del materiale impiegato nella realizzazione e per le eleganti decorazioni con rosette, era stato profanato e ridotto in 1000 pezzi da feroci colpi di piccone. Intero era lungo 2,5 metri, fatto di calcare rossiccio di Gerusalemme. Sparsi tra le rovine, vennero portati alla luce anche altri elementi architettonici di alta qualità e bellezza. Un gruppo di urne ben decorate, che avevano la forma degli speciali vasi che erano adoperati per contenere le ceneri del defunto. Le urne avevano una copertura triangolare. Erode si era fatto preparare un mausoleo di famiglia, una sorta di sepoltura collettiva per sé e per i propri cari. Lo strato archeologico in cui si trovano i resti del mausoleo è databile sulla base di materiale ceramico e altri oggetti al periodo storico che va dal I secolo a.C. al II secolo d.C. Questa datazione permette di attribuire con certezza i sarcofagi ritrovati al periodo erodiano. per fare spazio alla monumentale tomba che doveva perpetuare la sua memoria nei secoli, il re fece distruggere le costruzioni da lui realizzate sul fianco dell'Herodion. Fu così che il piccolo ma splendido teatro e altri edifici annessi furono seppelliti e rovinati da tonnellate di terra e detriti. Oggi si può ammirare su un fianco dell'Herodion una parte del teatro che poteva accogliere solo 700 spettatori, immaginando che i fortunati costituissero l'élite della società giudaica dell'epoca, i membri della corte erodiana e gli ospiti stranieri provenienti dalle grandi città dell'impero. Le gradinate semicircolari della cavea, scavate nella roccia, si affacciano sull'immensità del deserto. Gli spettatori assistono ad uno spettacolo nello spettacolo. Erode sapeva accogliere e mettere a proprio agio i suoi ospiti, ma gli amici più fidati e gli ospiti più illustri non stavano confusi con gli spettatori sulle gradinate. Erode aveva costruito sulla sommità del teatro una specie di palco, una loggia regale per accogliere una ristretta cerchia di personalità che potevano così assistere agli spettacoli al riparo da occhi indiscreti. Questa stanza dell'ospitalità, impreziosita da ornamenti e modanature in gesso, è un edificio eccezionale soprattutto per la tipologia delle pitture conservate sulle pareti. Le pitture parietali hanno caratteristiche tipiche della regione della Campania. Il colore rosso utilizzato per gli affreschi della loggia somiglia al rosso pompeiano. Gli affreschi risalgono sicuramente al periodo augusteo. Nel 15 a.C., durante il suo viaggio attraverso la Giudea, il generale Marco Agrippa, braccio destro dell'imperatore Ottaviano, fu ospite di Erode. Ed è facile immaginare che il piccolo re giudaico, pur di entrare nelle grazie del genero di Augusto, non si lasciò sfuggire nessuna occasione per far divertire un uomo così potente. Marco Agrippa potrebbe essere stato seduto qui, in questa loggia regale, per assistere a qualche rappresentazione teatrale. All'interno della collina a cono di Vulcano è stato scoperto un intrico di passaggi segreti tra le cisterne sotterranee fatte costruire da Erode. Questi cunicoli vennero scavati dai ribelli nel corso della seconda rivolta ebraica, divampata nel 132 d.C. Servivano come nascondigli o vie di fuga per gli assediati.
1: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
2: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
5: Effettivamente piace.
3: No. Alla fine non è difficile, no? Con la zapatta va?
6: Cioè, la telecamera va bene,
3: ecco,
6: qua.
3: Idee a profusione.
2: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
2: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.
0: La collina di Macheronte, uno dei siti archeologici più interessanti e suggestivi della Giordania, prende il nome dal greco Makaira, spada. Era stata una delle fortezze costruite intorno al 90 a.C. dal re Asmoneo Alessandro Ianneo. Non molto lontana dalla sponda orientale del Mar Morto, nel sud della Palestina, questa fortezza era un baluardo contro eventuali invasioni dei Nabatei di Petra e una valida base militare per controllare tutti i territori a est del Giordano. Per la sua vicinanza alla Via dei Re, Macheronte presidiava anche questa arteria di grande comunicazione, dove da secoli passavano eserciti e transitavano merci preziose provenienti dall'Arabia. Erode ne comprese la rilevanza strategica. La restaurò completamente, la rese ancora più sicura. Sulla cima della collina costruì un palazzo, circondandolo di mura e di tre torri alte 30 metri. Nel palazzo tutti i comfort di una residenza reale, terme, giardini, triclinio e peristilio. Assicurò l'approvvigionamento dell'acqua con una serie di cisterne scavate nella roccia che raccoglievano e conservavano l'acqua piovana. Macheronte, anch'essa somigliante al cono di un vulcano, sorge in una solitudine lunare. La collina, a circa 700 metri dal livello del Mar Morto, è circondata da profondi crepacci che la proteggono da facili assalti. Alla sua base scorrono due fiumi, il Wadi Zerkamain e il Wadi Mujib. Alcuni studiosi hanno pensato che gli ingegneri di Erode fossero riusciti a incanalare le acque di questi due fiumi e a farle arrivare alle 6 cisterne scavate a metà collina, e che venissero successivamente, a forza di braccia e con l'aiuto di animali, trasportate nella parte alta della fortezza, dove è stata trovata un'enorme cisterna. Gli scavi effettuati dagli archeologi pare confermino che ci fosse una cittadella nella parte alta e una nella parte bassa di Macheronte, e che le due città fossero congiunte da un ponte alto 15 metri, che poteva anche servire come acquedotto. Secondo le narrazioni di Giuseppe Flavio e del Vangelo di Marco, nel complesso fortificato di Macheronte fu decapitato Giovanni Battista su ordine di Erode Antipa, figlio di Erode il Grande. Circondata da ogni lato da dirupi e pareti vertiginose, dove nemmeno le capre di montagna potrebbero arrampicarsi, Masada sembra il modello ideale per la fortezza erodiana. Isolata e inaccessibile, la massiccia rupe si innalza per 440 metri dal livello del Mar Morto. Tutto attorno il deserto di Giuda e il mare salato. La particolarissima conformazione geomorfologica rende Masada pressoché inespugnabile. Erode l'aveva fortificata con una doppia cinta di mura, alte 5 metri, che circondava tutta la spianata con un perimetro di 1,5 km. 40 torri di guardia, alte più di 20 metri, vigilavano a perdita d'occhio su tutto il territorio circostante. La fortezza sorgeva in prossimità di due importanti vie di comunicazione dell'antichità. L'una tagliava il deserto di Giuda verso Moab, l'altra collegava il sud del paese con Gerusalemme. Masada non era stata scoperta da Erode. La fortificazione del monte era iniziata durante la dinastia dei re Asmonei, presumibilmente attorno al 100 a.C. Erode il Grande se ne impossessò nel 43 a.C., quando dovette mettere al riparo, in un rifugio sicuro, i familiari e un gruppo di suoi sostenitori. L'approvvigionamento idrico era assicurato da cisterne scavate nella roccia, dove affluiva l'acqua mediante un accurato sistema di canali e di acquedotti. Costruendo dighe per bloccare i corsi d'acqua stagionali che scorrevano nei dintorni della fortezza, si riusciva a riempire un complesso di cisterne scavate su due livelli della fortezza, contenenti fino a 40.000 metri cubi d'acqua. Dalle cisterne più basse, gli uomini, con l'aiuto degli asini, trasportavano l'acqua a quelle più in alto. La disponibilità d'acqua era così abbondante che la parte della spianata di Masada rimasta libera dagli edifici era adibita a coltivazioni, come fosse un grande orto. In appositi locali erano allevati numerosi piccioni, anche per uso alimentare. Il timore di una rivolta generale della popolazione giudaica contro di lui e l'eventualità di una invasione del regno da parte della regina egiziana Cleopatra indussero Erode a fare di Masada un vasto deposito di armi e di provviste, nonché il luogo meglio fortificato di tutto il suo territorio, con caserme, punti di osservazione e alloggi per diverse guarnigioni militari. Anche a Masada Erode fece fiorire il deserto. Nel clima inospitale attorno al Mar Morto creò un sontuoso ed elegante centro benessere, di cui le terme e le piscine erano il fulcro. Alla sua corte non potevano mancare altri lussi. Le sue cucine erano fornite di vini della Campania e miele di Cuma, che venivano conservati in apposite giare etichettate con la data. Gli archeologi hanno rinvenuto qui diversi resti di anfore con la scritta «Per Erode, re dei Giudei». Due erano i palazzi fatti costruire da Erode. Uno era situato quasi a metà della grande spianata e fungeva da palazzo di rappresentanza. Aveva la sala del trono ed era arricchito da magnifiche stanze con pavimenti in mosaico e dotato di uno stabilimento termale in stile romano, con dei condotti per l'aria calda nelle pareti e un gabinetto con un dispositivo per lo scarico dell'acqua. Un secondo palazzo sorgeva all'estremità settentrionale, dove terminava la spianata della collina. Il vasto panorama che da qui si ammirava faceva di questo palazzo il luogo più spettacolare di tutti gli edifici voluti da Erode. Il palazzo era disposto su tre livelli, arpionato sulla roccia viva, come fosse una balconata a picco sulla depressione del Mar Morto. Una costruzione audace e unica, dove erano state profuse la genialità degli architetti e la bravura degli operai e dei carpentieri. Questo era il luogo di riposo e di intrattenimento, dove Erode e i suoi ospiti, ammirati dalla ricchezza dei mosaici e dalle pitture che ornavano le pareti,

0: Preti passavano il tempo libero tra feste e bagni termali. Intorno a Masada crescevano piccole oasi che fornivano prodotti terapeutici, quasi miracolosi per il benessere del corpo. Creme e unguenti ricavati da piante o da fanghi che si trovavano solo qui e le cui proprietà, fortemente mineralizzate, erano un toccasana per il fisico. Nella vicina oasi di Engedi, studiosi di botanica dell'Università di Negev hanno fatto oggi ricrescere alcune di queste piante ad alto effetto benefico e cosmetico, tra cui la Farsemon, da cui veniva estratto il mitico profumo di balsamo. Cesarea Marittima, fondata in onore di Augusto, fu una sua invenzione. Una città splendida, costruita dal nulla sul mare, con un porto così grande da diventare uno dei più importanti di tutta la costa orientale del Mediterraneo, uno dei principali punti di approdo per il commercio tra i paesi orientali e l'Europa. Palazzi, ippodromo, teatro, una città pensata con ambizioni internazionali, adagiata come una matrona sulle sponde del Mare Nostrum. È l'esempio meglio riuscito del sistematico intento edilizio di Erode. In 12 anni di incessante lavoro, tra il 25 e il 13 a.C., edificò una piccola Roma, forse più moderna e a misura d'uomo. Particolarmente ardito e innovativo, il palazzo costruito sul mare, una villa marittima, il cui peristilio era costituito da una piscina d'acqua di mare. Il porto artificiale di Cesarea, strappato alla natura dalla maestria tecnica dei costruttori e ingegneri erodiani, doveva trasformare la nuova città in una finestra sull'Occidente, come fosse un nuovo Pireo, l'immenso porto di Atene. Per costruire il porto, gli ingegneri di Erode dovettero innalzare sul fondale marino degli enormi frangiflutti, tali da formare un'ansa artificiale per permettere l'approdo delle navi. Fu un lavoro gigantesco. Nel fondale sono stati rinvenuti i resti di due imponenti argini di pietra che racchiudevano il grande porto. Per la loro costruzione erano stati calati in acqua blocchi di pietra della lunghezza di circa 11 metri. Recenti rilevamenti subacquei hanno però chiarito che non erano propriamente blocchi di pietra, ma di calcestruzzo. Per costruire pontili e frangiflutti, il calcestruzzo era stato colato in casseforme di legno che, una volta sommerse, erano state fissate saldamente sul fondo. Erode abbellì la città portuale con la costruzione di grandiose opere pubbliche, tra cui un teatro da 4.000 posti, un ippodromo e un acquedotto. Cesarea fu dotata di ampie strade, sotto le quali passava la rete fognaria. Il buono stato di conservazione dell'ippodromo permette ancora oggi di riconoscere l'intero tracciato della pista dove correvano i cavalli, le due mete e la cosiddetta spina, una barriera mediana di separazione al centro della pista stessa. Sulle gradinate è stato ricostruito il palco, da dove autorità e ospiti illustri assistevano agli spettacoli. L'ippodromo, disposto sulla riva del mare, è inserito in una ricca zona archeologica comprendente resti di palazzi, abitazioni, porticati e mura. L'acquedotto è diventato l'icona di Cesarea Marittima. La sua pietra arenaria diventa dorata al tramonto sul mare. Vero capolavoro di ingegneria, l'acquedotto convogliava l'acqua nella città dalle sorgenti del Monte Carmelo, dopo un percorso lungo 17 chilometri. L'attuale imponenza delle arcate è dovuta al raddoppio dell'acquedotto, resosi necessario per la cresciuta esigenza idrica della città. Una serie di capienti magazzini e di depositi per le merci rendeva visibile l'importanza e l'efficienza di questo nuovo emporio sul Mediterraneo. Cesarea fu talmente apprezzata dall'imperatore e dal senato romano che nel 6 d.C. divenne la capitale politica e militare della Giudea, sede del procuratore romano e quartier generale della decima legione. Gerico, la città delle palme, la città profumata, era la preferita da Erode. In tempi diversi vi edificò un complesso residenziale, costituito da tre splendidi palazzi, nei quali amava soggiornare nelle stagioni invernali. La città è situata nella valle del fiume Giordano, quasi a 250 metri sotto il livello del mare, e ha un clima subtropicale. La Gerico erodiana, purtroppo scomparsa, si estendeva per una decina di chilometri quadrati e appariva come una città giardino. ricche sorgenti d'acqua davano vita a un'oasi rigogliosa, dove veniva praticata una cultura intensiva di prodotti agricoli. Qui era il centro di coltivazione della preziosa pianta di balsamo, molto apprezzata nell'antichità per il profumo e per le qualità curative. Ancora oggi fiori e palme arredano con allegria la città, che è compresa nel territorio palestinese. Erode considerava la città di Gerico la capitale invernale del suo regno. Mentre a Gerusalemme, situata all'altitudine di circa 800 metri, durante l'inverno la temperatura scende sotto i 10 gradi, a Gerico la temperatura si mantiene sempre gradevole. Questa caratteristica era già stata sfruttata dai regnanti Asmonei, che a Gerico avevano edificato un palazzo come loro residenza durante la stagione fredda. Erode, verso la fine degli anni 30 avanti Cristo, allorquando si impossessò definitivamente della città, cominciò a mettere in atto una trasformazione radicale degli edifici asmonei, facendo realizzare dimore molto più estese e con un'architettura più grandiosa. Il terzo palazzo, costruito intorno al 15 avanti Cristo, copriva un'area di circa 3 ettari. L'edificio abbracciava entrambi i lati del Wadi Kelt. Un ponte sul fiume permetteva di passare dall'una all'altra parte della residenza. Erode si servì di architetti e manodopera romana per costruire con alti criteri architettonici le strutture fantasiose di questo palazzo. Riconoscibile è l'uso dell'opus reticulatum, tecnica costruttiva tipicamente romana. Gli scavi hanno riportato alla luce la ricchezza e lo splendore dei mosaici pavimentali e i resti dei dipinti che ornavano le pareti delle ampie sale. Un vasto triclinio era decorato con il pavimento a piastrelle colorate. Erode curò particolarmente l'impianto termale, che riproduceva in tutto lo stile delle terme romane, con 6 vasti locali, dotati di tutti i servizi e gli accessori per i bagni e le cure termali, dagli spogliatoi fino ai locali refrigeranti. Uno degli ambienti termali era il Laconicum, luogo in cui un apposito impianto creava le condizioni di surriscaldamento e vapore per provocare la sudorazione. Un elaborato sistema di irrigazione provvedeva all'approvvigionamento dell'acqua, che veniva raccolta da sorgenti che sgorgavano a 16 km di distanza. Ampi giardini e diverse piscine rendevano straordinariamente gradevole la permanenza in questa fertile oasi alle soglie del deserto.
1: Secondo il Vangelo, dunque, Erode è prevalentemente un personaggio crudele che fa sterminare i bambini innocenti. Ecco. La storia non ci ha conservato memoria di questo episodio del Vangelo, però nemmeno questo episodio si colloca al di là del personaggio, del re Erode. In fondo è ritenuto un elemento possibile, visti altri episodi che portano un po' nella stessa direzione. Il re Erode fece uccidere i suoi due figli procedenti dalla dinastia Asmonea, figli di Marianne, anch'essa fatta uccidere, sarà disposto anche a fare del male alla povera gente. D'altra parte, il Vangelo non è interessato a descrivere la figura del re Erode come tale, ma è interessato piuttosto a mostrare che il Messia viene e non è accolto, e quindi è accolto da alcuni e non è accolto da altri. Perciò la figura di Erode viene a prendere questo aspetto di colui che non accoglie il Messia che viene.
0: La figura del re Erode entra con prepotenza nella vita di Gesù attraverso la narrazione che ne fa l'evangelista Matteo nei cosiddetti racconti dell'infanzia. Nei giorni di Erode il re, scrive letteralmente Matteo, dei magi provenienti dall'Oriente giunsero a Gerusalemme in cerca del neonato re dei Giudei, vale a dire Gesù. Erode si turbò a sentire questa novità che metteva in pericolo il suo trono. Sappiamo come andò a finire. Il re, impaurito per un ennesimo complotto a suo danno e infuriato con i magi, elaborò un piano di sterminio e diede ordine di uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano dai 2 anni in giù. Le fonti storiche, che pure dedicano molto spazio a Erode e al suo regno, non parlano affatto di questo particolare eccidio. I motivi potrebbero essere diversi. La strage degli innocenti dovette essere considerata solo uno dei tanti eccidi attribuiti a Erode, nemmeno degno di essere ricordato.

sfollato. La località di Betlemme, teatro della strage, aveva all'epoca scarsa importanza e non si fece gran caso all'uccisione di una ventina di bambini di fronte al numero elevato di altri massacri cui si volle dare più notorietà. Gli studiosi della Bibbia concordano nell'affermare che l'episodio narrato dall'Evangelista Matteo ha la sua credibilità nel carattere sospettoso e crudele di Erode, che ovunque percepiva tradimento e ostilità. Se Erode aveva avuto il coraggio di uccidere i suoi figli, avrebbe potuto con la stessa facilità far sterminare i bambini di Betlemme. L'ordine dato da Erode non ha quindi nulla di inverosimile. Altri studiosi poi scorgono nel racconto di Matteo il motivo largamente diffuso del bambino regale perseguitato, che nella letteratura del tempo era stato già applicato ad altri personaggi famosi come Mosè. Come il faraone d'Egitto aveva ordinato l'uccisione di tutti i figli maschi degli ebrei per impedire il loro sopravvento sugli egiziani, così Erode ha ordinato la strage dei bambini di Betlemme per impedire l'ascesa al trono di un nuovo pretendente. Come Mosè sopravvisse all'ordine del faraone, così il bambino Gesù riuscì a salvarsi dal massacro di Erode. L'episodio della strage degli innocenti è rimasto nell'immaginazione collettiva dei cristiani il fatto che lungo i secoli ha maggiormente inciso sulla valutazione della persona e dell'opera di Erode il Grande. La considerazione di re crudele per eccellenza è entrata persino nella liturgia romana. Le sue pessime public relations hanno privato Erode della luce dei suoi meriti, che ora la storiografia gli riconosce. Nonostante tutto.

0: Buongiorno Giacomo, buongiorno Grazia, buongiorno a tutti voi, buon lunedì, buon inizio settimana. Anche oggi una puntata ricchissima di argomenti per la nostra salute. Inizieremo parlando dell'alimentazione che contrasta la ritenzione idrica. Vi diremo esattamente che cosa mangiare, cosa evitare, quali sono anche le piante che possono aiutarci. Ed ancora parleremo di piede piatto, un problema molto diffuso. Vi diremo esattamente come riconoscere, esattamente poi anche quali sono i trattamenti mini invasivi. Ed ancora con noi poi ci sarà il medico di famiglia, pronto a rispondere a tantissime vostre domande. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
2: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
3: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
4: La marmellata è solo a base di agrumi.
5: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
6: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
7: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
2: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
8: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
2: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19.30.

0: buongiorno a tutti voi e benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Buon inizio settimana. Oggi iniziamo parlando di un argomento che a voi sta tanto a cuore. Parliamo di ritenzione idrica e di quanto può fare l'alimentazione. Innanzitutto un po' immaginiamo i nostri tessuti come questa spugna, la vedete? Beh, in condizioni normali l'acqua è ben distribuita e per cui i nostri tessuti risultano elastici e compatti. Però se io prendo questa spugna e la immergo nell'acqua, ovviamente i nostri tessuti si gonfiano, proprio come questa spugna, e questo è un po' quello che avviene quando noi soffriamo di ritenzione idrica, con tutti i disagi che questo comporta, per cui il gonfiore e anche il dolore. Però c'è un però: l'alimentazione è importantissima e ci dirà tutto come bisogna comportarci a tavola la nostra dottoressa Federica Mastronardo. Benvenuta, dottoressa.
1: Buongiorno.
0: Biologa, nutrizionista, ricercatrice. Allora, io vorrei partire proprio da qui. Quando si parla di ritenzione idrica, io ho detto che i nostri tessuti, in presenza di acqua e quando non funzionano molto bene, insomma, i nostri tessuti si comportano un po' come questa nostra spugna, gonfiano. Ma è soltanto una questione di acqua, dottoressa?
1: Beh, è una questione di acqua in eccesso, ma bisogna vedere dove è quest'acqua in eccesso. Quindi facciamo un piccolo focus su quello che è la composizione corporea. Noi siamo fatti di massa magra, che è una massa libera dal grasso, che è la nostra massa metabolicamente attiva, quindi tessuti interni, ossa, viscere, muscoli, tutto quello che ha bisogno di acqua per vivere, perché le nostre cellule sono fatte anche soprattutto di acqua. Certo. Ma c'è tutto un comparto extracellulare dove finiscono i liquidi ed acqua che andrebbero eliminati, che molto spesso il nostro corpo non riesce a eliminare. Di conseguenza questo disequilibrio tende a gonfiare questi tessuti, proprio come se fosse un edema, e allora è un rigonfiamento anomalo che ci dà gonfiore, ritenzione, pesantezza, a volte aumento di peso. E in realtà si può parlare proprio di uno stato di infiammazione cronica a basso livello, ma comunque intensa, perché in questi liquidi extracellulari ci sono delle tossine che noi dovremmo eliminare, ma per tante ragioni non riusciamo sempre a farlo.
0: E noi cercheremo di capire come dobbiamo fare per togliere queste tossine e questo gonfiore, queste sostanze un po' in eccesso, questi scarti in eccesso, chiamiamoli così. Ma ci sono degli esami che noi possiamo fare per capire esattamente come stanno i nostri tessuti?
1: Sì, l'esame per eccellenza in genere è un esame molto semplice, si chiama bioimpedenza, chiaramente molto conosciuto, che si basa sul passaggio di una corrente, di un sottile, diciamo, filo di corrente a un voltaggio bassissimo, quasi impercettibile dal nostro corpo, e sfrutta le nostre capacità come appunto corpo, come tipiche della conduzione. Quindi ci sono dei tessuti dove questa corrente passa semplicemente, quindi sono conduttori di corrente, e altri tessuti, come per esempio la parte dove c'è più grasso, che invece fa da resistenza, come un circuito elettrico. Da questo punto di vista, questi elettrodi, come vediamo un po' nel video, catturano delle informazioni, ovviamente di natura matematica, come la resistenza, la reattanza, che poi vanno in un software, e elaborando questi dati abbiamo due grandi parametri. Uno è lo stato nutrizionale che noi abbiamo, perché uno stato nutrizionale sano ci dice che abbiamo una buona massa magra, poco grasso se non quello essenziale, e siamo in equilibrio al di là del peso della bilancia. E invece abbiamo poi lo stato di idratazione, proprio con questo macchinario, con la bioimpedenza, con questa dinamica, che ci dà sia lo stato di idratazione intracellulare, che è quello che ci serve, e quello extracellulare, che è appunto la ritenzione idrica. Quindi è un parametro sicuramente molto valido.
0: Dottoressa, quando si pensa alla ritenzione idrica si fa subito l'associazione con il sale. Allora, il sale è l'unico imputato, oppure il quadro è un po' più complesso, dottoressa?
1: Il quadro è più complesso, anche se il sale, obiettivamente il sodio nelle nostre cellule impedisce di smaltire questi liquidi, per un meccanismo anche questo molto biologico, si chiama osmosi. In genere in natura tutto si equilibria, quindi dove c'è molto sale viene catturata più acqua, e questo succede anche nel nostro corpo e nei nostri tessuti. Però è anche vero che il sodio è importante per il corretto funzionamento delle cellule, perché è proprio lì, grazie al sodio e al potassio, che le cellule riescono a catturare liquido. E quindi avere un'alimentazione ricca di sodio, ovviamente se è in

0: eccesso può portare a un peggioramento della ritenzione idrica, ma non è l'unico fattore, conta sempre lo stile di vita, ricordiamolo.
1: Esatto, allora ci sono altri comportamenti che possono fare la differenza contro la ritenzione idrica, dottoressa?
0: Sicuramente come stile di vita io intendo uno dei pilastri principali che è anche il sonno, quindi l'alimentazione l'abbiamo detto e anche mangiare pasti regolari, quindi rispettare quelli che sono i nostri ritmi circadiani veglia sonno, intradiani anche dei pasti, però c'è un discorso legato al sonno perché ogni occasione per me è buona per ricordare l'igiene del sonno, ormai la medicina stessa, esiste una medicina del sonno che studia come equilibrare gli ormoni durante il sonno, in un sonno performante di almeno 6-7 ore, nelle ore giuste, ci porta a un miglioramento delle nostre condizioni di salute, tra cui anche il riequilibrio ormonale, dove sono coinvolti gli ormoni della ritenzione idrica e della diuresi, una corretta diuresi come per esempio l'aldosterone, quindi assolutamente sì.
1: E in questo caso però, dottoressa, a parte abbiamo capito, no? Cioè anche i comportamenti che noi dovremmo adottare per tentare di star meglio, ecco, perché un po' tutte le donne un po' soffriamo di ritenzione idrica e ci affaccia questo problema soprattutto con l'arrivo del primo caldo. E anche un eccesso di glutine può avere problemi, ci può dare problemi nella ritenzione idrica?
0: Sì, dottoressa. Questo è un aspetto molto interessante da puntualizzare, perché il glutine come proteina del grano aderisce all'intestino e spesso in eccesso può infiammare. Ovviamente non stiamo parlando di condizioni patologiche, di allergie e intolleranze vere e proprie, tuttavia un eccesso di glutine può dare questa problematica, però sempre per un problema intestinale di infiammazione, perché anche l'intestino è coinvolto nel corretto funzionamento della nostra diuresi.
1: Allora, dobbiamo cambiare. Adesso fra un po' la dottoressa ci dirà esattamente quali sono gli alimenti e anche le piante che ci possono aiutare, però abbiamo capito che il glutine può dare dei problemi e allora alterniamo alla solita pasta, mangiamo un po' di riso. E noi a questo proposito, dottoressa, abbiamo incontrato una sommelier del riso, Valentina Masotti, che ci spiega esattamente quali sono le tantissime varietà di riso anche nel nostro paese e beh, anche gli abbinamenti giusti, abbinamenti non solo buone ma anche sani. Guardiamo insieme.
2: I sommelier del riso applicano l'analisi sensoriale al riso a livello visivo, olfattivo e gustativo. Inoltre andiamo a riconoscere quelli che sono i migliori usi in cucina in base alle diverse tipologie di riso e al loro tipo di trasformazione. Quando noi andiamo a parlare di riso, parliamo principalmente di riso bianco o riso integrale. Il riso integrale praticamente è un alimento completo perché mantiene ancora il pericarpo, questa pellicola bisciolina che lo avvolge e che contiene principalmente fibra, ma anche lipidi e importanti micronutrienti come sali minerali e vitamine. In particolare il riso integrale può anche essere pigmentato, in questo caso abbiamo un riso rosso e un riso nero che hanno un colore assolutamente naturale. Quello più famoso probabilmente è il riso nero, conosciuto anche come riso Venere, che contiene antociani, preziosi antiossidanti contenuti anche nei frutti rossi. Per chi avesse problemi con la parte fibrosa del riso integrale, un'ottima opzione è il riso parboiled. Nonostante l'assenza di fibre, viene digerito in maniera più lenta e quindi ha un impatto glicemico più basso, oltre che proprio una funzione di probiotico a livello intestinale. Il riso bianco ha un chicco più morbido e cuoce in meno tempo. Di solito le varietà con chicco più piccolo sono adatte a minestre, dessert, ma anche sushi, mentre i risi con i chicchi più grandi, lunghi A, come carnarole, arborio, sono quelli più adatti alla preparazione del risotto. Quando ci spostiamo nel mondo dei risi integrali, invece, abbiamo un chicco che rimane molto più consistente e mantiene una consistenza anche dopo alcuni giorni, dopo la cottura. Per questo può anche essere utilizzato per essere saltato in padella con altri ingredienti una volta che è stato cotto o anche essere utilizzato per estive insalate di riso in abbinamento a verdure, carni bianche, pesce. Un trucco per la cottura del riso integrale? Andiamo a cuocerlo con un metodo pilaf, con completo assorbimento del liquido, con una parte di riso, due parti di acqua e pentola con coperchio ben chiuso. Lo facciamo cuocere a fuoco basso, avremo un riso perfettamente al dente, consistente e con tutti i valori nutrizionali preservati al meglio.
1: Dottoressa, tante idee ci ha dato la nostra Valentina. Però...

0: continuiamo a parlare di ritenzione idrica. Allora, bere molta acqua può fare la differenza oppure no? È sbagliato bere tanta acqua?
1: Bere tanto, soprattutto adesso, per esempio, quando iniziano quelle temperature così, sicuramente fa bene. Ora, anche qui, l'idratazione non dipende soltanto da quanta acqua beviamo, perché ci si idrata anche mangiando correttamente alimenti che contengono acqua. Innanzitutto, l'idratazione è un processo lento che va piano piano gestito durante tutto l'arco della giornata. Molto spesso ho dei pazienti che mi dicono che bevono tutto insieme perché non hanno bevuto per 3-4 ore. Questo è sbagliato perché il corpo non riesce bene ad assimilare l'acqua in maniera corretta, quindi bere durante la giornata anche 2 litri d'acqua va bene, anche sotto forma di tisane senza zucchero, ma soprattutto consumiamo dei cibi ricchi di acqua. In questo periodo dell'anno, soprattutto le verdure, anche crude, perché la frutta la contiene, ma contiene zucchero, quindi non possiamo esagerare, mentre la verdura sicuramente in questo momento è da privilegiare, soprattutto le verdure crude.
0: È anche bello, insomma, mangiare per fortuna la verdura cruda, come voi ci dite, la verdura cruda è sicuramente più ricca di sostanze benefiche per il nostro organismo. Iniziamo a rispondere a qualche domanda. Rita le scrive da Novara, le chiede: il caffè, eccolo, il caffè aiuta o peggiora la ritenzione idrica, dottoressa?
1: Beh, una domanda molto interessante perché sappiamo che la caffeina ha un effetto diuretico, quindi tende ad aumentare la nostra diuresi, però va correttamente spiegato che non è la diuresi che ci toglie la ritenzione idrica, ma ci disidrata perché è un meccanismo un po' forzato
0: Per cui non aiuta.
1: quindi non aiuta, anzi, in
0: Niente.
1: eccesso può infiammare perché tutte le sostanze nervine possono scuotere di più il sistema nervoso, quindi produrre anche cortisolo, e allora alla lunga può avere un effetto invece controindicato.
0: Io ho detto all'inizio che ci sono magari delle tisane, delle piante, come lei ci diceva, per aumentare forse probabilmente la quota idrica, no? Però ci sono delle tisane specifiche e degli integratori che possono aiutarci, dottoressa.
1: Sì, si può sicuramente integrare la nostra alimentazione con degli aiuti naturali. Ricordiamo che l'integrazione è un supplemento a tutta una serie, abbiamo detto, di condizioni e di abitudini sane che dobbiamo avere. Però la bromelina, che è una molecola molto conosciuta, a me piace molto come aiuto per la ritenzione idrica, ma non perché aumenta la nostra capacità di eliminare le tossine, ma perché sfiamma, è un antinfiammatorio naturale che si trova anche nel gambo d'ananas, quindi sia mangiando l'ananas, ma ancora di più se vogliamo aiutarci con integrazione si può prendere, sentiamo sempre un esperto,
0: Medico,
1: ma
0: certo.
1: assolutamente si può fare. E oltre a questo io consiglio sempre anche tutti i frutti rossi di questo periodo perché sono degli antiossidanti naturali, quindi ribes, more, anche la vite rossa aiuta tantissimo il microcircolo, il circolo venoso, linfatico, e poi non ci dimentichiamo sempre dell'intestino, quindi anche i prebiotici e postbiotici giusti, personalizzati, possono aiutare a sgonfiare un po' il nostro corpo.
0: Anche l'attività fisica,
1: Sì.
0: dottoressa, ma c'è un'attività fisica che lei si sente di consigliare a chi soffre? Perché tante volte, quando noi donne ci troviamo con queste un po' gambe un po' gonfie e dolenti, evitiamo di muoverci, magari sbagliamo. E allora, oppure iniziamo a camminare, ma ci fanno ancora più male. C'è un'attività fisica che lei si sente di consigliare?
1: Sì, mi sento di consigliare la passeggiata, la camminata, ma protratta nel tempo, lenta, quindi assolutamente non la corsa, questo va detto, perché molto spesso correndo noi abbiamo un impatto della pompa plantare con il pavimento che va ad accentuare come dei piccoli traumi proprio il problema a livello di ritorno venoso e linfatico, quindi quella è una situazione dove si peggiora, ma camminando con una bella rullata in maniera continuativa, tutti i giorni almeno 40 minuti, poi consiglio su terreni un po' più morbidi, quindi se possibile nei nostri parchi in Italia, qualsiasi città, un bel magari punto di verde, questo sicuramente può agevolare. Poi ricordiamoci le ginnastiche in acqua, tutto ciò che è a contatto con l'acqua fa un massaggio naturale, quindi aiuta, poi leva la gravità, quindi anche per la schiena, rilassa, distende, può aiutare la ritenzione. La bicicletta, anche la bicicletta in acqua esiste, può aiutare, ma mi sento di dover dire che alla fine di tutto serve sempre lo stretching, perché l'allungamento muscolare facilita il ritorno venoso e linfatico e quindi abbiamo non solo meno dolori a livello muscolare, ma
0: Certo.
1: sicuramente meno gonfiori.
0: Grazie di cuore, grazie davvero alla
1: Grazie.
0: dottoressa Federica Mastronardo. Grazie. Adesso io mi sposto e parlo. Intanto saluto e do il benvenuto alla dottoressa Camilla Maccario. Io ricordo, è chirurgo ortopedico dell'unità di chirurgia del piede e della caviglia dell'Humanitas San Pio X di Milano. Ringrazio e saluto anche la nostra paziente, la signora Judith. Ebbene, perché oggi parliamo di un argomento Beh, che voi ci avete richiesto esattamente, siete in tanti che soffrite di piede piatto. Oggi cercheremo insieme ovviamente alla dottoressa, buongiorno a lei, buongiorno cercheremo a di capire esattamente come si fa a diagnosticare un piede piatto e quali sono anche le ultimissime terapie per curare il piede piatto che può evolvere purtroppo in una condizione davvero spiacevole che compromette la qualità della vita. E allora iniziamo proprio da questo, come si riconosce dottoressa un piede piatto e quali sono anche un po' i segnali, i sintomi che avverte il paziente?
2: Beh, prima di tutto mi sento di dover dire che il piede piatto non è per forza una patologia. Mm. Abbiamo piedi piatti assolutamente fisiologici, che sono la maggior parte.
0: La maggior parte, sì.
2: E quindi
0: però possono creare dolore anche.
2: Esatto, e piedi piatti invece patologici, che quindi danno il sintomo. Il sintomo si può manifestare in maniera diversa se stiamo parlando per esempio in un adulto, in cui il sintomo è soprattutto a livello tendineo, quindi un tendine che passa mediale a livello del piede, ma anche a livello di alcune articolazioni che sono sovraccaricate, come la sottostragalica. Quindi dolore ma anche deformità, quindi un piede che cambia forma, che cede, che si deforma proprio. Nel bambino i sintomi sono invece un pochino più nascosti, magari il bambino fa più fatica a dire ho dolore, parla più di affaticabilità, oppure limita il dolore a determinati momenti della giornata, all'attività fisica per esempio, quindi magari è da indagare in maniera un po' diversa.
0: E qual è la localizzazione? Possiamo vedere sul piede di Judith esattamente dove il paziente magari sente il dolore?
2: Allora, tipicamente in adulto il dolore è soprattutto a livello del tibiale posteriore, quindi a questo livello. Ma non raramente coinvolge anche la sottoastragalica, quindi a questo livello, o il tendine Achille che lavora male, che lavora con un braccio di leva svantaggioso e che quindi si infiamma. Nel bambino più tipicamente invece il dolore può essere mediale o sulla fascia plantare, però tanti bambini pur avendo un piede piatto patologico non hanno sintomi, quindi ripeto, magari da indagare in maniera diversa.
0: La diagnosi è diversa perché il bambino magari non sa neanche descrivere il dolore che sta avendo in quel momento. Quando allora bisogna andare dallo specialista? Quando una persona adulta in questo caso deve andare da uno specialista?
2: Allora, sicuramente il dolore è quello che preoccupa, un dolore prolungato, un dolore che non passa ed è quello che porta dallo specialista. Certo. Però molti pazienti arrivano anche perché proprio vedono il loro piede cambiare e quindi cedere e quindi si preoccupano di questo. O ancora notano un consumo delle scarpe anomalo, quindi tutte queste cose insieme portano il paziente a preoccuparsi. Lo specialista però è in grado oggi di fare prevenzione e quindi lo può fare grazie a degli esami specifici come la tacchi in carico che ci permette oggi di studiare il piede in maniera diversa e quindi di agire prima, seguendo il paziente con dei follow up specifici, che il piede tramuti e peggiori.
0: Allora io adesso le faccio la domanda che le fa Maura dalla provincia di Napoli e le chiede, camminare scalzi peggiora o può essere utile contro il piede piatto, dottoressa?
2: Allora, camminare scalzi in realtà è una condizione che se abbiamo un piede piatto fisiologico può essere assolutamente d'aiuto. Io dico sempre che il piede è un organo di senso, non di moto, quindi camminare scalzi in realtà aiuta la propriocettività del piede, la sua coordinazione, il suo equilibrio. È diverso se abbiamo un piede patologico, un piede piatto patologico, scalzo non è contento, un piede che va maggiormente sotto sforzo, che fa fatica e quindi che esprime ancora di più il suo dolore, la sua deformità.
0: E allora adesso ci fermiamo pochissimi minuti di pubblicità, poi torniamo qui e parleremo ovviamente di queste terapie innovative, terapie conservative, un po' ci ha accennato la dottoressa quali sono gli esami da dover fare, ma tutto questo nel dettaglio subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria, restate con noi.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
5: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
6: Effettivamente ti piace.
5: Alla fine non è difficile. No? Con la zapatta, va?
6: La telecamera va bene qua.
5: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15.
0: Siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della dottoressa Camilla Maccario insieme alla nostra paziente, alla nostra amica la signora Judith. Stiamo parlando di piede piatto, abbiamo capito quali sono anche i segnali, dove è localizzato il dolore in un piede piatto.

0: sviluppare il tendine tibiale posteriore.
1: E in caso di piede piatto, mi scusi dottoressa, certo, la paziente può avere mancanza di equilibrio?
0: In questo caso questo tendine fa fatica, quindi vedo la paziente che cerca l'equilibrio ma insomma fa fatica a mantenerlo. Mm-hmm. E poi le chiedo di sollevarsi in mezza punta, anche questo è un modo per controllare il calcagno, valutare la rigidità del retropiede.
1: E anche in questo caso, se il piede piatto dà dolore, la paziente riesce a stare in punta di piedi oppure no, fa fatica?
0: Esatto, ha delle difficoltà, la difficoltà può essere anche a livello del polpaccio, quindi del tricipite surale, e quindi vedo la paziente che tende un po' a cedere in questi movimenti, ma soprattutto vederla in piedi e quindi controllare l'allineamento, in particolare del retropiede, è uno dei test più importanti per capire se sono davanti a una deformità.
1: Poi c'è un altro, ci sono altre valutazioni che vengono fatte.
0: Torna sul lettino e a questo punto vado a testare alcune articolazioni. Mm-hmm. Per esempio l'articolazione sottoastragalica, che è un'articolazione che non sappiamo nemmeno che esista finché non fa male. Cioè l'articolazione sotto alla caviglia. E quindi vado a valutarne la sua rigidità o l'eventuale dolore, anche chiedendo alcune cose alla paziente. Per esempio se ha dolore a camminare sul terreno irregolare.
1: Mm-hmm, è questo. Adesso però ci sono anche degli esami, magari dopo la visita è lo stesso specialista che chiede che tipo di analisi, perché immagino sono all'ambulatorio, vengono con RTX, risonanza, ecco. Ma ci sono una diagnosi più accurata, viene fatta anche con delle analisi diagnostiche, dottoressa?
0: Allora, la prima cosa, come dicevo, è studiare il piede in carico, quindi una radiografia in carico è sicuramente l'esame di base, ma oggi abbiamo a disposizione questo esame che ci dà delle nozioni, delle notizie in più, che è la TAC in carico a basso dosaggio. Non è la classica TAC tradizionale che viene eseguita da sdraiati. Mm. Abbiamo detto che il piede va studiato in carico e quindi la TAC in carico mi permette di avere, di acquisire le normali informazioni che mi darebbe una TAC, ma associarle al carico. E quindi mi permette da una parte di comprendere prima il tipo di deformità che ho davanti, ma anche di pianificare, usando dei tools che usano intelligenza artificiale, un eventuale planning chirurgico. E quindi riuscire a essere più precisa ancora nel momento in cui poi vado a eseguire chirurgia.
1: Dottoressa, ci potrebbero essere delle conseguenze anche su altre articolazioni se non dovessi poi curare il piede piatto?
0: Sì, soprattutto se poi è un piede che tende a cedere sempre di più e diventare rigido, quindi artrosico. In primis l'articolazione che viene, diciamo che subisce ulteriormente questo malallineamento è la caviglia. Quindi un piede piatto patologico, rigido, va a influenzare in maniera negativa la caviglia che lavora fuori asse e quindi porta poi a problematiche anche a livello della caviglia, ma sicuramente in parte anche a livello del ginocchio.
1: I trattamenti, parliamo di trattamenti, di terapie, iniziamo parlando di trattamenti conservativi. Certo. Quali sono prima dell'approccio chirurgico, che anche in questo caso c'è, però poi ci dirà esattamente la dottoressa in cosa consiste. Quali sono le terapie conservative?
0: Allora, sicuramente oggi abbiamo capito l'importanza dell'esercizio fisico terapeutico, quindi questo non vale...
1: fisioterapia, dottoressa?
0: Bravissima,
1: sarebbe,
0: fisioterapia può essere eseguita appunto guidata da qualcuno, può essere eseguita anche in maniera autonoma una volta che si ha acquisito la metodologia, però questo è fondamentale ovviamente non per tutti i tipi di piede piatto, certo, ma laddove abbiamo una situazione che può essere recuperata, quindi un piede piatto flessibile che ha perso il suo equilibrio, l'esercizio fisico è sicuramente fondamentale, associato magari a un plantare e in casi selezionati, quindi non in tutti i casi, a un'eventuale infiltrazioni di medicina rigenerativa.
1: Ah, ho capito, per cui anche la medicina rigenerativa
0: può dare un supporto, ma non è da vedere come una bacchetta magica. Quindi io insisto molto in realtà sull'esercizio fisico terapeutico, stretching, rieducazione del polpaccio, ma in generale della muscolatura dell'arto inferiore, è una routine che deve essere
1: anche perdere
0: avanti.
1: Peso può essere d'aiuto indipendentemente?
0: Allora, sicuramente la perdita di peso può essere d'aiuto, non tanto correlata al fatto che il peso imprime maggior stress a livello dell'articolazione, ma soprattutto in quanto il peso, il tessuto adiposo è pro-infiammatorio e quindi va a esasperare magari una situazione che è già latente.
1: E allora parliamo di intervento, quando diventa inevitabile l'intervento chirurgico, dottoressa?
0: E quando un piede che continua a far male, che nonostante gli esercizi, nonostante le terapie conservative, continua a cedere, continua a deformarsi. E quindi in questi casi l'intervento diventa inevitabile, ma può cambiare a seconda del tipo di piede piatto che abbiamo davanti. Se abbiamo un piede piatto flessibile, allora possiamo pensare a delle osteotomie, cioè a delle correzioni che non vanno a limitare il nostro movimento, e quindi otteniamo come risultato un piede più anatomico, che ci permette più mobilità. Se invece abbiamo atteso troppo e quindi

0: Quindi questo piede degenerato è diventato un piede piatto artrosico, quindi rigido, allora dobbiamo andare a bloccare delle articolazioni che sono malate e quindi diamo più stabilità a questo piede, ma lo rendiamo comunque più rigido.
1: Che tipo di interventi sono? Serve comunque sempre l'anestesia? Sono interventi invasivi, mini-invasivi? È vero che io dico sempre che per fortuna la ricerca è andata avanti anche all'interno delle nostre sale operatorie e si è molto, come dire, si parla molto di interventi mini-invasivi e dunque l'invasività è un aspetto molto importante soprattutto per il post-operatorio, no? Per il paziente.
0: Certo.
1: E che tecniche sono esattamente?
0: Si tratta nel primo caso, quindi quando abbiamo un piede piatto
1: Flessibile.
0: flessibile, di sicuramente una chirurgia mini-invasiva, perché riusciamo a eseguirla con dei mini accessi, ma comunque è una chirurgia che va a cambiare completamente la forma del piede, quindi è una chirurgia che poi ha un recupero importante per il paziente. Nel caso invece di un piede piatto rigido, è una chirurgia che al di là della mini-invasività, va davvero a imprimere un cambio rilevante nell'anatomia e quindi che oggi non possiamo, diciamo, sminuire
1: Certo.
0: dicendo appunto che è una chirurgia da poco,
1: Da
0: prevede un
1: poco,
0: recupero comunque che mette il paziente insomma, nella condizione di doversi impegnare nel
1: no? Ecco,
0: post-operatorio.
1: e il post-operatorio, perché quando si parla di piedi, i pazienti sono molto preoccupati. Cioè, già la luce valgo preoccupa
0: Certo.
1: molto, no? Il fatto del post-operatorio, in cui comunque occorrono diverse settimane. E in cosa consiste un post-operatorio quando si tocca appunto la pianta del piede?
0: Allora, sostanzialmente la cosa in cui crediamo maggiormente è il carico immediato, quindi laddove il tessuto osseo lo permetta, il carico immediato, sebbene con uno stivaletto gessato che viene applicato e che deve rimanere in sede per 3-4 settimane, ma appunto dare un carico immediato aiuta tanto il paziente nel recupero. Al di là dell'autonomia che viene mantenuta, lo aiuta poi nel post, quindi alla rimozione del gesso a 3-4 settimane, il paziente è già in grado di camminarci perché lo ha già fatto e quindi è un decorso che in qualche modo è avvantaggiato. E poi da qui gli esercizi, l'attività sempre del carico, l'acqua, quindi camminare in acqua è sicuramente un gesto che ci aiuta molto nel recupero.
1: Si può parlare di prevenzione, dottoressa, perché lei ha detto, insomma, se è fisiologico ci si nasce, che è la stragrande maggioranza, ma poi magari può peggiorare nel tempo, no? Perché il
0: Certo.
1: dolore può avvenire. La prevenzione si può fare?
0: La prevenzione, come dicevo prima, oggi si può fare parlando dell'attacco in
1: Ah,
0: carico,
1: ok,
0: che ci
1: mamma mia.
0: permette di andare a studiare prima un piede destinato a cedere, quindi di intervenire magari
1: Sì.
0: anche chirurgicamente con però una chirurgia meno invasiva e che quindi lasci poi più spazio al paziente.
1: Soltanto in questo caso. Io pensavo già alle scarpe,
0: E
1: insomma, il fatto
0: purtroppo la
1: delle scarpe.
0: scarpa non cambia la forma del piede, così come il plantare non cambia la forma del piede. Questo è un messaggio importante. Quindi non portate il plantare con l'idea della prevenzione, con l'idea che se porto il plantare il mio piede non peggiora perché è un messaggio sbagliato. Portatelo se avete male perché toglie alcuni tipi di dolore, ma non col messaggio della correzione.
1: Grazie di cuore alla dottoressa Macario,
0: Grazie a voi.
1: grazie ovviamente alla signora Judith. Adesso seguitemi perché con noi c'è il nostro medico di famiglia. Io saluto e ringrazio il dottor Francesco Buono. Benvenuto, bentornato.
2: Bentrovato.
1: Dottore, sono tante le domande, proprio in previsione della bella stagione. Beh, bisogna comportarsi, bisogna cambiare qualcosa anche per quanto
2: Certamente.
1: riguarda le terapie farmacologiche. Inizierei proprio da questa domanda che le fa Antonietta dalla provincia dell'Aquila. Dell'Aquila le chiede: prendo diuretici contro la pressione alta, devo diminuire la dose quando fa caldo?
2: Beh, una riconsiderazione delle terapie antiipertensive, come di qualche altra patologia, è doveroso farlo. Per cui diuretici ed altri farmaci che siano utilizzati nella terapia dell'ipertensione arteriosa vanno un attimo rivisti, riconsiderati. Non è detto che debbano essere diminuiti, ma siccome è un qualche cosa che spesso avviene, l'importante è che venga attuato in un ambiente, diciamo, di consultazione con il proprio medico.
1: Assolutamente, ma ci sono dei segnali che il paziente avverte che qualcosa non sta andando troppo bene nella solita terapia farmacologica che magari sta assumendo per quanto riguarda la pressione alta, no? In questo caso.
2: Sì, la persona può riferire dei sintomi ascrivibili al calo di pressione che si estrinsecano sul piano pratico con sudorazione fredda, con una certa stanchezza nell'esecuzione delle abituali attività quotidiane, sia lavorative sia ludiche, e quindi tutto quanto questo è un po' un campanello d'allarme. Qualche volta si può essere addirittura la lipotimia, che sarebbe lo svenimento senza perdere la coscienza, nelle manifestazioni più gravi, e quindi tutto quanto questo è un segnale importante
1: Segnale
2: di calo di
1: importante, mi deve
2: pressione.
1: insomma, far incontrare
2: Certo.
1: almeno

0: mio medico di famiglia, e c'è magari l'errore più comune che lei vede nel suo ambulatorio, che commettono i suoi pazienti quando vengono nel suo studio, che fanno di default senza pensare che magari stanno cambiando qualche terapia che non dovrebbe magari essere cambiata?
1: Sì, è quello di attuare un po' un'automatica riduzione, qualche volta proprio in corrispondenza del calendario, non appena si raggiunge l'ingresso della stagione estiva. Questo deriva un po' dalla generalizzazione di questi accorgimenti di cui facevamo cenno prima, che devono sempre considerare che si impatta su quella singola persona. Quindi è vero che il caldo spesso e volentieri fa calare la pressione, è vero che produce sintomi, ma va sempre verificato. Questo è
0: Certo.
1: importante.
0: Dottore, ci sono anche altre patologie, altre cure terapeutiche che magari un paziente sta assumendo che devono essere rimodulate durante il periodo estivo? Abbiamo detto che quando cambia la stagione, arriva il caldo, sicuramente chi soffre di pressione alta deve andare al proprio medico di famiglia e parlare con il medico per cercare di trovare, insomma,
1: Certo.
0: la situazione e la terapia migliore. E ci sono altre terapie che
1: Ma
0: funzionano allo stesso
1: considerando
0: modo?
1: come terapia anche l'alimentazione, ad esempio, abbiamo la importante patologia cronica, quale il diabete. Ora, il diabete non fa sconti durante l'estate, però durante l'estate magari cambia la varietà di cibi, cambiano i ritmi, cambia l'attività fisica, siccome fa tutta la parte di un continuum che il paziente diabetico deve osservare, che è la terapia farmacologica, la terapia
0: Certo.
1: alimentare ed è la terapia riguardante lo stile di vita, un confronto ci vuole. E le cose restano sempre quelle concettualmente, però se io cambio un alimento devo verificare che abbia quelle caratteristiche idonee a questo cambiamento rispetto all'equivalente invernale.
0: Questo, bisogna fare attenzione a cosa mangiamo, perché noi d'estate siamo più propensi magari a uscire fuori, a mangiare un gelato di troppo, la frutta che in questo momento sta arrivando è davvero un po' troppo zucchero c'è all'interno, e per cui le persone che soffrono di diabete devono fare attenzione. E ci sono anche dei farmaci più sensibili al caldo, che dobbiamo conservare con maggior cura, dottore?
1: Sì, a parte quelli che vengono conservati in frigorifero sempre per
0: Sempre.
1: loro caratteristiche fisico-chimiche, come ad esempio l'insulina, abbiamo la maggior parte dei farmaci si giovano di un ambiente asciutto e che sia a temperatura idonea, quella che noi definiamo temperatura ambiente. Però dobbiamo fare attenzione a quello che significa temperatura
0: Se fuori ci sono
1: ambiente.
0: 40 gradi, magari dentro le case, forse è meglio in frigo, dottore, conservare,
1: Ma più che
0: no?
1: altro lontano da fonti di calore, questo è importante. E sempre avuto riguardo di quella che è la climatizzazione della casa. Se uno ha
0: Certo.
1: una casa ben climatizzata, basta metterlo lontano, basta mettere il farmaco lontano dalle fonti di calore, magari non sul davanzale, assolutamente, e allora questo è sufficiente nella stragrande maggioranza dei farmaci.
0: Rispondiamo adesso ad Anna, le scrive dalla provincia di Potenza, le chiede: le zanzare mi pungono spesso e si crea sempre un gonfiore spropositato, che posso fare? Che cosa si può fare? È vero che le zanzare sono diventate un po' troppo aggressive, e per cui che cosa si può
1: Sì,
0: fare?
1: innanzitutto il rimedio classico è quello di applicare acqua fredda o ghiaccio sulla lesione per demarcare più che altro l'estensione, perché la lesione alla fine provoca un rilascio di istamina. Uno dei meccanismi che possono fermarlo o quantomeno rallentarlo è quello della diminuzione della temperatura. E poi ci sono rimedi veri e propri che vanno dai rimedi locali, quali creme e pomate, a rimedi anche di ordine generale che però si utilizzano in situazioni residuali da un punto di vista statistico.
0: Dottore, quando una puntura è normale, invece quando magari vediamo che la nostra puntura, il nostro punfo, ha una sospetta reazione allergica, qual è la differenza?
1: La differenza è che tende a dare altre manifestazioni, tende ad allargarsi troppo, a dare lesioni cutanee anche a distanza, a provocare sintomi di ordine generale che possono, quelli più che devono destare attenzione sono quelli a carico dell'apparato respiratorio. Sono situazioni rare per una puntura d'insetto, però qualora si verifichino richiedono dei provvedimenti diversi da quelli del trattamento generico che dicevamo prima.
0: Trattamento e il prurito subito, nell'immediato, che facciamo? Perché non ci
1: Possiamo.
0: possiamo, cioè, nel senso che magari noi ci grattiamo e magari ci facciamo uscire anche il sangue, magari
1: Sì, e
0: infettandoci,
1: anche
0: no?
1: magari l'infezione, perché l'esito del grattamento, se prolungato, poi può portare all'infezione di questa.

0: adesione, quindi è tutto un altro genere di problemi. E quello che possiamo fare appunto è cercare di mantenere, di resistere alla tentazione dell'eccessivo grattamento e poi di mettere delle pomate antistaminiche o cortisoniche che lo possono delimitare.
1: La prevenzione, no, dottore, come la possiamo fare? Perché è vero, ci sono questi repellenti, però noi abbiamo sempre il timore di mettere sulla nostra pelle scoperta a tutti gli effetti dei repellenti che potrebbero dar fastidio alla nostra pelle, no? E allora qual è, se c'è una sostanza invece compatibile con la nostra cute?
0: Ma il presidio principale nell'ambito della prevenzione parte dall'abbigliamento, quindi l'abbigliamento deve essere un abbigliamento che magari copra, specie in certe ore del giorno, le parti scoperte, va studiato quello che è l'itinerario di quella persona durante il giorno e quindi a seconda di dove deve andare, un conto è se è ospite in una casa con aria condizionata, un conto è se magari partecipa a un ricevimento in giardino e allora in quest'ultimo caso dovrebbe fare attenzione a coprire appunto queste zone e a cercare di mettersi all'ombra più che altro per evitare quella tentazione maggiore dove c'è l'esposizione solare che è quella di, non dico di denudarsi, ma di ridurre al minimo quello che uno porta addosso.
1: Ci ricordiamo lo scorso anno cosa ha combinato la zanzara con la dengue, ricordiamo anche nel Lazio, in Campania, sono diverse regioni, in Emilia-Romagna, diverse regioni sono state, come dire, colpite. Anche in questo caso la prevenzione passa attraverso queste sostanze, i repellenti che ci dobbiamo mettere addosso,
0: Allora,
1: dottore.
0: quando c'è una segnalazione o quando si va in una zona sospetta per questo tipo di patologia, allora vale la pena mettere questi repellenti, fermo restando quello che diceva lei, che poi possiamo imbatterci in una persona che possa avere delle intolleranze, però insomma questo non accade
1: Speriamo
0: molto
1: le
0: frequentemente.
1: disinfestazioni, insomma, che
0: Le
1: possono fare, insomma,
0: disinfestazioni
1: nelle città,
0: locali, su
1: questo è
0: segnalazione dei
1: importante.
0: servizi di igiene e sanità pubblica. E individualmente l'utilizzo magari di zanzariere sia alle finestre sia per chi ha diciamo, la possibilità di farlo intorno al letto, ma questo soprattutto nelle zone ad alta endemia.
1: Ah, esatto, è questo. Parliamo di zecche perché è un altro problema estivo. Allora, anche in questo caso si sta molto all'aria aperta, magari frequentiamo dei parchi, dei giardini e imbattiamo purtroppo nelle zecche. Ecco, in questo caso cosa è importante fare e cosa non dobbiamo fare?
0: La prima cosa sarebbe la rimozione della zecca, però la rimozione della zecca va fatta in un certo modo, perché se viene fatta frettolosamente, è come saremmo tentati di fare, perché dà nell'occhio la presenza di questo animaletto scuro sulla pelle, e allora potrebbero rimanere dei componenti dentro il corpo, come ad esempio le zampette. Allora o si va dal medico, il primo medico disponibile, oppure da una persona che, con un paio, che lo sappia fare, che
1: Certo,
0: con un paio di
1: soprattutto.
0: pinzette e con un delicato movimento di rotazione dopo aver afferrato con l'estremo della pinzetta la zecca, lo ruota, magari in senso orario, perché viene più facile, più che altro per questo, e allora in questo modo l'estrazione avviene in modo pulito. Poi è molto importante che chi ha riportato
1: Morso,
0: questa lesione sappia dire quanto tempo è rimasta la zecca per quello che possa avere a contatto, perché il medico potrà valutare se limitarsi a un'osservazione clinica, magari potrà dire ci vediamo domani, ci vediamo dopodomani, oppure se abbia dei sintomi o dei sospetti, perché è successo in zona che sono state trovate delle zecche che veicolano determinati germi che potrebbero far male. Allora in quel caso si fa una breve profilassi.
1: E questo è importante. Adesso rispondiamo a Claudio, le scrive da Varese, le chiede: l'estate scorsa sono svenuto in un giorno molto caldo, ero anche confuso. Poteva essere un colpo di calore?
0: Sì, può essere
1: Davvero?
0: un colpo di calore che non va sottovalutato, si può risolvere abbastanza agevolmente, semplicemente. Però non va sottovalutato, cioè la persona non deve sforzarsi di resistere, ma deve adottare determinati comportamenti che possono farlo regredire in breve
1: E
0: tempo.
1: ci sono dei segnali da non sottovalutare, perché magari la persona in quel momento si sente un po' affaticata, la pressione magari che scende e pensa, insomma, bevo un bicchiere d'acqua e mi riprendo. Invece no, ci sono dei segnali a cui noi dobbiamo porre più attenzione quando magari siamo sotto il sole da troppo tempo.
0: Certo, la cefalea. La fame d'aria vera e propria che ricorda quella dell'asma, e poi sostanzialmente alcuni episodi anche di disorientamento, di confusione mentale e tutto quanto questo indirizza verso questa diagnosi.
1: E questo vale anche quando siamo esposti all'aria condizionata e poi improvvisamente usciamo fuori e dire, c'è questo caldo così intenso, 35-40 gradi,
0: Lì si
1: dottore.
0: può essere in presenza di uno shock termico, perché ovviamente se l'ambiente è iperrefrigerato e poi si passa immediatamente e soprattutto, questo è molto importante, vestiti come si era vestiti, per esempio in uno studio televisivo, si sta in giacca e cravatta, l'ambiente è confortevole, si esce e poi fuori c'è una temperatura di tipo sahariano. Magari prima di uscire, se si riesce a stazionare in una zona intermedia e soprattutto se magari uno si toglie la cravatta, si allenta il colletto, si toglie la giacca e cerca di mitigare questo effetto shock
1: E
0: proprio.
1: se si sospetta un colpo di calore, cosa bisogna fare? Bisogna andare all'interno di un edificio, all'ombra?
0: Sì,
1: Cioè, qual è la prima cosa che dobbiamo fare?
0: una
1: Perché magari siamo fuori.
0: persona si può innanzitutto distendere perché in questo modo l'eventuale calo di pressione viene ammortizzato dal raggiungimento di una posizione che noi definiamo clinostatica, cioè quella lì sdraiata. La rimozione di lacci e lacciuoli che uno potrebbe avere nei propri indumenti, la fornitura di aria fresca e poi anche il fatto di non accalcarsi
1: Ah, certo.
0: tutti intorno, perché al di là dell'effettiva disponibilità di ossigeno che è difficile che si verifichi se l'ambiente è un ambiente ampio, proprio diciamo, può subentrare anche un meccanismo psicologico
1: Certo, di paura, no?
0: di paura che
1: Certo.
0: quello può disturbare la ripresa regolare delle funzioni dell'organismo.
1: Grazie di cuore al dottor Francesco Buono, grazie,
0: Grazie
1: grazie,
0: a
1: grazie a
0: voi.
1: tutti voi per averci seguito. Se volete rivedere questa nostra bella puntata, scaricatevi la nostra app Play 2000, lo sapete, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea, vediamoci chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanesi, ma noi torniamo domani, sempre in diretta, sempre alle 9.45. Baci baci e buona giornata a tutti.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo del cosiddetto commercio online. In pratica tutti quanti noi ormai acquistiamo qualcosa attraverso internet. Arrivano i pacchi a casa, ma insomma, che cosa stare attenti? Come controllare e monitorare il sito dove acquistiamo qualcosa e soprattutto in che modo pagare? Quali sono le garanzie per noi consumatori? Insomma, tante domande per tutelare quanto più possibile noi cittadini. Faremo questo viaggio insieme a Dario Giordano dell'Udicon, Associazione dei Consumatori. Benvenuto e ben ritrovato, Giordano. Bentrovato. Come sempre, se avete delle domande, c'è Maris qui per voi.
1: Eccomi qui, pronta a ricordare allora le coordinate del nostro programma e partecipare alla diretta. È semplicissimo, basta mandare un sms o un messaggio WhatsApp al nostro numero di telefono. Il numero è il seguente, 340-880-1035. Vi ricordo ovviamente che potete scrivere anche la mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it, e se preferite potete seguirci e scriverci tramite i social Facebook, Instagram ed X.
0: Allora, partiamo da questo boom che c'è stato, che c'è ancora, dell'online. Ormai la gente compra tanto attraverso internet, magari poi, e questo è un problema, magari va nei negozi, però poi alla fine gli acquisti online perché?
2: Gli acquisti online sono comodi, spesso si riesce a risparmiare qualcosina ed è quindi naturale che attraggano sempre di più il consumatore. D'altra parte i dati sul giro d'affari parlano chiaro, si tratta di quasi 60 miliardi, un più 6%, insomma sono davvero tantissime le transazioni tra imprese e consumatori che sempre più spesso acquistano online. E io su questo voglio sicuramente sottolineare che acquistare online è molto più comodo, rimane un canale generalmente sicuro, soprattutto se facciamo riferimento a piattaforme note, affidabili, store di una certa importanza, ma non bisogna mai abbassare troppo la guardia, perché ahimè laddove c'è un giro di denaro, laddove ci sono tante transazioni, ci possono essere anche dei malintenzionati. Un primissimo messaggio posso lanciarlo con riferimento ad esempio ai siti truffa, ai cosiddetti siti scatole vuote. Esiste questa prassi, costruire un sito destinato a rimanere online pochi giorni, magari imitando grandi brand a prezzi molto bassi. Questi siti incassano solamente

0: denaro e spariscono dopo pochi giorni. Si scoprono subito con pochi e semplici controlli. Avete presente la parte inferiore del sito di una home page dove c'è la partita IVA, il codice fiscale, tutti questi dati sono vuoti.
1: Ecco, ne parleremo, parleremo anche con altri ospiti che tra poco sentiremo. Le chiedo però, sicuramente comprare online ha un elemento che è la comodità. Siamo a casa, siamo in ufficio, abbiamo il telefonino, il tablet, il computer, possiamo acquistare magari anche durante la notte. Il problema, uno dei primi problemi è il prezzo. Quando vediamo un prezzo estremamente vantaggioso di quel maglione, di quell'oggetto, di qualsiasi cosa che vogliamo acquistare, bisogna interrogarsi perché insomma, non ci può essere, ci può essere un margine minore di prezzo, ma non eccessivo, è così?
0: È proprio così. Soprattutto sui prodotti di grido, il prezzo eccessivamente basso è uno dei primissimi campanelli di allarme. Ed è indice che qualcosa non quadra. Probabilmente quella merce non arriverà mai, probabilmente quella merce sarà contraffatta o peggio ancora potrebbe trattarsi di non so, una vera e propria frode, un prodotto di bassa qualità spacciato per l'originale.
1: Andiamo dai nostri telespettatori.
2: Beh, abbiamo parlato degli acquisti online come comodi e a volte anche comodi per le proprie tasche perché ci sono dei prezzi molto vantaggiosi. Ecco, una telespettatrice dice però, se i prezzi di un sito sono troppo competitivi, bisogna allarmarsi?
0: Sì, sì, sì, è proprio quello che cercavo di dire prima. Il prezzo è il primissimo campanello d'allarme. Se vediamo sconti incredibili al 60-70% di prodotti di grido, che possono essere anche di elettronica, non solo di abbigliamento, sicuramente è il caso di fermarsi, fare qualche ulteriore controllo. In particolare bisogna diffidare da quegli store online che vengono, diciamo così, trasmessi tramite comunicazioni dirette. Spesso sui social arrivano delle comunicazioni, acquista qui, vediamo delle pubblicità con dei link diretti. Ecco, se lì troviamo dei prezzi che sono troppo bassi, probabilmente è il caso di fermarci, perché nessuno regala niente, né nel mondo fisico né in quello digitale.
2: Giusto.
1: E allora, per avere ulteriori suggerimenti, siamo in collegamento e lo ringraziamo con il presidente dell'AICE, l'Associazione Italiana di Commercio Elettronico, Andrea Spedale, che salutiamo e ringraziamo. Allora, presidente, le chiedo subito cose pratiche, insomma, nello spirito della nostra trasmissione, ma insomma, prima di comprare qualcosa, andiamo in un sito, che cosa bisogna guardare, cosa bisogna osservare per evitare situazioni pericolose, truffe, come ci raccontava prima il rappresentante dei consumatori? Ci dia qualche indicazione.
3: Come ha detto l'avvocato, la prima cosa da guardare è proprio nella parte bassa del sito. Per noi che vendiamo online abbiamo un obbligo di legge di farci identificare, quindi dando la nostra ragione sociale e anche la partita IVA. Quindi se questi dati mancano è un campanello d'allarme che sicuramente il consumatore deve tenere immediatamente presente. Se un venditore non si identifica chiaramente, probabilmente non è un buon venditore. Quindi già questo è un motivo probabilmente di esclusione di quel venditore. I prezzi sicuramente sono un altro campanello d'allarme. Chi fa il nostro lavoro campa di margine, campa di guadagno. Non c'è nessun motivo di rinunciare a un guadagno. Quindi un prezzo troppo basso significa che probabilmente rinuncerei a un guadagno e quindi non ha motivo di esistere, soprattutto se il mercato è collocato in quella fascia di prezzo.
1: Presidente,
3: quindi sicuramente andare sotto determinati prezzi è inutile, è un altro campanello d'allarme molto significativo.
1: Ecco, Presidente, arriva un momento in cui dobbiamo pagare, perché insomma bisogna pagare quell'oggetto, quel prodotto. E come si deve pagare? Qual è lo strumento migliore? Perché chiaramente ci sono tanti oggi, no? Dalle carte di credito, bancomat, cheque, alle carte di debito, ma c'è qualche strumento che per tranquillizzare magari quelli che sono un po' più riluttanti, in primis io, nel momento in cui vado a fare questi acquisti?
3: Allora, sicuramente per noi venditori lo strumento più interessante è il bonifico bancario. Per il consumatore ovviamente non lo è. Per il consumatore lo strumento di pagamento che probabilmente lo tutela di più è il pagamento con carta di credito, seguito subito dopo dai wallet elettronici. Questo perché esistono delle regole, delle politiche di questi circuiti che tendono a tutelare molto il consumatore. Ad esempio con la carta di credito c'è la possibilità di disconoscere un pagamento nei 60 giorni successivi al ricevimento dell'estratto conto, e questo si chiama in gergo chargeback. Quindi se io ho pagato e Maurizio,

0: il circuito è per il circuito è un motivo sufficiente per restituirmi il denaro. Questo denaro viene immediatamente poi prelevato dal venditore e restituito al consumatore. Quindi se dobbiamo fare una classifica, sicuramente direi per il consumatore, per maggiore tutela, è utilizzare le carte di credito o i wallet elettronici.
1: L'ultima domanda e poi la ringraziamo e la salutiamo. Che cosa stanno acquistando maggiormente? Quali sono i prodotti che i consumatori, in base alla vostra esperienza, insomma, del commercio elettronico, la gente acquista maggiormente? Proprio in una battuta.
0: Ma in questo momento va sempre in moda l'abbigliamento, anche se c'è un abbigliamento di seconda mano che sta crescendo in maniera incredibile e dimostra come i giovani siano molto più attenti anche all'ambiente e al riciclo del prodotto. Segue l'elettronica e poi tutta l'hobbistica e tutto anche, sta crescendo molto bene anche oddio, scusatemi, scuso il termine, gli arredi di casa, ecco, sostanzialmente. Quindi anche questi stanno trovando riscontri positivi.
1: Grazie davvero al presidente
0: Grazie
1: dell'ACE, l'Associazione Italiana Commercio Elettronico, Andrea Spedale. Torniamo in studio. Metodi di pagamento, l'abbiamo sentito dal presidente. Io ci aggiungo la prepagata, la carta di credito prepagata. Può essere uno strumento che tranquillizza le persone più riluttanti,
2: a voi.
1: meno inclini, perché insomma noi abbiamo un budget. Se dovesse andare male, c'è qualcuno che... Perché i dati sono fondamentali, no? I dati, così introduciamo anche la questione dei
2: Esatto,
1: dati
2: allora
1: sensibili.
2: proviamo a fare chiarezza. Comprare online con una prepagata va bene, anzi va benissimo, perché se i dati di quella tessera di pagamento vanno persi, c'è, diciamo così, una giacenza oltre la quale nulla può andare storto. Tuttavia, se il negoziante ci chiede di pagare con un bonifico oppure con una ricarica, dobbiamo evitare, dobbiamo sempre preferire al contrario quei metodi di pagamento su circuiti garantiti che indicava prima
1: Il
2: il
1: presidente.
2: presidente che mi ha preceduto.
1: Domande da casa, Maris.
3: Più che domande, anche condivisioni ci fanno i telespettatori. La signora Piera da Lodi ci racconta: bene, io compro online, insomma, dalle farmacie, insomma, da Bacco, lo stesso prodotto, insomma, a volte mi costa anche la metà. Non sono molto abile, però dice: a me servono, c'è un evidente risparmio. Dice: pago con la prepagata, ecco, non ho mai avuto problemi. Non avevo pensato anche all'acquisto dei farmaci online, effettivamente. Possiamo star sicuri, Giordano?
2: Sì, assolutamente sì. Se si tratta di siti affidabili e che superano quei controlli di cui abbiamo parlato in precedenza. Sull'utilizzo della prepagata posso rubare 10 secondi per un consiglio ulteriore che ritengo molto importante. Memorizzare lo strumento di pagamento sui siti va bene, è comodo, ma non facciamolo sempre su tutti i siti, perché sappiamo che ci sono molti attacchi hacker, purtroppo. Quindi, se più dati disseminiamo nella rete, più è facile che possano essere un domani in pericolo. Quindi solo sulle piattaforme che utilizziamo più spesso.
1: Giordano, compro un maglione, compro un paio di scarpe, ma le garanzie del consumatore sono le stesse di quelle quando vado a un negozio tradizionale, a un negozio fisico? Cioè, quali sono le condizioni legali, il diritto di recesso? Come funziona? Cioè, se
2: Sì,
1: non
2: sì, sì.
1: mi sta bene, se arriva magari con un problema quel prodotto?
2: Sicuramente abbiamo tutti i diritti che ci accorda l'ordinamento, quindi anche recesso, 14 giorni per restituire senza alcuna spiegazione e soprattutto garanzia. Non so perché a volte questo concetto può sfuggire al consumatore, ma dobbiamo ricordarlo con precisione. 2 anni di garanzia sono sempre presenti sia per gli acquisti in negozio sia per gli acquisti online. E quindi se qualcosa non va bene, è giusto rivendicarlo.
1: E allora, quando facciamo un acquisto, dove arrivano questi pacchi? Beh, arrivano a casa, diciamo, nel condominio. È una figura che è diventata preziosissima perché la frenetica quotidianità ci porta spesso a non stare a casa, non c'è nessuno a casa. Il portiere dell'edificio, dello stabile. Siamo in collegamento con il segretario nazionale della Fisascat CISL, la federazione della CISL che rappresenta i lavoratori e lavoratrici del terziario, sostanzialmente turismo e servizi. Segretaria, le chiedo subito perché c'è stato un nuovo contratto che riguarda proprio i portieri degli stabili, dove è stato incluso, no? Una voce che riguarda proprio il ritiro dei pacchi, perché molti si rifiutavano, molti portieri in precedenza. È così? Di che si tratta?
4: Buongiorno a tutti e grazie per questa domanda, una domanda preziosa, soprattutto alla luce di quelle che sono state le osservazioni finora trattate. Ecco, per noi è importantissimo la figura del portiere, la figura del portiere.

0: anche in occasione del commercio online, nonché del ritiro e consegna della movimentazione di quello che oggi, come oggi, è un fenomeno sempre più crescente. Abbiamo pensato che nell'evoluzione dei tempi, ma questo già il contratto lo prevedeva, il ritiro di quella che era la raccomandata, la posta ordinaria e non ordinaria, potesse essere trasformato e anche contemplato da nuove norme pattizie. Pertanto abbiamo introdotto il ritiro e la consegna dei pacchi. In questa tornata contrattuale che si è consumata poi e l'ipotesi è stata sottoscritta il 30 di ottobre, abbiamo definito anche alcune mansioni. I tempi per quanto riguarda anche la consegna, il ritiro, danno indicazioni precise. Come puoi immaginare, nelle portinerie lo spazio è anche limitato. E quindi bisogna assicurare salute e sicurezza alle persone che lì prestano la loro opera. Inoltre, non possiamo sottacere che c'è anche una pratica diffusa, quella di farsi consegnare i pacchi anche per quanto riguarda familiari, amici e altre persone nella stretta cerchia amicale.
1: Ecco, segretaria, le chiedo concretamente, poi questo ha prodotto un aumento, un rinnovo contrattuale con un aumento economico per i portieri che hanno questa ulteriore incombenza e le chiedo anche, così anticipiamo un po' i tempi, se uno si può rifiutare, un portiere può rifiutare di prendere un pacco, sì, no, perché?
0: Beh, questo aumento contrattuale era doveroso e sicuramente abbiamo fatto un grande sforzo riconoscendo l'inflazione a pieno. Non solo, è stato riconosciuto anche quello che è l'effetto del ritardo contrattuale. Erano 3 anni che non sottoscrivevamo il contratto, quindi è stato riconosciuto un una tantum a ciascun portiere. Stiamo parlando solo di aumento del 17,3 dei coefficienti. Per quanto riguarda i portieri, invece, e il ritiro e consegna pacchi, invece, si tratta di un'indennità, quindi assolutamente sì, si possono rifiutare e questo comporta esclusivamente la non corrisponsione dell'indennità. Ovviamente è una questione legata anche a quelli che sono gli spazi, legata alla conciliazione, legata alla salute e sicurezza. In questo periodo occorre ricordare che alcuni agiscono anche attraverso gli acquisti online per effettuare proprio l'acquisto delle gomme. Sembrerà
1: Grazie.
0: strano, ma immaginate l'imballo, quanto è
1: Certo,
0: voluminoso.
1: è un problema di spazi, poi questo sarà il problema dei problemi nei prossimi anni, perché gli spazi, le portinerie sono limitate, sono anguste, chiaramente dove mettere questi pacchi e si aprirà un nuovo capitolo. Segretaria, grazie per queste
0: E se mi
1: indicazioni.
0: permette, è un problema anche legato ai tempi. Durante l'attività lavorativa si possono ritirare i pacchi, non al di fuori. Non dimentichiamoci che alcuni di questi hanno l'alloggio presso il condominio.
1: Certo, quindi chiaramente devono avere la loro privacy e il loro spazio di riposo. Grazie davvero per queste indicazioni, sono preziose perché è un contratto che è stato rinnovato, come diceva la segretaria, proprio poche settimane fa e quindi è un elemento innovativo e nuovo. Maris, domande da casa.
2: Al di là insomma, del portierato, per quanto riguarda la consegna dei pacchi, diversi ci raccontano anche di difficoltà con i corrieri, ecco, che non avvisano, magari che lanciano il pacco e quindi arriva danneggiato, ma questo è insomma, uno step successivo all'acquisto online. Noi ritorniamo insomma, a un attimo prima. Ecco, diverse domande ci stanno arrivando. Un telespettatore dice: devo fare un regalo, una borsa di un brand famoso, che ovviamente non starò a dire, ma come faccio a sapere se il prodotto è originale oppure potrebbe essere insomma, contraffatto.
3: Beh, per avere la certezza bisogna andare sul sito ufficiale di quel brand. Diversamente, se andiamo fuori nei canali un po' grigi, rimane un po' il dubbio, quindi dovendo, se ho capito bene, la persona lo deve regalare?
2: Deve regalare.
3: E quindi, ecco, sicuramente store ufficiale.
1: Ecco, i dati sensibili, lei prima l'ha accennato, insomma, bisogna stare attenti a conservare tutto, tendiamo a conservare tutto, giusto o sbagliato, o bisogna stampare e magari tenere una cartellina, evitare di tenere tanti dati sensibili, i nostri dati sensibili?
3: Allora, sugli acquisti io consiglio di salvare tutto. Poi possiamo fare benissimo dei PDF digitali, così siamo anche più sostenibili e evitiamo di fare cartaceo superfluo. Però è importante conservarli le documentazioni di acquisto, perché se qualcosa dovesse essere contestato un domani, abbiamo le famose pezze d'appoggio che rimangono importanti sia nel mondo fisico che in quello digitale. Quindi se ci sono delle violazioni dei diritti bisogna contestare, ma la contestazione deve essere sempre fondata. La fondatezza la danno i documenti che noi dovremmo avere sempre premura di conservare.
1: Le recensioni che sono molto diffuse su internet, valgono o non valgono? È una battuta e poi andiamo ai nostri telespettatori.
3: Valgono, ma con attenzione, spesso sono distorte.
1: Maris.
2: Esatto, e poi tra l'altro diversi telespettatori ci hanno raccontato anche che a volte vengono anche un po' pagate quando sono troppo positive, insomma possono essere poco veritiere. Ecco, si chiedono, si può restituire facilmente un prodotto se arriva danneggiato, se non è conforme a quello ordinato? I tempi sono uguali per tutti?
3: Sì, certo, abbiamo sempre il diritto di recesso, l'importante è stare nei 14 giorni. Ogni sito ha le sue policy, alcuni store addirittura inseriscono l'etichetta per la restituzione all'interno del pacco stesso, quindi basta chiuderlo, attaccare l'etichetta e restituirlo.
1: Quando ci arrivano dei link attraverso i social, attraverso SMS, bisogna allertarsi perché?
3: Allora, la regola è mai cliccare su nessun link, sia per una questione di e-commerce, sia per una questione di phishing. Sappiamo che la truffa...
1: Spieghiamo, le truffe, insomma.
3: Esatto,
1: lo spieghiamo a casa.
3: Di contrasto alle truffe. E se quel link dovesse condurre, come dicevo prima, a uno store che magari ha prodotti di grido a prezzi incredibili, lasciamolo da parte, insomma.
1: Ancora Maris?
2: Una domanda, ecco, chiedono, se i tempi di consegna non sono quelli scritti al momento, insomma, dell'acquisto, cosa si può fare, se si può fare qualcosa?
3: Beh, bisogna un attimo vedere quant'è il ritardo, perché se siamo nella ragionevolezza sicuramente è possibile avanzare una contestazione, ma se il ritardo è prolungato oltre un termine essenziale al di là del quale magari il bene non serve neppure più, è chiaro che invece il consumatore avrà il diritto di contestare la cosa e andare a sostanzialmente a recuperare quanto versato.
1: Su internet bisogna stare attenti anche ultimamente a personaggi famosi, perché insomma attraverso intelligenza artificiale alcuni prodotti vengono tra virgolette sponsorizzati da personaggi famosi che non sanno nulla di tutto ciò, e quindi questa è la truffa delle truffe che si sta sviluppando. Magari uno vede un personaggio conosciuto di cui si fida che sponsorizza, che dice questo prodotto è buono e lo compro. Bisogna stare molto attenti, il consumatore su internet deve stare doppiamente guardingo.
3: Sì, questa è forse la truffa del domani. I personaggi famosi, per la loro esposizione, lasciano sul web una mole incredibile di dati, quindi è possibile per i frodatori, grazie all'intelligenza artificiale, andare a replicare con una precisione che fa davvero impressione anche la mimica, il tono di voce, eccetera, e che può essere distorto per vendere la qualunque, quindi... se vediamo un personaggio di un certo livello promuovere un prodotto che, diciamo così, non è neppure tanto associabile alla sua immagine perché è lontano dal suo settore di competenza, evitare.
1: Comunque diffidare sempre, sì, diffidare sì. Su internet è la regola principale e basilare, a mio giudizio. Maris.
2: Ci chiedono come sapere se il sito protegge i miei dati, perché poi al momento dell'acquisto comunque dobbiamo inserire una serie di dati personali. C'è, non so, qualche logo, qualche cosa che ci fa capire che quel sito è sicuro, al di là del, insomma, dei dati che abbiamo capito alla fine della pagina, più di pagina. C'è qualcos'altro che ci può far stare più tranquilli?
3: Proteggere i dati è un obbligo di legge. Quindi qualsiasi store in regola deve applicare il GDPR. Quindi se lo store vuole essere nella norma della legalità, di default protegge i nostri dati. Se siamo curiosi e vogliamo andare ad approfondire, c'è l'informativa privacy che dettagliatamente deve indicare quali dati sono trattati, conservati, come vengono impiegati. Su questo una curiosità. Attenzione ad esempio ad alcune

0: testate di informazione online che possono essere in abbonamento oppure in versione free. Quando andiamo sulla versione free, molto spesso i nostri dati sono condivisi anche su migliaia di altri soggetti terzi e si ottiene questa informazione andando a cliccare il dettaglio.
1: Consenti.
0: Se siamo curiosi...
2: È la risorsa più preziosa, i nostri dati sono la risorsa più preziosa del domani, bisogna stare molto attenti a divulgarli. Le chiedo, in conclusione, possiamo dare dei segnali a chi sta a casa? Quali sono gli elementi, ne ha detti tanti nel corso della puntata, per riepilogare il tutto, quali sono i due o tre elementi a cui bisogna stare attenti? Entriamo in un sito, quello che mi devono far scattare il campanello d'allarme, quali sono i due o tre più importanti a suo giudizio,
0: quelli
2: dei tanti che abbiamo detto
0: quelli
2: stamattina?
0: Quelli più evidenti, prezzi troppo bassi, parte bassa del sito senza codice fiscale, partita IVA, condizioni d'uso, quindi diciamo sì, il secondo livello del sito, quello più approfondito, è del tutto carente. E infine un sito dove si può pagare solo con bonifico o con ricarica di una scheda prepagata.
2: Qualcosa non quadra. Allora, domanda?
1: Un'altra condivisione che c'erano i nostri telespettatori è che scelgo il prodotto, l'aggiungo al carrello, vado per pagare e alla fine a volte spesso escono fuori dei costi di spedizione che erano nascosti. È una pratica lecita o deve essere dichiarato subito, non al momento dell'acquisto effettivo?
0: No. Il costo deve essere quanto più completo possibile già dalla prima schermata in cui appare il prodotto. Quindi se determinabili, e lo sono pressoché sempre, le spese di spedizione devono essere indicate sin dal primo incontro, diciamo così, del consumatore con il prodotto.
2: Ancora?
1: Ecco, chiedono spesso il servizio clienti non è facilmente contattabile, insomma, in caso di problemi. Magari prima di fare l'acquisto vedere se effettivamente c'è qualcuno che poi ci possa rispondere, è tutto molto telematico, ma una volta fatto l'acquisto spariscono, ecco, diciamo così.
0: Sì, questo capita soprattutto con gli store minori, fare qualche controllo sul sito, se non è stato comprovato prima, se non è un sito che conosciamo, sicuramente è un passaggio importante.
2: Prima di addentrarci in un contenzioso legale, se non va bene, c'era con la possibilità di una conciliazione con il sito, perché è una pratica molto facile?
0: Sì. Non tutti.
2: Ma per tutti?
0: No, non tutti i siti, c'è un sigillo apposito che può essere controllato con una gamma di aderenti.
2: Grazie davvero Dario Giordano per aver fatto questa panoramica sul mondo dell'online in grande spolvero, in grande crescita. Dario Giordano dell'Udicon, Associazione dei Consumatori.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a Lui la sofferenza di tante persone. Il Signore infonda forza e consolazione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. È una presa in giro, ma Gesù non oppone resistenza. Preghiamo per coloro che sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento. Chiediamo al Signore che non si sentano soli.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è caricato delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là sotto la croce e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
2: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
2: della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.

O Maria, Madre della Chiesa, raccogliamo nelle nostre mani quanto un popolo è capace di offrirti: l'innocenza dei bambini, la generosità e l'entusiasmo dei giovani, la sofferenza dei malati, gli affetti più veri coltivati nelle famiglie, la fatica dei lavoratori, le angustie dei disoccupati, la solitudine degli anziani, l'angoscia di chi ricerca il senso vero dell'esistenza, il pentimento sincero di chi si è smarrito nel peccato, i propositi e le speranze di chi scopre l'amore del Padre. Maria, aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza fino alle realtà eterne del cielo. Vergine Santissima, ti invochiamo perché ottenga alla Chiesa di testimoniare in ogni sua scelta, per far risplendere davanti al mondo il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

0: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, risate e imprevisti formato famiglia con la commedia Tre scapoli e una bimba. Venerdì, un toccante viaggio tra passato e memoria, il film Closing the Ring. Sabato, 18 figli per un'esplosione di allegria. I tuoi, i miei, i nostri. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film L'erba del vicino è sempre più verde. Buona visione.
1: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
2: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però.
3: Sì, sì.
2: Piano.
4: Perché ha pianto la Madonna?
5: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
0: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa, lunedì alle 16:40.
6: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
7: Come no, certo. Lei è l'architetto.
8: Esatto.
7: Lei invece è quello dei fumetti.
8: Buongiorno!
7: Il signor Holden è...
9: l'attore.
10: Questo è mio papà biologico. Questo è mio papà onorario.
7: Ma di tutti i padri, non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini alla piccola Mary. Ho deciso di sposarmi.
11: Hai deciso di sposarti?
12: Dove andresti a vivere?
7: A Londra.
8: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
7: Perché? Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
0: Tre scapoli e una bimba. Giovedì, in prima serata.

0: Casa Santa Chiara è un rifugio sicuro.
1: Io sono 9 mesi qua adesso. E io ho detto qua mio a casa adesso.
2: Allora, nella nostra struttura attualmente ospitiamo 3 nuclei, quindi 3 mamme con in totale 6 minori e 1 in arrivo a breve. E quindi sono mamme con 3 storie profondamente diverse, che viaggiamo da difficoltà economiche a donne vittime di tratta e donne vittime di violenza. Sono Laura Censi, sono la responsabile della Casa Famiglia Casa Santa Chiara, sita qui in Tivoli. Qui si vive quotidianamente il contatto con le difficoltà delle mamme e dei bambini. Qui c'è proprio una gestione familiare, nel senso che comunque non si stacca mai dalla loro problematica. Funzioniamo grazie soprattutto alle donazioni, quindi sia di generi alimentari che di igiene personale, appunto perché le mamme e i loro relativi poi figli, nel momento in cui entrano in questa struttura, non possono svolgere attività lavorativa, perché comunque magari vivono situazioni di difficoltà che non gli permettono quindi di uscire dalla casa famiglia, pertanto noi ci occupiamo totalmente di loro.
1: Io chiamo Joy Felix. Io ho 22 adesso, io ho 2 figlie, Annie e Miracle. Prima io stavo in un'altra casa, in un'altra parte della comunità. Io stavo sola con mia figlia. Non è uguale con qua a casa, perché qua è meglio, perché loro aiutare io, parlare. Joy non è così, parlare con Annie, calma, perché io parlare, io urlare, così.
2: Qui si vede che cosa vuol dire, qual è il rapporto mamma-bambino.

0: Nel tempo poi ti rendi conto degli errori che poi magari tu nel tuo fai, no? Vedi proprio gli episodi, a volte io dico, certi aspetti sono da manuale, i comportamenti dei bambini, i comportamenti delle mamme, sembra quasi come se tu avessi un libro e osservassi da loro quello che avviene, è molto molto interessante.
1: L'apporto dell'8 per 1000 è sicuramente la risorsa più fondamentale che c'è ad oggi per mandare avanti la struttura e le altre strutture in carico alla diocesi. Sicuramente senza l'apporto dell'8 per 1000 noi non andremo avanti.
0: L'aiuto che noi forniamo a queste donne è un aiuto in realtà che non gli è mai stato dato. Donne che in realtà non hanno possibilità, che al di fuori di qua, senza di noi probabilmente non avrebbero potuto fare altro.

0: Dolcemente è uno dei progetti della cooperativa sociale di comunità iCare. È una pasticceria sociale di comunità. È destinata a ragazzi con fragilità, parliamo di ragazzi con sindrome di Down, con autismo, con caratteristiche molto diverse tra loro. Da un'attenta lettura che abbiamo fatto sul nostro territorio insieme alla nostra chiesa diocesana, che è stato il motore per la realizzazione di questo progetto, ci siamo resi conto che uno dei bisogni fondamentali della nostra comunità era dare una risposta alle persone con disabilità diventate adulte, che sono ormai al di fuori di qualsiasi contesto formativo o socio-riabilitativo. Abbiamo ad oggi circa 30 ragazzi che frequentano settimanalmente il nostro laboratorio e abbiamo tre obiettivi fondamentali: la risocializzazione appunto di persone adulte con disabilità, l'acquisizione di competenze lavorative e in ultima fase l'inserimento lavorativo.
1: Lavorare nel nostro laboratorio non è come lavorare in un'altra cucina, bisogna viverlo per capire questa differenza e sposare quest'idea sin dal primo momento, sin da quando abbiamo scavato le fondamenta di questa cucina, vuol dire per me impegnarmi ogni giorno per provare a creare qualcosa di nuovo e di più bello. Quando penso al domani, al nostro futuro, penso ai nostri ragazzi ormai autonomi, magari collocati in un punto vendita o dietro il bancone di un bar, a mettere in pratica quello che hanno imparato giorno dopo giorno. Ed è questo che ci spinge ad impiegare sempre maggiori energie tra queste mura.
2: Sapere che ci sono persone che hanno una particolare predisposizione all'accoglienza, all'inclusione, a farli sentire sicuri, insomma a restituire quella dignità di cui hanno realmente bisogno, ecco, per noi genitori già è una conquista ed è un traguardo.
0: Grazie ai fondi 8 per 1000 siamo riusciti a realizzare questo sogno meraviglioso, a dare risposta a un bisogno importante appunto che è quello delle persone con disabilità, ma soprattutto delle loro famiglie. Quando penso al futuro penso alle nostre speranze e alle speranze delle famiglie e dei ragazzi. Non possiamo permetterci di deluderli.

0: Caritas Diocesana di Viterbo, Caritas Diocesana di Civita Castellana e il Banco Alimentare del Lazio. Ha visto come punto di riferimento Caritas Italiana ed è stato finanziato con i fondi dell'8 per 1000. Il progetto ha come scopo quello di sostenere, di servire e di aiutare la marginalità e la povertà, cercando di avere un approccio attento alla dignità della persona a 360 gradi.
1: Io mi chiamo Renzo e sono il diacono della parrocchia del Sacro Cuore di Viterbo. Prima della pandemia noi assistevamo circa 40-45 famiglie, adesso sono passate circa 60, quindi c'è stato un incremento di circa il 50%, poco meno.
2: Sono 5.
3: Oggi affrontare il tema della povertà è diventata una sfida importante. Questa pandemia ha portato alla luce delle parole chiavi. Una di queste è il tema della fragilità. Il tema della fragilità ci siamo scoperti che appartiene a tutti. Abbiamo visto la fragilità degli equilibri delle persone che prima avevano un lavoro e da un giorno all'altro si sono trovate disoccupate. I cosiddetti poveri della porta accanto, persone che vivevano una cosiddetta normalità, che sono trovati dall'oggi al domani in una condizione di necessità.
4: Canino è una piccola comunità, una bella comunità, secondo me, soprattutto nella solidarietà. Con la pandemia ci sono stati molti cambiamenti, perché purtroppo il lavoro manca e le esigenze sono tante. Abbiamo insomma notato un tasso molto alto di povertà.
3: Porre la persona al centro è il cuore di una relazione d'aiuto, ma soprattutto è il cuore di una relazione d'amore. E l'amore è Caritas. E la Caritas è proprio questa, l'espressione di una Chiesa che si vuole fare vicina ai prossimi in un atteggiamento che è prima di tutto quello di riconoscersi nel povero una persona come puoi essere te, come può essere chiunque.

0: Ciao, io sono Simone e vengo dalla Sardegna. Grazie. Sono arrivato qua a La Spezia, non ho trovato lavoro, però ho avuto qualche difficoltà. Arrivederci! Arrivederci! E ho chiesto aiuto alla Caritas perché mi sono ritrovato senza un tetto. È così, l'uomo è così, se non ci sei dentro non puoi capire, non puoi mai capire. Le vedo con altri occhi, la vita ti ci porta e devi fare i conti.
1: Sì, ci troviamo alla cittadella della pace di Pegazzano, opera assegna realizzata con contributi dell'8x1000. Questo nome porta il senso di un cammino fatto da zona di guerra, perché tutta questa zona era destinata a fabbricare delle bombe, appunto, a luogo di pace.
2: Caritas ha voluto, Dispezia ha voluto ripartire da zero per creare un progetto nuovo, un progetto che fosse proprio concepito e voluto per le persone che stanno per strada. Ciao ragazze! Ciao! Bentornate! Si tratta quindi di un nuovo dormitorio. Il dormitorio offrirà ospitalità a 27 persone. Si ritroveranno la sera, verranno accolte la sera, avranno anche la possibilità di cenare. Il servizio che vogliamo garantire ai nostri amici non è solo però quello della mera assistenza, ma è riuscire anche ad essere un vero punto di riferimento per loro, perché noi siamo chiamati ad aiutare le persone come persone, ma anche come figli di Dio.
0: Da soli non si può fare niente.

0: con le persone giuste che ti aiutano, ti riaprono la, vita, diciamo, altre porte per farti andare avanti.
1: Il nostro dormitorio si chiama Locanda il Samaritano e noi traiamo proprio ispirazione dal Vangelo, quindi come la figura del Samaritano che incontra il malato per strada, maltrattato, anche noi vogliamo prenderci cura delle persone che vivono ai margini della società.
0: Per me è un grosso messaggio per dire davvero noi siamo qua per aiutarvi e cresciamo anno per anno, mese per mese, giorno per giorno e si vedono dei risultati, non sono solo parole, sono fatti.
2: Abbiamo realizzato questa opera con il contributo anche di un crowdfunding e della buona volontà di tante persone, ma ovviamente l'8 per 1000 è stato il pioniere che ci ha permesso di poter dare luogo a questa nuova esperienza che, dalle macerie quali erano, è fiorita veramente una struttura bella e dignitosa.

Buonasera e bentrovati. Oggi in cammino parliamo di giovani, di lavoro, di scelta del proprio futuro e vediamo anche come la Chiesa in Italia sta accompagnando questi giovani verso il loro futuro. Parleremo di una bella esperienza della Diocesi di Verona. Dopo la sigla.

0: Lavoro, studio e formazione sono ambiti che guidano la vita e costituiscono anche, se vogliamo, preoccupazione per la vita dei giovani e delle loro famiglie quando si tratta di scegliere cosa fare domani. Come può allora la Chiesa aiutare a trovare equilibrio ed essere una bussola nella vita quotidiana? Proviamo a rispondere a questa domanda attraverso delle parole e delle attività concrete. Vi presento i nostri ospiti. Elisa Trivellin, bentrovata.
1: Grazie.
0: Della Fondazione Toniolo della Diocesi di Verona. E collegato con noi da Trieste c'è il professor Giovanni Grandi. Bentornato Giovanni, grazie per essere con noi.
2: Buonasera Enrico, buonasera Elisa.
0: È professore ordinario di filosofia morale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Trieste. Partirei da te Giovanni, dicevamo studio, formazione e lavoro sono parole che gravitano nelle case di molte famiglie, spesso sono associate anche a dei momenti di preoccupazione, cosa fare domani, sarà la scelta giusta, sarà il percorso più adatto per mio figlio, per me che sono lì che devo scegliere che cosa fare da grande. La Chiesa come può aiutare in questi momenti, in questi, chiamiamoli così, anche riti di passaggio?
2: Sì Enrico, dici bene, ci sono dei momenti che sono dei passaggi nella vita, sicuramente tempi in cui un po' tutti noi che li abbiamo attraversati o che li abbiamo davanti abbiamo la percezione che qualcosa cambierà e che non si può sbagliare quel colpo. In realtà forse la cosa è un po' più complessa, nel senso che tutta la vita è fatta di scelte, noi decidiamo continuamente che cosa fare di noi stessi. Allora forse anche in quei momenti si porta a frutto una capacità di stare davanti ai bivi della vita che si matura nel tempo. Allora la Chiesa sicuramente ha questa grande sapienza al suo interno, cioè di aiutarci a crescere davanti a tante situazioni e a non porci problemi soltanto nel momento in cui siamo davanti alla scelta grande della vita. Ecco, chi si allena strada facendo e in questo sicuramente la Chiesa è maestra, allora riesce anche a stare davanti alle scelte un po' più grandi con maggiore serenità. Detto questo, è vero che richiedono un'attenzione particolare, anche su questo possiamo avere qualche cosa da dire, da raccomandare ai ragazzi, alle famiglie soprattutto.
0: Stiamo già vedendo delle immagini che ci raccontano questa iniziativa molto interessante della Diocesi di Verona. Ora et labora, il titolo già interessante, 2.0, ritrovare l'equilibrio tra lavoro e vita quotidiana. Come nasce questa esperienza, Elisa?
1: Questa esperienza nasce da una precedente esperienza che la pastorale sociale del lavoro aveva fatto con la pastorale giovanile, di proporre una serie di 5 incontri per creare uno spazio di ascolto per i giovani che si stavano affacciando nel mondo del lavoro o anche durante gli studi e quindi avevano quelle grandi domande anche di senso e anche per far riscoprire qual è il grande tesoro che abbiamo, che è la dottrina sociale della Chiesa. Da quell'esperienza è nata questa esperienza un po' più nel territorio con la parrocchia, in questo caso di Isola della Scala.

0: vediamo anche le immagini di mercoledì scorso, di provare a metterci in ascolto, come dicevamo, quindi capire quali sono le esigenze di un territorio per cercare di parlare di lavoro, fede e vita quotidiana. Ecco, quindi il titolo è un po' una provocazione, perché ritrovare, abbiamo capito che in realtà l'equilibrio c'è, insomma, forse è solo da riscoprire. E ora et labora, in realtà diciamo, il centro è proprio quell'et, quindi non sono due realtà a sé stanti, ma sono un'unica ed è tutta la nostra vita.
1: È interessante quella parola, Giovanni Grandi, equilibrio, no? Tra lavoro e vita quotidiana, tra ambienti di lavoro e magari percorso personale di fede, cercare di conciliare per non deragliare o per non cadere da quel filo, no? Su cui si sta in equilibrio. Quanto è difficile rimanere, appunto, cercare in qualche modo un punto di riferimento per non cadere?
2: Credo sia forse la cosa in assoluto più difficile, un equilibrio che si riscrive ogni giorno delle nostre vite familiari, ma anche ovviamente delle nostre vite lavorative. Scrivere l'equilibrio significa riuscire a chiedersi sempre qual è il senso di quello che stiamo facendo. Ed è la cosa che più spesso perdiamo di vista. Questo è uno dei grandi rischi del lavoro contemporaneo, di ritrovarsi a fare tante cose, un'accelerazione, tanti più compiti, tante più performance, ma non sentire più, il senso della direzione. Allora, in questo senso, anche riuscire a chiedersi, a fermarsi insieme con una comunità, come in questo bellissimo percorso della Diocesi di Verona, è importante, perché da soli facciamo più fatica a fermarci, a riflettere, a considerare quello che stiamo facendo. Se abbiamo un'opportunità di farlo in una comunità con persone che magari vivono anche le stesse fatiche, le stesse difficoltà, o che si misurano con le grandi sfide dei contesti lavorativi, allora diventa più semplice anche fermarsi insieme e provare a dirsi che cosa si può magari cambiare, soprattutto nei ritmi di vita e soprattutto negli equilibri. Quindi sì, sfida grandissima da affrontare insieme, però da soli è molto più complesso.
1: C'è una chiesa come quella di Roma che è vicina, che non fa rimanere soli magari chi è interessato a trovare delle risposte concrete. È un percorso che è segnato da cinque parole. Già vi dico che sulla terza parola, fallimento, anticipo, piccolo spoiler, abbiamo girato un servizio proprio il 28 gennaio, ma un percorso che nasce da quale riflessione?
0: Nasce dalla riflessione, ci siamo messi in ascolto, ecco, come anche diceva Giovanni, abbiamo capito quali erano le esigenze del territorio, quindi non è un percorso preconfezionato, diciamo sempre. Abbiamo dialogato con la parrocchia per capire qual è anche il tessuto economico e sociale in quel territorio, per capire quali potevano essere anche come tradurre la dottrina sociale della Chiesa nella realtà, ecco, di quella piccola, grande comunità, ecco.
1: Certo.
0: E quindi il percorso si articola in 5 serate. La prima era sul senso, sia anche proprio il senso del lavoro stesso e anche la domanda di senso più grande, ma anche il senso della domenica nei 6 giorni lavorativi, ecco, o cinque a seconda di quella
1: Chiaro.
0: che è, diciamo, che raccoglie tutta anche la fatica, ma ci proietta in quel qualcosa di più, ecco, anche del nostro cammino di fede. La seconda serata invece era Tempi, quindi abbiamo ripreso il titolo, quindi ritrovare l'equilibrio tra vita lavorativa, vita di fede e vita personale, quindi abbiamo cercato di dare una risposta a questi. E la terza serata appunto era il fallimento di cui avete visto qualche immagine che abbiamo appena vissuto qualche giorno fa, ecco.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio e vi portiamo a Isola della Scala a vedere questa serata,
0: Assolutamente.
1: cercando anche di carpire le voci di chi vi ha partecipato. A tra poco.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
4: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
5: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: inizia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono, dormono come noi.
2: Suonano le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
7: Giovanni Grandi ed Elisa Trivellin stiamo raccontando l'impegno della Chiesa per quanto riguarda la formazione, l'orientamento, cercare di coniugare futuro dei giovani, anche ambienti lavorativi, anche sullo sfondo della dottrina sociale della Chiesa. Come promesso, andiamo allora, torniamo a Isola della Scala, l'incontro di Ora et Labora 2.0, era il 28 gennaio, la parola chiave era fallimento. Vediamo e ascoltiamo.
8: Il tempo del lavoro è tantissimo nella nostra vita. Questo tempo quanto c'entra con la mia vocazione?
9: Dopo un percorso fatto in parrocchia o nei movimenti ecclesiali, un gruppo di giovani hanno in qualche modo espresso questa domanda, questa esigenza per conciliare lavoro e fede.
10: In questi incontri cercavo un luogo dove poter dialogare rispetto alla tematica del lavoro, che è molto sentita, perché il lavoro è una parte consistente della vita e quindi intendo vivere pienamente e con fede ogni istante della mia vita.
11: Anche io lavoro in un'azienda, siamo in 10 dipendenti e di credente ci sono solo io.
12: Ci interessa conciliare lavoro e fede perché è fondamentale capire come poter vivere la fede anche in un mondo dove la maggior parte delle persone non credono più.
13: Ho sempre riflettuto sulla tematica del conciliare la nostra fede e quello che poi portiamo tutti i giorni nel nostro luogo di lavoro. È una sfida ed è difficile perché io, insomma, lavoro in una realtà che è molto competitiva, però ci ho sempre creduto e in più di 20 anni di lavoro ho dimostrato anche a me stessa che mettendoci questo tipo di spirito ho vinto.
10: Ciò che più mi aiuta e mi accompagna sono le testimonianze che danno le persone coinvolte. Non tanto nel spiegare il significato, ma nel testimoniare il vissuto.
14: A me piace tantissimo la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Abbiamo detto, mettiamo insieme quel poco che abbiamo e vediamo un attimo se riusciamo a moltiplicare questi pani e pesci.
12: Ogni incontro che stiamo facendo parte da una parola singola e quindi poi anche dall'esperienza di una persona. Questa sera la parola è fallimento e inizialmente sì, è una cosa che spaventa, però è anche interessante scoprire come da un fallimento veramente può rinascere qualcosa, non che Gesù sembrava che avesse fallito e morto in croce e invece poi da lì è nato tutto.
15: Oggi la dottrina sociale della Chiesa fa un servizio straordinariamente importante, dà dei parametri, dà delle chiavi di lettura per potersi inserire nel mondo del lavoro con la bellezza, la ricchezza e la pienezza della propria storia, delle proprie qualità, dei propri carismi, delle proprie capacità.
7: Giovanni Grandi, ti chiedo un commento innanzitutto su questa iniziativa di una singola chiesa, di una particolare chiesa in Italia, ma anche la scelta delle parole, soprattutto questa, fallimento, che spesso fa paura ma in realtà fa parte del percorso e poi, volendo, essendo legata a riferimenti teologici, evangelici, nel fallimento veramente è nato qualcosa di incredibile.
16: Sì, devo dire un'iniziativa davvero indovinata, Elisa, una bellissima cosa quella che avete organizzato e immaginato. Hai detto bene, è partita dal tema dell'ascolto, della possibilità che è stata data a un territorio di dire di cosa c'era bisogno. A commento mi colpiva una cosa molto ricorsiva anche nelle cose che abbiamo appena ascoltato, e cioè il fatto di poter integrare bene la dimensione di fede, la dimensione lavorativa. E c'è quella chiave che è un po' è stata offerta anche nelle testimonianze, la chiave un po' dei talenti alla fin fine, no? Delle proprie capacità, lo diceva l'ultimo intervento. Beh, la dottrina sociale della Chiesa ci fa recuperare una grandissima sapienza che è antica, deriva da San Paolo per certe cose, ma è molto coltivata anche nel Medioevo. E dice questo, che i talenti ci sono dati, ma ci sono dati per l'utilità altrui. È una chiave molto molto importante anche dal punto di vista proprio vocazionale, della scelta, della ricerca della propria professione. Andare a cercare tra le proprie capacità quelle che più possono essere messe a disposizione anche degli altri è una chiave interessante per andare a capire che cosa possiamo fare di meglio, quale può essere la nostra strada, perché su quella strada ritroveremo sempre la generatività anche dopo i fallimenti. Allora, leggere nell'ottica vocazionale anche il lavoro, capire quali sono le cose che possiamo sfruttare non soltanto per la nostra carriera, per il nostro vantaggio, ma anzitutto per gli altri, è una chiave sapienziale bellissima che la tradizione ci dà, ma non è soltanto un'utopia, è esattamente un modo attraverso cui leggersi vocazionalmente. Chi ha fatto questo sa che riesce ad attraversare anche i momenti difficili proprio perché sa a che cosa puntare e ha questa grande luce, che è la luce della relazione, dello stare insieme agli altri, che guida anche nel percorso professionale.
7: Elisa, e poi mancano ancora due appuntamenti, 4 febbraio e 11 febbraio, con altre parole importanti.
5: Altre due parole. Una l'abbiamo un po' giocato, perché la prossima sarà ambiente. E non è l'ambiente come creato, quindi come la terra, quindi uno si immagina la sostenibilità, ma è l'ambiente proprio come clima aziendale, quindi mettere la persona veramente al centro. E andremo un po' anche a ragionare su questi aspetti, come può un'impresa fare business e puntare a questo valore relazionale. È possibile, non è possibile? Però non vi spoileriamo niente, sennò poi quelli di Isola sanno già tutto, che ci guardano, e anzi li salutiamo, direi, insomma. E l'ultima invece andremo sul grande macro tema veramente della sostenibilità, e quindi ecologia, economia, possiamo integrare le due cose, possiamo essere appunto sempre profittevoli ma anche prendendoci cura del nostro creato. E quindi vedremo, ecco.
7: Vedremo, assolutamente. Giovanni Grandi, abbiamo visto anche delle immagini che sono scorse poco fa rispetto anche al percorso importante che è stato fatto con le settimane sociali dei cattolici in Italia, dove eri chiaramente nel comitato scientifico, un percorso che continua, un cammino che va avanti, che sarà in qualche modo ancora presente nei prossimi mesi, ad aprile a Roma, dove saranno coinvolti dei giovani, come insomma nella buona storia delle settimane sociali che ci ha insegnato.
16: Sì, certo, il cammino prosegue, abbiamo detto fin dall'inizio, fin dal tempo preparatorio, che voleva essere un processo e non soltanto un evento. Così è stato in tutta la fase preparatoria, lo è stato anche nel seguito. Adesso ci sono ancora dei momenti che cerchiamo di vivere assieme per portare avanti questa idea di partecipazione, per trovare anche nuove modalità per rifletterci sopra, per incarnarla ancora. A Roma ci concentreremo ad aprile su un tema particolare. Abbiamo scelto di lavorare sulla questione della percezione di impotenza che molti di noi hanno, guardando gli scenari anche di conflitto a livello internazionale, ma anche tante volte considerando le situazioni lavorative. Ritrovare la misura del proprio potere è fondamentale, ed è il potere di trasformare le cose, il potere di migliorarle. Se non riusciamo a misurare questo, allora rischiamo di rimanere vittime proprio di questo senso di immobilità e quasi di congelamento. Allora, insieme ai giovani, riusciremo a, immaginiamo di riuscire a fare questo piccolo percorso. Ci confronteremo su un grande classico del pensiero, su Jacques Maritain, che ci darà alcune belle chiavi di lettura per capire come vivere in una realtà complessa in cui c'è il bene ma in cui c'è anche il male, come non deprimerci quando le cose non funzionano, quando c'è magari l'esperienza anche di un fallimento, e come ritrovare il potere di cui abbiamo bisogno per ritrasformare generativamente la realtà, naturalmente sapendo di doverlo fare insieme alle altre persone. Si ritrasformano le cose se riusciamo a generare partecipazione e ad unire i frammenti di potere di cui disponiamo, e che, se messi insieme, se messi a sistema, riescono veramente a trasformare una realtà.
7: Grazie per le vostre parole, le vostre esperienze duplici, ma che vanno assolutamente nella stessa direzione. Grazie a Giovanni Grandi, professore ordinario di filosofia morale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Trieste. Grazie ancora ad Elisa Trivellin della Fondazione Toniolo della Diocesi di Verona.
5: Grazie
7: per essere stati con noi, e a presto.

signori, bentrovati, buongiorno a tutti voi. Noi la aspettavamo sperando che lei potesse trovare ma proprio quel tot di minuti di tempo da dedicarci. Perché? Perché lei è solare, allegra, brava, ironica, intelligente, capace di trasformare.

0: La Maradona di tutte le imitazioni, le gestioni di uno studio televisivo, Barbara Foria, vieni qua.
1: Esagerata,
0: no,
1: sta
0: una cosa esagerata,
1: presentazione. Ma bellissima, ma ciao Paola, ma poi questo studio di girasole, cioè proprio veramente il sole,
0: il sole.
1: un caldo, sento proprio.
0: Sole, accomodati. Mi vado ad accomodare.
1: Oh.
0: Sapete di questa ragazza stupenda?
1: Che già ragazza, grazie, grazie. È
0: Scusi, li hai
1: importante.
0: fatti 18 anni?
1: 18, sì, da
0: No,
1: poco, no, sto
0: li
1: dicendo.
0: hai fatti comunque, quindi
1: Fatti, fatti.
0: sei una ragazza. La mamma le dice, scusate la voce tutta quella che ho, la mamma le dice ti ho fatto per
1: È
0: allegria, che
1: vero,
0: bella
1: è
0: frase.
1: vero. C'era un film, invece adesso lei me lo dice sempre, ti ho fatto per allegria. Perché quando pure un po' la faccio arrabbiare o la faccio divertire, dice, ma l'ho fatta per allegria, sta figlia mia.
0: Lei è riuscita proprio bene. E nel fare i complimenti alla mamma, e qui entro subito a gamba tesa, il tuo papà, il tuo
1: Sì,
0: meraviglioso papà,
1: meraviglioso papà.
0: che persona, cioè, in quanto ad allegria in famiglia tu ne hai masticata tanta.
1: Sì.
0: Il tuo papà, che, qual è la cosa, tanto qua, vediamo, insomma,
1: Ah, questa è la mia mamma, sì,
0: super mamma,
1: super
0: la
1: mamma,
0: super mamma,
1: sì.
0: fiera ed orgogliosa, dico tanta figlia, il tuo papà, che
1: Allora, il
0: cosa
1: mio
0: ti ha
1: papà.
0: dato?
1: Allora, secondo me anche tanta allegria, sicuramente, perché io l'ho perso molto piccola, io ne avevo 9 di anni,
0: Tesoro.
1: e quindi fondamentalmente ho dei ricordi vaghi, un'idealizzazione anche proprio di una figura paterna, di una figura maschile, però lo ricordo, a parte super elegante, sempre aveva questo fazzoletto, anche, portava sempre un garofalo anche rosso, un girasole, sempre una rosa rossa anche qui, lo ricordo. Per quei ricordi che non sono particolarmente, diciamo, nitidi, però sempre molto allegro e soprattutto credo che da lui io abbia preso l'arte del prendere in giro, perché lo ricordo anche in questo che scherzava, era sempre molto scherzoso, faceva proprio scherzi. Cioè, io ricordo di uno scherzo, ecco, questa è una cosa
0: Tipo.
1: che mise il peperoncino. Ci sono dei sai di ricordi, poi ero piccola, quindi alcuni
0: Sì.
1: sono dei flash che ti restano impressi. Era forse la laurea di mia zia o di mio zio, e io ricordo che lui mise, dovevamo fare, lui con un altro mio zio Michele, mise del peperoncino in dei dolci. Cioè, proprio era una cosa, capito?
0: Così, per fare uno scherzo.
1: Per fare uno
0: Uno
1: scherzo.
0: scherzo. Questa ragazza, Barbara Foria, ha parlato dell'arte, giustamente, dell'ironia e dell'autoironia. Intanto, complimenti per
1: Lui è mio
0: cosa.
1: fratello.
0: Cioè, voglio dire, questo
1: Lui è mio
0: è.
1: fratello Nicola Fabio. Sì, perché noi abbiamo dei nomi, capito? Doppio nome in casa mia.
0: Cioè,
1: Sì.
0: è bello avere doppio nome.
1: Assolutamente. Nicola Fabio Foria, sì. Lui è mio fratello più piccolo. Anche lui, devo dire che pure lui ha questo senso più di me. Lui ha un English humor, un po' più
0: Ma
1: black, più.
0: l'ironia, Barbara, tu sei una campionessa. Ma non si. Allora, sì, c'è il talento. Il talento. Per questo io mi sono permessa di citare Diego Armando Maradona, lo faccio sempre molto volentieri. Il talento è talento, non c'è niente da fare. Però poi l'ironia e l'autoironia, perché tu
1: Sì,
0: hai questo anche nel tuo modo di essere, nella tua professionalità, è qualcosa che si accresce con il tempo. Sei una. Stupendo. Sei che qui, diciamo, questa è condivisione, si chiama.
1: questa è condivisione con mio cugino, però devi sapere che io davo un boccone a lui e due li mangiavo io, cioè quindi era.
0: Vabbè, ma tu eri una signora, scusa, abbi
1: No,
0: pazienza.
1: era una golosa, che ancora
0: Ecco.
1: oggi lo sono,
0: No. Allora, dicevo, questa ironia, la si ruba quando la si vede per strada tra le persone, quando. Non lo so, te lo
1: Allora,
0: chiedo
1: è
0: proprio con curiosità, da spettatrice.
1: una bella domanda perché io dico sempre che è un dono, secondo me, che sia come l'allegria, l'ironia, l'autoironia, è un po' un dono, però secondo me è giusto anche quello che dici tu perché io sono sempre stata curiosa, quindi un po' ce l'avevo innato, un po' secondo me si ruba, si osserva,
0: Se sai osservare, sì.
1: se sai osservare e se sai anche modificare poi quello che osservi in qualcosa di ironico, di divertente, perché poi alla fine la comicità, secondo me, quella bella. È quella che riesce anche a far ridere di cose più drammatiche
0: E questo
1: e
0: volevo
1: più.
0: dire, Barbara è riuscita a trasformare determinati dolori, determinate situazioni, in quell'ironia che sicuramente ti dà da pensare, questa però sei tu.
1: Questa sono io, proprio la faccia, ecco, anche ora, vedi, proprio no, questa.
0: Proprio gli occhioni poi sono quelli, e è riuscita a trasformare, e credetemi, talvolta per affrontare

0: affrontare nel modo migliore le cose, basta un filo di rossetto. E tutti gli uomini dicono: scusi, e io che cosa posso fare? Ma guardate, basta un filo di rossetto, è argomento che tratteremo con Barbara Foria. Abbiamo ancora un po' di tempo prima del via? Abbiamo ancora un minuto? Lo tratteremo tra poco, anzi, facciamo già una piccola anticipazione. Che cosa dobbiamo aspettarci?
1: Allora, di ridere spero prima di tutto, perché è di divertirsi tutti e anche me in primis, perché a volte se non mi diverto io, poi non diverto
0: Bravo.
1: neanche il pubblico. Diciamo che questo è un racconto, io ho compiuto 50 anni, che è successo all'improvviso. Paola, guarda, non me l'aspettavo,
0: No,
1: oppure
0: vorremmo i
1: no,
0: documenti, ma
1: no,
0: ci
1: no, ma
0: crediamo.
1: proprio
0: Ci
1: così,
0: crediamo.
1: cioè, diciamo che me ne sento 40, però mi avanzano sti 10 e non so, cioè, lascio raddoppi e dico, meglio non raddoppiare, li lascio là. E quindi è un po', io ho fatto uno spettacolo ai miei 40 anni, ho girato tanto l'Italia che si chiamava Euforia, e questo invece per i miei 50 anni me lo sono regalato, e il titolo è un omaggio alla mia mamma, perché è una frase che fin da piccola invece lei mi ha sempre detto: basta un filo di rossetto. Cioè lei è quella che in realtà, credo che forse anche tante mamme, altre mamme, perché molte mie amiche dicono, pure mia madre lo dice, però la mia. Cioè, tu puoi stare pure una tuta, magari una mattina che non hai voglia di vestirti, di prepararti particolarmente, e lei comunque ti dice: vabbè, metti un filo di rossetto, basta un filo di rossetto, che è un po' una filosofia di vita che me l'ha trasmessa. Perché alla fine dice: ecco, sei triste? Metti un filo di rossetto, magari un rossetto rosso, comunque ti può rallegrare una giornata grigia, pure come la faccia di chi te l'ha rattristata, cioè, capito? Quindi, comunque. Tu metti un filo di rossetto, ti senti un po' più, un giorno un po' più, non lo so, fanciulla, un po' più, e metti una nuance magari più rosa.
0: Bella,
1: Più, secondo me il
0: più
1: rossetto, lei
0: bella.
1: me l'ha trasmessa questa cosa, a me è arrivato questo strumento di femminilità in primis, ma anche di libertà, di potere, di forza. Cioè il rossetto, se ci pensi, è per noi donne, è un'arma di seduzione, ma a volte è un'arma di difesa, a volte è un'arma d'attacco, perché tu attacchi un bello segno del rossetto sulla camicia di
0: Ma
1: qualcuno.
0: meravigliosa.
1: Cioè,
0: Pensate, io pensavo invece, hai discusso? Prendi il rossetto e scrivi sullo
1: anche.
0: specchio, ma ne parliamo tra un attimo. Allora, solare, si possono fare tante declinazioni in materia. Ci vediamo tra un istante. Grazie, Barbara Foria.
1: Bella quella.
0: Eh beh.
1: Saluto Massorata.
0: Ecco, no.

0: sia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
7: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
8: Come no, certo. Lei è l'architetto.
9: Esatto.
8: Lei invece è quello dei fumetti.
10: Buongiorno!
11: Il signor Holden è...
12: L'attore.
13: Questo è mio papà biologico. Questo è mio papà onorario.
14: Ma di tutti i padri, non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini alla piccola Mary. Ho deciso di sposarmi.
15: Hai deciso di sposarti?
16: Dove andresti a vivere?
14: A Londra.
10: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
14: Perché? Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
6: Tre scapoli e una bimba. Giovedì in prima serata. Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, risate imprevisti formato famiglia con la commedia Tre scapoli e una bimba. Venerdì, un toccante viaggio tra passato e memoria, il film Closing the Ring. Sabato, 18 figli per un'esplosione di allegria. I tuoi, i miei, i nostri. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film L'erba del vicino è sempre più verde. Buona visione.
17: Allora, come... No, scusa! Tanto bello sto divano, per carità, bello lo studio, ma scomodo, mi devo mettere un cuscino, sarà l'età. Ah, Mosi, ecco
18: Barbara
17: qua.
18: Foria, oh. Signori, eccola qui. Io ero partita, ecco, è presente. Barbara Foria, il sole di Napoli, in tutto il mondo, dovunque ella vada.

0: Pure se la mattina entra e chiede un caffè in un bar, secondo me succede una magia. Sì. Basta un filo di rossetto. Noi abbiamo parlato un istante fa anche con gli eventuali messaggi. Lo dicevamo poco fa, il rubare, positivamente parlando, dalle cose che vedi accadere attorno a te, diventa poi argomento e storia di un tuo spettacolo?
1: Sì, sempre. Io sono una grandissima osservatrice. Secondo me, infatti, qualcuno mi prende per matta, perché magari al ristorante io mi fisso, mi concentro pure a guardare, che ne so, le coppie che parlano al cellulare, perché ormai si parla tutti al cellulare, o in viva voce, che adesso hai visto, c'è fatto caso che c'è sta moda? Secondo me il nuovo proprio il 3.0 di "Oh, mi senti?" Perché non nessuno, non si sussurra più nulla.
0: No.
1: Cioè, noi,
0: con questo piattino davanti,
1: la gente parla così, proprio privacy, ci preoccupiamo di mettere le foto e poi però la privacy, noi dobbiamo sentire in treno, nei ristoranti, al supermercato, tutto quello che accade. Io mi affeziono ormai pure alle storie, mi affeziono.
0: Signori, in tutta Italia basta un filo di rossetto, insomma cercate Barbara Foria e non perdete questo spettacolo, come non bisogna perdere niente di quello che Barbara Foria fa, la quale Barbara avevi circa 8 anni quando
1: hanno cominciato... Aspetta, che mi stai per chiedere?
0: No, devi fare l'attrice, tu a un certo punto te lo sei sentita dire questa cosa, no? Perché eri pirotecnica, imitavi gli amici a scuola, i maestri, poi i professori,
1: il preside, mi ha cacciato.
0: Com'era il tuo...
1: No, mi ha cacciato, mia madre deve sapere che è una professoressa di inglese, era una professoressa di inglese nel mio liceo, e quindi puntualmente la preside la chiamava per dire: "Barbara anche oggi ha combinato questo", cioè sono sempre stata una bambina iperattiva, diciamo così, ma dalle medie anche il preside, facevo l'imitazione del professore di matematica.
0: Com'era il professore di matematica?
1: Il professore di matematica, ce ne stavano diversi, ma quello il mio che mi è rimasto impresso è quello di filosofia, che ogni volta mi dicevano pure loro: "Foria, per cortesia", cioè mi riprendevano continuamente anche.
0: Quindi vedersi imitati è una cosa, secondo me, di eccezionale valore. Non sempre la cosa viene apprezzata. Adesso possono dire: "Mi hai imitata" e possono scriverlo sul muro di casa. Primo palcoscenico della tua vita, proprio la prima volta che tu sei salita sul palcoscenico?
1: Allora, forse a casa mia, secondo me, su un tavolo, a Natale, a raccontare qualche cosa, una poesia di Natale, qualche balletto. Cioè, io ho sempre rallegrato anche la mia famiglia. Però la prima volta proprio su un palco, credo intorno ai 14 anni.
0: Così quando dicono le tue biografie.
1: Sì, perché ho iniziato a seguire dei corsi di teatro, perché secondo me il teatro è terapeutico, io lo consiglio a tutti, come consiglierei di fare anche delle esperienze come animatori turistici ai ragazzi, che io ho fatto, perché ti permette di essere in ascolto della gente, l'animatore, perché tu ascolti tantissime storie di vita e quindi anche lì puoi raccogliere esperienze e tramutarle. Oddio, qui, cioè io volevo dire che qui, che avevo forse qualche chilo in più e anche molti anni in meno, ma questa dovrebbe essere Sandy, cioè te voglio dire, presente?
0: Questa è Grease,
1: ma quella dovrebbe essere quella che oggi è Lorella Cuccarini, cioè non so se mi... No, per capirci, che è bionica. Ricordiamo che allora Lorella Cuccarini e Jennifer Lopez per me sono bioniche, capito? Credo di sì, io le ammiro. Per noi normali, capito? Queste cinquantenni normali fanno...
0: Eccola, però, vedete, cioè, scatenata sempre. Ma cosa fa? Ella si iscrive a giurisprudenza e dici sempre tu: "Io sarei stata, e noi ci crediamo a questo, un ottimo avvocato".
1: Sì.
0: Ci vediamo, cioè... Tu saresti stata un ottimo avvocato.
1: Avrei fatto uno bordello esagerato, però anche in aula, secondo me. Ma sì, comunque sì. Forse sì, per la parlantina, per l'ars oratoria.
0: Per l'ars oratoria. E tu hai detto, a un certo punto, dall'ars oratoria sono passata all'ars comica.
1: Sì.
0: E questo fatto di definirla arte, a me piace tanto, da spettatrice, Barbara, a me piace tanto, perché è un'arte quella della comicità. Torniamo all'argomento che trattavamo all'inizio. Mai pentita, cioè non ti è mai dispiaciuto di aver...
1: No, assolutamente, assolutamente. Allora. Anzi, però, sono sempre appassionata soprattutto poi della... Ah, questo è il giorno della laurea. Sì, ho fatto una tesi in criminologia, perché io ero appassionata proprio di diritto penale, in particolare di diritto penale minorile, quindi avevo fatto una tesi speciale. Ecco, forse mi sarebbe piaciuto fare l'avvocato, il penalista, e avrei guadagnato pure forse più... di questi tempi.
0: Allora, invece sceglie, per nostra fortuna,

0: una, di intraprendere questa strada. E tu dici sempre, ed è verissimo, che i no ricevuti, le salite particolarmente impervie, se le sai vivere come imparo qualcosa,
1: sì,
0: ti sono servite. Nel tuo caso sono servite. Poi sono arrivati tanti sì, Barbara, perché tu sì, sei proprio brava, però le prime porte chiuse uno se le ricorda, insomma.
1: No, te le ricordi tanto, ma può succedere anche adesso. Sicuramente quando sei più giovane ci resti più male perché non lo accetti, dici com'è possibile. Poi incominci a capire, possono essere, cioè devono essere necessariamente formative, perché altrimenti te ne prendi una malattia e non è così. Magari se non sei stata scelta
0: tu per un
1: provino.
0: E puoi commettere errori, assolutamente,
1: assolutamente
0: concordo con te. C'è un fatto, le vogliono bene tutti.
1: Quello
0: ora,
1: sì.
0: Il nostro Alessandro Tresa, che io saluto sempre, il mio signor regista.
2: Signore, salve, dov'è lei?
0: Tu sì, Tresa,
2: salve.
0: Si può far sentire? Tresa, signore. Tresa, la voce? Tresa? Tresa? Eccolo, ecco, eccolo qua. Tresa è un tifosone di Barbara, dico bene?
1: Sì, è vero. Un grande amico, un grande tifosone. Un tifosone, ha detto?
0: Sì, sì.
1: Che bello dire tifosone.
0: È il tifosone, è arrivato, oh, c'è Barbarella, devo scendere.
1: Sì.
0: E quindi va bene. Però arrivano poi le voci dall'alto del signor regista e le cartoline dell'ora solare. Ufficio postale aperto per la nostra ospite. Vediamo chi c'è.
1: Cartoline.
3: Ta-da! Non te l'aspettavi, di la verità.
1: No.
3: E invece, eccomi qua, amica mia, per farti un grande, grandissimo in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza teatrale.
1: Valeria.
3: Tu sei una veterana del teatro, per cui non hai bisogno di chissà quale in bocca al lupo da parte mia, perché sei una grande attrice, cantante, ballerina.
1: Ballerina!
3: E ti basterà salire su quel palco con un filo di rossetto rosso per dimostrare ancora una volta quanto vali, così sul palco come nella vita. Io lo so molto bene perché abbiamo vissuto tanti pezzi di vita insieme, in situazioni più o meno lavorative, più o meno private. E tu sai molto bene perché sto ridendo. Ti voglio tanto, tanto, tanto bene, amica mia.
1: Che
3: un bacio in bocca al lupo.
0: Valeria Graci, grazie, grazie.
1: Che sorpresa.
0: È bello, no?
1: Molto. Tra l'altro lei pensa che è la prima volta che farà, è salita su un palco da sola con uno spettacolo quest'anno, ha debuttato. Quindi sono molto contenta pure per lei, perché era emozionata. Il teatro ti rende felice, Paola? Puoi fare la televisione, puoi fare il cinema,
0: e
1: io faccio la radio,
0: assolutamente.
1: Però il teatro è una cosa che ti permette di essere talmente in contatto con il pubblico che lo vedi, lo guardi, quindi...
0: Ed è questo che lo rende più bello,
1: sì,
0: lo rende migliore
1: rispetto
0: al resto dell'esperienza.
1: A tutto il resto, non ai filtri, e quindi e nemmeno tu, non li hai, il pubblico non li ha con te, tu non li hai col pubblico, perché sei veramente così come sei.
0: La cosa che mi piace di te, tra le tantissime, è questa tua capacità di essere una dinamo. Tu parli, sali sul palco, ti esprimi, imiti.
1: Sì.
0: E ti carichi mentre fai tutto questo. Ed è bellissimo perché è una carica che poi passi anche al pubblico, ma la passi al pubblico da casa piuttosto che a teatro stesso.
1: Sono contenta perché poi alla fine veramente questa è una scelta di vita che comunque non è facile, perché tutti pensano fai l'attrice comica, sei sempre felice o sei sempre fortunata. Non è così, perché sono una ragazza di 50 anni che comunque, come diceva pure Valeria, ogni giorno ci capitano tutte delle cose più brutte. Però alla fine, poiché è la vita e già siamo fortunati a viverla, io provo a raccontare la parte brutta pure con divertimento,
0: sì,
1: però anche a viverla, quindi...
0: Senti, ma una donna come te, una ragazza come te, che riesce a mettere l'ironia, non forzata, mai forzata, in tutte le cose però che lei riesce a raccontare, di che cosa ha paura o timore? Perché le persone allegre sono splendide, le persone solari sono splendide, però... hanno anche il loro momento di timore,
1: assoluto,
0: di paura, non voglio dire di buio, però... Cioè,
1: no, proprio di buio, ci stanno anche di grigio, un po' di sfumature proprio verso il nero,
0: sì,
1: il black,
0: sì,
1: diciamo, in tema di armocromia che parliamo.
0: Sì.
1: Allora, di due cose, la prima spesso di non essere presa sul serio, perché poi questa è un'arma a doppio taglio, cioè dalle persone, o dagli uomini che siano, ma proprio dalle persone, perché sembra che tu stia sempre scherzando, vabbè, come se tu fossi superficiale in quello che tu possa dire, e non è così, perché non è che io ti dico, anzi, se sei poi intelligente...
2: e all'ascolto, vedi che tutto torna, dovresti cogliere le sfumature di quello che dico, quanto c'è di ironico, quanto c'è di vero. E poi sicuramente il buio, c'è la solitudine in generale, ma non la solitudine se non sei in coppia o se non sei in gruppo.

0: quella solitudine interiore che poi ti
1: Certo.
0: porti, sicuramente dipende anche dal background che hai avuto fin da piccola. Stupenda.
1: Però tu hai una famiglia, hai delle, cioè, tu hai, io essendo una zia, quando si parla di zie sono sempre, mi sento sempre felice,
0: Sì,
1: insomma,
0: no,
1: ecco, tu hai
0: stupenda,
1: una.
0: la mia mamma è stupenda, mio fratello, le zie, le mie zie, i cugini, perché poi noi a Napoli abbiamo non solo le famiglie, quelle di sangue legittime, ma poi le famiglie allargate che ci andiamo a scegliere, quindi le
1: Certo.
0: famiglie si allargano. No, le mie zie,
1: Queste sono le
0: loro
1: zie.
0: sono le vere mie zie perché sono le sorelle di mia madre, perché devi sapere che noi
1: Che
0: siamo una
1: bello.
0: famiglia proprio matriarcale,
1: Che
0: capisci?
1: bello.
0: Noi è proprio, cioè la parola patriarcato a casa mia non esiste, non è mai esistito. Le mie donne della la mia famiglia, come me, mia madre, le mie zie, sono tutte super professioniste, ma non è quello, sono autonome, sono libere di testa, gioiose, quindi è una famiglia forte.
1: Quindi la forza più grande è e resta e continua ad essere ovviamente la famiglia. Il concetto è questo, beato il...
0: Chi se piglia, chi se si piglia, si
1: No,
0: diceva.
1: beati gli inquilini di casa di Barbara Foria. Voi immaginate incontrare nel saliscendi quotidiano delle scale sta forza della natura, questa
0: Il mio
1: ragazza
0: vicino di casa mi ha
1: sorridente.
0: regalato delle piante perché io non ho molto il pollice verde. Allora ho visto le piante grasse, ho detto me le puoi regalare? Si è presentato a casa con una cassetta di piante grasse, pensa te.
1: E questo, su questo pensa te, l'ultima domanda. A te stupisce il tanto amore che hai intorno?
0: Ti posso dire che delle volte sì, mi
1: Quanto sei
0: emoziona.
1: bella?
0: Cioè, mo mi stai facendo emozionare perché quando mi
1: Che
0: ferma la
1: bello.
0: gente per strada e dice posso fare una foto? Io dico ma con me? Cioè, ancora dico, ma veramente? E io dico ma che te mi fai di questa foto? No, lo sai perché poi sono contenta e mi emoziono perché A vuol dire che non ho sbagliato nelle scelte di vita che ho fatto e B perché vuol dire comunque c'è gente che si diverte con me perché quando mi scrivono guardo i tuoi sketch di notte quando sono triste prima di andare a dormire, io sono contenta.
1: Barbara Foria, io me l'aspettavo, credetemi, esattamente così e sono così felice di averla avuta ospite
0: Oh.
1: e amica. Buon tutto, Barbara,
0: Venite a teatro.
1: devo dire di più,
0: Niente, baciami,
1: pubblicità,
0: abbracciami.
1: sì,
0: Avanti,
1: assolutamente. No, facciamo
0: salutiamoci.
1: una cosa, scusate, venite ragazze, le mie
0: Oh,
1: ragazze,
0: venite,
1: oggi
0: tutte
1: abbiamo
0: queste
1: anche il ragazzo, venite,
0: ragazzo,
1: venite,
0: ma poi loro
1: forza,
0: avevano proprio un
1: forza.
0: posto
1: Assolutamente, un posto. Signori, Barbara
0: sbarato.
1: Foria, ci vediamo tra un attimo all'Oro Solare, continuiamo a parlare di grandi storie. Grazie, a tra poco. Brava,
0: Ciao!
1: brava, brava.
0: Rimasto emozionata.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
4: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
5: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
6: Come no, certo. Lei è l'architetto.
5: Esatto.
6: Lei invece è quello dei fumetti.
7: Buongiorno!
8: Il signor Holden è...
9: l'attore.
10: Questo è mio papà biologico. Questo è mio papà onorario.
11: Ma di tutti i padri, non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini alla piccola Mary.
12: Ho deciso di sposarmi.
13: Hai deciso di sposarti?
5: Dove andrete a vivere?
11: A Londra.
7: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
11: Perché? Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
0: Tre scapoli e una bimba. Giovedì in prima serata. Le prime serate di TV 2000. Martedì, in Prima Visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, risate e imprevisti formato famiglia con la commedia Tre scapoli e una bimba. Venerdì, un toccante viaggio tra passato e memoria, il film Closing the Ring. Sabato, 18 figli per un'esplosione di allegria. I tuoi, i miei, i nostri. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film L'erba del vicino è sempre più verde. Buona visione.
14: Allora, la solarità, l'ironia, la forza di Barbara Foria. Sapete che facciamo? Restiamo a Napoli. Dopo tanta meraviglia in apertura, restiamo a Napoli. E precisamente

0: Te, in quella strada che divide Napoli in due, è una delle strade più famose del mondo, si chiama Spacca Napoli. A Spacca Napoli si trova l'ospedale delle bambole ed è un ospedale, nel senso vero, autentico del termine, tanto che il direttore sanitario ha deciso oggi di dedicarci il suo tempo ed è qui con noi Luca Scivicco, che noi salutiamo. Questo bello guaglione tiene questa bella faccia ottocentesca, proprio potrebbe, vestito diversamente.
1: Potrei essere in una serie anni, boh,
0: Assolutamente, fine 800,
1: fine 800,
0: 850,
1: inizio 900.
0: sì, inizio
1: Ma
0: 900, è perfetto.
1: è il naso che porto dai miei avi, quindi mia madre, mio nonno, il mio bisnonno, il mio
0: È il
1: trisavolo hanno
0: naso.
1: tutti questo naso qua
0: È il
1: e quindi
0: naso,
1: mi
0: vabbè, è il
1: tocca.
0: naso ottocentesco, abbiamo imparato pure questo. D'altronde, l'ospedale delle bambole, Spacca Napoli, esiste veramente e ha, dottore, lei me lo confermi, 100,
1: 31 anni.
0: 131 anni, quindi la faccia
1: Nel
0: ottocentesca,
1: 2026,
0: anzi, un po'
1: esatto.
0: più avanti, ci sta tutto. Ospedale delle bambole. Il trisavolo di Luca, Luigi,
1: È Luigi, sì, poi Michele, poi Luigi.
0: Michele, Luigi e poi ci siamo. Lo crea, lo inventa, come? Come? Guardate qua.
1: Allora, Luigi è napoletano da sempre, anche il suo nonno e il suo bisnonno sono napoletani e
0: Beati
1: facevano
0: loro.
1: il suo stesso lavoro, quindi ho fino a 7 generazioni indietro notizie, ma lui, che faceva scenografo e teatro dei pupi, si occupava appunto sia delle scenografie ma anche di riparare i pupi quando si rompevano in battaglia, perché l'opera dei pupi erano delle battaglie tra
0: Certo.
1: pupi. E napoletani, parliamo di pupi napoletani, non siciliani. Sono diversi. E quindi si trovava ad aggiustare questi pupi in questa bottega a Spaccanapoli e una persona del quartiere gli portò una bambola e disse: aggiustate i pupi, secondo me riuscite a riparare anche una bambola. Lui disse: non è il mio lavoro, ma ci provo. Ci riuscì perfettamente, si sparse la voce nel popolo e quindi tutti cominciarono a portargli
0: Cioè,
1: delle
0: c'è questo
1: bambole da
0: movimento fisico
1: riparare.
0: di mamme e
1: Sì, di
0: bambini,
1: mamme e bambini che
0: mamme,
1: portavano le loro
0: nonne e
1: bambole
0: bambini
1: rotte.
0: che portavano la bambola rotta, perché
1: Esatto.
0: una bambola rotta era e dovrebbe sempre essere tanto un dolore per il bambino o bambina in questo caso, ma anche un qualcosa a cui ci lega una tale affezione da volerla
1: Certo.
0: vedere. A proposito, se vedete una bambola con i bigodini in testa appoggiata sulla nostro divano, sta nel posto giusto al momento giusto. Però mettete un asterisco su questa bambola che
1: Me
0: sta
1: la
0: lì.
1: presento dopo.
0: Allora, la presentiamo dopo. È una storia anche di storie di famiglia, quella che voi proseguite, perché c'è una storia dietro questi. Io
1: Certo.
0: non le voglio chiamare oggetti, dietro queste.
1: Allora, oggetti va bene se accompagnato da oggetti d'amore. Mio nonno li
0: Bravo,
1: chiamava oggetti d'amore.
0: bravo.
1: Cose utili e inutili. Lui diceva che la sua bottega riparava cose utili e inutili, perché i giocattoli, ecco là, vedi, stesso naso.
0: Ecco.
1: I giocattoli sono cose utili ma inutili, nel senso che sono legati alla persona da un immenso affetto, perché io dico che i giocattoli sono i custodi della cosa più importante del mondo, che è l'amore dei bambini, perché i bambini mettono tutto il loro amore, tutte le loro fantasie nei giocattoli ed è il motivo per cui noi li ripariamo. Non li ripariamo perché costano e quindi romperli è un peccato, no, li ripariamo perché contengono l'affetto dei bambini e quindi sono oggetti d'amore.
0: E quello non lo puoi ricomprare
1: Assolutamente no.
0: nuovo. Allora, c'è un momento in cui il direttore sanitario indosserà il camice, perché accadrà anche questo, ma andiamo con ordine. Come si ripara un giocattolo, una bambola? Come si ripara? Tu dirai, e dipende dal tipo di danno che la bambola ha
1: Certo.
0: subito. Ti porto un esempio. Quando io ero bambina avevo una bambola bellissima che si chiamava Susanna. Aveva i capelli neri
1: La
0: lunghi, lunghi, lunghi,
1: conosciamo.
0: lunghi e gli occhi verdi, bellissima. Mia mamma credeva molto nel taglio di capelli perché così i capelli si rinforzano. Mia sorella, che altrettanto credeva ed era più grandina di me di 3 anni, ha tagliato i capelli alla mia bambola. Non
1: E non sono ricresciuti.
0: sono ricresciuti, Raffaella, non sono ricresciuti quei capelli. Quindi un po' ce l'ho ancora con te dopo un tot di anni, sto scherzando.

0: mica tanto. Allora, in quel caso, la mia Susanna, come l'avreste potuta aggiustare?
1: Beh, avremmo dovuto fare un trapianto completo di capelli.
0: E sarebbe stato possibile?
1: Certo, trapianto completo di capelli è sempre possibile, bisogna vedere se qualche volta si può fare il trapianto proprio come fanno in Turchia, oppure se invece bisogna mettere una parrucca.
0: Sì.
1: Spesso si opta per una parrucca anche perché il trapianto, soprattutto sulle bambole di oggi, è molto complicato perché viene fatto in maniera industriale, quindi ripeterlo con i mezzi che abbiamo a disposizione noi è impossibile. Quindi si opta per una parrucca, così si sceglie qualsiasi tipo di acconciatura e...
0: Non sono andata a Napoli, avevo solo 5 anni, non avevo il modo di prendere il biglietto, ma modo per farvi vedere l'ospedale delle bambole, sì, questi secondi meravigliosi, godeteveli tutti e poi torniamo subito in studio.

0: c'è stato un coro, le mie ragazze. È perché grazie. Giustamente, perché è bellissimo.
1: È una piccola magia, accade veramente una piccola magia
0: sì.
1: quando tocchi questi oggetti. Riconosci che sono veramente pieni di storia, pieni di amore, come quelli che vi ho portato, di cui
0: magari dopo vi
1: parlo.
0: No, ora parliamo.
1: E quindi senti una responsabilità è veramente importante.
0: Vedi che bello, non è il naso, sono gli occhi.
1: sono
0: gli occhi che sono belli, belli, belli e pieni di tanto amore. Allora, attenzione. Un signore che aveva purtroppo perso sua moglie, porta all'ospedale delle bambole, pensate che storia bella, non è un bambino, è un uomo adulto, vi porta una bambola.
1: Sì.
0: E che succede?
1: E accade l'impensabile, ma in realtà è una cosa che è una delle tante cose che ci accadono quasi tutti i giorni, perché come ho detto i giocattoli hanno delle storie e se arrivano all'ospedale delle bambole sono storie importanti, perché significa che si è scelto di aggiustare un giocattolo che ha una storia. E, tra queste a me piace sempre raccontare la storia di questo signore che ci ha portato, molto anziano, ci ha portato una bambola della moglie, da poco venuta a mancare, e dovevamo fargli uno shampoo, una messa in piega, dovevamo rimetterla un po' su meglio, dovevamo rimettergli un vestitino, e nello smontarla abbiamo trovato una lettera al suo interno. Le dottoresse hanno detto di non averla mai letta, ma io non lo so se crederci, comunque la curiosità, loro dicono proprio di no. E insomma, hanno aggiustato la bambola e hanno consegnato la lettera al signore quando è venuto a ritirarla. Il signore l'ha aperta, l'ha letta in silenzio, se la passava così, l'ha letta piano piano ed è scoppiato a piangere. E poi ha raccontato che cosa era quella lettera e il suo contenuto. Era una lettera che aveva regalato a quella che sarebbe poi diventata la sua futura moglie per scusarsi di un litigio. E gliel'aveva nascosta nella bambola che le aveva regalato, quindi quella era una bambola che le aveva regalato lui. Lui ha pensato per tutta la vita che loro avessero fatto pace grazie a quella lettera, e ha poi scoperto che in realtà hanno fatto pace a prescindere dalla lettera,
0: cioè,
1: perché quella lettera trovata, quella signora non l'ha mai aperta.
0: Ma scusate, ma è meraviglioso! Ma applausi anche da casa, vi prego! Andate a cercare giocattoli, perché non sono solo bambole, avete visto c'erano degli orsetti,
1: sì.
0: Andate a cercare giocattoli in casa da aggiustare, prendete il treno, andate a Napoli, a Spacca Napoli, andate all'ospedale delle bambole. Adesso
1: oramai siamo diventati anche veterinari a peluche, ovviamente, quindi aggiustiamo anche i peluche che prima
0: adoro.
1: Non c'erano, ovviamente, quindi oggi facciamo anche i peluche e ci possono venire a trovare con il loro giocattolo del cuore, chiunque voglia, anche all'interno del nostro museo, ovviamente, fanno la visita classica al loro peluche,
0: signori,
1: alla loro bambola.
0: Mentre il dottore, direttore sanitario dell'ospedale delle bambole, si mette il camice, e sono molto seria mentre dico questo, noi andiamo a trovare una realtà

0: che ripercorre la storia del giocattolo. Siamo tra Scampia e Capodimonte, Museo del Giocattolo Orme. Dottore, prego, si vesta, guardate.
1: Parco archeologico ha compiuto da pochi giorni 15 anni. È nato a Napoli per un'idea di realizzare qui quello che in altri luoghi dell'Italia, ma soprattutto dell'Europa, è presente da tanti anni, cioè una ricostruzione storica di tante epoche dove accogliere il visitatore dal più piccolo al più grande e fargli vivere una giornata nella storia. A cui poi si è aggiunto questo progetto, sin da subito, che ha camminato di pari passo, quindi un museo del giocattolo d'epoca e dell'infanzia, che accoglie oggi circa 1.000 pezzi da collezione. Una parte, quella che riguarda il periodo archeologico, quindi il periodo storico, è composta da giocattoli riprodotti, perché ovviamente per motivi di legge non potremmo accogliere altro, e invece dalla fine del Settecento in poi sono tutti giocattoli d'epoca veri. Il percorso di visita parte dalla preistoria, dalla bambola, la riproduzione della bambola di Mursia ritrovata in Sicilia, che dagli archeologi viene definita la Barbie della preistoria. Attraversa tutti i secoli, si sofferma su una serie di collezioni di giochi di latta, giochi di celluloide, giochi in legno, e termina con la prima Barbie. La cosa bella di questo progetto è che cresce ogni anno, grazie anche alle donazioni che vengono fatte da tante persone, soprattutto persone anziane, che magari non avendo figli o eredi, decidono di affidare a noi i loro giochi e di tanto in tanto vengono a trovarci e a volte è capitato anche di averli ospiti quando ci sono visite, per cui loro raccontano anche la storia di questo gioco e come sia arrivato fino a noi oggi. Lo scopo di questo progetto è anche quello di insegnare ai giovani visitatori che il giocattolo ovviamente non è soltanto quello che loro conoscono oggi, cioè la PlayStation, piuttosto che il gioco sofisticato, ma che si parte da materiali semplici. Il primo gioco in argilla, per poi evolversi in legno, in metallo, e in plastica, nella gomma. Quindi gli raccontiamo anche come l'uomo si sia evoluto attraverso questo reperto particolare che è il giocattolo. La cosa che mi sorprende quando arrivano i bambini è che loro vengono colpiti immediatamente, ad esempio, dai volti di queste bambole antiche che mi dicono sempre sembra una bambola minacciosa, un po' inquietante. Per cui io lancio sempre una sfida con i visitatori, completiamo il percorso, ascoltate la storia di questi giochi e quasi sempre alla fine vengono catturati anche da giocattoli semplici, proprio perché forse loro sono abituati a cose che li stimolano troppo e riscoprono la magia di una mascherina che cambia faccia, girandola, quindi cose che magari, abbiamo dato un po' per scontato e che invece li affascinano ancora.
0: Allora, prima di una considerazione legata ai bambini e ai giocattoli. Ospedale delle Bambole, eccolo qua, abbiamo il direttore sanitario che giustamente si è messo il camice, prego.
2: Grazie.
0: Prego Luca. Perché un po', e questa apriamo e chiudiamo parentesi, si rompe un giocattolo e noi lo compriamo nuovo ai bambini. No, perché
2: No.
0: non, siamo noi che non gli insegniamo
2: Sì,
0: la cosa giusta.
2: il problema è assolutamente dei genitori, la verità è questa, perché
0: Non ce ne vogliate, ma è così.
2: riempiamo di giocattoli le camerette dei bambini e li mettiamo in imbarazzo nella scelta, perché i bambini non giocano più con i giocattoli? Perché quando ne hanno così tanti nelle loro stanze, li mettiamo in
0: Concordo.
2: difficoltà, è come quando noi giriamo per le piattaforme streaming e facciamo difficoltà a scegliere il film, perché ce ne sono veramente tanti, è una
0: Bravo Luca.
2: sovraesposizione al giocattolo e alla fine preferiamo scorrere i social sul telefono ed è la stessa cosa che accade ai bambini.
0: E questo, per questo Luca Scivisco si prende un bel applauso. Allora, poi veniamo al vostro museo. Ti sei messo il
2: Sì.
0: camice. Io sto guardando lei.
2: Allora, partiamo da lei.
0: Partiamo
2: Lei
0: da lei.
2: è una nostra paziente di 46 anni, questa è la
0: Ah,
2: sua
0: come se li
2: diagnosi,
0: porta
2: se
0: bene.
2: li porta
0: Diagnosi.
2: benissimo, è Candy
0: Diagnosi.
2: Candy. Allora, leggiamo, c'ha 45 anni, aveva uno strabismo all'occhio sinistro, alopecia, dermatite e la terapia è stato un intervento oculistico, un trapianto di capelli, shampoo e messa in piega e un percorso benessere perché era macchiata, quindi l'abbiamo, diciamo, l'abbiamo rimessa tutta a nuovo. E se siete d'accordo, io le toglierei i
0: Siamo d'accordo.
2: bigodini davanti a voi, così vediamo com'è
0: Siamo
2: venuta questa
0: d'accordo.
2: nuova acconciatura.

0: Allora,
1: Allora,
0: leviamo prima questa
1: attenzione. Guardate,
0: rete.
1: questa è.
0: State
1: No, ma no,
0: assistendo
1: vabbè, stanno
0: a.
1: dicendo
0: State
1: giustamente le
0: assistendo,
1: ragazze,
0: diciamo. Allora,
1: guardate,
0: vediamo una cosa alla
1: guardate.
0: volta, piano piano. Allora.
1: Questa, in questo gesto c'è non solo una competenza che dura da 131 anni, ma c'è una magia e una tenerezza, perché credo che sia questo il senso, c'è una magia ed una tenerezza, anche perché questa bambola era stata anche proposta, la ricompro nuova. La possiamo ricomprare nuova e invece la cosa giusta è stata farla
0: Ma
1: aggiustare.
0: certo,
1: Ma
0: ma.
1: quando tu eri bambino, direttore sanitario, tu, la mamma ti dava il compito di fare lo shampoo, di
0: Assolutamente
1: sistemarle?
0: sì, io ho sempre avuto a che fare con le bambole, nonostante fossi un maschietto, sono sempre
1: E come
0: stato,
1: no,
0: il
1: evviva!
0: doposcuola lo facevo a volte al laboratorio da mia madre e non avevo alcuna vergogna a dire anche ai miei compagni che io aiutavo
1: E
0: mia
1: ci
0: madre a
1: mancherebbe
0: riparare
1: avere
0: le bambole,
1: vergogna.
0: cioè mia madre fa una cosa bellissima di cui io non ho mai avuto vergogna, anzi ho
1: Ma sì.
0: veramente sempre giocato con le bambole e non vedo perché siano una cosa solo per femmine, dato che state, le bambine giocano a fare le mamme, i bambini possono giocare a fare i
1: Che
0: papà
1: i
0: con
1: papà
0: queste bambole.
1: giochino a fare i
0: Scusate,
1: papà, che grazie a
0: esatto.
1: Dio siamo anche nel tempo in cui. No, vai a vedere i bagni pubblici, c'è cioè il bagno con il fasciatoio nel bagno dei
0: Esatto,
1: papà, perché
0: come è giusto che
1: giustamente
0: sia.
1: è giusto che i papà
0: Allora,
1: aiutino. Allora, trucco e parrucco, questo nel
0: io l'ho.
1: frattempo,
0: La
1: ecco.
0: devo un po'.
1: Guardate che questo sta accadendo ora in diretta, in questo momento, eh?
0: Vediamo
1: Attenzione,
0: com'è
1: si
0: uscita.
1: pettina. In questo caso farle il trapianto è stato più
0: Sono riuscito,
1: facile,
0: sì, su
1: perché questa
0: queste,
1: bambola ha
0: su, le
1: 46
0: bambole di
1: anni.
0: quest'epoca è un po' più facile fare il trapianto.
1: Bello, come dal parrucchiere, vedi quando ti.
0: Sonia, sì, ma lei
1: No,
0: era
1: no, ma è
0: rilassatissima quando
1: stupendo. Ah,
0: l'abbiamo.
1: ci credo. Ma la notte, quando chiudete tutto.
0: Ma la mattina li troviamo spostate, fanno i fatti loro, insomma. Si divertono.
1: Sapete, io vado sempre lì, ci regalò un doppiaggio eccezionale Fabrizio Frizzi, Toy Stories, no?
0: Sì.
1: È chiaro, ragionare intorno alla possibilità che i giocattoli, non solo i migliori amici dei bambini, siano lì. Animati per. È perfetta, devo
0: Bene,
1: dire,
0: e le
1: 46 e non
0: manca.
1: li
0: Non
1: dimostra.
0: li
1: Quale?
0: dimostra affatto, le manca un tocco, veramente, però che non posso farvi vedere, cioè devo girarmi un secondo. Ah
1: Allora,
0: no, l'ho lasciato nella giacca, questa cosa non si
1: posso
0: poteva
1: avere la
0: fare.
1: giacca del dottore
0: Scusate.
1: gentilmente, grazie al nostro Stefano
0: Scusate, l'ho
1: Sbaffo,
0: lasciato lì.
1: si presta per questa cosa perché il nostro signor regista,
0: Eh sì, gli devo lasciare veramente
1: Alessandro
0: un.
1: Tresa, grazie Stefano, vieni, vieni.
0: Scusate, prendo
1: Grazie,
0: solo
1: ecco
0: la
1: qua.
0: cosa e grazie.
1: Prendiamo quello che serve. Nulla avete visto, ma io ho visto, è accaduto. E quindi vediamo.
0: Allora, ma le manca un tocco, diciamo, di bellezza finale, che
1: Sì.
0: però non vi posso far vedere solo mentre lo faccio, quindi mi giro perché veramente non vi posso
1: È
0: mostrare.
1: che è meraviglioso perché giustamente voi dite le signore, ma noi quando ci trucchiamo. Abbiamo piacere di avere attorno una pletora di gente che sta lì a guardarci mentre ci stiamo tirando l'eyeliner o vogliamo
0: Ok.
1: fare di bellezza? No. Signori, si chiama Fard questo. E avrebbe detto il trisavolo, si chiama salute, perché una volta
0: Esatto, le
1: ci si
0: schiocche
1: pizzicava
0: rosse portano salute,
1: le
0: sono
1: guance
0: salute.
1: per avere la salute.
0: Eh?
1: Che emozione, c'è un silenzio in studio, mamma mia, mamma mia.
0: Ed
1: Sì,
0: eccola qui, eh?
1: adesso è particolarmente bella. Io vedo però in questa scatola,
0: Eh sì, lì c'è un'altra
1: ecco,
0: storia
1: qui c'è una
0: particolare.
1: storia, qui c'è un orsacchiotto che ha passato un guaio perché voi vedete che giustamente, come
0: Ma in realtà questo,
1: dire.
0: scusami,
1: Sì, sì,
0: mi
1: sì,
0: permetto di
1: no.
0: spiegarti. Allora,
1: Spieghiamo.
0: questo qui lo
1: Prego,
0: mettiamo un
1: vai.
0: attimo da parte,
1: Sì.
0: perché quel che ci è arrivato è in realtà questo. Questo è ciò che ci è arrivato, e non solo, ci è arrivato in una scatola, che adesso vi faccio vedere, dove c'è scritto: Mi mancherai, ti voglio bene, chicca, buon viaggio, chicca, da Anna. E lei ha disegnato anche la sua casetta e poiché aveva paura del buio, non so se notate che ha messo una luce.
1: Ha
0: Che
1: messo
0: con
1: una
0: la.
1: luce
0: Eh
1: perché
0: sì,
1: l'orsetto
0: perché
1: non avesse.
0: l'orsetto aveva paura del buio. Quindi ce l'hanno spedita in questa scatola e la storia è particolare anche sua, ma classica, canonica, nel senso che C'è arrivato questo peluche.

0: Porsche, così, aveva il musetto, poi lo abbiamo tolto per farci bene i cartamodelli per farlo nuovo, sapevamo il colore, è di una mamma di 22 anni che sta per avere un bambino, è incinta, e ha deciso di dargli il suo peluche del cuore e quindi di clonarlo, perché in questo caso non era possibile ripararlo,
1: No,
0: perché
1: certo,
0: non
1: bisogna
0: c'è quasi nulla, quindi lei ha
1: diciamo
0: deciso di clonarlo. E
1: rifarlo.
0: quindi lo abbiamo rifatto, eccolo qua, questo è il suo corpo. La
1: Questo.
0: nipote ci ha fatto questa scatola perché ha detto che se no aveva paura del buio. Questa sarà la sua nuova faccia. E poi ho portato gli occhi che dopo vari tentativi abbiamo accordato con la proprietaria che gli occhi saranno questi. E allora,
1: Attenzione. Oh, posso garantire, è una meraviglia.
0: questi saranno i suoi occhietti.
1: Chissà se riusciamo a farlo vedere. Teresa acchiappa tutto. Assolutamente.
0: Quindi le mancano gli occhi, le manca la cucitura della testa sul
1: Quindi
0: collo
1: non
0: e
1: era
0: poi può
1: questo
0: tornare.
1: orsetto ad aver passato un guaio, ma
0: No,
1: era
0: questo sta benissimo,
1: quello
0: guarda, quello
1: precedente.
0: è
1: Questo è bello
0: nuovo, sta
1: cicciotto,
0: benissimo,
1: pure la
0: sta
1: pancia è
0: cicciotto, ha
1: bellissimo.
0: mangiato, gli mancano solo
1: Meraviglioso.
0: gli occhi, incollare questo sarà pronto e
1: E la
0: potrà
1: bimba ha
0: tornare a
1: fatto la
0: casa.
1: scatola con la
0: La
1: luce
0: nipote
1: perché.
0: la nipote della proprietaria di questo orsetto, quando ha saputo che la zia avrebbe mandato il suo orsetto al cuore, la zia le ha raccontato che soffriva la paura del buio insieme a lei, quindi ha fatto una luce sulla casetta.
1: Allora, il Museo della Cura del Giocattolo sarà un luogo di conoscenza e di riflessione sul valore delle cose che amiamo e che non vanno assolutamente buttate via quando sono rotte, ma questa, come si suol dire, è un'altra storia. Se andate a Napoli, pure se non avete un giocattolo da far aggiustare, andatelo a conoscere, Luca Scivicco. Andate all'ospedale delle bambole a Stacca Napoli. Eccolo qua, Ospedale delle Bambole, grazie di essere stato con noi, di aver speso con noi questo meraviglioso tempo di sogno. Luca
0: Grazie
1: Scivicco, grazie di cuore. Grazie signori, questo è l'ora solare. Widi, widi. Via.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.

Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi. E
1: con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
3: Le piante dormono, dormono come noi.
4: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
5: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
6: Dobbiamo essere proattivi.

0: guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
1: Non ci resta che iniziare.
2: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
3: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
4: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però.
5: Sì, sì,
4: piano,
5: sì.
4: piano.
6: Perché ha pianto la Madonna?
7: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
2: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa, lunedì alle 16:40.
8: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
9: Come no, certo. Lei è l'architetto.
8: Esatto.
9: Lei invece è quello dei fumetti.
10: Buongiorno!
11: Il signor Holden è
12: l'attore.
13: Questo è mio papà biologico, questo è mio papà onorario.
12: Ma di tutti i padri, non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini alla piccola Mary. Ho deciso di sposarmi.
8: Hai deciso di sposarti? Dove andrete a vivere?
12: A Londra.
10: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
12: Perché? Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
2: Tre scapoli e una bimba, giovedì in prima serata. In prima visione TV.
14: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
15: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
14: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
16: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
14: Io ti amo, Maria Vittoria.
15: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
14: Non sono altro che un poveraccio.
15: Voglio che tu vada e che torni da me.
17: Ma ti devo dire che sono incinta.
18: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.

0: Preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità. Vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era all'inizio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce, smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascinare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore, aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme, e ugualmente aiuti i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco
0: dell'inferno,
1: porta
0: in cielo
1: tutte le
0: anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta anche voi, l'avete fatta a me, l'avete fatta a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando, il divertimento è diventato un'alienazione, una droga, e lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
2: Che sei in cielo.

dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza.

0: forza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori, diciamolo insieme. Gesù crocifisso,
1: abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Abbe Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.

0: salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: Siamo alla Terza, in provincia di Taranto, la città in questi giorni si ferma per vivere accanto alla sua patrona Maria Santissima Mater Domini, custode patrona della città dal 1727.
1: E noi Giacomo vogliamo scoprire tutto di questa festa e allora abbiamo chiamato un sacerdote che è proprio di La Terza, che è Don Antonio Cristella, che
2: buongiorno.
1: È sacerdote della diocesi di Castellaneta ma di La Terza, così puoi raccontarci tutto. E allora Don Antonio, intanto grazie per essere qui e ci fai conoscere meglio questa festa partendo un po' dalle origini.
2: Perfetto, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. L'origine della festa è veramente antico, le datazioni ci parlano del 1650, in cui alla Terza c'è stata una forte nevicata che ha impedito al gregge del Marchese di trovare pascolo. All'epoca il custode di questo gregge, il pastore di questo gregge era un certo Paolo Tria, almeno così le fonti raccontano, che preoccupato per la moria del bestiame si ricorda che fuori dalle mura del paese c'era questa grotta intitolata a Santa Domenica Ciriaca, si ricorda di questa grotta, entra in questa grotta all'altare del crocifisso e va lì per pregare. Addirittura l'ingresso della grotta era piena di rovi, era anche abbastanza difficile l'ingresso, però lui riesce ad entrare, prega e lì la storia racconta che c'è stata l'apparizione della Madonna con il bambino in braccio che invitava Paolo Tria all'invenzione, così questo è il termine che è usato nella cronaca, invitava Paolo Tria a far scoprire e venerare l'immagine di Maria Santissima Mater Domini, che era stata dipinta sicuramente, era stata affrescata in quella grotta in epoca bizantina. E di lì però Paolo Tria si fida di quello che la Madonna le dice non ti preoccupare, troverai pascolo, le pecore troveranno da mangiare. Appena esce dalla grotta, la neve era completamente sciolta, le pecore poterono andare al pascolo e la Madonna chiese che fosse avvisata tutta la popolazione per non solo per l'evento straordinario che c'era stato, ma soprattutto per iniziare il culto, cioè per far venerare quell'immagine. Però Paolo Tria, diciamo che non diede molto adito, perché pensava forse che nessuno l'avrebbe creduto. E la Madonna per diverse volte apparve in sogno ad un'altra persona, ad una donna, Giulia dell'Aquila, chiedendo che si recasse anch'essa in questa grotta per venerare l'immagine, che venisse diffuso il culto. E Giulia dell'Aquila poi alla fine l'11 maggio iniziò a divulgare, addirittura la cronaca dice porta a porta, l'invenzione, no, di questa immagine. E di lì in poco tempo tutto il circondario, oltre che tutta la popolazione, iniziò una serie di pellegrinaggi, di visite a questa immagine. E conseguentemente a questo ci furono tanti miracoli, tante grazie, perché la Madonna apparsa a Paolo Tria e poi a Giulia dell'Aquila disse: tutti coloro che entreranno in questa grotta e chiederanno delle grazie saranno esauditi.
0: Sono queste le radici di una devozione che a tutt'oggi è ancora vivissima, perché è veramente una festa molto molto sentita. E noi che siamo come San Tommaso, se non vediamo non crediamo, siamo arrivati alla Terza con le nostre telecamere per vedere la preparazione dei festeggiamenti e sentire i fedeli. Eccoli qua.
3: La Madonna la porto sempre nel cuore, sin da bambina. Tante volte in classe mi incantavo e dicevano gli amici: a che stai pensando? Alla Madonna.
4: È la madre di tutti noi laertini e ci sentiamo come popolo accolti sotto il suo manto.
5: Per me è una presenza costante, importante. È una compagna di viaggio.
6: La Mater Domini per La Terza è il cuore di questa umanità. Quando noi festeggiamo la Madonna stiamo festeggiando la festa di casa, dove noi andiamo ad abbracciare la mamma e chiedere alla mamma di prendersi cura sempre di noi, perché ne abbiamo tanto bisogno.
7: La devozione per la Madonna ha origini molto storiche. Il 23 marzo del 1650, quando il pastore Paolo Tria, portando al pascolo le pecore del Marchese, ebbe molte difficoltà nel pascolare il gregge, in quanto quell'anno ci fu molta neve, molte pecore cominciarono a morire. Il Marchese attribuì la colpa al pastore e il pastore in quel momento si recò nella cripta di Santa Domenica, dove incominciò a pregare il Signore, e le apparve la Madonna che le disse: tutti coloro che verranno in questo luogo e pregheranno potranno ottenere le grazie richieste.
8: Mi successe il 17 del 1976, per andare a Taranto mi accappottai, diciamo, sulla strada e vicino a un albero. Nessuno si fece niente, nessuno. Dall'interno della macchina portava una figurina della Madonna, e mi vengono l'emozione pure a dire. E se questa figurina, nel capovolgere della macchina, si mise proprio vicino al vetro sinistro dove guidavo io, dissi io: Madonna mia! Ed ebbe questo miracolo.
9: Il messaggio che la Mater Domini trasmette è di grande fede, grande devozione e attaccamento alla religiosità, al santuario.
10: A chi non crede, io la proporrei come una mamma che, se vuole, si può accostare a lui, benedirlo, accompagnarlo, sostenerlo nei passi quotidiani. Anche perché la mamma, la madre di Dio, è la mamma come tutte le nostre mamme. E scegliete Maria come mamma.
0: E con questa immagine ancora negli occhi noi vogliamo tornare sul territorio dove ci accoglie, collegato con noi, Don Giovanni Nigro. Qui diamo il buongiorno. Ciao Don Giovanni.
11: Buongiorno.
0: Don Giovanni, ci racconti un po' che aria si sta respirando in questi giorni?
12: Sì, siamo nel pieno della festa. Solamente ieri abbiamo vissuto la processione con la consegna delle chiavi, che ci ha introdotti in questo clima così bello che la città vive ogni anno, che come tutte le feste patronali qui da Sud, ecco, è vissuta in maniera identitaria. Ecco, diciamo che il clima è quello di una festa che ci riconduce sempre alle origini del nostro essere, non solo cristiani, ma proprio abitanti di questa terra così bella che è la Puglia, in definitiva la città di La Terza. Ecco, questo è il clima. E poi c'è tanto fermento, la gente che viene anche da fuori paese, chi abita fuori che ritorna per l'occasione, per stare in famiglia, per le feste della Madonna. Insomma, il clima è quello della fede e dei legami autentici, quelli più belli della famiglia che si raduna per la festa della patrona.
11: Don Giovanni, abbiamo capito che, come ci sta raccontando anche Don Antonio, è il momento forse più atteso dalla comunità, dove la comunità si raccoglie e si passa.

0: Del tempo insieme. Io ti volevo chiedere però, sono tanti giorni di festa, ma c'è anche una lunga preparazione.
1: Certo.
0: Ci puoi raccontare?
1: Ecco, la cosa straordinaria è che tutto il mese di maggio, a partire già dal 30 di aprile, giorno con il quale si dà inizio ai festeggiamenti religiosi, la gente ha la possibilità di vivere ininterrottamente per tutti i giorni del mese di maggio la preparazione alla festa, con le celebrazioni eucaristiche, con la predicazione di diversi sacerdoti che si alternano nelle ore vespertine per la Santa Messa, il popolo partecipa in maniera molto, molto accorsata. E tra l'altro anche c'è da dire che anche durante l'anno, siccome la festa della Madonna cade il 20 di maggio, come abbiamo ricordato, ogni 20 del mese a ritroso, quindi da 20 maggio a 20 maggio, c'è sempre una giornata di adorazione eucaristica che prepara la festa, anche per ricentrare un po' a livello cristologico, diremmo, diciamo, per non concentrarci troppo sulla pietà popolare. Ecco, per riconcentrare il culto anche sulla dimensione più intima della fede e della fede eucaristica. Quindi questi sono i momenti, ma in particolare ecco il mese di maggio che prepara la festa, che poi ha inizio il 18 di maggio, come abbiamo potuto vedere nel servizio che è stato appena mandato in onda.
2: A proposito di dimensione cristologica, se Don Giovanni ci parlava della processione della Madonna, sappiamo che c'è anche un altro momento, Don Antonio, che è la processione del Gesù Bambino, che è particolarmente sentito. Ci racconti di che cosa si tratta?
3: È un momento forse più unico che raro, perché il 19 mattina, prima della prima celebrazione eucaristica, che è solitamente alle 8:30, viene prelevato il bambino dalle braccia della madre. E il Gesù Bambino, accompagnato dal rettore, gira per tutto il paese, andando a visitare soprattutto le persone ammalate, cioè quelle persone che non possono vedere la festa perché magari sono allettate, perché non possono uscire di casa, perché sono trattenuti da diverse incombenze, e quindi per tutto il giorno del 19 Gesù Bambino gira per le strade, entra nelle case delle persone per far visita davvero a quelle persone forse più sfortunate, però che possono in quel modo, attraverso la visita di una parte della statua, no, a cui tutti i laertini sono affezionati, partecipare alla festa.
0: Don Antonio, ci racconti il primo ricordo che hai di questa festa?
3: Ma sicuramente il primo ricordo riguarda un po', forse quando avevo 5 o 6 anni, perché da sempre, come ogni buon laertino, mia madre mi portava al santuario per la festa, e ricordo benissimo la prima volta che partecipai il 18 all'apertura del portone e alla vista della Madonna. In quel giorno veramente forse si percepisce davvero tutta l'affezione dell'Aertino alla sua madre, alla sua protettrice. E forse farà sorridere questa cosa, però avviene in questo modo, no? Il rettore bussa alla porta della chiesa, il portone si apre e inizia ad entrare prima la banda, poi tutte le persone, per accaparrarsi i primi posti, per stare più vicino possibile alla Madonna, e in quel momento la chiesa è piena di persone con gli occhiali da sole, perché in un modo tutto strano tutti quanti piangono a vedere la Madonna sul trono, tutti quanti piangono, e quindi veramente questo dice l'affezione, no, alla mamma del cielo.
2: Don Giovanni, possiamo chiedere anche a te quali sono i tuoi primi ricordi di questa festa, che mi sembra di capire entra proprio nel tessuto familiare, nel tessuto sociale, nei primi ricordi delle persone?
1: Come diceva giustamente, come un po' tutti quanti noi siamo così assaporato questo culto sin da bambini, insomma, insieme con il latte ci è stato così trasmesso.

0: anche questa devozione. E il primo ricordo che io ho è legato anche alla bella ferialità che al santuario si vive, perché quando ero bambino, già dall'età di 4-5 anni, mia nonna mi portava a messa con sé tutti i giorni qui. E quindi il ricordo che io ho, così anche molto sfocato, è proprio di queste arcate molto oscure, che adesso non lo sono più perché grazie a Dio i restauri ci hanno portato alla bellezza originaria anche di questo luogo, e quindi di questa gente che prega, di questo mistero, insomma, che da bambini poi si percepisce anche in maniera forse un po' più profonda. E poi sicuramente la festa, che è sempre stata, nonostante il corso degli anni che passano, perché l'anno prossimo tra l'altro saranno 300 anni dalla istituzione di questa festa, si respira sempre un'aria particolare. Il mio primo ricordo però è legato alla ferialità, e difatti questa è anche la cosa straordinaria che qui alla Terza viviamo. Quindi il culto della Madonna non è semplicemente legato a questi giorni di festa.
1: Abbiamo qualche problemino tecnico, però vedo Don Antonio sì, annuire, quindi forse tu hai colto quello che ci vuole dire Don
2: Sì,
1: Giovanni.
2: diceva Don Giovanni, no, che la straordinarietà del posto del santuario è che si vive una ferialità. Solitamente i santuari vengono aperti o comunque si vivono soprattutto nei momenti della festa. Invece al santuario di La Terza quotidianamente si celebra l'Eucaristia, è il posto più ambito per i matrimoni perché non solo è bello, ma perché c'è la presenza della Madonna e davvero di giorno in giorno si vive l'esperienza della fede, non una fede come diceva Don Giovanni prima, centrata solo sul culto della Madonna, solo sulla pietà popolare, ma c'è davvero un'affezione alla vita di fede che dovrebbe contraddistinguere poi ogni cristiano.
3: Come scandite il tempo alla Terza?
2: Di 20 maggio in 20 maggio, non si può scandire diversamente. È bellissima un detto popolare, ora, mi perdonerete se uso la forma dialettale,
3: Ma
2: però
3: fallo,
2: è
3: ma
2: soprattutto
3: certo,
2: per
3: è
2: farvi
3: cultura.
2: capire, soprattutto le persone anziane alla fine della festa usano dire questo, Emma Wüstenhall da Madonna, e cioè significa abbiamo visto ancora una volta la Madonna. E di lì in poi inizia il conto alla rovescia fino al 20 maggio successivo per rivedere la Madonna, per vivere ancora una volta la festa che crea la comunità, che crea non solo la comunità, ma anche la bellezza, no, di La Terza, la bellezza di essere una comunità che si stringe attorno alla sua madre.
1: Grazie, Don Antonio. Io non so se abbiamo recuperato il collegamento con Don Giovanni. Me lo dici, Don Giovanni, se ci sei?
3: Non c'è.
1: Don Giovanni credo non ci sia, però credo che il collegamento purtroppo ci stia dando qualche problemino. Noi però ringraziamo Don Giovanni. Allora, Don Antonio, lasciamo a te questi pochi secondi per salutarci e per dire allora anche cosa dice questa festa, non solo alla città, al paese di La Terza, ma a tutti.
2: Beh, sicuramente una festa può dire tanto. E dice soprattutto, penso, qualcosa di essenziale, come ogni festa, dice dell'emotività e dell'affezione, no, di un popolo verso, non verso una statua, ma verso la Vergine Santa, verso davvero la vita della fede che ci auguriamo tutti quanti possiamo vivere. E da questo traggo spunto per dire qualcosa che reputo veramente necessaria ed essenziale è che la vita di fede va vissuta sì con l'intelligenza della fede, sì con l'intelligenza della persona, ma non ci dobbiamo preoccupare, non ci dobbiamo spaventare di far vivere alle persone, di tornare a far vivere alle persone l'aspetto emotivo, l'aspetto che fa battere ancora il cuore. Si sta perdendo un po' questo. Quindi penso che ritornare all'emotività, ritornare a quella che viene chiamata la pietà popolare, può essere utile per far riscoprire la fede e di là, dalla pietà popolare, portare a Cristo. la,

0: l'immagine solita della Madonna, nelle immagini solite della Madonna, la Madonna indica il figlio. Ecco, la festa di La Terza vuole dire proprio questo, cioè che con la devozione, con la vicinanza a Maria si può arrivare a Cristo, si deve arrivare a Cristo.
1: Grazie allora a Don Antonio per essere stato con noi, grazie anche a Don Giovanni e grazie a tutta quanta la vostra città e a questa splendida festa.
0: Grazie a voi.
1: Andiamo in pubblicità, ritorniamo fra pochissimo, sfogliamo i giornali, le vicende che leggiamo negli ultimi giorni attraverso anche l'aiuto e lo sguardo di Padre Gaetano Saracino e Maria Beatrice Toro. A fra poco.

0: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
1: Come no, certo. Lei è l'architetto.
2: Esatto.
1: Lei invece è quello dei fumetti.
3: Buongiorno.
4: Il signor Holden è
5: l'attore.
6: Questo è mio papà biologico. Questo è mio papà onorario.
7: Ma di tutti i padri non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini alla piccola Mary.
8: Ho deciso di sposarmi.
9: Hai deciso di sposarti?
10: Dove andrete a vivere?
7: A Londra.
11: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
12: Perché? Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
13: Tre scapoli e una bimba. Giovedì in prima serata.
14: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
15: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
16: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
17: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
18: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
19: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
20: Saios. Prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
21: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
22: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
23: Da Garnier.
24: Ultima ora, ladro in fuga.
25: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.

queste ultime settimane da Modena a Taranto, passando per Trieste, abbiamo letto di numerosi episodi di cronaca che fanno riflettere in generale anche sulle situazioni di disagio e di violenza. Un po' di questo vogliamo parlare quest'oggi, dando il buongiorno a padre Gaetano Saracino, missionario.

0: telespettatori.
1: E a Maria Beatrice Toro, psicologa e psicoterapeuta collegata con noi. Buongiorno Beatrice.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno.
1: Allora, parlare di questi casi, naturalmente servirebbe il tempo per parlare singolarmente di ogni caso, perché ogni caso è ovviamente a sé, è impossibile fare di tutta l'erba un fascio. C'è però un sentimento che si prova, Beatrice, nel leggere le pagine dei giornali, e forse un denominatore comune si può rilevare nel disagio che si percepisce e anche nella violenza che caratterizza certe manifestazioni. Il tuo sguardo come legge questi fatti?
3: Di sicuro la nostra sensibilità viene molto toccata, viene urtata. Vorrei dire che inorridiamo talmente tanto perché non pensiamo che si possa arrivare a fenomeni di questo genere, non pensiamo che l'uomo possa arrivare a tanto, nonostante la storia ahimè ci insegni che in una forma o in un'altra questa dimensione di fortissima aggressività e di sopraffazione è una dimensione con cui dobbiamo fare i conti. Ecco, diciamo che questi eventi riportano alla nostra coscienza il fatto che dobbiamo fare i conti con questo, che non è qualcosa che non esiste più, che è lontano, ma è qualcosa di drammaticamente presente allorché se ne creino le condizioni, perché ovviamente non nasce dal nulla. Però ci fa paura pensare che in determinate persone un ragazzino, una ragazzina, una persona comune possa fare. Cioè, ci piace pensare che non è normale, che non succede vicino a noi, succede tra le persone folli, e quindi quando succede vicino a noi soffriamo perché ci identifichiamo con quei poverini che sopravvivono.
4: Padre Gaetano, tu sei a contatto anche, abbiamo visto che in molti casi l'età dei ragazzi si abbassa. Tu sei a contatto con tanti ragazzi, sono curiosa di sapere proprio il tuo punto di vista, cosa pensi tu nel sentire questi casi di cronaca che sono sempre più frequenti?
5: La mia è una condizione che fa un po' il paio a quello che è un problema generale di marginalizzazione. Vivo in una semiperiferia della città di Roma adesso e non mi voglio fermare certamente alla bocca dell'imbuto, perché c'è un mare molto, molto più grande. L'impressione però è che ci siamo un po' troppo abituati al fatto che ognuno risponde delle sue azioni e quindi chi ha commesso qualcosa, se lo becchi è lui che deve rispondere, a lui fai le domande. Vale, ma fino a un certo punto. Qui c'è pure qualcun altro che deve rispondere. Secondo me, e quando mi accade, e purtroppo queste cose le vedo e molte volte sono testimoni, quando un ragazzo mi scappa dalle mani dico eccone un altro di cui qualcuno, a cominciare da me forse, non si è preso abbastanza cura, e quindi è qualcuno che è stato lasciato a fare quello che ha fatto da solo. Ora, trasferita questa cosa in scala a tutte le realtà più grandi, noi pensiamo i ragazzi come delle cose che se la vedono loro, che se vengono beccati devono rispondere, puniamoli, facciamo, diciamo, però c'è qualcuno a cui devono rendere conto i ragazzi e qualcuno che si deve fare prossimo a loro perché possano iniziare a rendere conto e quindi entrare in relazione con loro. Quel che vedo è che c'è una frammentazione tra una rete che è quella sociale, che comunque è attivata e molte volte lavora, fanno sforzi enormi le famiglie, sgangherate come sono, con la mano mancina come direbbe qualche mio collega, ma si sforzano, la scuola cosa non fa, le realtà oratoriali, parrocchiali e quant'altro, ma a volte non si mettono insieme e quindi in queste maglie scappano anche queste realtà che a volte diventano irreversibili.
1: Beatrice, se pensiamo al caso di Taranto, dove abbiamo visto un bracciante che è stato ucciso a coltellate da un gruppo di giovanissimi, anche minorenni, stupisce naturalmente la giovane età anche di chi si è reso protagonista di un fatto del genere. Cosa ci deve far pensare? Pensando, facendo anche nostre le riflessioni che ci ha proposto padre Gaetano, e quindi uno si chiede dove sono i giovani, i giovanissimi, ma dove sono anche gli adulti?
3: Ma che dire, purtroppo un po' sono nella stessa barca, in una barca difficilissima in cui anche i nostri corpi sono alterati, anche i corpi dei giovani e i corpi dei genitori. Cosa intendo dire? Che la violenza nasce anche da una nostra fisicità devastata, da orari di lavoro, purtroppo tante volte, insomma, il Don lo sa bene quante sostanze

0: avvelenano i corpi, non si tratta soltanto di droghe, ma di tutto quello che assorbiamo, anche semplicemente l'alcol che consideriamo innocente. Diciamo che tutto, abbiamo anche i corpi e i cervelli alterati dall'esposizione alle nuove tecnologie, quindi direi che in famiglia purtroppo noi non stiamo vivendo una situazione di benessere e di salute, cioè a livello biopsicosociale in realtà la nostra è un'epoca di grande crisi, di crisi della salute mentale, ma anche di crisi per chi disturbi mentali non ne ha, ma vive costantemente sotto stress, esaurito, logoro, in burnout, pronto a scattare. Ecco, in famiglia siamo tutti pronti a scattare, la verità è questa. È inutile nasconderla, nelle famiglie si grida, si litiga in malo modo, ci si dicono delle parole assurde. Questo mette, diciamo, non si può pensare poi che i ragazzini fuori casa invece siano buoni, gentili, se comunque il clima, l'aria che tira è questa. Quindi adesso ne parliamo perché suppongo che a un certo punto cercheremo di capire anche come risolvere,
1: Esatto, è proprio
0: però alla
1: questo,
0: base
1: Maria
0: c'è
1: Beatrice,
0: anche
1: è proprio
0: questo.
1: questo che ti volevo chiedere, ma noi cosa possiamo fare?
0: Allora, guardate, come sappiamo, e non voglio ripetere quello che è stato così bene detto, che è importante il dialogo, è importante assumersi la responsabilità, è importante non lasciarli soli. Diciamo che su questo credo che tutti noi che siamo qui oggi, insomma, anche chi ci guarda, sia assolutamente d'accordo che bisogna dialogare e che la violenza sorge anche nel silenzio, indubbiamente. Però io proporrei sia ai genitori che agli educatori, no? Di creare anche un clima in cui sia possibile il dialogo, perché non possiamo pretendere che il ragazzo ci parli alle ore 18 e 15 quando noi abbiamo tempo, lo mettiamo in agenda come se fosse un appuntamento, cioè ci deve interessare qualcosa e noi dobbiamo stare bene. Se un adulto che sta bene, che parla con una voce calma, che è sereno sui propri obiettivi, chiaramente può accogliere un ragazzo creando un clima di ascolto. Questo si crea tantissimo anche a livello sociale, quando all'interno di una parrocchia, insomma, di un centro sportivo, si creano dei momenti aggreganti. Chi è il responsabile, in questo caso sicuramente il responsabile è l'adulto, è chi gestisce, deve creare un clima. Il posto deve essere pulito, ci deve essere la possibilità di avere un bicchiere di aranciata e non sono sciocchezze, significa che creare un pochino di bellezza attorno a questi ragazzi che crescono ne nella bruttezza, nel disagio, nel degrado. A volte no, eh. A volte è un degrado più delle urla familiari, però a volte è anche un degrado ambientale, lo sappiamo che c'è un elemento sociale in tutto ciò, quindi si tratta di costruire un clima attraverso la nostra calma e la nostra tranquillità, perché se io torno a casa, io madre, torno a casa e grido e sbatto le cose e mi chiudo in camera in silenzio perché non ne posso più e piango, cioè che messaggio sto dando? E diciamo, povero genitore, perché chiaro, ha detto bene, sgangherato, non è che i genitori siano cattivi, però il genitore sgangherato deve prendersi cura di sé e star meglio,
2: Durante la
0: perché
2: tua
0: bisogna
2: risposta,
0: sintetizzare.
2: Beatrice, durante la tua risposta vedevo padre Gaetano annuire.
3: Eh sì, perché lei parla, io poi gli do i nomi, do il nome Mattia, do il nome ai ragazzi della Lamborghini di un po' di anni fa, vi ricordate di questi tempi più o meno c'era una challenge dei ragazzi che andavano in giro, degli influencer cosiddetti, con una macchina, successe un incidente, ahinoi, una mamma ha perso dei figli e tutto quanto. In quei giorni i ragazzi dell'oratorio si stavano rifacendo il campo sportivo, sono passati 3 anni quasi, che in questi giorni sta rimettendosi a nuovo e sta riavendo, diciamo, un po' di vita quell'oratorio. L'altra mattina un ragazzo, insomma, minorenne, quindi non ne facciamo nemmeno il nome, c'è anche la dispersione scolastica, non aveva voglia di andare a scuola, se n'è venuto in parrocchia. C'era il direttore dell'oratorio che si stava preparando perché cominciano le feste, poi l'oratorio estivo, si è messo tutta la mattinata a lavorare, mettere a posto, pulire, come diceva la dottoressa, nell'oratorio. A scuola si deve andare, però ha avuto un posto dove venire, che non era il parco, un luogo evidentemente dove c'è anche un riconoscimento, non solo di quello che è il posto, ma anche di quello che sono io in quel posto. Penso che sia un particolare non di poco conto. E assieme ai luoghi c'è l'altro aspetto, che è quello che ripassa alla comunità adulta. Abbiamo parlato prima della rete tra istituzioni, famiglia, scuola, parrocchia, ma poi c'è un principio che è, penso, decisivo quando si vuole parlare dei giovani con i giovani e perdere tempo con i giovani. E di questo ce n'è sempre meno. Questo previene anche quella che poi è la relazione.

Quanti sono disposti a perdere tempo con i giovani? L'ha detto e annuivo. Alle 6:15 un giovane non mi viene a parlare. Mi viene a parlare forse la mattina, forse la sera. Quanti siamo disponibili a farlo? È chiaro che non ce n'è per nessuno. Non ho tempo, scappo a destra, scappo a sinistra. Però è una dimensione che da qualche parte questa va ripresa e deve uscire. Se vogliamo

0: secondi, se vuoi aggiungere qualcosa, però credo che voi siate d'accordo su, sulle proposte per contrastare questa bruttezza di cui parlavi, Maria Beatrice.
1: Più clima, più apertura, più ascolto e anche più disciplina. Spiace dirlo, però bisogna anche chiedergli qualcosa. Però noi diamo e riceviamo, ci deve essere reciprocità, dare, avere, in questa condizione amorosa non abbiamo nessuna violenza.
2: Grazie Beatrice, grazie Padre Gaetano per essere stati con noi.

0: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
1: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però,
2: Sì.
1: piano piano, piano piano piano.
3: Perché ha pianto la Madonna?
4: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
5: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa, lunedì alle 16:40.
6: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
7: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
9: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad IRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
10: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
11: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.
12: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
13: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale, cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
14: Ora, ladro in fuga!
15: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.

0: mattino è tempo di musica con Leone Romani nel nostro studio. Buongiorno Leone.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Grazie per essere qui con noi, cantautore, cantautore romano. Allora raccontaci, tra l'altro fra poco ci farai sentire il tuo ultimo singolo che è uscito da poco, Boreale, ma raccontaci un pochino di te.
1: Allora, io

0: iniziato, la musica fa parte di me da quando sono nato.
1: Quando eri piccolo.
0: Sì, lo scoprì mio nonno materno, questo mio lato, questa mia sensibilità, perché me la trasmise lui, l'orecchio musicale, e da lì cominciai a studiare pianoforte e poi anche la chitarra. E piano piano cominciai a capire che scrivere testo, musica aveva bisogno di una sua forma e quindi di una sua produzione, e quindi mi sono lanciato anche negli arrangiamenti. Ma devo dire che la cosa più bella della musica è stato poterla trasmettere, poterla condividere con le persone, e maestro di tutto ciò è stato il teatro e il musical che ho fatto dai 7 ai 17 anni, che mi hanno permesso di cominciare a instaurare un rapporto con il pubblico, a conoscere i tempi, conoscere le reazioni e iniziare questo mondo di empatia e di emozioni che vengono sempre condivise.
1: E allora comincia subito a emozionarci, io ti chiedo di raggiungere il nostro piccolo palcoscenico, perché vogliamo sentire il singolo di cui abbiamo parlato poco fa, e ascoltiamo allora Leone Romani con Boreale.
0: Poi vi racconterò anche come nasce.
1: Come no, siamo qui per questo.

0: Grazie,
1: ma grazie a te, grazie a te, il nostro pubblico, vedi, è reattivo, grazie, grazie, Leone Romani, Boreale, Boreale. E oggi il viaggio è un po' il, prego, prego, accomodi,
0: grazie,
1: il viaggio
0: grazie.
1: È un po' il filo conduttore che ritroviamo in quest'oggi in studio. E ci hai fatto viaggiare con questa canzone, però
0: mi
1: ci hai promesso, raccontaci come nasce.
0: Allora, Boreale è un brano che è nato al mare, che poi è un po' un mio orizzonte di, per leggermi dentro sicuramente, e nasce con l'obiettivo di studiare le ambizioni, a raccontare le proprie prospettive, un po' come l'aurora boreale che in qualche modo è difficilmente raggiungibile nella concretezza, però comunque è come un po' un limite che tende all'infinito, il nostro desiderio, i nostri sogni, le nostre aspirazioni. Chiaramente poi alla base lo stimolo è stato romantico, diciamo, è stata una dimensione personale, è stata scritta per una ragazza, si chiamava Aurora, tra l'altro, motivo per il quale però c'è stata questa

0: questa ricerca della metafora poi della vita che siamo andati a descrivere tramite l'immagine dell'aurora boreale.
1: Mi sembra di capire che quindi cerchi un po' di acchiappare l'ispirazione da tutto ciò che hai intorno, che sia una storia d'amore, che sia una persona o che sia un luogo, un paesaggio.
0: Assolutamente sì, perché fa tutto parte della nostra quotidianità, della nostra vita e tutto rientra in un nostro percorso personale, interiore ed esteriore. Quindi penso che nessuno debba privarsi di qualsivoglia virgola che ci possa attraversare interiormente e che possa dare appunto lo stimolo per poter scrivere qualcosa.
1: Parliamo di maestri, parliamo di persone, cantautori che ti hanno ispirato nel corso del tempo, che hai ascoltato, che ascolti, che ami e che secondo te hanno inciso in qualche modo anche nel tuo far musica.
0: Allora, sicuramente tutto il cantautorato italiano che da quando ero piccolo mi ha accompagnato. Parlo agli inizi, degli inizi, Gino Paoli, una delle mie prime canzoni, uno dei miei cavalli di battaglia suonavo era Sapore di sale.
1: Ah, vedi, quindi uno dei grandi classici intramontabili.
0: Sì, non iniziamo, grazie. E dopodiché è stato tutto il resto del cantautorato, quindi da Cocciante, Battisti, Baglioni, Renato Zero, tutti i grandi maestri che ho sempre ascoltato e da cui ho preso, se possiamo dire, in un certo senso non ispirazione, perché però sono diventati parte della mia quotidianità proprio per l'ascolto e anche una parte riflessiva.
1: Eppure le note che hai dentro vengono da quelli, però ci hai nominato anche la parte teatrale. Il musical è tutto un altro mondo per quanto riguarda il mondo musicale, appunto, scusate il bisticcio di parole, eppure è un mondo tanto diverso, ma anche quello coesistente.
0: Certo, è un mondo complementare, perché poi è importante saper unire sia l'aspetto musicale con quello interpretativo. E la musica è per me prima di tutto condivisione, non è soltanto quel momento personale, intimo di scrittura, ma poi la musica deve arrivare. E quindi per farla arrivare bisogna anche saperla far arrivare. Il pubblico insegna che bisogna saper avere un bel rapporto con esso. E il teatro è maestro in ciò. Quindi buttarsi su un palco, essere in un certo senso nudi metaforicamente e saper leggere il pubblico e capirsi è fondamentale, il teatro insegna questo.
1: Una persona che riassumeva in sé tutte queste modalità, queste dinamiche, era una persona che veniva ricordata proprio ieri, Rino Gaetano Dei, ormai è un appuntamento che va avanti da anni coinvolgendo tante persone, Rino Gaetano appunto. Per sì. Te chi è stato?
0: Beh, Rino Gaetano era un personaggio molto interessante, per qualcuno scomodo, perché comunque era irriverente, ironico. Tra l'altro fu il primo a portare a Sanremo nel 1978 la parola sesso nella canzone di Gianna. E poi piccolo aneddoto che mi piace, essendo io appunto, tra l'altro, come ho detto, anche un estimatore dei vari cantanti, tra cui Renato Zero, il famoso cilindro che Rino Gaetano portava a Sanremo gli fu dato dall'amico Renato e che fu anche molto simbolo di quel brano. Tra l'altro arrivò terzo a Sanremo di quell'anno.
1: E allora evochiamo un po' quel 1978 e il palco dell'Ariston qui a TV 2000 di Buon Mattino. E allora con Gianna vogliamo ascoltare Leone Romano.
0: Allora, su Gianna
1: c'è bisogno della collaborazione,
0: assolutamente,
1: mi sembra di capire.
0: Ma per il bello di poterla appunto vivere insieme. Andiamo chiaramente a ritmo con le mani e poi il ritornello lo facciamo insieme magari.

0: grazie, viva Rino.
1: Grazie. Leone Romani,
2: grazie.
1: E questa era Gianna, grazie. Il nostro pubblico ringrazia perché
2: grazie, grazie.
1: Non si aspettava, vieni, vieni, non si aspettava questa mattina così spumeggiante. Allora, vogliamo ricordare ancora Boreale che ci hai presentato prima.
2: Sì.
1: Io ho qua, eccola qua, la tua pagina Instagram dove è possibile trovare tutte le tue informazioni su di te, anche sui live, prossimi progetti.
2: Sì, sì, sì, assolutamente. Sulla mia pagina di Instagram, chiaramente è il mio biglietto da visita in un certo senso, anche perché lì metto tutte le comunicazioni e faccio diversi live durante la settimana, proprio in virtù del fatto che la musica mi piace condividerla, e quindi potete seguirmi e venirmi a trovare quando volete, che mi fa piacere.
1: E tu torna a trovarci pure quando ti fa piacere. Boreale, ascoltate Boreale, seguite Leone Romani. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a tutti, grazie.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
6: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Martedì, pressione in prevalenza stabile. Dopo una mattinata asciutta e soleggiata, nel pomeriggio potranno verificarsi delle piogge moderate sull'arco alpino. Caldo in aumento. Martedì, anticiclone africano sempre protagonista. Dal mattino e fino a sera cielo poco nuvoloso ovunque, con caldo in progressivo aumento, attesi fino a 39 gradi a Firenze, 37 a Roma. Martedì, pressione in aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Non sono previste precipitazioni, temperature stazionarie. Vediamo ora la tendenza per

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Buongiorno, 8:27, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000. Le principali notizie: la guerra nel Golfo, terza notte di raid statunitensi sull'Iran, colpiremo tutti gli obiettivi che hanno a che fare con Hormuz, dice Trump. Intanto Teheran risponde attaccando due petroliere, un morto e 8 feriti. Sullo stretto incombono i dazi statunitensi, garantiremo il passaggio di tutte le navi, ha detto Trump, a patto che paghino un pedaggio del 20% del valore del carico trasportato. E comincerà oggi a Roma un nuovo round di negoziati tra Libano e Israele, dureranno 2 giorni e si terranno nell'ambasciata statunitense. Per proteggere l'Ucraina e l'Europa nasce a Parigi la coalizione per uno scudo contro i missili balistici. La firma ieri al vertice dei volenterosi. C'è anche l'Italia. Intanto questa notte nuovi raid russi su Kiev. E dopo una prima visita a giugno del 2023 il cardinale Zuppi torna in Ucraina. Il paese lo accoglie calorosamente, scrive sui social l'ambasciatore di Kiev per la Santa Sede. La riforma della legge elettorale oggi in aula alla Camera, maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Ondata di calore sull'Italia, oggi 4 città da bollino rosso, domani diventeranno 7, previsti picchi di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Sono stati domati gli incendi divampati nei giorni scorsi in Piemonte, mentre si apre il fronte campano. A Pozzuoli un rogo sviluppatosi in una sterpaglia ha carbonizzato 40 veicoli. Un enorme incendio in Francia invece ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau. Siamo a sud-est di Parigi, in azione decine di squadre di vigili del fuoco. Polizia anti-immigrazione statunitense ancora nella bufera. 2 vittime in pochi giorni, l'ultima è un 26enne colombiano. Ancora poco chiara la dinamica della sparatoria. Sono oltre 3,7 milioni i bambini a rischio malnutrizione in Afghanistan, lo riferisce l'ultima indagine UNICEF, secondo cui concorrono anche epidemie e siccità. Summit di premi Nobel, leader mondiali ed esperti di intelligenza artificiale si troveranno a Castel Gandolfo oggi e domani, obiettivo la dichiarazione per una pace disarmata e disarmante. E oggi a Parigi parata militare per la festa nazionale, ieri sera invece fuochi d'artificio nel centro storico della capitale francese per celebrare la storica presa della Bastiglia del 1789. E poi lo sport con i mondiali di calcio, oggi la prima semifinale in campo alle 21 italiane, Francia-Spagna, domani alla stessa ora Inghilterra-Argentina. 8:30, per il momento l'informazione finisce qui, io vi aspetto però a mezzogiorno con tutti gli aggiornamenti, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Celebriamo oggi la memoria di San Camillo dell'Ellis, presbitero, vissuto dal 1550 al 14 luglio del 1614. Fu in gioventù soldato di ventura e dedito al gioco. Riscoprì la fede nel convento dei Cappuccini di Manfredonia, desideroso di entrare nell'ordine. Per due volte iniziò il noviziato, ma una piaga incurabile al piede gli impedì di continuare. Ricoverato nell'ospedale di San Giacomo degli Incurabili a Roma, incontrò San Filippo Neri, che lo aiutò nel suo cammino spirituale. Si votò in seguito a una vita tutta dedita al servizio di Cristo nella cura amorevole delle sue membra sofferenti. Divenuto presbitero, fondò i chierici regolari ministri degli infermi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison, Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai dato al santo presbitero Camillo dell'Ellis la grazia singolare della carità verso gli infermi, per i suoi meriti infondi in noi lo spirito del tuo amore, perché servendoti nei fratelli possiamo nell'ora della morte presentarci fiduciosi al tuo cospetto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Isaia. Nei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, Resin, re di Aram, e Pekach, figlio di Romelia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Fu dunque annunciato alla casa di Davide: gli aramei si sono accampati in Efraim. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono, come si agitano gli alberi della foresta per il vento. Il Signore disse a Isaia: va incontro ad Acaz, tu e tuo figlio, Seiarasub, fino al termine del canale della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandaio. Tu gli dirai: fa attenzione e sta tranquillo, non temere e il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumanti, per la collera di Resin, degli aramei e del figlio di Romelia. Poiché gli aramei, Efraim e il figlio di Romelia, hanno tramato il male contro di te, dicendo: saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo, e vi metteremo come re il figlio di Tabeel. Così dice il Signore Dio: Ciò non avverrà e non sarà, perché capitale di Aram è Damasco e capo di Damasco è Resin. Capitale di Efraim è Samaria e capo di Samaria il figlio di Romelia. Ancora 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo, ma se non crederete non resterete saldi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Dio ha fondato la sua città per sempre.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
2: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
2: Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
2: Ecco, i re si erano alleati, avanzavano insieme. Essi hanno visto, atterriti, presi dal panico, sono fuggiti.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
2: Là uno sgomento li ha colti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.
1: Dio ha fondato la

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazzin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cospasse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo, fino agli inferi precipiterai, perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

Le minacce di Gesù alle città che non hanno colto i segni che Gesù faceva, le minacce di Gesù sono come quelle di una mamma. Avvertono che il male fa male al di là delle apparenze. La minaccia è di stampo profetico, serve da deterrente per distogliere dal male chi ancora non capisce. Le minacce svelano il male come tale, ma anche l'amore di chi ci vuole bene. Gesù condanna il male, ma non chi lo fa. Gesù va contro il peccato, ma ama i peccatori. Ma noi siamo aiutati, abbiamo più aiuti, più segni straordinari, specie qui con la presenza della Madonna, il segno delle sue lacrime. San Francesco di Sales, così come lo pronunziamo ordinariamente, diceva: preferisco essere giudicato da Dio che da mia madre, perché la misericordia di Dio è grande. Certo, noi dobbiamo fare la nostra parte. La misericordia di Dio è davvero grande, ricordiamolo sempre. Ricordo una signora di un paese della provincia che mi ha raccontato la sua storia e ha dato la sua testimonianza. Il marito aveva un tumore alla gola. Durante la visita, il chirurgo che doveva operare le disse che doveva intervenire anche sulle corde vocali e non avrebbe più parlato il marito. C'è stato l'intervento, la convalescenza. Alla prima visita di controllo il medico parlava con la moglie, ma prodigiosamente alle domande rispondeva il marito. E il medico disse: ma a quale santo vi siete votati? Certo, la moglie mi ha confidato che ha pregato con fede e intensamente la Madonna delle Lacrime. Per quello che ci ha suggerito oggi il Vangelo e per quello che ci ricorda questo episodio, davvero la misericordia di Dio è proprio grande. Quindi chiediamo al Signore che abbia misericordia di noi.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lui e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, i doni del tuo popolo e concedi a noi che celebriamo l'opera dell'immensa carità del tuo Figlio, di essere confermati, secondo l'esempio di San Camillo, nell'amore per te e per il prossimo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: Signore. In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Camillo ci offri un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice

del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Saziati, o Signore, dalla dolcezza del sacramento della nostra redenzione, supplichiamo la Tua misericordia, fa che, imitando la carità di San Camillo, diventiamo partecipi anche della Sua gloria. Per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di Te, della luce che si irradia dalla Tua bontà, del conforto che emana dal Tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi Ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché Tu li conforti, i nostri corpi perché Tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle Tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le Tue lacrime alle nostre, affinché il Tuo Divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi Ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà.
0: Madonna delle lacrime, alle Tue sante lacrime, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Benedetti dal Signore, andate in pace.
0: Diamo grazie a Dio.

0: che vogliamo percorrere con voi quest'oggi è una strada alla quale tutti e tutte siamo chiamati, la strada della santità, e oggi vogliamo percorrerla attraverso la storia di alcune persone che oggi chiamiamo santi e sante o che hanno percorso quella strada, e vogliamo farci guidare da loro.
1: E ci guiderà in questo viaggio che faremo, Giacomo, don Andrea Vena. Qui diamo il buongiorno della diocesi di Concordia Pordenone. Arriva da Radio Vaticana questa mattina e biografo di Benedetta Bianchi Porro. Partiamo da un libricino. Diciamo che a vederlo è piccolino, ma è preziosissimo, è ricchissimo. Partiamo dal titolo, don Andrea. Siate santi, siate felici.
2: Beh, credo, buongiorno a tutti, credo che già il titolo sia indicativo. La felicità e la santità vanno insieme. Noi talvolta rischiamo di pensare, quante volte ce lo diceva Papa Francesco, di guardare i santi tristi, come se un rapporto con Dio richiedesse tristezza, sacrificio, penitenza. E gioia, perché è incontro, è compagnia, è un viaggio in compagnia. I santi sono coloro che sanno di avere il Signore accanto a loro lungo il cammino della vita. Ecco dove nasce la gioia. E in qualunque condizione di vita sei felice perché lui è con te.
0: Hai nominato Papa Francesco, il quale amava usare l'espressione santo, santa della porta accanto, espressione che anche ritroviamo all'interno del tuo libro. Che cosa significa, in che cosa si differenzia quando parliamo di eroicità della santità, come dialoga con questa espressione?
2: Ma Papa Francesco ha voluto aiutarci a mettere i piedi per terra. Noi talvolta, Papa Francesco usava un termine, la Chiesa ha bisogno di

santi, non di santini. Ecco, santi sono uomini e donne concreti con le loro fatiche, le loro lotte. Papa Leone a tale riguardo scrive, e l'ho riportato nella mia prefazione, facciamo delle nostre fragilità uno sgabello su cui salire per affacciarci come bambini in punta di piedi alla finestra dell'incontro con Dio, e ci troveremo di fronte a Lui che ci aspetta e bussa al cuore, alla porta del nostro cuore.

0: dalle fragilità e dalle difficoltà, perché tutte le abbiamo avute e tutte le abbiamo. I santi della porta accanto ci aiutano a rimettere i piedi per terra. Ecco, e quando Papa Francesco oltretutto ha stabilito che nella festa della Basilica Lateranense si celebrasse la giornata dedicata ai santi della porta accanto, ogni diocesi era invitata a sfogliare quasi l'album di famiglia e segnalare ai propri fedeli quei profili belli, significativi, dei quali imparare. Ecco, partiva proprio da qui, a partire dai servi di Dio, cioè coloro che ormai il dicastero ha dato il via libera per avviare un processo, quindi c'è stato un fondamento dietro la richiesta ricevuta. Ecco, cominciamo a presentarli, cominciamo a tenere viva la loro memoria, perché questo è importante. E qui torno ancora una volta con Papa Leone: fate tesoro della ricchezza dei santi, interessatevi alle loro storie, studiate le loro vite, imitate le loro virtù. Il mondo propone troppo spesso modelli di successo e di prestigio, discutibili e inconsistenti. Guardate ai santi e sarete felici.
1: Don Andrea, sono 30 le storie che ci racconti, dei santi che ci racconti, e io sono a pagina 91. A pagina 91 c'è la storia di un servo di Dio, Luigi Brutti. Chi è lui?
0: È una storia che ho conosciuto un anno fa, quindi è recentissima. E mi ha affascinato fin dall'inizio, perché Luigi ha un prima e un dopo. Fino ai 16 anni è un Luigi, dai 16 anni in avanti scopriremo un altro Luigi, ma non solo noi, lo scopriranno addirittura gli amici, i genitori. Un Luigi che a scuola era ingestibile, ma come in famiglia era ingestibile. Un ragazzo che andava in parrocchia, gli animatori incrociavano le dita: speriamo che non entri nel nostro gruppo. Speriamo che al campo scuola non partecipi al nostro turno, proprio perché era ingestibile a livello caratteriale. Dai 16 anni, dopo un campo scuola, eravamo nel 2001, Luigi torna a casa con un altro atteggiamento e sul suo diario scrive: voglio trovare la pace e la felicità perché sento che mi manca, ho bisogno di luce. Voglio. C'è una decisione profonda dentro questo verbo. Voglio.
2: Ci facciamo aiutare nella descrizione di Luigi dalle persone che hai nominato, ossia i genitori di Luigi, con i quali ci ricolleghiamo. Diamo il buongiorno e il grazie per essere con noi a Enza e Vittorio Brutti, e diamo il buongiorno anche a Don Luca Scuderi, che è lì con loro, parroco della comunità pastorale Sant'Andrea Sacra Famiglia a Viterbo. Buongiorno, grazie
1: buongiorno.
2: Per essere qui con noi.
0: Buongiorno a voi.
3: Buongiorno a tutti e grazie di questa opportunità.
2: Allora, vogliamo cominciare con i genitori, con Enza. Poco fa Don Andrea ha cominciato a descrivere Luigi da piccolo. Ci volete dire anche voi com'era, che tipo era?
4: Luigi è stato sempre un bambino molto, molto vivace. Oggi potremmo dire un bambino iperattivo. Non riusciva a stare mai fermo. Ne combinava di tutti i colori, faceva i dispetti, gli piaceva ridere, giocare, e pure a scuola faticava a stare fermo, infatti le maestre prima, poi i professori dopo, hanno faticato abbastanza, diciamo, a gestirlo. E con tanta pazienza siamo riusciti a portarla avanti. E ogni volta che andavamo a scuola erano lamentele sul comportamento, perché non stava mai fermo, perché chiacchierava, non studiava. E poi però a un certo punto le cose sono cambiate, avevamo cominciato a vederlo un pochino anche a casa, che aveva un atteggiamento un po' diverso anche nei confronti degli amici, anche nei confronti nostri a casa. Poi siamo andati a scuola un giorno e i professori hanno cominciato, invece di lamentarsi, a parlare tanto bene di lui, a dirci quanto era buono, disponibile verso i compagni, che studiava. E noi, forse non lo conoscono bene, essendo nuovi insegnanti, terza superiore, si stanno sbagliando. E invece non si sbagliavano, veramente Luigi era cambiato, era diventato un ragazzo nuovo, perché aveva iniziato un percorso di vita nuova, diversa.
1: Ci potete raccontare cosa accade dopo quel campo estivo del 2001?

0: Sì, noi abbiamo cominciato a notare in casa una serie di comportamenti più corretti e un'apertura al dialogo con i genitori, dialogo che col padre, che sono io, insomma, era piuttosto difficile fino allora. E poi si è sicuramente coinvolto molto nelle attività fuori della famiglia e quindi aveva tutta una serie di relazioni con dei ragazzi della sua età e quindi studiava velocemente, aveva deciso di studiare, poi si dedicava a una serie di attività fuori di casa, soprattutto in parrocchia. E abbiamo cominciato a incontrare pure persone. Io ricordo un episodio di il primo parroco della parrocchia che mi fermò. Io lavoravo a Villa Immacolata, mi fermò per il corridoio, io lo conoscevo appena, mi guardò e mi disse: "Che figlio che hai, che figlio." E poi se ne andò. Quindi io rimasi molto sorpreso da questa cosa. Aveva molti interessi, si dedicava a attività di volontariato anche fuori dalla parrocchia. Insomma, era diventato veramente un'altra persona.
1: Don Luca, quali sono stati i frutti di questo cambiamento, quelli che sono stati evidenti non solo ai genitori, ma a tutti?
2: I frutti che ne godiamo già adesso, ancora oggi, in tante espressioni, in tante esperienze, che quella scelta di amore che Luigi ha fatto incontrando Dio in quel campo, quella scelta, espressione di quella volontà che diceva anche Don Andrea, perché ogni scelta va fatta con impegno, con tenacia, ha voluto attraverso questa scelta esprimere una cosa importante, l'essere felici. La felicità è un dono. La felicità è impegno. In uno dei suoi scritti dice proprio: "Il Signore mi ha cambiato la vita, me l'ha stravolta, ma quanto sono felice di seguirlo." Quindi, quali sono i frutti? I frutti che oggi più che mai, dopo aver trovato anche alcuni suoi scritti, alcuni suoi diari, l'esperienza di quell'amore che non è, come lui dice, un padre padrone, ma un padre che ti ama, un padre che ti accoglie.
3: Don Andrea, vogliamo raccontare anche per spiegare bene a casa cosa accade? A un certo punto Luigi aveva una fidanzata.
4: Sì, e innanzitutto ringrazio i genitori che
3: Certo, li
4: conosco
3: ringraziamo
4: per la prima
3: anche
4: volta anch'io. E li ringrazio per un motivo semplicissimo, perché stanno custodendo la memoria vera di Luigi, questo prima e questo dopo. Perché a partire da questo campo scuola veramente lui è cambiato e teniamo conto che i genitori scopriranno i diari una volta che Luigi morirà. Sistemando la camera, mettono le mani nei cassetti e trovano questo deposito di diari dei quali loro erano ignari, non conoscevano nulla ed è tutto scritto il suo percorso di conversione. Certe cose le hanno scoperte leggendo quei diari. E questo fa capire che la santità, questa gioia che Luigi ha sperimentato e ha comunicato, dipende da un incontro, da un avvenimento, dall'aver incontrato qualcuno che crede in te, che ti ama. 2001, 2002, secondo campo, dove lui prende l'impegno di pregare tutti i giorni. Cioè, è a piccole dosi che Luigi ha cominciato a imparare a cambiare e ha accettato di cambiare. Fino al 2011. Nel 2011 ormai era in prospettiva il matrimonio, in settembre, e lui in giugno, se non erro, non vorrei sbagliarmi io,
3: Giugno.
4: e si ritrova con un dolore al cervello. Entra in coma e da giugno ad agosto poi lui morirà il 19 di agosto. Quindi si è ritrovato fermo, non ha scelto questa esperienza. Purtroppo la salute gli è venuta a mancare proprio in questo frangente. Eppure dentro questo suo percorso di vita noi troviamo un giovane che ha scoperto il segreto della vita, ha scoperto la gioia della vita.
1: Vogliamo ritornare a Viterbo. Poco fa Don Andrea nominava il fatto che voi a un certo punto trovate in un cassetto dei diari. Enza, di fronte a che cosa vi trovate? So che volete anche leggerci qualche frammento, qualche pensiero.
5: Sì, e questi sono alcuni dei diari che lui ha scritto.

0: Scritto, sono dei quaderni di scuola normale dove lui tutte le mattine, a volte mattina e sera, scriveva i suoi pensieri, le sue preghiere e ci ha fatto scoprire proprio il percorso che lui ha iniziato e portato avanti, un percorso nel quale si sentiva proprio guidato dal Signore ad aiutare gli altri. Lui ha scritto anche: Signore, tu che io sia tutto orecchi per te e mani per gli altri, perché lui vedeva proprio la realizzazione dell'amore di Dio nell'amore per gli altri. E quindi in questi quaderni, che sono 21 in tutti, c'è proprio questo percorso, questo passaggio. E lui, come diceva Don Luca, diceva: io sono felice perché nell'amare Dio e amare gli altri attraverso l'aiuto che dava agli altri, lui si sentiva felice.
1: Posso chiedere anche al papà Vittorio, quando ha letto quei diari, cosa l'ha colpita?
2: Beh, la meraviglia di trovare in un figlio che prima era come l'abbiamo descritto e poi era cambiato un percorso interiore così impegnato e così lungo. Sono 10 anni di diari e siamo rimasti molto stupiti da questo percorso intimo che lui ha fatto. E di cui non sapevamo l'esistenza da un punto di vista così come è descritta. E quindi questo ci ha dato veramente la possibilità di tornare a vedere nell'interiorità di Luigi che conoscevamo ma fino a un certo punto. Quindi questo ci ha sorpreso molto, come ci ha sorpreso molto poi la reazione che c'è stata a chi ha letto poi questi diari. Le prime persone sono state i familiari, e poi è intervenuto anche un vescovo, Don Dante Bernini, che ci ha convocato. Qualcuno gli aveva dato una parte di questi diari, ci ha convocato, ci ha parlato a lungo, ci ha detto che questi diari erano un materiale prezioso per la Chiesa, che non dovevamo tenerli solo per noi, solo per la famiglia. E ci ha invitato a fare un ricordino di questi diari, cosa che abbiamo fatto e l'abbiamo ripetuta poi perché sono andati immediatamente esauriti e ancora oggi c'è gente che li cerca.
3: E ci sarà una ragione, probabilmente, se c'è gente che li cerca. Noi tra poco sentiremo anche dalla voce di Don Luca come mai tante persone continuano a rivolgersi, a sentirsi coinvolte dal messaggio che, dagli scritti di Luigi. Sentiremo anche qualche altro pensiero che proprio Luigi aveva scritto. Pubblicità.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli, questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.

0: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
1: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
3: Bravo, bravo, bravo! Oh!
4: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
5: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
4: Solo con acqua e niente più.
5: Bravo!
4: Comoda la vita.
6: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
7: Le piante dormono, dormono come noi.
8: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
9: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
10: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
11: Non ci resta che iniziare.
12: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
13: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, risate e imprevisti formato famiglia con la commedia Tre scapoli e una bimba. Venerdì, un toccante viaggio tra passato e memoria, il film Closing the Ring. Sabato, 18 figli per un'esplosione di allegria. I tuoi, i miei, i nostri. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film L'erba del vicino è sempre più verde. Buona visione.

0: Siate santi, siate felici è il nuovo libro di Don Andrea Vena, presente qui con noi in studio, che affronta 30 vite di santità, siano essi appunto servi di Dio, testimoni di fede. E una di queste vite noi oggi abbiamo preso in mano e siamo collegati con le radici di quella vita. Stiamo parlando della vita di Luigi Brutti, una vita compiuta a soli 26 anni, ma una vita che ha ancora molto da raccontare. Siamo collegati con Viterbo, dove ci sono Enza e Vittorio, la mamma e il papà di Luigi, e Don Luca Scuderi, il parroco. Una vita che continua dopo il ritrovamento di alcuni diari scritti proprio da Luigi, che voi oggi avete riaperto, avete scoperto, aperto e anche consegnato a tutti quanti. Mamma Enza, so che voleva leggerci qualche cosa e quindi la inviterei a leggerci qualche pensiero.
1: Sì. Il 3 gennaio del 2009 Luigi scrive: «Il cielo non è lontano e arrivi anche se vai piano». Basta che tutti i giorni ti costruisci un gradino. Il 5 gennaio sempre del 2009 scrive: Signore, ti voglio bene, Signore, non so dove mi vuoi portare, né in quanto durerà il viaggio. Non so quali spiagge toccherò, non conosco le mete che raggiungerò, ma so che tu mi sarai vicino. Mi darai la mano e percorreremo insieme la strada fino a casa.
2: Grazie, grazie signora. È molto emozionante ascoltare la storia di vostro figlio, che tra l'altro, vedendo la data di nascita, è quasi nostro coetaneo.

0: Di Giacomo e avrebbe compiuto gli anni tra 3 giorni, il 23 novembre. Quindi grazie per parlarcene oggi e vi mandiamo il nostro abbraccio.
1: Grazie a voi.
0: Don Luca, cosa ci dicono le parole che scriveva Luigi?
1: Ci dicono un'esperienza molto bella che nel diario ne traccia che è un piccolo testamento, dove Luigi dice a se stesso: Signore, aiutami ad amare gli altri perché amare me ci pensi tu. Sono due grandi doni, aver scoperto l'amore di Dio e attraverso quell'amore l'amore verso gli altri, che dà, come abbiamo detto, quella gioia, che dà quella testimonianza e quella continuità non solo nella nostra comunità, nella nostra diocesi, e tutta la diocesi coinvolta in tutto questo. Domenica prossima faremo proprio questa giornata nel ricordo del suo 41esimo compleanno, avrebbe compiuto 41 anni, ma veramente un'espressione, un'esperienza dove tanti, anche non solo in Italia, abbiamo ricevuto richieste di materiale dalla Francia, dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Germania, di Israele, dagli Stati Uniti, dalle Filippine, per dire che quando abbiamo iniziato questo viaggio che il Vescovo ci ha proposto, siamo in punta di piedi, ecco, un dono che vogliamo fare alla Chiesa che non vogliamo tenere per noi. E questo dono veramente il Signore lo sta trasformando in una opportunità, non di essere santi, ma la santità veramente del quotidiano che Luigi, penso, non solo ci ha testimoniato, ma ci ha donato. Quindi quell'amore di Dio diventa da assaporare quel grande dono e donarlo agli altri.
2: Don
1: Grazie a
2: Luca,
1: tutti voi.
2: tu hai avuto modo di conoscere, abbiamo parlato prima della vita di Luigi che ha avuto un prima e un dopo. Tu sei stato partecipe della seconda parte della sua vita, di un pezzo della seconda parte della sua vita dell'ultimo anno. Com'è stato il vostro incontro? Quando è stato e come poi è continuato anche dopo il compimento della vita di Luigi?
1: Io mi sono trovato qui, parlo nel 2010, c'era questo gruppo di giovani, perché non era solo Luigi che ha maturato questo campo, c'era un gruppo di giovani molto forte, con il rosario in mano e il breviario in mano, però nell'umiltà, nel nascondimento, nel poter esprimere attraverso quell'amore che hanno ricevuto un servizio nella comunità che i suoi compagni ancora oggi esprimono attraverso l'accompagnamento dei giovani, l'attività del Gres, l'attività dei campi e tante attività. Dove c'è una caratteristica, la gioia. La
0: Grazie.
1: gioia di incontrare il Signore è quella gioia che si trasmette e si vive.
0: Grazie, grazie Don Luca Scuderi, grazie a te, grazie alla signora Enza e al signor Vittorio, grazie per essere stati con noi oggi, grazie.
3: Grazie a voi.
0: Don Andrea, se
1: Un grande dono
0: volessimo
1: per noi, grazie a voi.
0: davvero, prima di passare a un'altra splendida ragazza, se volessimo dire davvero con una parola, il messaggio che ci fa arrivare Luigi.
4: Luigi ci aiuta a comprendere che la vita è un cammino progressivo. Si parte da un punto per crescere giorno dopo giorno e ce l'ha dimostrato con la sua vita. I suoi scritti si rivelano sotto un certo punto di vista come le confessioni di Luigi Brutti, parafrasando
2: Certo.
4: Sant'Agostino, dove hanno il coraggio e l'umiltà di riconoscere quello che sono, ma ci permettono di sentirci alla pari, perché il Luigi prima ci sentiamo anche molto a nostro agio. Anche lui ha fatto questo, anche lui ha fatto questo, anche lui ha fatto questo. E poi però Luigi a un certo punto vola. Vola senza farlo pesare. Proprio per far emergere la novità, cioè la gioia. Non lui. Lui vuole essere strumento. Non vuole portare via lo spazio al Signore. E questa è la cosa più bella.
0: Grazie.
2: Vogliamo raccontarvi anche uno spicchio di un'altra vita santa che è quella di Carlotta Nobile. Stiamo parlando di una ragazza che è morta nel 2013, ha soli 24 anni, eppure in quei 24 anni ha saputo fare tantissimo. Brillante violinista, storica dell'arte e scrittrice, colpita da una malattia che l'ha condotta alla morte, ha saputo definire il cancro qualcosa che non doveva fermarla, ma formarla. Vogliamo ascoltare proprio la sua voce di un po' di anni fa, avvenuta proprio negli studi di TV 2000, era ospite di Saverio Simonelli nel programma Alta Fedeltà. Ascoltiamola.
5: Beh, diciamo che io nella mia vita, cioè nella mia vita, nei miei 19 anni di vita, ho sempre pensato che comunque io credo sia meglio non puntare tutto su una cosa, anche perché se poi comunque questo è un mondo.

0: così difficile,
1: Qualcuno
0: così
1: aveva detto prima che avevi già molta maturità,
0: competitivo.
1: nonostante i tuoi 19 anni, mi sento di
0: Sì, no,
1: confermarlo.
0: perché io credo comunque sia importante, poi credo che la persona sia fatta da tante cose, non
1: Certo,
0: solo da
1: come no.
0: una.
2: Questo ci dà modo di avere uno stralcio della sua vita, ma lascio a te la parola per farne un breve ritratto, Don Andrea.
3: Carlotta si ritrova all'interno di una famiglia di musicisti e quindi lei assapora il gusto e la bellezza della musica, ma più di tanto non la guarda. A un certo punto però vi aderisce, anche perché la madre, che era musicista, ha pian piano l'ha accompagnata e lei a un certo punto ha sposato in pieno, l'ha sentita come sua ed ecco il violino che accompagnerà la sua vita e avrà successo. È venuto anche a TV 2000, quindi ha successo sotto questo profilo, per poi ritrovarsi a un certo punto un tumore. E questo le cambia la vita e non l'accetta, non la prende bene. Lo dirà chiaramente. È una punizione? Perché proprio a me? E quindi la sente come una qualcosa che sta rovinando i suoi progetti. Finché un giorno trova scritto in uno dei profili del suo messaggio di Facebook: perché non a me? Da parte di un amico di Facebook. E questo a lei lo colpisce tantissimo. Ma come, c'è qualcuno che sarebbe pronto a prendere il mio posto? Questo l'ha fatto cominciare a cambiare. Perché non a me? Allora lei ha cominciato a domandarsi se questo, veramente questo tumore era un qualcosa che lo portava verso la fine o forse era un'occasione per cambiare. Non è stato facile per lei. Ha lottato, però a un certo punto ha accettato. E accettandolo ha cercato di cambiare. E dentro questo tunnel lei ha incontrato Dio. Ed è interessante, sembra quasi l'esperienza di Elia che scappa, rifiuta la missione che Dio gli sta dando ed entra in questa grotta finché poi esce e ritrova il coraggio per affrontare quello che Dio gli stava chiedendo. Non perché la malattia sia una vocazione, ma perché dentro la malattia Dio ti interpella a non scappare e a capire che forse c'è un progetto che tu non comprendi, forse non accetti, ma Dio sa. E Carlotta l'ha capita.
4: Don Andrea, vogliamo ascoltare allora Adelina e Vittorio, che sono i genitori di Carlotta, e raccolto per noi la loro testimonianza, Simone Nestori. Guardiamo.
5: Carlotta era una bambina che aveva molti talenti, la scrittura, la musica, la pittura, l'arte in generale, e di questi si nutriva perché lei sapeva che erano doni di Dio e quindi per questo motivo era desiderosa di svilupparli al massimo.
6: Eccomi qui, sospesa fra ciò che è facile e ciò che è impossibile. Eccomi qui, pronta a sprofondare pur di non restare in superficie, pur di scoprire cosa c'è oltre. Certo, scritte da una ragazzina, queste cose fanno pensare.
5: In occasione di una visita di controllo viene fuori un neo e subito una sentenza di melanoma. E la prima reazione è stata quella, prima di tutto, la sua lucidità impressionante nel voler capire, chiedere, informarsi su tutto. Quindi lucidamente voleva sapere quello che le sarebbe successo, il futuro. E poi, dopo ogni analisi che veniva fuori il peggio, magari lei guardava negli occhi e diceva: mamma, togliti quegli occhi, quello sguardo. Mi fai sentire una persona malata, insomma, lei voleva sentirsi sana, voleva sopportare questa prova in un modo più dignitoso.
6: Carlotta ha fatto il blog Il cancro e poi, con cui anonimamente ha aiutato migliaia e migliaia di persone. In fondo, quelli che erano dei doni che ha avuto, le sue doti, sia nella letteratura, nell'arte e nella comunicazione, le ha utilizzate per aiutare gli altri.
5: Il violino e la musica l'hanno accompagnata da sempre, diciamo che sin da piccola io da mamma violinista cercavo di spingerla nella musica, lei è stata una delle più giovani ragazzine a entrare in conservatorio e nel giro di 7 anni lei ha fatto la sua laurea in violino decennale, insomma in pratica il violino è diventato roba sua.
6: Carlotta Carlotta la mattina del 15 luglio ci disse: io sono fortunata, i miei tre uomini meravigliosi, mio papà, il mio ragazzo, il mio fratello Matteo, cosa voglio di più? La sera, 5-10 minuti dopo la mezzanotte, spirò e noi, pensando che era il 16 luglio, pensammo che era veramente la Madonna del Carmelo che se l'era portata e aveva terminato le sue sofferenze lei. La notte precedente io fui svegliato e lei era rivolta verso il soffitto e che non faceva altro che ripetere: Signore ti ringrazio, Signore ti ringrazio, Signore ti ringrazio. Non ebbi il coraggio di fare niente, ebbi proprio la certezza che qualunque cosa avrei fatto avrei interrotto un dialogo diretto con Dio.
4: Ringraziamo davvero di cuore i genitori di Carlotta, Adelina e Vittorio per questa preziosissima testimonianza in un luogo che hanno creato con tanto amore, una biblioteca che racchiude i 3.000 volumi di Carlotta. Don Andrea, abbiamo pochi secondi per chiudere questa puntata.
3: Riprenderei le parole di Papa Leone: fate tesoro della ricchezza dei santi, interessatevi alle loro storie, studiate le loro vite. Bene, 30 santi, 30 giorni, siamo alla vigilia dell'Avvento. Perché non regalarsi ogni sera una biografia, sono 2,5 pagine circa, come fosse un ventaglio, un menù. E poi magari quella che più piace si va a cercare il volume più sostanzioso. Ma addormentarsi con la testimonianza così bella ti fa dormire sereno e lasciarsi una domanda: e perché io no?
2: Grazie, don Andrea Vena, per essere stato qui con noi. Siate santi, siate felici.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
2: Io ti amo, Maria Vittoria.
3: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
3: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.
6: Aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
7: Da Garnier. Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
8: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
9: Le piante dormono, dormono come noi.
10: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
11: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
12: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
13: Non ci resta che iniziare.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
14: Il TG parte fra 3,

Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Oggi iniziamo parlando di obesità. Beh, l'obesità è una grande sfida della salute pubblica. Oggi vogliamo capire come possiamo trattarla, a partire appunto dalla tavola, ma non solo. Per fortuna la ricerca è andata avanti, ci sono anche altre strategie terapeutiche per affrontare questa patologia. Ci guiderà in questo percorso la dottoressa Valeria Zanghi Buffi, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Biologa, nutrizionista e membro del gruppo Obesità MDC ed è dottoranda presso il campus biomedico di Roma. Allora, dottoressa, iniziamo subito a cercare di capire che cosa si può fare contro questa vera e propria patologia. A tavola sicuramente non riguarda la tavola, però a tavola noi commettiamo degli errori apparentemente banali che ci possono far aumentare di peso. Allora vogliamo capire quali sono questi errori per cercare anche di evitarli.
1: Certo, buongiorno a tutti. Sì, innanzitutto ricordiamo che l'obesità è una patologia cronica, recidivante e progressiva, quindi non si tratta di senso di colpa o di forza di volontà, ma piuttosto di una serie di meccanismi biologici, comportamentali e ambientali che si intrecciano nel tempo. Detto questo, sì, a tavola si
0: possiamo
1: può
0: fare qualcosa,
1: assolutamente,
0: no? Ci possiamo comportare meglio.
1: Assolutamente, infatti correggere dei piccoli errori che sembrano banali risulta fondamentale, a partire da quella che è una maldistribuzione durante tutta la giornata. Quindi solitamente si inizia con una colazione scarsa o assente, seguita da un pranzo leggero, e poi nella seconda parte della giornata si comincia con ricorrenti spuntini, una cena abbondante, e quindi anche non solo quantitativamente ma soprattutto qualitativamente favorire carboidrati raffinati piuttosto che le proteine ad alto valore biologico, che poi sono quelle che ci aiutano con la sazietà, e ovviamente anche il consumo di calorie liquide, quindi tè, caffè, cappuccini, zuccheri durante la giornata, bibite gassate, succhi di frutta.
0: Mi piacciono, stiamo leggendo adesso il cartello, dottoressa,
1: sì,
0: gli ultimi due punti: pasti consumati distrattamente e digiuni prolungati seguiti da eccessi.
1: Certo.
0: Allora, questi due punti uno non ci pensa, ma in realtà
1: sono
0: fondamentali.
1: Infatti, oltre che quantità e qualità, anche la modalità è importante. Mangiare distrattamente davanti alla TV o al cellulare, o anche utilizzare piatti molto grandi, ci fa perdere la concezione della proporzione della porzione e quindi della quantità. Ulteriormente, ovviamente, l'ultimo punto, i digiuni prolungati vengono spesso seguiti da eccessi, perché si arriva al pasto successivo famelici e quindi si tende a esagerare.
0: Allora, dottoressa, però qui noi mangiamo anche molto distrattamente, no?
1: Sì.
0: Quanto entra in gioco il nostro cervello, la nostra mente, e qui noi dobbiamo distinguere tra fame emotiva, cioè nel senso vediamo un piatto e ci viene voglia, tra una fame fisiologica, quella vera e propria fame che ci serve per nutrirci durante la giornata. Questo è un punto anche fondamentale per evitare di prendere peso?
1: Assolutamente sì, distinguerle è importantissimo. La fase fisiologica è una fame che cresce gradualmente, non è associata a un singolo alimento e si spegne con la sazietà. E corrisponde esattamente a una richiesta energetica dell'organismo. Diversamente, quella emotiva è improvvisa, a tratti urgente e molto spesso anche selettiva. Quindi noi non vogliamo un cibo qualunque, ma andiamo proprio alla ricerca di quell'alimento che molto spesso è zuccherino o comunque palatabile. Ovviamente tutto questo può essere smorzato dal compiere sempre dei pasti bilanciati, e quindi una quota di fibre, una quota di proteine e di grassi buoni, che oltre a prolungare il senso di sazietà ci aiutano anche a tenere un po' bada la glicemia.
0: Ecco, dottoressa, però se improvvisamente ci viene voglia di un cioccolatino, no? Una fame emotiva, vogliamo una coccola.
1: Certo.
0: Allora, il cioccolatino magari a metà pomeriggio, a metà mattina, oppure una brioche, uno spuntino. Con cosa lo possiamo abbinare per tentare di evitare questi picchi glicemici che magari, insomma, ci possono causare qualche danno a livello di peso?
1: Certo, come anticipavo prima, l'idea è sempre di fare un pasto bilanciato, quindi il cioccolatino, l'alimento zuccherino, ok, sempre contestualizzato in maniera bilanciata, sempre presenti tutti i macronutrienti per abbassare un pochino l'indice glicemico del singolo alimento e favorire un carico glicemico un pochino più basso.
0: Più basso. Allora, cerchiamo di capire quali sono le valutazioni, no? Quando un paziente viene nel suo ambulatorio e per capire qual è il piano nutrizionale da poter seguire, quali sono le valutazioni che si fanno?
1: Allora, l'ultima cosa ovviamente è l'elaborazione del piano nutrizionale, certo. E in primis svolgo una accurata anamnesi clinica completa e dettagliata, e quindi ecco la storia del peso, ovviamente le patologie o le complicanze relate all'obesità, la terapia farmacologica in atto e la familiarità. Successivamente analizzo i tentativi dietetici precedenti, che sono molto importanti perché ovviamente dobbiamo cercare di capire cosa ha funzionato e cosa non, per evitare l'effetto yo-yo tipico del paziente che soffre di obesità. Successivamente valutazione dello stile di vita, e quindi ecco distribuzione dei pasti, organizzazione degli stessi, livelli di attività fisica, regolarità del sonno, eccetera eccetera. Poi misure antropometriche, quindi peso, altezza e circonferenze, e successivamente con la parte strumentale valutazione della composizione corporea, massa grassa, massa magra in percentuale e lo stato di idratazione, in quanto ormai non si lavora più con il numero sulla bilancia, certo, ovviamente.
0: Certo, perché il peso non racconta solamente insomma, la storia del paziente.
1: Esattamente.
0: No? Cioè, questo è importante saperlo, per cui pensate quanto è importante rivolgersi ad uno specialista, un nutrizionista, un dietista, insomma qualcuno che comunque faccia un'analisi completa del nostro organismo per capire qual è il modello anche alimentare adatto alle nostre esigenze. E in questo caso c'è un modello alimentare, penso sicuramente alla dieta mediterranea, insomma, al nostro punto, però magari non c'è soltanto questo modello. Penso alla dieta chetogenica, certo. Ci sono anche le diete iperproteiche, ci sono alcune diete che lei consiglia, un modello alimentare da seguire?
1: Allora, per quanto riguarda la scelta del modello, ci affidiamo alle evidenze scientifiche. Quindi le linee guida, certo, del 2026 italiane, elaborate dalla Società Italiana dell'Obesità, anche in collaborazione con AMD e SID su sovrappeso e obesità, ci dicono come innanzitutto la dieta intesa come protocollo nutrizionale completo e strutturato sia fondamentale, ma che non esiste uno unico. Ovviamente anche paragonando la dieta mediterranea a quella chetogenica, le evidenze scientifiche non dimostrano una superiorità della chetogenica sulla mediterranea, che si mantiene il modello di riferimento in quanto bilanciata completa, alla quale sono stati dimostrati effetti benefici cardiometabolici, ed inoltre è facilmente anche mantenibile nel tempo. La chetogenica si può fare sotto stretto controllo medico per un tempo limitato e sempre dopo una valutazione multidisciplinare.
0: Certo, c'è sempre, ovviamente la parola spetta sempre al professionista della salute prima di intraprendere un percorso, soprattutto di dieta chetogenica, insomma, certo, che può diventare assolutamente pericolosa. Però non ci siamo fermati qui, perché sappiamo che lo studio dell'obesità è andato avanti, non a caso noi siamo stati il primo paese a riconoscerla come patologia vera e propria. Per fortuna sul mercato la ricerca è andata avanti, ci sono tanti farmaci, cosiddetti farmaci dimagranti, il nome scientifico sono i farmaci agonisti del ricettore GLP-1, una parola un po' magica che incute anche un po' timore. Ma cosa fanno esattamente questi farmaci? Io mi collegherei subito con la professoressa Caterina Conte. Buongiorno professoressa, la vedo in collegamento. Buongiorno, bentornata al mio medico.
2: Buongiorno Monica, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, dobbiamo fare un po' di chiarezza su questi farmaci, no?

0: vanno anche tanto di moda, aiutano da una parte, però per chi li prende sottovalutando anche il peso che hanno sul nostro fisico, insomma, possono creare anche un po' di danni. Allora, cerchiamo di capire che cosa sono questi farmaci di cui tanto si parla e come agiscono sul nostro fisico.
1: Sono farmaci che sono indicati, innanzitutto questo è importante dirlo, in persone con una di persone che hanno l'obesità, perciò un indice di massa corporea maggiore o uguale, insomma, di almeno 30, oppure in persone con un sovrappeso, un indice di massa corporea di almeno 27, che hanno anche dei problemi associati all'obesità, come può essere l'ipertensione arteriosa, la dislipidemia, quindi il colesterolo alto, per esempio, oppure alterazioni della glicemia. Le indicazioni, cioè a chi dobbiamo dare i farmaci, derivano dagli studi che sono stati fatti per valutare l'efficacia e la sicurezza di questi farmaci. Quindi è importante che li prescriviamo soltanto, che li usino solamente le persone che hanno le caratteristiche che sono state studiate negli studi e quindi in cui sappiamo bene quali sono i benefici, e sono tanti, ma anche i possibili effetti collaterali.
0: Esatto, vogliamo capire come agiscono questi farmaci sul fisico, proprio per dare maggiore chiarezza.
1: I farmaci sono simili a un ormone che il nostro corpo produce quando mangiamo e segnala che siamo sazi. Abbiamo mangiato, siamo sazi, ci possiamo fermare. Questo ormone fisiologicamente dura proprio pochi secondi in circolo. I farmaci sono simili a questa sostanza, ma hanno una durata più lunga, tant'è che si somministrano una volta alla settimana, come vedevamo anche nelle immagini. Ed è importante perché quando una persona si mette a dieta, c'è una restrizione calorica, si innescano dei meccanismi di difesa. Il corpo di una persona affetta da obesità difende il suo peso, in qualche modo rema contro, facendo venire più fame, facendo avere bisogno di mangiare di più per sentirsi sazi, e i farmaci tengono sotto controllo questi meccanismi, quindi sono degli alleati della dieta in realtà, aiutano una persona a seguire un regime alimentare più facilmente senza soffrire troppo.
0: Professoressa, una volta raggiunto il peso, come si prosegue il percorso? Il paziente deve sospendere l'assunzione di questi farmaci oppure no? Che cosa succede? Come si prosegue?
1: Allora, è stato già accennato, l'avete già detto, l'obesità è una malattia cronica e quindi va trattata come tale, come per esempio allo stesso modo della pressione alta, del colesterolo alto, del diabete, quindi i farmaci idealmente andrebbero assunti il più a lungo possibile, perché appunto è proprio la natura della malattia, è una malattia cronica. Se una persona prende una pillola per la pressione va bene. Se smette di prenderla, la pressione si alza. E un po' è così lo stesso, purtroppo, anche per il peso. Ancora non abbiamo una soluzione definitiva. Il trattamento deve essere un trattamento a lungo termine.
0: Allora, abbiamo capito che è un percorso multidisciplinare, insomma l'obesità si tratta sotto diversi punti di vista, però questi farmaci, come ho detto all'inizio, vanno anche molti di moda, sembra un po' una scorciatoia per perdere magari quei 4-5 chili. E allora vogliamo ribadire che questa scorciatoia può diventare anche pericolosa, professoressa?
1: Assolutamente, come tutti i farmaci, anche i farmaci per l'eccesso di peso, per la gestione del peso, possono avere degli effetti collaterali. È importantissimo che vengano prescritti da professionisti sanitari alle persone che hanno l'indicazione, come abbiamo detto prima, e soprattutto che al professionista che prescrive così affiati multidisciplinare. È importante la parte nutrizionali, per evitare per esempio che si sviluppino carenze nutrizionali. Siccome le persone hanno meno fame, mangiano poco, è fondamentale che quel poco che mangiano sia di ottima qualità, e quindi qui interviene la terapia nutrizionale, perché una terapia vera e propria è anche quella, con una serie di raccomandazioni sulla qualità dell'alimentazione, ma anche con una serie di piccoli consigli per limitare per esempio il rischio o comunque mitigare gli effetti collaterali possibili, che sono per lo più gastrointestinali, quindi per esempio masticare molto lentamente in modo da accorgersi quando si è sazi e fermarsi, perché altrimenti si può avere fastidio, perché i farmaci appunto stimolano anche la sensazione di sazietà e poi dopo sembra di aver mangiato troppo. E evitare di bere per esempio durante i pasti per evitare di riempire lo stomaco con l'acqua e poi non entra più niente e quindi magari non si
0: Certo,
1: mangia a
0: certo.
1: sufficienza, non si assumono tutti i nutrienti di cui si ha bisogno.
0: Grazie, grazie di cuore professoressa Conte, grazie per questi consigli e per averci chiarito esattamente qual è anche la funzione di questi farmaci davvero così innovativi. Grazie, buona giornata e beh, voi fate un grande lavoro accanto ovviamente ai medici che poi prescrivono questi
1: Sì,
0: farmaci, no? Il piano nutrizionale è redatto da voi.
1: l'obesità è una patologia complessa e per definizione deve essere seguita da un lavoro di squadra,
0: Da
1: da
0: un lavoro di
1: un'equipe
0: squadra.
1: dedicata.
0: Grazie, grazie di
1: Grazie.
0: cuore alla dottoressa Zanghi Buffi, grazie, grazie. Adesso
1: Grazie a lei.
0: seguitemi perché parliamo adesso di un altro disturbo che riguarda tanti, tantissimi italiani, però per fortuna ci sono anche tante terapie. Io saluto e ringrazio il dottor Antonio Moffa, ricercatore in otorinolaringoiatria della Fondazione Policlinica Campus Biomedico di Roma.
2: Buongiorno,
0: Benvenuto. Allora,
2: buongiorno.
0: parliamo di russamento. Beh, il russamento è un disturbo che compromette la qualità della vita non solo della persona che è russa, ma anche di chi vive accanto alla persona. Allora, iniziamo a cercare di capire quali sono le cause fisiologiche e anatomiche perché si russa.
2: Bene. Il russamento è un disturbo molto comune. Per russamento si intende un rumore respiratorio prodotto dalla vibrazione dei tessuti molli del faringe proprio durante la notte. È molto più comune nei maschi, può aumentare con l'età e può essere soggetta ad una certa variabilità da una notte all'altra. Tra le cause più comuni di russamento notturno abbiamo sicuramente l'obesità e il sovrappeso, che possono provocare appunto l'accumulo di grasso a livello dei tessuti del collo e quindi favorire la vibrazione dei tessuti molli, e poi altre cause anatomico-ostruttive come ad esempio l'ostruzione respiratoria nasale, l'ipertrofia tonsillare, adenoidea, del faringe, del palato molle, e altre condizioni ad esempio come l'assunzione serale di pasti molto abbondanti, di alcolici, l'utilizzo di farmaci sedativi o meno rilassanti, la posizione supina, il fumo di sigaretta, tutti i fattori che possono peggiorare o provocare il russamento.
0: Chi ha un problema, lei un po' l'ha accennato, magari in
2: Sì.
0: questo caso l'ipertrofia dei turbinati, che è una delle patologie più comuni, può russare, cioè può essere una causa
2: Allora,
0: del russamento e si deve intervenire anche su quello, magari?
2: l'ostruzione respiratoria nasale, determinata da diverse cause, ad esempio l'ipertrofia dei turbinati inferiori per la rinite allergica o non allergica, la rinosinusite cronica con o senza poliposi nasale, dei quadri di deviazione marcata del setto nasale, possono peggiorare il quadro di russamento, sebbene l'ostruzione respiratoria nasale non sia la causa principale dello
0: Ah
2: stesso.
0: no?
2: No. È noto però che durante la notte l'ostruzione respiratoria nasale innesca, favorisce le forze di collasso e di vibrazione dei tessuti del faringe, quindi aumenta sostanzialmente la vibrazione dei tessuti molli e peggiora il russamento.
0: Però non è la causa,
2: Non è la causa
0: non è la causa,
2: principale,
0: peggiorami,
2: ma
0: sì.
2: quando parliamo di russamento e proponiamo un trattamento medico-chirurgico ai nostri pazienti, comunque dobbiamo trattare il naso. Quindi si parte dalla via di accesso fisiologica
0: Del
2: dell'aria.
0: naso, per cui
2: Sì,
0: insomma la base di partenza comunque
2: esattamente, è il
0: è il
2: naso.
0: naso. Allora, per fortuna ci sono tante terapie, non bisogna convivere con una persona che è russa, beh, non bisogna cacciarla via di casa, assolutamente no, però per fortuna ci sono tante terapie e di questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria, restate con noi.
3: La zona più selvaggia del viaggio.
4: Le piante dormono come noi.
5: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
6: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
7: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
8: Non ci resta che iniziare.
9: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
10: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
8: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermoliquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
11: Ladro in fuga!
12: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
13: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.
14: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
15: Bravo, la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
16: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
15: Solo con acqua e niente più.
16: Bravo!
15: Comoda la vita.
17: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Antonio Moffa. Stiamo parlando di russamento. Beh, è un problema, l'abbiamo capito, insomma, che colpisce indistintamente uomini e donne, però il russamento può nascondere anche magari una condizione magari peggiorativa, le apnee del sonno. In questo caso bisogna fare attenzione. E il russamento è sempre un segnale di apnea, dottore?
1: No, non sempre, però non va sottovalutato. Mm-hmm. Possiamo distinguere due differenti scenari. Il primo scenario è quello del paziente russatore semplice con delle sporadiche apnee del sonno. Questo scenario non rappresenta un vero e proprio problema di salute. Okay. Il secondo scenario invece è quello del paziente russatore con apnee del sonno di grado lieve, moderato e severo. Queste apnee, soprattutto se sono moderate e severe, a lungo andare possono aumentare il rischio di insorgenza di eventi cardiovascolari come l'infarto e l'ictus, per cui è doveroso identificarle e trattarle in maniera abbastanza precoce.
0: Ecco, identificarle. Allora, come si fa la diagnosi? No, perché a parte il partner magari che ti dice, certo, guarda, hai avuto qualche problema durante il sonno, una, due volte, tre volte, magari insomma lo porta a forza dallo specialista. Come si fa allora una diagnosi?
1: La diagnosi
0: corretta
1: Costa di due momenti fondamentali. Il primo è la visita specialistica otorinolaringoiatrica e il secondo sono gli esami strumentali. Durante la valutazione clinica andiamo a verificare la presenza o meno di fattori ostruttivi a livello delle vie aeree superiori e spesso ci avvaliamo dell'utilizzo dell'endoscopia delle vie aeree con fibra ottica. È un esame di facile esecuzione in via ambulatoriale a paziente sveglio, che però ci dà un'idea.

delle vie aeree superiori e della presenza di eventuali fattori ostruttivi. Il passo successivo è fare la diagnosi strumentale con uno strumento che è la polisonnografia, un holter del sonno che il paziente può indossare comodamente a casa e che monitora il sonno del paziente durante la notte, quindi i parametri respiratori, registra il russamento notturno e ci dà una stima quantitativa delle apnee, quindi ci dice se

0: Le nuove tecnologie, quindi gli smartphone di ultima generazione, gli smartwatch e tutti i dispositivi wearable indossabili, sono
1: Esatto.
0: un'importante opportunità per questi pazienti, sia per la diagnosi che per il trattamento. Questi strumenti, infatti, sono in grado di monitorare il sonno durante la notte, registrare il russamento e inviare degli alert in presenza di sospette apnee. Tuttavia, non possono e non devono sostituire la diagnosi classica, quindi con lo strumento che è la polisonnografia, ma aiutano notevolmente nella fase di screening e per migliorare la consapevolezza del disturbo nel paziente stesso.
1: Perché forse il disturbo che ci deve un po' più preoccupare sono le apnee,
0: Sì, le
1: no,
0: apnee sono
1: dottore?
0: il problema di
1: Cioè perché si
0: salute che
1: rimane
0: va
1: anche senza
0: affrontato.
1: respiro,
0: Si
1: no?
0: blocca il respiro, non passa l'aria e quindi l'ossigeno durante la notte e inevitabilmente il sistema cardiocircolatorio deve compensare questo blocco del respiro facendo uno sforzo. Questi sforzi ripetuti nel corso
1: Possono
0: del tempo
1: mettere.
0: ovviamente possono mettere a repentaglio la salute del
1: E
0: cuore e del
1: questo non
0: sistema.
1: vogliamo assolutamente, anche perché ci sono le terapie.
0: Sì.
1: Iniziamo a parlare di terapie conservative, si può fare, ci sono tante per fortuna, la ricerca
0: Soluzioni.
1: medica insomma ci dà anche tante soluzioni. E quali sono queste
0: Allora,
1: terapie?
0: si deve partire necessariamente dal corretto stile di vita, quindi è
1: Sì.
0: fondamentale la riduzione del peso corporeo in caso di sovrappeso e obesità, proprio per quello che ci siamo detti a proposito del
1: Certo.
0: peso. L'esercizio fisico regolare, quindi l'attività fisica quotidiana regolare, e alcune accortezze possono essere, ad esempio, quello di evitare l'assunzione di pasti abbondanti durante le ore serali, l'utilizzo di alcolici, il fumo di sigaretta. Bisogna prediligere il decubito laterale ed evitare il decubito supino
1: Cioè
0: e
1: dormire sul
0: dormire
1: fianco,
0: sul fianco.
1: ok?
0: Esatto, un'altra accortezza che si può avere è quello di inclinare il tronco durante la notte di circa 30 gradi rispetto al piano del letto e poi esistono anche delle novità conservative come ad esempio la terapia miofunzionale e una riabilitazione dei muscoli del palato molle, dell'ugola e della lingua che consente sotto la supervisione di un logopedista e di un foniatro o di un otorino di rinforzare con degli esercizi di facile esecuzione i muscoli della lingua e del palato molle.
1: Allora, dobbiamo parlare anche di chirurgia, certo, la chirurgia se funziona o meno, ma adesso esistono anche i cerotti, no? Si va in
0: Sì.
1: farmacia, funzionano, non
0: Allora, i
1: funzionano?
0: cerottini nasali aiutano molto a migliorare la respirazione nasale, sono indicati nei casi di ostruzione nasale, ma non hanno un grosso impatto nel russamento notturno. Per il russamento invece sono indicati dei dispositivi chiamati dispositivi di avanzamento mandibolare, sono sorta di bite notturno che il paziente colloca in bocca, che servono a stirare i muscoli del palato molle, a portare in avanti la lingua e a creare più spazio e quindi ad evitare il russamento.
1: Chirurgia,
0: Sì.
1: quando tutto questo
0: Non è
1: ovviamente non va a buon
0: efficace.
1: fine, l'opera del chirurgo, insomma, cosa fa il chirurgo?
0: In quei casi in cui il russamento è molto fastidioso sia per il paziente che per chi dorme accanto, possiamo proporre delle soluzioni chirurgiche mininvasive. Tra queste abbiamo un intervento chiamato palatoplastica anteriore. È un intervento che si esegue in anestesia locale con blanda sedazione, caratterizzato dall'applicazione di alcuni fili di sutura chiamati barbed a rapido riassorbimento che consentono di sollevare e irrigidire il palato, creando proprio una sorta di tensostruttura del palato che viene quindi irrigidito e in questo modo vibra di meno. Il paziente la sera stessa può tornare a casa, riprendere la sua normale vita, può alimentarsi con una dieta morbida e fredda per alcuni giorni e il dolore di solito è di intensità di grado
1: Per cui insomma
0: lieve.
1: un piccolo intervento
0: Un piccolo
1: mininvasivo che
0: intervento,
1: può
0: sì,
1: risolvere
0: che
1: la.
0: ha, diciamo, mostrato effetti davvero molto buoni, positivi in termini di riduzione del volume del
1: Vabbè,
0: russamento.
1: questo è davvero insomma un bel passo avanti,
0: Con
1: e aiuta.
0: un'ottima soddisfazione sia del paziente ma soprattutto del partner che
1: Certo,
0: dorme
1: la
0: con
1: persona
0: lui.
1: con cui si vive. Grazie,
0: Grazie a
1: grazie di
0: voi. Grazie.
1: cuore, grazie per questi consigli, per queste novità. Adesso seguitemi perché io saluto e ringrazio Stella Maris Glowinski, Massio fisioterapista e anche la sua
0: Grazie.
1: paziente. Bentornata a tutte e due, la signora Luigina. E beh, perché oggi parliamo di lipedema, che
0: Buongiorno
1: non è
0: Monica.
1: soltanto una condizione dolorosa, ma anche un impatto impatto importante nella vita di tutti i giorni, un impatto anche psicologico. Però oggi sappiamo benissimo che non si guarisce la lipedema, però molto possiamo fare per tenere a bada questa patologia, per togliere un po' di dolori. Sappiamo che va gestito in maniera multidisciplinare. Però facciamo un passo indietro, se sì. La Mari.

0: Certo.
1: Cerchiamo di capire che cos'è esattamente l'ipedema.
0: Beh, l'ipedema è una malattia genetica cronica e degenerativa del tessuto adiposo che è stata riconosciuta nel 2018 dalla OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e può venire a donne e anche uomini. È una malattia che può essere trasmessa dal padre o dalla madre. E ha caratteristiche come, per esempio, problemi di fisico a pera o ginoide, noduli, come potete vedere nella paziente, un tessuto lasso, un tessuto e un'adiposità che può cadere sul ginocchio, comportare dei problemi muscolari, articolari e legamentosi, appoggio plantare, e sono tutte valutazioni iperlordosi. Sono tutti sintomatologie che vanno gestite da un dai professionisti multidisciplinari.
1: E noi oggi cercheremo di capire come si fa anche a autogestire questa condizione, perché la costanza la vince un po' su tutto, ma a maggior ragione quando una persona soffre di lipedema. Dunque anche l'educazione del paziente è fondamentale.
0: Assolutamente, perché se la paziente inizia a prendere coscienza del suo corpo, della sua malattia, soprattutto quando ha una diagnosi, può gestirla da casa senza togliere i professionisti, che l'accompagneranno. Però, per esempio, camminare, respirare, fare piccoli esercizi aiutano la paziente a riprendere funzionalità.
1: E noi faremo vedere questi piccoli esercizi, no? Come possiamo gestirli a casa in autonomia, sempre prima con la supervisione del professionista e poi magari a casa in autonomia. Allora iniziamo un po' a far vedere questi primi esercizi, poi ho visto che ci hai portato tanti strumenti del mestiere che aiutano nella gestione del dolore, però anche a casa si possono fare. Allora iniziamo a capire quali sono il primo esercizio.
0: Allora la cosa importante che noi come terapisti possiamo indurre la paziente a fare è cercare di camminare, di muovere la pianta del piede per stimolare il sistema linfatico che parte dalla pianta del piede verso l'alto.
1: Ecco, come deve essere messo allora, il piede? No?
0: Andiamo,
1: come dobbiamo educare?
0: Tallone, punta, con una respirazione diafragmatica, in modo tale che la paziente prende aria e c'è un'ossigenazione maggiore, perché questa patologia purtroppo...
1: Prego, ecco, Luigina, ritorna indietro, così facciamo vedere anche la respirazione. Come deve essere fatta la respirazione?
0: Inizia a respirare e via l'aria. Inspiro, via, un pochino più lento. Inspiro e via, inspiro e via. Prima di fare qualsiasi esercizio è bene riscaldare il corpo, perché abbiamo un tessuto connettivo, un tessuto fasciale che ultimamente si sta studiando molto, che può essere anche una delle cause che provocano la lassità legamentosa. Quindi è importante cominciare a muoversi per sciogliere il corpo, fare un poco di stretching. Qui lo facciamo chiaramente velocemente,
1: certo,
0: perché non abbiamo il tempo, però la paziente si prenderà il suo tempo. Quello che può prendere a disposizione. Un po' di movimenti verso il basso, un po' di flessioni, piano piano, sempre accompagnando la respirazione, fondamentale. Ok, una volta che abbiamo fatto questo possiamo fare un po' di punta-tacco.
1: Ecco, questo perché è importante fare questo movimento che coinvolge anche il polpaccio, no?
0: Perché la spinta è molto importante. La parte del linfodrenaggio e il drenaggio linfatico delle gambe parte dalla parte anteriore, appoggia per favore, dalla metà del piede verso l'alto e la metà posteriore verso il polpaccio, che sarebbe il cuore del sistema linfovenoso. Quindi facendo questo movimento io do una spinta maggiore alla linfa, che può essere bloccata. Soprattutto dipende dallo stadio e dal tipo dell'ipedema.
1: Ecco, per quanto tempo noi possiamo fare questo movimento, che fa bene un po' a tutti,
0: 5-10
1: minuti è bene farlo. E allora, questo abbiamo capito che lo stretching, la respirazione, sono tutti esercizi che si devono fare prima di fare altri esercizi. Anche questo è un altro esercizio quasi di riscaldamento, di quasi riscaldamento. Ci sono degli esercizi, tu ci hai portato anche degli strumenti.
0: Ho portato degli strumenti...
1: utili.
0: Bisogna dire che questi esercizi vanno fatti soprattutto perché questo sistema fasciale, se si indurisce, non permette il passaggio linfovenoso verso l'alto. Solo questo. Adesso una volta...
1: Che è il primo esercizio che deve essere fatto, indipende, prima di approcciare altri esercizi.
0: Ci sono cose molto importanti. Noi adesso quando ci alziamo dal letto facciamo così, non facciamo più quello che facevamo prima. E quello è un accorciamento del sistema fasciale.
1: Invece dobbiamo cercare
0: di ammorbidirci un po', per poter iniziare a fare l'attività. Allora, iniziamo... A lavorare, possiamo lavorare con una pallina doppia a riccio per stimolare la pianta del piede. Quindi,
1: questi sono tutti strumenti che si trovano facilmente,
0: Si trovano facilmente, non c'è problema, se qualcuno ha bisogno di...
1: ne chiede. È economico, insomma,
0: sono
1: non è...
0: molti attrezzi economici, io uso cose semplici, Allora, c'è un fatto, bisogna scegliere l'istrumento da utilizzare, perché... Perché se io ho una talonite, una fascite plantare, una spina calcaneare, questo può dare fastidio, può infiammare ancora. Quindi vado a usare una pallina un pochino più, sempre liscia, però con un movimento diverso, un pochino una spinta più leggera, in modo da non creare ulteriore infiammazione, perché l'ipedema è già un fattore infiammatorio di suo. Dolore e infiammazione sono le caratteristiche fondamentali di questa patologia. Si possono usare anche dei rulli.
1: Sempre sotto la pianta del
0: sempre
1: piede.
0: Sempre sotto la pianta del piede. Sì, perché ci sono già, dovrei spiegare anche per il braccio, ma non abbiamo il tempo.
1: No, adesso per le gambe.
0: Facciamo le gambe.
1: Che secondo me è il dolore che dà più fastidio, oltre alle gambe. Comunque, insomma, noi quotidianamente camminiamo.
0: E questo pure va a stimolare la volta plantare, molto importante nell'appoggio. Perché di solito è l'ipedema con tutto il peso corporeo, soprattutto se la paziente anche ha una componente di obesità o sovrappeso, va a schiacciare tutta la pianta del piede. Quindi questa stimolazione è molto importante.
1: E queste sono insomma le cose che possiamo fare, trovare molto facile. Poi che cosa ci proponi? Allora, vedo anche altri attrezzi lì.
0: Sì. Allora io insegno alle mie pazienti a fare l'autogestione, a farsi un piccolo massaggio tutti i giorni, mettendosi una crema, ad esempio, per usare questo elemento che può essere sostitutivo delle mani. Niente sarà come le mani, però questo stanca di
1: aiuta.
0: Meno. Allora, per esempio, qui per me ho una crema antinfiammatoria.
1: Che tipo di crema possiamo usare?
0: Allora, io di solito preparo o l'olio o la crema, le preparo tutto io perché non deve essere cose allergeniche. Quindi preparo crema a base di arnica, compro l'olio di arnica antinfiammatorio, una crema base e lo do alla paziente perché si faccia il massaggio. Allora, in
1: come
0: questo
1: va
0: caso,
1: fatto?
0: Questo
1: ecco,
0: va
1: vediamo
0: fatto.
1: Insomma, Luigina, come fai te?
0: Allora, Luigina, iniziamo a mettere la crema. Diciamo che la crema si mette in poco tempo.
1: Partendo sempre dalla caviglia.
0: No, partendo dalla la parte superiore, però lei in questo caso per mettere la crema va bene. Perché non è il massaggio vero e proprio. Lei sta solo mettendo una crema. Dopodiché che ha messo la crema, aspetta Luigina che te devo alzare un po' qua. Allora, come potete vedere, è l'ipedema, e in questo caso la parte più coinvolta è la parte della coscia superiore. Allora, la paziente, se inizia a mandare la linfa dal basso e le scorie verso l'alto, che succede? Si blocca tutta in questa parte. Allora, io devo prima togliere quello che ho qua, per poter inviare, come se io vado per un'autostrada e c'è un camion davanti, non posso partire.
1: Ecco,
0: non posso
1: facciamo
0: camminare.
1: Vedere quindi il vai. Movimento, Stella Maris. Ecco,
0: vai.
1: Così.
0: Così.
1: Ok, anche dietro. Perché tutta la coscia deve essere...
0: Tutte le quattro parti, avanti, laterale e posteriore. Una volta che ha pulito tutta la parte superiore...
1: Per quanto tempo si deve massaggiare?
0: 5 minuti a gamba va bene, perché poi può fare altro.
1: Certo.
0: Ok, già con la ginnastica che la paziente...
1: Però iniziare da sopra il ginocchio in poi. inizia, mai dalla caviglia.
0: Inizia da lì. Poi okay. dopo, quando ha finito di pulire, va a lavorare dalla caviglia verso l'alto.
1: Ah, ok. Ah, prima la coscia e poi iniziamo...
0: E poi e l'altro.
1: E poi l'altro.
0: Okay. Ok, questo è uno degli esercizi. Ovviamente lo deve fare su un sgabello, perché se lo fa sul letto, sul lettino,
1: alto, certo.
0: la parte posteriore non potrà
1: viene,
0: farla.
1: Certo.
0: Quindi vado a lavorare in piedi o su uno sgabello.
1: Per cui anche questo, e devo dire che appunto Stella Maris insegna a fare questi esercizi, questi massaggi in piena autonomia, prima di ovviamente educa il paziente a fare questi esercizi. Ci sono anche, dobbiamo parlare assolutamente Stella Maris, degli indumenti compressivi
0: sì.
1: che si vendono, quali sono, quali consigli? Io vedo qua dei pantaloni, in realtà
0: allora,
1: sono dei leggings.
0: Sono dispositivi medici che sono fatti a misura per le pazienti. Perché soprattutto non tutti hanno le stesse dimensioni,
1: certo.
0: quindi comprare un indumento già confezionato è molto difficile.
1: Tipo le calze, vari tipi di
0: si
1: denari,
0: possono
1: no?
0: comprare però che siano sempre autorizzati dal medico,
1: certo.
0: perché io posso fare gli anni. Allora, c'è una cosa fondamentale che voglio dire su queste calze. Una c'ha il piede e l'altra non ce l'ha il piede. Allora, io consiglio sempre di andare da un professionista prima di comprare le calze. Perché? Perché se lei ha un lipolinfedema o ha una ritenzione a livello malleolare e mette una calza senza il piede, può creare ulteriore edema. Quindi andrebbe messa la calza o alla radice delle dita o a metà del piede, per non creare ulteriore gonfiore. E questo si può determinare sapendo lo stadio e il tipo dell'ipedema.
1: Per cui è importante farsi guidare ovviamente da un professionista.
0: Assolutamente.
1: Questo è il primo passo che bisogna fare. Grazie.
0: Grazie,
1: grazie Stella Maris Golowiczki, grazie ovviamente Luigina, grazie a tutti voi per averci seguito, ma se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app, Play 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri medici. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese.
2: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
3: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
4: Come no, certo. Lei è l'architetto.
5: Esatto.
4: Lei invece è quello dei fumetti.
6: Buongiorno!
7: Il signor Holden è...
8: L'attore.
9: Questo è mio papà biologico. Questo è il mio papà onorario.
10: Ma di tutti i padri, non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini alla piccola Mary.
11: Ho deciso di sposarmi.
12: Hai deciso di sposarti?
13: Dove andrete a vivere?
10: A Londra.
14: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
10: Perché?
15: Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
16: Tre scapoli e una bimba. Giovedì in prima serata.
17: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
18: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
19: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
20: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
21: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
22: Ultima.
5: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
6: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, risate e imprevisti formato famiglia con la commedia Tre scapoli e una bimba. Venerdì, un toccante viaggio tra passato e memoria, il film Closing the Ring. Sabato, 18 figli per un'esplosione di allegria, i tuoi, i miei, i nostri. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film L'erba del vicino è sempre più verde. Buona visione.
7: Il TG parte fra 3,

0: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo della frutta, frutta di stagione, con uno sguardo anche a quella estiva. Insomma, che cosa comprare, in che modo acquistare, quali sono i prezzi che ci sono oggi sul mercato e soprattutto daremo dei consigli utili anche per la conservazione. Cercheremo di fare il punto sulla frutta con il nostro ospite che ringraziamo, con Lorenzo Bazzana, responsabile ortofrutta e responsabile economico della Coldiretti. Ma se avete delle domande sulla tanta frutta di questo periodo, dalle albicocche alle ciliegie, alle fragole, all'anguria, al melone, beh, c'è Maris qui per voi.
1: Esatto, prima di andare a fare acquisti mi raccomando, rimanete con noi, seguite la trasmissione, se avete delle domande fatele, magari scrivendo al nostro numero tramite SMS o WhatsApp, e il numero è il seguente 340-880-1035. Vi ricordo come sempre ovviamente anche la nostra mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it, e potete condividere anche le foto della frutta che avete in casa tramite i nostri social, Facebook, Instagram ed X. Vi aspettiamo.
0: Che frutta troviamo sul mercato oggi, in questo periodo, e anche guardando ormai al periodo caldo, al periodo estivo? Lo chiedo a Bazzana.
2: Beh, questa che vediamo qua sul tavolo è la frutta che ci accompagnerà nei prossimi mesi. In alcuni casi si tratta proprio di vere primizie, nel senso che ad esempio sulle pesche, sulle nettarine, sono proprio i primi stacchi, quindi sono pezzature ancora piccole, sono frutti che appunto anticipano quella che sarà la stagione che ci accompagnerà fino a settembre o addirittura fino ad ottobre. Le ciliegie sono le prime ciliegie, sono più soffici, non sono i duroni, quindi hanno delle caratteristiche particolari, hanno avuto anche dei problemi per le grandinate che ci sono state soprattutto in Puglia, che è la regione principale da cui provengono le ciliegie. Anche le albicocche sono primizie, nelle fragole siamo in piena stagione, quindi le fragole sono assolutamente, anche come prezzi, sicuramente quelle più basse in questo periodo come frutta. Meloni e angurie sono anch'esse delle primizie, perché sono i primi meloni e le prime angurie della stagione, che appunto durerà per dei mesi.
0: Guardiamo il borsino, come si fa a Piazza Affari, lo chiedo al nostro ospite, a Bazzana. Abbiamo detto, i prezzi delle fragole sono in discesa, quindi sì, è un buon momento per acquistare fragole, sì, lo diciamo a chi sta a casa. E le altre invece, com'è la situazione dei prezzi? Che cosa è stabile, cosa è aumentato e cosa è scende?
2: Da adesso in avanti i prezzi dovrebbero in sostanza diciamo calare, perché più andiamo avanti e più aumenterà l'offerta di ciliegie, ovviamente tenendo presente quelle calamità che ci sono state, perché ci sono stati dei problemi in Puglia, ha piovuto molto anche fra Emilia Romagna e Veneto, quindi altre regioni in cui si producono ciliegie, quindi non è detto che l'offerta sia poi molto sostenuta, perché ci sono stati dei problemi di ordine climatico. Su pesche e nettarine, anche qui adesso aumenterà l'offerta e quelle appunto saranno sicuramente più abbondanti. Le albicocche sono le prime albicocche, albicocche in certe varietà un po' pallide, entreranno delle albicocche sicuramente più gustose pian pianino adesso andando avanti la stagione. Meloni e angurie, anche questi, aumenta l'offerta, si sposterà dal sud verso il nord utilizzando i tunnel, e quindi poi vediamo appunto che anche questi avranno dei prezzi sicuramente più vicini a quelle che sono le aspettative dei consumatori.
0: Come scegliere questa frutta di qualità? Quando andiamo al mercato, al supermercato, ci dia delle indicazioni utili, perché chiaramente dobbiamo in qualche modo immaginare anche la qualità di alcuni di questi prodotti, perché non è che possiamo...
2: Noi dobbiamo considerare due aspetti, un aspetto visivo e un aspetto, diciamo, organolettico.

0: estetico. L'aspetto visivo è fatto molto velocemente, nel senso che noi dobbiamo trovare della frutta, ovviamente nel caso delle ciliegie, che non abbia difetti, non abbia spaccature. Parlavamo prima delle piogge, le piogge possono creare delle crepe nel frutto. Se il frutto presenta appunto queste crepe, o magari anche degli attacchi fungini, è chiaro che è un frutto che ha dei problemi dal punto di vista anche dell'aspetto estetico. Lo stesso discorso può valere per le pesche. Qui ad esempio abbiamo dei danni che possono essere determinati dal freddo, oppure ci possono essere situazioni come sulle albicocche in cui magari sono ancora indietro di maturazione. Questo dal punto di vista estetico. Dal punto di vista organolettico dovremmo assaggiarle per sapere qual è il loro sapore, se il grado zuccherino è quello desiderato, eccetera, eccetera. Quindi o troviamo un venditore, un commerciante, un dettagliante che ci può indirizzare anche sul mercato rionale o anche sul mercato come quelli di Campagna Amica e Vendita Diretta, sulle varietà più mature o migliori, oppure li dobbiamo conoscere. Oppure si fa come si faceva una
1: Si
0: volta,
1: assaggia. Si
0: il tassello nell'anguria per assaggiare l'anguria prima di.
1: assaggia. Beh, se si trova la disponibilità è una cosa
0: Certo.
1: importante, magari assaggiare un po' di questa frutta,
0: Assaggia,
1: perché
0: senti com'è buona e vedrai che ne comprerai di più.
1: di più,
0: Esatto.
1: potrebbe essere una buona indicazione per chi vende frutta. Maris.
2: Giuseppe, allora intanto ringrazio i telespettatori che ci stanno scrivendo e anche chi ci sta chiamando, ma siamo in diretta, lo ricordiamo, quindi non posso ovviamente rispondere alle telefonate, ma insomma, messaggi scritti assolutamente sì. Giulia, ad esempio, da Roma, Bazzana, le chiede, ma perché ci sono fragole piccole, medie e grandi? Ecco, quali sono le differenze?
0: Beh, allora, ci possono essere delle differenze varietali, nel senso che alcune varietà, ad esempio la fragola favetta, è una fragola più piccolina. La fragola candonga, ad esempio, o melissa, sono fragole che hanno pezzature più grosse, quindi in certi casi è un elemento varietale. Se prendiamo la fragolina di bosco, è ancora più piccolina. In altri casi è una calibratura, nel senso che all'interno di un cestino magari vengono messe fragole tutte della stessa dimensione e quindi possiamo avere cestini con fragole più grosse e cestini con fragole più piccole. Quindi può essere o un elemento varietale oppure una scelta di calibratura che è stata effettuata per avere la confezione con tutte fragole della stessa dimensione. Ad esempio, chi fa la torta di fragole va a cercare delle fragole tutte della stessa dimensione in modo tale da fare una decorazione armonica.
2: Ma non va a rispecchiare insomma sulla qualità, ecco, la differenza di grandezza.
0: No, non è detto.
1: Le eccellenze ci sono in questo ambito? Le eccellenze italiane dei marchi fondamentali
0: Assolutamente,
1: DOP, diciamo IGP.
0: abbiamo marchi sia nel settore delle ciliegie, nel settore delle fragole, anche sui meloni e sulle angurie e anche sulle pesche. Abbiamo sia DOP che IGP. È chiaro che è una parte della produzione, non è una produzione tutta coperta da DOP e IGP. La DOP e l'IGP cosa ci danno in più? Beh, ci danno un disciplinare, quindi noi possiamo andare sui siti di questi consorzi e andare a leggere come vengono coltivate e quali sono le caratteristiche di questi frutti per avere delle informazioni in più rispetto al prodotto che stiamo acquistando.
1: E allora noi ci trasferiamo da una produttrice donna della Coldiretti, e ci trasferiamo in provincia di Latina, a Sezze, dove c'è Katia Tovo. Eccola, vediamo inquadrata in uno splendido campo dove c'è una grande produzione. Vediamo meloni, tanti meloni, ma anche tante altre varietà di frutta, però so che voi siete specializzati soprattutto in meloni e angurie. Allora, com'è andata quest'anno la produzione? Come sta andando? Perché è un periodo di gran lavoro per voi.
3: Salve, buongiorno. Sì, siamo in piena produzione, ora è iniziata appunto la raccolta delle primizie, di queste primizie, e qui abbiamo appunto i meloni. Questi meloni poi noi possiamo vedere anche quando è maturo, è giusto un piccolo aneddoto, quando il picciolo qui è secco, ha una cicatrice ben definita. Le striature dal tono verde diventano di un tono color ocra tendente al beige. In genere presentano dalle 10-12 spicchi per essere uniforme. Deve essere più pesante in maniera che la pianta gli ha dato giusti nutrimenti e quindi contenga più acqua, sali minerali e soprattutto grado zuccherino per essere maturo ed essere portato sulle vostre tavole.
1: Le chiedo i prezzi.

0: di quest'anno saranno stabili o ci sono delle incidenze? Perché so che ci sono due elementi che stanno particolarmente penalizzando voi produttori: il gasolio agricolo, il prezzo del gasolio agricolo e il prezzo dei fertilizzanti, che è elevatissimo per la situazione di instabilità geopolitica internazionale. Tutto questo avrà una ricaduta sul prezzo dei meloni, dei cocomeri?
1: Sicuramente al momento, essendo delle primizie, terranno bene o male il prezzo. L'unica cosa è che ovviamente essendoci questi aumenti, anche noi come aziende la risentiamo e probabilmente anche sui banchi, almeno ora che è l'inizio, ne risentiranno anche gli stessi consumatori.
0: Ecco, oltre ai meloni, voi producete anche i cocomeri, però è ancora presto, è così per i cocomeri. Ce ne sono di tanti tipi di angurie, ormai anche mini angurie, è così, angurie grandi, angurie piccole, per le esigenze delle famiglie che si sono sempre più diversificate, è così?
1: Sì, è vero, ci sono diverse tipologie di varietà di, appunto, angurie, dalle piccole alle stesse baby, la perla nera, le varie cocomeri di varie varietà, tipo Charleston o altre, che sono più grandi, a seconda appunto delle esigenze delle famiglie, come ha detto appunto lei.
0: E allora noi ci vediamo tra pochissimo con la nostra produttrice, con Katia Tovo, produttrice Donne Col Diretti da Sezze, provincia di Latina. Torniamo in studio perché ci sono diverse domande per il nostro ospite.
2: Maris. Tantissime domande. Allora, prima di tutto chiedo l'aiuto della regia perché abbiamo un compito bellissimo da svolgere. Allora, la signora Grazia ci ha mandato questa foto bellissima con tutta la frutta fresca proprio di questa stagione e ci ha detto che oggi è il suo compleanno. E allora, insomma, le vogliamo fare tanti auguri e penso che stia festeggiando nel modo migliore Bazzana, insomma, già un giusto abbinamento di questi frutti. Ma allora, in tantissimi ci chiedono qual è la frutta, insomma, un po' meno zuccherina. Ce lo chiede Paola da Verona, eccetera, eccetera. Ma Elisa da Misilmeri dice, ma sono meglio le ciliegie quelle nere o quelle rosse? Insomma, è soltanto una questione di maturazione.
0: Incide, allora, il colore incide nella scelta.
3: Noi possiamo avere delle ciliegie che a maturazione sono rosse e delle ciliegie che invece a maturazione completa sono nere. Quindi abbiamo alcune ciliegie, alcune varietà. Questa ad esempio che vediamo qua, queste rosse sono ciliegie meno mature rispetto a quest'altra che tendono più al nero. Per cui ci sono delle varietà che a maturazione completa diventano completamente nere. Ci sono delle varietà invece che rimangono più rosse, addirittura ci sono delle varietà gialle, delle varietà screziate. Quindi è un elemento varietale. Ci sono appunto delle situazioni in cui la ciliegia poi comunque a piena maturazione assume questa colorazione tipica nera. Abbiamo ad esempio durone nero primo, durone nero secondo, che sono delle varietà che tipicamente devono assumere questa colorazione molto, molto scura. In altri casi le ciliegie vengono magari staccate un po' prima e sono rosse, ma poi tenderebbero a diventare comunque nere.
0: Invece per le albicocche, lo chiedo perché le albicocche è straordinaria, ha tantissime proprietà, ma dobbiamo comprarle un po' più acerbe perché poi le teniamo a casa e magari si maturano a casa, Bazzana, no, o comunque conviene comprarle già al momento quando sono già mature? Bisogna stare attento perché altrimenti le albicocche
3: non è un frutto che tende a maturare, nel senso che così come noi lo stacchiamo la maturazione a quel punto non evolve, nel senso che può diventare più molle, nel senso che si ammorbidisce la polpa, ma dal punto di vista del grado zuccherino, il grado zuccherino è quello che noi abbiamo quando il frutto viene staccato. Quindi il frutto dovrebbe essere raccolto e acquistato già con un grado zuccherino importante, perché altrimenti da lì non aumentano gli zuccheri. Non è come ad esempio le mele o altri frutti che vengono definiti climaterici, che possono avere un'evoluzione sviluppando più zucchero.
0: Allargando lo sguardo un po' a tutta questa frutta che abbiamo, le chiedo i metodi di conservazione, quali sono uguali per tutti o ci sono delle differenziazioni?
3: Ma il metodo di conservazione per tutta questa frutta che è molto delicata è sicuramente il freddo, nel senso che noi questa frutta la dobbiamo conservare in frigorifero, possibilmente ovviamente tirarla fuori dal frigorifero un po' prima di mangiarla in modo tale che non sia troppo fredda, perché c'è chi appunto la frutta fredda magari non la gradisce, non la trova piacevole. Dal punto di vista del melone, il melone invece andrebbe lasciato a temperatura ambiente se è in questa situazione, ovvero sia se non è ancora maturo. Quindi a temperatura ambiente invece è meno una differenza delle albicocche, evolve la sua maturazione, aumenta appunto questa progressione, le nervature, come si diceva prima, diventeranno più giallastre, diventeranno più ocra e svilupperà un profumo appunto più interessante. E quindi da questo punto di vista il prodotto è meglio tenerlo a temperatura ambiente.
0: L'anguria va in frigo.
3: Beh, l'anguria va in frigo perché va mangiata fredda, ovviamente con il discorso che si faceva prima, anguria di una certa dimensione, 8, 10, 12 kg, in frigorifero facciamo un po' fatica a tenerle. Il discorso della baby anguria è sia per portarla a casa, è più semplice, il numero delle famiglie di grandi dimensioni si è ridotto nel tempo e quindi si acquistano angurie più piccole, ma soprattutto per la comodità a portarle e poi perché il frigorifero è evidentemente di dimensioni limitate. Una volta si acquistavano anguglie grosse perché la famiglia era numerosa e poi perché magari in campagna c'era la possibilità di metterla a rinfrescarsi magari in un corso d'acqua, in un laghetto, in una vasca, fuori magari nel giardino, eccetera, eccetera. Oggi in casa faremo più fatica, se il frigorifero non è di una certa dimensione, a poter rinfrescare un'anguglia di grosse dimensioni.
0: Maris.
2: La baby anguria tra l'altro va perché anche non ha i semi, quindi per praticità purtroppo ormai siamo diventati un po' viziati.
3: Ma però i bambini sono contenti quando ci sono i semi perché ci giocano. Poi in campagna una volta i semi si giocava anche a chi riusciva a lanciarli più lontano.
0: Bei tempi, allora, oggi sono videogiochi, quindi è abbastanza complicato.
3: I calzoncini corti però.
2: Allora, stanno arrivando diverse domande. Intanto Lella ci fa questa condivisione, dice insomma compro spesso il fruttivendolo, frutta di stagione italiana, poi ogni tanto mio cugino ci delizia con della frutta colta in campagna, ecco, imperfetta ma da un gusto insomma irripetibile. Una signora da Napoli, cioè dalla provincia di Napoli, dice insomma la frutta è troppo cara, non possiamo acquistarla, spesso la guardiamo e dobbiamo passare oltre. E ancora insomma un'altra telespettatrice ci chiede come mai insomma al supermercato spesso si vedono più delle volte frutte e verdure insomma che arrivano dalla Spagna, dal Marocco, se ne trovano pochi italiani e molti forse bisogna lavorare un po' sui supermercati, come mai, Bazzana?
3: Beh, in questo momento perché sono primizie, nel senso che dal Marocco e dalla Spagna, perché col clima che c'è in Marocco e in Spagna, hanno iniziato a raccogliere prima le pesche, ad esempio, hanno iniziato a raccogliere prima le albicocche, bisogna avere un attimo di pazienza che arriveranno anche nei supermercati in grande abbondanza le pesche italiane, le albicocche italiane, eccetera, eccetera. E lo stesso discorso vale per i prezzi. Chi vuole la primizia e quindi va a cercare un prodotto che italiano in questo momento non è molto diffuso perché è troppo presto, paga il prodotto più caro e molto spesso lo deve comprare di provenienza straniera. Quindi aspettate ancora un momento, chiedete al supermercato di avere il prodotto italiano e vedrete che il prodotto italiano arriverà in grande abbondanza.
0: Si risparmia andando al produttore, cogliendo questa domanda di Maris, perché la filiera è molto lunga, quindi se io vado direttamente al produttore dovrei risparmiare in linea
3: allora
0: di massima.
3: Se vado dal produttore posso risparmiare, ma soprattutto posso avere quel discorso che faceva Maris prima, ovvero sia la signora che diceva che ogni tanto ha della frutta che le regala magari suo fratello o un suo parente,
2: cugino,
3: raccolta
2: sì,
3: direttamente in campagna. Il fatto di andare direttamente dal produttore significa avere la frutta che è stata raccolta matura sulla pianta. E questo per il sapore è la condizione ideale. Il problema dei supermercati qual è? Il problema dei supermercati è che hanno bisogno di frutta più acerba, che sia stata raccolta prima, perché hanno paura che macisca o vada male o sia da buttare via sugli scaffali. E quindi la insostituibile funzione anche di un mercato alla produzione o di un produttore in vendita diretta è che ci fanno assaggiare le pesche, le ciliegie, le albicocche, ma anche i meloni e le angurie, col grado di maturazione giusto, che nella grande distribuzione è molto difficile raggiungere perché altrimenti aumenterebbe lo scarto.
0: Noi ci colleghiamo nuovamente con Sezze, provincia di Latina, con la produttrice Donne Gol Diretti, Katia Tovo, che produce, soprattutto abbiamo detto, in grande quantità i meloni. Ma il melone di quell'area, che so che è molto particolare, che caratteristiche ha e a cosa va abbinato? Tutti immaginano il prosciutto, però ci saranno degli abbinamenti particolari, lo chiedo a lei.
1: Allora sì, possiamo abbinarlo oltre che con il prosciutto, con lo stesso formaggio, oppure con vari, ecco, c'è chi lo abbina con il pesce, anche un pesce fresco, tipo come antipasto, Ormai non c'è più una regola ben definita in realtà in cucina, è tutto quanto un po' a fantasia.
0: Ecco, ci chiede, ci può descrivere, lei è una giovane impresa.

0: terza generazione immersa nei campi, la fatica, il lavoro, la difficoltà, ma anche le grandi soddisfazioni, ci dice perché ha scelto di continuare questo tipo di attività e quale difficoltà sta trovando?
1: Allora, perché noi siamo agrotecnici e per questo motivo noi siamo alla continua ricerca di varietà che possano avere più proprietà benefiche rispetto alle altre. E poi stiamo cercando appunto queste varietà e anche stesse piante di altri paesi, di coltivarle appunto qui per garantire ai clienti nostri italiani un prodotto diversificato, che abbia appunto più proprietà benefiche e che un giusto grado di maturazione, sali minerali, vitamine e tutta la nutrizione che lo stesso consumatore possa avere al momento stesso dell'acquisto.
0: Ecco, ci ha dato il segno del cambiamento, dell'innovazione generazionale, il passaggio. Allora c'è una domanda per lei da casa e poi la salutiamo, le aggiriamo direttamente. Maris.
2: Sì, Katia, insomma, qui ci arrivano da casa domande abbastanza pratiche. Vogliono sapere, siccome sul melone c'è un picciolo, chiede una signora, una telespettatrice, Maria, dice: io quando vado ad acquistarlo, mi diceva mia madre che se lo alzo e si stacca vuol dire che il melone è fresco. Effettivamente è così?
1: È vero. Sì, è vero, è così. Infatti, come dicevo appunto prima, deve essere ben secco il picciolo, eppure tu avere questa bella cicatrice ben delineata, e soprattutto se si toglie, significa che il melone ha un giusto grado zuccherino ed è pronto per essere portato sulle vostre tavole.
2: Grazie.
0: Grazie davvero, in bocca al lupo. Katia Tovo, produttrice Donne
1: A voi.
0: Contidenti da Sezze, in
1: Grazie.
0: provincia di Latina, quindi nella regione Lazio. Torniamo in studio, grazie davvero, Maris.
2: Allora, arrivano diverse domande. C'è la signora Antonella che chiede a Bazzana: volevo sapere come lavare le fragole. È vero che andrebbero lavate in maniera delicata? Diamo dei suggerimenti.
3: Allora, la fragola, se tiriamo via, e provo a farlo, non so se si riesce a inquadrare, se tiro via la rosetta, quindi la rosetta di foglie, rimane questa parte esposta. In alcune varietà, addirittura tirando via le foglie, si crea quella cavità, che può poi impregnarsi di acqua. Quindi solitamente la fragola si consiglia di lavarla con le foglie, in modo tale che non penetri l'acqua nella fragola e successivamente tirare via le foglioline in modo tale che l'acqua non penetri troppo nella fragola. Questo come suggerimento. In ogni caso non deve essere un lavaggio che possa impregnare completamente la fragola perché vorrebbe dire poi evidentemente avere una fragola annacquata.
0: Ecco, il lavaggio, a proposito di lavare, albicocche e ciliegie vanno lavate in maniera delicata, perché insomma.
3: Sì, diciamo delicata, ma sono meno delicate rispetto alle fragole. Le fragole tendono ad assorbire di più, mentre invece albicocche e ciliegie si può lavare sicuramente con un po' meno di attenzione, anche se anche qui dipende molto dalla maturazione. Le prime ciliegie abbiamo detto che sono più morbide, i duroni evidentemente hanno un'epidermide più resistente, quindi sono meno delicati da questo punto di vista.
0: Maris.
2: E Benedetto invece da Milano dice: ma volevo sapere, ma c'è una differenza tra i meloni retati e quelli lisci?
3: Sì, ovviamente c'è una differenza, sono varietà diverse, ovviamente c'è una differenza anche all'interno della singola tipologia, ovvero sia tra il retato abbiamo poi varietà diverse, tra i lisci abbiamo varietà differenti, è chiaro che ogni varietà ha le sue caratteristiche. C'è chi preferisce appunto il liscio, c'è chi preferisce il retato, c'è chi preferisce altre tipologie di meloni, è un po' diciamo così, un gusto personale.
0: Ecco, siamo in un momento dove c'è questo trionfo di questa frutta, lo sarà nei prossimi mesi ancora di più. C'è grande trasformazione, molte aziende trasformano, no? Abbiamo delle marmellate stupende di pesche, ciliegie, albicocche. C'è anche un periodo questo di grande lavorazione per quanto riguarda la trasformazione. Ecco, lì che cosa
3: Sì.
0: guardare? È un'opportunità per gli imprenditori, perché è soprattutto il settore agricolo questo.
3: Beh, è chiaro che sulle marmellate dobbiamo fare attenzione come al solito anche a quella che è l'etichettatura, nel senso che sulle marmellate e anche sulle confetture noi stiamo cercando di convincere l'Unione Europea, come Coldiretti, a mettere l'indicazione dell'origine della frutta, quindi il luogo di coltivazione della frutta, anche su questi prodotti. Perché purtroppo su questi prodotti molto spesso non è riportato se la frutta è italiana o se

0: invece è frutta di importazione. Ci sono però alcune aziende che volontariamente indicano appunto il luogo di coltivazione della frutta. Quindi una cosa che noi possiamo fare è premiare queste aziende o comprare direttamente dalle aziende agricole che fanno appunto confetture e marmellate, oppure se andiamo al supermercato scegliere quelle che hanno questa indicazione.
1: Abbiamo un'ultimissima domanda, 30 secondi, Mari.
2: Enzo chiede: come facciamo a riconoscere se ad esempio le fragole e altre frutta sono di serra o meno?
0: Beh, le fragole all'80% sono in serra perché la fragola è delicatissima e non è una serra di forzatura, è una serra di copertura, quindi sono dei tunnel più o meno alti per proteggere la fragola, evitare che la pioggia possa condizionare la coltivazione del frutto e sia necessario poi fare dei trattamenti. Una fragola coltivata in serra non ha questo problema, quindi non criminalizziamo la
2: Esatto.
0: serra, serve semplicemente per proteggere il frutto.
1: Grazie, grazie davvero. Lorenzo Bazzana, responsabile ortofrutta, responsabile economico della Coldiretti. Grazie come sempre,
2: Grazie.
1: Lorenzo, e a tutti, serena giornata.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come di consuetudine a quest'ora allaccio il mio grembiule e vado subito a salutare il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno,
1: buongiorno
0: chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutte.
0: Ci sono come sempre i nostri assaggiatori, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Ciao Beatrice, ciao chef, buongiorno a tutti.
1: Fabio e Beatrice, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: E siamo pronti come sempre a cucinare insieme a voi, con voi. Chiedo subito al nostro chef qual è il primo piatto che prepareremo oggi. Qual è, chef?
1: Andiamo a fare una frittura romana, però mantenendo soltanto la parte vegetariana.
0: Mamma mia, vado subito a leggere allora gli ingredienti per fare questa cosa prima di tutte. Allora, il fritto romano. Occorrono broccolo romanesco, mela delicious, ricotta di pecora, melanzana, funghi, zucchina e per la pastella acqua frizzante, farina, bicarbonato e sale. Allora chef, ti chiedo subito che tipo di farina per fare questo fritto romano?
1: In questo caso stiamo usando una doppio zero, quindi una farina molto sottile.
0: Ecco, la pastella la fai con l'acqua frizzante e ghiacciata.
1: Ben fredda. Perché ben fredda? Affinché poi noi andremo a friggere, subiremo uno shock termico rendendo particolarmente croccante la nostra frittura.
0: Bene, è un po' anche quello che succede quando si fa la tempura giapponese. Qui l'esperta è Sonia. Aspetta, chiedo a lei, tu friggi facendo la tempura?
2: Sì, uso normalmente la tipologia di frittura giapponese, mettendo il ghiaccio, la farina, l'acqua frizzante. L'unica cosa che qui in Italia normalmente viene una pastella più fluida, invece in Giappone la lasciano più... Quasi più grumosa.
0: Ecco. Grumosa, sì. E poi in Giappone usano anche il panko per fare
2: anche
0: le panature.
2: Sì, anche il panko, che ormai si trova anche qui in Italia, insomma nei maggiori supermercati si trova direttamente il panko.
0: Però noi qua stiamo facendo un tradizionale fritto romano. Luigi, tu lo apprezzi?
1: Ovviamente, come no? Fritto romano è veramente sfizioso perché lo puoi mangiare in tantissime occasioni, anche così in modo estemporaneo.
0: E tu friggi?
1: Friggo, la pastella la tengo in frigorifero, così si mantiene fredda e si raffredda ancora di più. In questo modo si può ovviare e mettere troppo ghiaccio.
0: E che cosa friggi?
1: Friggo carciofi e gamberi, sono le due cose che mi piace di più friggere.
0: I gamberi in tempura però li fai?
1: I gamberi in tempura, sì.
0: Bene. Allora, chef, la pastella l'hai preparata, giusto?
1: Sì, caratteristica, la nostra pastella deve scrivere.
0: Ah, fai vedere come scrive? Però...
1: Quindi nel momento in cui ricadono le gocce, debbono rimanere per un attimo in superficie e poi...
0: E poi precipitare?
1: Precipitare.
0: Quindi, pastella che scrive, pastella che scrive e poi...
1: Abbiamo aggiunto un pochino di bicarbonato.
0: Nella pastella?
1: L'aiutiamo un pochettino nel gonfiarsi. Non mettiamo lievito, non abbiamo messo uova, nulla. Il sale, due pensieri. Chi lo mette nella pastella, chi non lo mette per nulla nella pastella, ma andrà ad aggiungerlo poi. Noi l'abbiamo messo negli ingredienti per completezza di informazione. Io personalmente... non lo metto.
0: Quindi pastella sciapa.
1: Sciapa.
0: E poi salata dopo quando il fritto è già stato tirato fuori dall'olio. Sì. Broccolo.
1: Broccolo che abbiamo sbollentato.
0: Leggermente.
1: Sì, 6-7 minuti in acqua bollente e leggermente salata.
0: E invece le mele, questa cosa è una novità per me.
1: Nel fritto romano la mela è regina. Andrebbe mangiata per ultima. Andrebbe mangiata per ultima, però poi se si mischia va benissimo uguale. Però la mela... Nel fritto romano è un classico, diciamo come la mela, che magari ci fa pensare ad altre regioni d'Italia.
0: E comunque va salata la frittella di mele anche.
1: Alla fine tutto.
0: Bene.
1: Allora,
0: olio caldo, che temperatura deve avere l'olio?
1: Intorno ai 170 gradi.
0: Bene, iniziamo le danze.
1: Esatto.
0: Tuffiamo come prima la melanzana.
1: La melanzana.
0: E adesso faccio una domanda da $10.000.
1: Sì.
0: Il limone sulla frittura. Parliamone, chef.
1: Non c'è da parlarne. No.
0: No.
1: No,
0: poi nemmeno sul
1: pesce. I propri gusti non si discutono. Se qualcuno dice a me mi ci piace il limone. Perfetto.
0: Beh, io sul fritto romano forse no, però una bella frittura di calamari, quella spruzzatina di limone che dà quel bel saporino.
1: Se la funzione fosse prendo il calamaro, metto un pochino di limone e lo mangio, perfetto, ha un senso. Arriva la frittura, ci spremiamo sopra il limone, no.
0: Perché si ammorbidisce, esatto, perde la fragranza.
1: Esatto, gli l'ha preparato, ci ha messo tanta
0: passione. Aspetta che qua c'è un pensiero contrario,
2: infatti,
0: Sonia.
2: Infatti io vorrei parlarne invece, tu dici non se ne deve parlare, io invece ne voglio parlare, perché per me è scontato che nella frittura di calamari e gamberi ti forniscono lo spicchietto di limone e lo spremi, non è che te lo servono. In ogni caso, il nostro panino con le panelle, queste frittelle di farina di ceci, è impensabile senza lo spicchio di limone.
0: Che dici, Luigi?
1: Dico che sulle panelle il limone accentua il gusto delle panelle. È indispensabile. Però nel fritto misto, soprattutto se è di pesce, sono d'accordo con lo chef.
0: Senza limone?
1: Io non lo metto mai il limone.
0: Eppure quella goccia di limone che dà quel sapore aspro, ecco, non mi veniva prima la parola, volevo dire mille cose, ma aspro, l'aspro del limone che stuzzica le papille gustative.
1: Ma fa benissimo.
0: È una reazione.
1: La scelta del momento.
0: La scelta del momento. Nel frattempo hai preso un elemento per ogni verdura.
1: Un pochino, sì, altrimenti, come succede spesso durante le festività natalizie, ok, dovremmo stare mezza giornata a friggere.
0: Certo,
1: che poi, e oltretutto il fritto va nascosto.
0: Sì, è vero.
1: Altrimenti chiunque passa dalla cucina.
0: È vero. Ma perché buono caldo, bisogna anche farlo al momento. Adesso farlo e poi lasciarlo così, anche senza limone, chef perde fragranza. È arrivato il momento di fare entrare la nostra ospite di oggi. Viene da Busseto, in provincia di Parma, ed è un'amica che ha un bel cognome, mi piace tanto, Cecilia Concari. Vieni Cecilia!
3: Eccomi.
0: Mi piace il tuo cognome perché mi fa pensare ai cari, a una famiglia.
3: Sì,
0: Cecilia con i suoi cari. Allora, benvenuta. C'è il nostro chef che sta friggendo.
1: Benvenuta.
0: Ecco, ci sono Sonia e Luigi che aspettavano.
3: Buongiorno,
0: che
3: signori.
0: Tu arrivassi, perché io ho un po' svelato qualcosa a loro. A casa non diciamo ancora che cosa facciamo. Prendo subito gli ingredienti.
3: Bene.
0: Ho qui, ecco qui, farina, ricotta e poi ho in frigo da prendere il burro. Burro che abbiamo tagliato a pezzetti e lo abbiamo lasciato così in modo che non
3: si
0: ammorbidisse troppo.
3: Comincio, vado?
0: E cominciamo. Tu vivi a Busseto, sei proprio nata a Busseto?
3: Sì.
0: Da sempre. E sei sposata con Paolo da 35 anni.
3: Incredibile, ma vero.
0: C'è una bella foto che ci hai portato.
3: Eccola
0: con questa
3: lì.
0: Bella torta, mamma mia, l'hai fatta tu quella torta?
3: Sì, sì, sì.
0: Sei un po' golosa.
3: Sì, sono molto golosa purtroppo. Sì,
0: e infatti addirittura hai talmente tante ricette che a un certo punto hai deciso di iniziare a scrivere?
3: A scrivere un blog, sì. Un sito di ricette in cui condivido quelle che sono. Cioè, non vuole essere un manuale per nessuno, semplicemente io metto le cose che faccio e può essere d'aiuto a qualcuno che si approccia alla cucina, che magari è senza idee qualche momento per il pranzo, la cena, il dolce. Per cui,
0: senti, ma la passione un po' te l'hanno anche trasferita a mamma e papà?
3: Sì, un po' sì. Mia mamma veramente cucinava molto bene la domenica.

0: domenica. Durante la settimana invece, insomma, lavorando, eravano proprio i piatti basici della sopravvivenza, diciamo. Però la domenica non mancavano mai piatti tradizionali, tortelli d'erbetta, le lasagne, gli annolini
1: in brodo. E tuo papà che faceva il vigile urbano,
0: Mio papà faceva il vigile, sì.
1: Era felice, ma aveva anche una passione per la scrittura,
0: sì,
1: tuo papà.
0: Sì, brava. A lui piaceva molto la storia, quindi si interessava leggeva moltissimo libri di storia, così. E poi, quando è andato in pensione, gli è venuto voglia di scrivere una storia proprio minima dei nostri luoghi, del periodo tra le due guerre soprattutto.
1: E come si chiamava questo libro?
0: I tempi felici della miseria.
1: Beh,
0: in cui lui ripercorre appunto la storia che ha vissuto lui da ragazzino praticamente.
1: Quindi anche tempi felici della miseria c'era poco?
0: C'era poco, ma le persone si volevano bene, c'era molta solidarietà.
1: Si apprezzava quello che si aveva, si cercava di non sprecare, e infatti questo, diciamo, è un po' un modo di pensare che tu comunque porti avanti,
0: sì.
1: Anche nel tuo blog, perché dai consigli per anche riciclare forse.
0: Per esempio una cosa che avanza spesso in cucina sono gli albumi, ad esempio, quando si fanno delle preparazioni soprattutto dolci, per cui ho diverse ricette appunto in cui usiamo gli albumi recuperandoli proprio molto facilmente, che io mi ricordo quando ero piccola l'unica cosa che facevano a casa mia con gli albumi erano le meringhe, però.
1: E invece adesso si fanno tante cose. Allora, abbiamo impastato farina con il burro, ha fatto prima una cambiatura, vuoi un po' di sale?
0: Sì,
1: eccolo qua, te lo metto io.
0: Lo chiedo
1: io
0: a te perché ho le mani sporche.
1: Abbiamo messo la farina,
0: grazie.
1: Quindi il burro, la ricotta, un po' di sale e ci vediamo tra qualche minuto dopo la pubblicità mentre il nostro chef continua a friggere nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco!
2: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
3: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però.
4: Sì.
3: Piano.
5: Perché ha pianto la Madonna?
6: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
7: Piange una madre. I giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa, lunedì alle 16:40.
8: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep linea solare dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
12: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
11: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
7: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani.

0: artistici che parlino di sostenibilità.
1: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
2: Non ci resta che iniziare.
3: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata. In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
5: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
4: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
7: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, dove anche note di musica lirica si cantano. Oggi con Cecilia, con Cari di Busseto, la città di Giuseppe Verdi.
8: Io abbiamo cantato prima, quando non ci sentiva nessuno.
0: Adesso noi però dobbiamo andare avanti con questa ricetta. Abbiamo fatto questa sfoglia facilitata, chiamiamola così, sì. Impastando farina, burro, ricotta e un po' di sale. È un impasto un po' grezzo, così deve riposare, ma noi ce l'avevamo già pronto in frigo. Prima però dobbiamo mettere in questa teglia dello zucchero.
8: Abbiamo messo un foglio di carta forno per poi facilitarci le operazioni dopo. Mettiamo un po' di zucchero.
0: E la mettiamo nel forno perché si deve sciogliere.
8: Ecco qua.
0: Quanto tempo più o meno?
8: Dipende, anche un quarto d'ora ci può volere. Deve essere proprio sciolto come un caramello. Grazie.
0: Vado io, nel frattempo tu puoi togliere la pellicola. Andiamo a formare questo caramello. Ma il nostro chef sta friggendo. Senti che profumo di questo fritto romano. E ne sta facendo tanto ancora. Sta venendo bene, chef?
9: Sì, era tanto.
0: Era tanto. Cecilia ha chiesto di assaggiare anche.
8: Sì, io sento dei profumini che come si fa a resistere?
0: Infatti non resistono i nostri assaggiatori che già ce l'hanno nel piatto.
10: Noi abbiamo rubato la zucchina.
0: Ah, e tu invece, Luigi?
9: Idem.
0: Anche
9: io perché le avevo appena fritte e non c'erano le altre.
0: E che mi dite di questo fritto?
10: Croccanti, delicate, confermo che nel fritto romano non ci va assolutamente il limone, ma solo nel fritto romano.
0: Ecco, va bene. Tu
8: non
0: sei d'accordo?
8: Più
9: Veramente buono. Poi voglio sfatare il fatto che il fritto faccia male. Il fritto non fa male. Se lo si fa a casa con l'olio giusto e lo si mangia moderatamente, una o due volte alla settimana si può mangiare.
0: Bene, siamo contenti di questa notizia che ci dai. Certo. E continuiamo a impastare.
8: Vorrebbe un mattarello però.
0: Un mattarello io ce l'ho, eccolo qui, guarda. Mattarello per Cecilia che deve lavorare questo impasto, devi fare delle pieghe, vero?
8: Facciamo le pieghe classiche della pasta sfoglia.
0: Mentre tu fai le pieghe classiche della pasta sfoglia, vado a leggere la lista degli ingredienti, ma prima dobbiamo dire finalmente ai nostri assaggiatori a casa che cosa stiamo per fare.
8: Stiamo facendo una tarte tatin con le cipolle rosse, queste, praticamente una versione salata della tarte tatin.
0: Bene, vado a leggere la lista degli ingredienti. Per fare la tarte tatin con le cipolle, alle cipolle rosse con sfoglia facilitata occorrono per una tortiera di 22-24 cm, per la pasta sfoglia facilitata 250 g di farina 00, 120 g di burro freddo a cubetti, 250 g di ricotta o formaggio spalmabile, un cucchiaino di sale e per il ripieno 600 g di cipolle rosse non troppo grosse, 20 g di burro, 70 g di zucchero semolato e sale. Quindi svelato il mistero, la tarte tatin, un dolce francese ma in versione salata.
8: Versione salata, volevo, se mi permetti, farti vedere un attimo le pieghe. Adesso qui ci andava un riposo fra una piega e l'altra, però lo faccio vedere intanto.
0: Anche perché questo è l'impasto che noi abbiamo fatto
8: morbide.
0: Già riposare.
8: Esatto, quindi praticamente pieghiamo un lembo verso l'interno e l'altro lembo sopra il precedente, così. Poi ricopriamo di pellicola e lo mettiamo in frigo a riposare. Facciamo questa operazione per tre volte.
0: Bene.
8: Aspettando almeno un'oretta fra una piega e l'altra, in modo che l'impasto si raffreddi.
0: Quindi è facilitata, ma è pur sempre una sfoglia.
8: Sì, una sfoglia.
0: Che necessita di una certa lavorazione.
8: Ma più che altro di riposo, perché poi in fin dei conti di lavoro c'è poco. Dai.
0: Allora, io la metto a riposare nel frigo e partiamo con le cipolle.
8: Partiamo con le cipolle. Allora, prendiamo un tagliere.

0: Anche la nostra Cecilia si è subito ambientata in questa cucina accogliente,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, molto, cucina? Guarda, siete tutti molto, molto accoglienti, molto cordiali, mi trovo veramente bene.
0: Bene.
1: Allora,
0: e questo burro invece che
1: questo
0: abbiamo...
1: Il burro ci servirà dopo da mettere sullo zucchero che stiamo facendo sciogliere in frigo, in forno.
0: Io chiedo al mio esperto, sai che noi abbiamo Luigi che è proprio un esperto, molto curioso, va a cercare tutte quante le origini delle ricette. La tartatin, Luigi, che ci dici di questo piatto?
2: Allora, che l'ha realizzata per sbaglio Madame Tatin, una cuoca francese che nel ristorante, essendosi trovata da sola, ha dovuto cucinare velocemente. Le mele le aveva già disposte nella teglia. Quando si è apprestata ad infornarla, si è accorta che non c'era la pasta, allora l'ha adagiata sopra le mele. Ha cotto la torta, quando l'ha sfornata, l'ha rigirata, l'ha servita ai commensali che l'hanno mangiata tutta, è stato un grandissimo successo.
0: E vedi che bello, da un errore... Chef, tu hai mai fatto un errore in cucina e da quell'errore invece è venuto fuori un piatto più buono?
3: Sì, è successo anche a me.
0: È successo anche a lui.
3: Più di una volta.
0: Ci consola, ha ragione Cecilia.
3: E veramente sai dove? Sulle ricette di cui si è particolarmente certi, per cui le si fa in automatico.
0: Vero.
3: E poi dice, ho dimenticato quello o ho aggiunto quell'altro. Io non ho dimenticato nulla, ma ho sbagliato la pietanza, l'ingrediente principe. Anziché usare un tipo di carne, ne ho usato un altro. E alla fine però è venuto un piatto forse...
0: Buono lo stesso.
3: Forse anche meglio.
0: Che servirai nel tuo ristorante I Divini Sapori.
3: Sì, esatto.
0: Metto le cipolle nel forno, va bene? Quanto
1: tempo? Ma direi mezz'ora anche a 200 gradi, poi naturalmente ognuno deve conoscere il proprio forno, quindi un occhio sempre, mi raccomando, fate suonare 2 o 3 timer che è meglio. Perché...
0: Bene, poi mi racconterete anche voi dei vostri errori in cucina, eh? Intanto guarda un po' chi ti pensa da casa,
1: vediamo,
0: Cecilia.
1: Dai, sono curiosa.
4: Ciao, io sono Teo, il nipote della mia zia Cecilia. Sto cucinando della carne macinata e il riso e sto pensando di Ceci perché senza di lei e la mia mamma non potevo cucinare oggi. Io adesso parlo di una mia preferita ricetta della mia zia Ceci, la focaccia. La focaccia è buono perché non c'è troppo sale e non c'è c'è così tanto di sale che va molto buono con il pane. Il pane è anche croccante ma molto facile di mangiare perché perché quello che mi piace così tanto e mi ricorda di zia Ceci. Quindi ciao.
0: Ma che bello Teo, zia Ceci, e il tuo nipotino è il figlio di tua sorella?
1: Il figlio di mia sorella, la più giovane.
0: Che vive in Canada, per quello non trovava le parole, perché...
1: Fa sempre più fatica a parlare in italiano, anche se sua mamma gli parla in italiano, lui insomma...
0: Ma tu lo vai a trovare?
1: Siamo andati l'anno scorso, poi l'anno prossimo verranno loro, insomma... Bene, meno male abbiamo i social che ci aiutano.
0: Meno male. Allora, abbiamo tirato fuori il nostro zucchero dal forno.
1: Sì, che è sciolto.
0: Si è sciolto.
1: Caramellato, aggiungiamo un po' di burro.
0: Un po' di burro.
1: A fiocchetti qua e là.
0: È una cosa abbastanza semplice, quindi,
1: sì,
0: a parte aspettare un po' i riposi tra le pieghe della nostra
1: foglia. Ma intanto
0: foglia.
1: Che la pasta riposa, noi possiamo fare qualcos'altro, eh.
0: Ecco, io però adesso, mentre tu metti le cipolle lì sullo zucchero, vado a prenderti... l'impasto che è in frigo, ok?
1: Allora, mettiamo le cipolle con la parte tondeggiante sotto, capovolta, perché poi quando la dobbiamo girare... Allora, una cosa che mi piace è che siano proprio occupati tutti gli spazi, quindi se non abbiamo abbastanza cipolle le un po' smontiamo, diciamo...
0: E così occupiamo tutta quanta la superficie del nostro cerchio.
1: Anche perché poi alla fine quando tagli le fette finisce che a qualcuno capita la cipolla e a qualcuno no.
0: Infatti adesso io volevo sapere dai nostri amici assaggiatori invece un piatto che è nato per errore, perché abbiamo detto che questa tartatin è nata da un errore, si faceva con le mele. Il nostro chef ha confessato un piatto nato da un errore, dopo vi dico il mio, ma voi... Io non faccio errori perché sono

0: Totalmente brava in cucina, grande, ormai lo sanno tutti, grande. E non
1: come
0: fa
1: ci crediamo, Sonia, ma se abbiamo sempre non detto che cucina Luigi.
0: Esatto, infatti non ci credo neanche io che lo sto dicendo. Infatti cucina lui e
2: infatti sì. Io di errori ne faccio, le racconto che è cucina creativa, lei non ci crede chiaramente e mi sgrida sempre.
1: Però poi mangia quello che
2: poi mangia, sì, io correggo queste ricette sbagliate in un modo un po' particolare.
1: Invece una volta io ho avuto a cena degli ospiti che non potevano mangiare la pasta con il glutine, ho acquistato della pasta senza glutine, delle fettuccine, ma ho anche osservato in realtà i tempi di cottura, alla fine è diventato tipo un pasticcio pappa al pomodoro, polenta, non si sa, però sono stati carini tutti, piuttosto che con la forchetta l'abbiamo mangiata col cucchiaio, ma il ragù era buono ed è venuta una pappa, poi la pasta era appunto fatta con il mais, sai, queste
3: Sì,
1: e devo dire però il gusto era buono, chef, non lo ripeterò, non l'ho venduto come nuovo piatto della mia cucina, ho confessato subito di non essere molto pratica in questo senso. Allora, Cecilia,
3: prendiamo la pasta sfoglia. Adesso questa non ha riposato quanto avrebbe dovuto, quindi è ancora un po' morbida.
1: Di farina?
3: No, ma non attacca, però dobbiamo tagliare un cerchio della dimensione della teglia, anche si può tipo appoggiare giusto per farti.
1: Te la tengo io così
3: no,
1: tu
3: no,
1: fai.
3: No, ma ce la faccio.
1: Ecco, bravissima.
3: Così con la pasta sfoglia vi raccomando di fare un cerchio un po' più grande di quello che è la teglia, perché si restringe in cottura, quindi
1: questo è un altro
3: segreto. Cerchiamo di tenerla proprio fino al bordo.
1: Adesso chiedo una cosa un po' azzardata, eventualmente non si avesse tempo di fare la sfoglia in casa, va bene se si comprano quelle sfoglie già pronte?
3: Certo. Se no si fa una brisée che si fa, quella lì non c'è la
1: sfoglia. La pasta matta anche.
3: Anche la pasta matta.
1: Fa con solo farina, olio, sale. No. L'importante è metterci queste cipolle con lo zucchero e il burro.
3: Esatto.
1: Perché poi quando la rigiri diventa proprio carina da vedere.
3: Adesso la bucherelliamo.
1: Sì.
3: Così facciamo uscire il vapore e la pasta non si gonfia.
1: Esatto, questo è un segreto che ci ha detto già tante volte il nostro chef.
3: Ecco, ok, io adesso...
1: Si potrebbero fare anche delle monoporzioni.
3: Certo.
1: Farle magari quadrate.
3: Le forme non c'è limite alla fantasia con le forme.
1: Allora, vado a metterla nel forno. A quanto tempo abbiamo detto che deve stare?
3: Mezz'ora, 40 minuti, è sempre i soliti 180. Anche
1: benissimo.
3: 175 questa qua.
1: Nel frattempo il nostro chef ha impiattato il suo fritto romano,
3: non vedo l'ora.
1: Sempre con questa verticalità che contraddistingue le sue composizioni. E che fai, chef? Lo decori con
4: dal nostro spettacolare orto.
1: L'orto da bancone.
3: Che bello.
4: Facciamo una cosa un po' particolare perché usiamo l'erba cipollina.
1: Ecco cos'era quel profumo. Te la sei procurata,
4: Sì.
1: Erba cipollina.
4: È un orto fantastico perché cresce in continuazione. Bene. Aggiungiamo varietà.
1: Ma nel fritto romano non avresti potuto anche friggermi delle foglie di salvia, chef, visto che ce le abbiamo?
4: Non ci ho pensato, però non ne abbiamo di molto grandi perché è un tipo di salvia che viene fritta, non tutta
1: però
4: la salvia.
1: Però quella pastella che hai fatto andava bene anche per questo.
4: Certo, per tutto, carciofi, cibolla.
1: Fantastico.
4: La cibolla,
1: Anche tutto, la cibolla, è vero,
4: addirittura
1: onion rings.
4: Chi frigge l'aglio sbianchito ed è particolarissimo, un giorno lo faremo.
1: Lo faremo.
3: Voglio venire quando lo faremo.
1: Vero Cecilia, Cecilia mi sa che rimane qua oggi, non torna a Busseto.
3: Esatto.
1: È arrivato però il momento di dire ai nostri amici e alle nostre amiche a casa qual è la seconda ricetta che farai per noi.
3: Facciamo un dolce, adesso un dolce dolce. Una ciambella alla panna montata.
1: Bene, chef, sei curioso? Vado a leggere la lista degli ingredienti. Ciambella alla panna montata. Occorrono per uno stampo da 24 cm 190 ml di panna fresca, 250 g di farina 00, 250 g di zucchero, 3 uova, 8 g di lievito per dolci, zucchero a velo per decorare. Oh, abbiamo tutti gli ingredienti già pronti magicamente qui. Da che cosa si comincia?
3: Dalle uova.
1: Ah, guarda un po', i nostri assaggiatori stanno provando la tua tartatin.
3: Li vedo impegnati,
2: Beh, è buona, io già l'ho fatta, però una volta con l'ananas, una volta con le mele. Ma la versione con la cipolla rossa è fantastica.
1: E poi tu ami le cipolle rosse.
2: Le amo veramente, le mangio anche crude, mi piacciono tantissimo.

0: benissimo crude perché sono dolci, quelle originali di Tropea, nell'insalata.
1: Nell'insalata col tonno anche. Sì. Molto versatile, vero chef? La cipolla rossa si può usare in tanti piatti.
2: La regina della cucina, la troviamo, penso, nell'80% almeno delle preparazioni.
1: È vero. Bene, ma anche Cecilia nel suo blog ha altre ricette con la cipolla rossa, immagino.
3: Sì, adesso in questo momento mi cogli impreparata, però.
1: Sì, perché sei concentrata sulla ciambella, esatto, con la panna montata. Allora, sì, hai messo le uova e lo zucchero, dobbiamo montare con le fruste.
3: Sì. Si può fare anche a mano, ma le fruste ci agevolano il lavoro,
1: Bene.
3: Anche perché se abbiamo un composto bello spumoso, poi anche la ciambella, insomma, avrà un risultato più soffice.
1: Bene, ecco, deve venire un bel po' spumoso.
3: Sì, chiaro, detto, spumoso, sì.
1: Allora, mentre noi continuiamo a montare questo composto fatto di zucchero e uova, vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità e ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. A tra poco.

0: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, risate e imprevisti formato famiglia con la commedia Tre scapoli e una bimba. Venerdì, un toccante viaggio tra passato e memoria, il film Closing the Ring. Sabato, 18 figli per un'esplosione di allegria, i tuoi, i miei, i nostri. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film L'erba del vicino è sempre più verde. Buona visione.
1: Rallenta e riscopri il piacere di leggere. Quest'estate Avvenire è con te su carta e in digitale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo speciale. Vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
3: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
4: Ora, ladro in fuga!
5: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
6: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
2: Io ti amo, Maria Vittoria.
3: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
3: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
6: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
7: Ho visto

0: la fiducia qua, che era continua, lenta però,
1: sì, sì,
0: piano piano, piano piano piano.
2: Perché ha pianto la Madonna?
3: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
4: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa, lunedì alle 16:40.
5: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, siamo con la nostra amica Cecilia Concari da Busseto che sì. Ci sta facendo la ciambella alla panna montata.
6: Sì. Sì,
5: abbiamo
6: sì.
5: Quindi montato le uova con lo zucchero,
6: esatto.
5: Adesso tu prosegui.
6: Aggiungiamo la farina.
5: Il nostro chef già armeggia con delle cose per la sua ricetta del riciclo, ecco. E mentre tu continui a preparare la nostra ciambella, io vorrei leggerti una frase che voglio dedicarti. Io in questo libro di cucina annoto tutte le ricette che ci portano le nostre ospiti, anche quelle del nostro chef, e anche delle frasi che trovo in giro e che mi fanno pensare alle amiche che vengono a trovarci. Per te ho scelto questa frase di Sant'Agostino e dice: i tempi sono tre, presente del passato, presente del futuro.
6: Bella.
5: Tre tempi, in realtà che cosa ci dice? Che è qui
6: presente.
5: E ora.
6: Sì, senza dimenticare il passato e guardando sempre comunque avanti.
5: E infatti,
6: domani.
5: Perché così. È proprio nel qui e ora che possiamo fare le cose più belle, possiamo vivere
6: certo.
5: Veramente.
6: Certo.
5: Come stai facendo tu con questa bella ciambella? Adesso per non banalizzare, però vorrei chiederti invece se hai una frase che in qualche modo ti aiuta, che ti sostiene.
6: Ma veramente i pensieri positivi in generale comunque bisognerebbe sempre avere, per cui guardare avanti anche alla mia età, che insomma non è che sia poi una ragazzina, diciamocelo tranquillamente, il rischio di guardare indietro è proprio dietro l'angolo, però io sono molto curiosa di vedere anche quello che succederà nel futuro, per cui forse è questo che insomma ci tiene vivi.
5: Pensare guardare alle cose belle che ancora devono
6: sì, esatto, quindi. E guardare anche fuori dal proprio orticello, insomma, sempre.
5: Ma tu lo fai molto, perché io so che tu ti dedichi molto anche agli altri e insomma. Condividi il tuo presente anche dando aiuto alla Caritas di Busseto.
6: Sì, a Busseto
5: vero?
6: Abbiamo un gruppo di volontariato appunto legato alla Caritas, in cui cerchiamo di fare nel nostro piccolo quel poco che possiamo, distribuendo pacchi alimentari alle famiglie bisognose e cercando in qualche modo di venire incontro alle necessità di chi non ce la fa.
5: Un po' sempre con il cibo, che è la tua passione,
6: sì,
5: hai
6: sì.
5: A che fare, vero?
6: Sì, sì, sì, sì.
5: Ma prepari anche delle cose tue da mettere in questi pacchi?
6: No? No, i pacchi. Noi non abbiamo la cucina e la, come si dice, la mensa, ecco, soltanto pacchi che le persone portano a casa, ed è comunque un bel aiuto perché sono tutte cose che non devono poi andare a comprare.
5: Senti Cecilia, ma ricordi la prima ricetta che hai pubblicato sul tuo blog?
6: Guarda, ormai ce ne sono tantissime, però credo la prima sia stata una torretta di melanzane. Se non è la prima, è sicuramente tra le prime, semplicissima, perché io le melanzane le amo molto. Fetta di melanzana, fetta di pomodoro, mozzarella, forno.
5: Che meraviglia! Chef, tu ricordi la prima ricetta che hai preparato?
7: Sì, la preparo tuttora e... Per me è qualcosa che mi appassiona, pasta e patate.
5: Pasta e patate, è un classico proprio?
7: Sì, poi nella semplicità delle prime ricette sono andato elaborandola un pochino di più, adesso è un pochino più attenta, ma di fondo è sempre pasta e patate.
5: E la prima volta che l'hai fatto assaggiare?
7: Si sono offerti carinamente i miei genitori dicendo che è buonissima.
5: Buonissima. Bene, io tirerei fuori dal forno
6: sì,
5: la nostra tartatin
6: che...
5: perché
6: sì.
5: Poi dobbiamo infornare questa.
6: Sì.
5: Allora prendo le mie presine, eccole qua, e vediamo com'è venuta questa tartatin fantastica di cipolle rosse. E voilà!
6: Eccola.
5: Che ne pensate? Adesso
6: donata.
5: La dobbiamo rigirare.
6: Aspettiamo un attimo
5: che
6: calda,
5: si
6: sì.
5: Raffreddi, e mentre noi facciamo questa operazione, poi mettiamo anche la nostra ciambella nella teglia, andiamo a vedere dove è andata Francesca, che è sempre in giro a cercare nuove ricette da raccontare a noi di Quel che bolle in pentola. Eccola lì.
8: Buongiorno amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina sono venuta a Genzano di Roma, Castelli Romani. Sono al ristorante a casa di Nino, ecco.

0: me c'è proprio Nino, lo chef, Nino Palmieri, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Beh,
0: Allora Nino, grazie, che bella cucina, che bello spazio che hai qui.
1: questo è il mio mondo,
0: Il tuo
1: è il mio
0: regno,
1: mondo.
0: eh?
1: Infatti io già comincio a
0: Infatti t'ho
1: fare
0: visto.
1: qualcosina,
0: Che cosa stai facendo?
1: sto preparando sono due filetti di spigola. Ovviamente possiamo farlo si può fare con qualsiasi tipo
0: Di pesce?
1: di pesce, e semplicemente mettiamo del pane tostato sopra, in questo modo qui, quasi lo riempiamo. Poi aggiungiamo queste fettine di arancia, che daranno un
0: Belli, che danno sempre quel
1: tantissimo
0: sapore.
1: sapore
0: La
1: durante la
0: cottura.
1: cottura. Chiudo in questo modo, e poi, se vuoi aiutarmi anche tu,
0: Certo, le
1: mettiamo
0: patate,
1: le
0: vero?
1: patate.
0: Eccole qui. E
1: Perfetto.
0: sistemo così, va bene,
1: È
0: chef?
1: perfetto, è
0: Senti, ho
1: perfetto.
0: scoperto una cosa bellissima del tuo ristorante, posso dirlo?
1: Certo.
0: Che qui possono venire a mangiare anche senza glutine.
1: Assolutamente sì, abbiamo tutto. Ovviamente in questo caso uno mette del
0: Il pane tostato è un pane senza
1: pane senza
0: glutine.
1: glutine, e il piatto è pronto.
0: Ottimo.
1: Ovviamente 20 minuti al forno a 180 gradi, non possiamo aspettare tutto questo
0: Abbiamo
1: tempo.
0: già il risultato finale, eccolo qui. Il nostro chef si è portato avanti, guardate che meraviglia. Nino, grazie.
1: Grazie a
0: Questo è
1: voi.
0: veramente bellissimo anche da vedere
1: E
0: proprio.
1: credo anche buono.
0: Vero?
1: Sì.
0: Ma guarda, io che non mi fido tanto,
1: Lo sapevo,
0: Io assaggio tutto, Beatrice e Fabio, voi lo sapete. Ciao ciao, buon
1: vabbè.
0: pranzo. Grazie Nino.
1: Grazie a voi.
2: Che birba è diventata Francesca, ce lo fa apposta, ci fa venire l'acquolina in bocca e poi però qua in studio non porta mai
1: Mai.
2: niente. Ma noi ci consoliamo con le nostre ospiti chef, oltre che con
1: Ospitale.
2: quello che ci prepari tu. Allora, abbiamo preparato l'impasto
0: Sì.
2: della nostra ciambella alla panna montata. Lo mettiamo nella
0: Nella
2: teglia
0: teglia.
2: e poi andrà in forno e invece rigireremo in diretta la nostra tarta tenne. Mentre fai questo voglio chiederti una cosa, oltre al volontariato, alla passione per la cucina, tu hai anche un'altra passione, viaggiare.
3: Sì, mi piace moltissimo. Purtroppo non è una cosa che si può fare tutti i giorni, però sì, appena posso, insomma. Poi
2: E che cosa ti porti dietro dai tuoi
3: vado,
2: viaggi?
3: beh, naturalmente vado ad assaggiare, eh. Non è che mi limito a fare foto. Vado ad assaggiare e cosa porto a casa? Provo a indovinare.
2: Non lo
3: Cose
2: so.
3: che hanno a che fare con la
2: Ricette.
3: cucina, ricette. E se vai, poi dipende insomma dal luogo dove vai, tipo l'ultimo viaggio abbiamo fatto in Marocco, mi sono portata delle spezie.
2: Ah, ecco, abbiamo delle foto, vedi qui dove
3: Qui
2: sei?
3: sono in Giappone, ma lì ero
2: È
3: giovanissima.
2: vero, proprio giovane, quindi una
3: Sì,
2: passione che hai da
3: da
2: sempre.
3: sempre, da sempre.
2: E che spezie ti sei portata dai
3: Mi sono
2: viaggi?
3: portata, beh, l'ultima appunto ti dicevo il Ras El Hanout, che è un mix di spezie.
2: Ras El Hanout.
3: Sono, guarda, veramente, ecco, qui siamo in Canada.
2: Ah, qui sei in Canada
3: Sì,
2: con
3: con la mia sorella, con mio marito e i miei nipoti,
2: c'è anche
3: figli di
2: Teo.
3: Marta. Sì, Teo e Luca ci
2: Teo
3: sono.
2: e Luca.
3: Sì,
2: Luigi, l'hai
3: bello.
2: mai usato il Ras El Hanout?
4: No, però ho usato il masala, che è sempre un mix di spezie che fanno in India, sempre macinato, vari tipi di semi, di spezie varie. Io le uso molto le spezie.
2: Lo so, per quello te l'ho chiesto. Allora, ho messo nel forno
3: La
2: la nostra
3: carne.
2: ciambella che deve stare quanto tempo, abbiamo detto?
3: 40 minuti, anche 50, dipende dalle dimensioni, insomma sì, 50 minuti.
2: E adesso rigiriamo
3: Sì.
2: questo fantastico.
3: Fai tu?
2: Sì,
3: A
2: ma il
3: te.
2: Ras El Hanout per che cosa si
3: Si usa,
2: usa?
3: guarda, sulla carne, sul pesce, sulle verdure. Io lo metto adesso dappertutto, no, però a piccole dosi quasi dappertutto davvero.
2: No, che spettacolo! Scusate, io ho fatto un po' così alla chetichella, un po' in sordina, ma guardate che bella che è venuta questa tarta tenne. Fantastica, veramente
3: Carina,
2: non
3: sì.
2: vedo l'ora di assaggiarla. Bene, su questa è il Ras El Hanout,
3: No,
2: no?
3: no,
2: No,
3: no, questa è
2: assolutamente.
3: dolce, manteniamola dolce, dai.
2: Ecco, allora mentre noi assaporiamo questo
3: Profumino, sì.
2: profumo
3: Profumo.
2: meraviglioso, vi lascio con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette di Cecilia e del nostro chef di oggi. Nel nostro fritto romano abbiamo usato il broccolo romanesco, la mela delicious, ricotta di pecora, melanzana, funghi e zucchine. Abbiamo fatto una classica pastella con acqua frizzante ben fredda, farina e bicarbonato, regolandoci a occhio e senza aggiungere il sale nell'impasto. Poi abbiamo tagliato le melanzane e le mele a mezzaluna, le zucchine a bastoncini, i funghi a fette. Abbiamo sbollentato i ciuffetti di broccolo, abbiamo impastellato ciascun pezzo e fritto, avendo cura di pulire ogni tanto l'olio dai residui e di tenere per ultima la ricotta che potrebbe sporcare o inumidire l'olio. Per preparare la tarta tenna alle cipolle rosse con sfoglia facilitata, per prima cosa abbiamo fatto l'impasto della sfoglia lavorando velocemente insieme la farina col burro a cubetti freddo da frigo. Poi abbiamo aggiunto la ricotta e il sale e amalgamato gli ingredienti fino a ottenere un composto piuttosto rugoso che abbiamo fatto riposare in pellicola nel frigo. Dopo un tempo di riposo abbastanza lungo, abbiamo dato le pieghe all'impasto per almeno 3 volte a intervalli di 1 ora, avendo cura di non impastare ma solo piegare e schiacciare i lembi uno sull'altro. Fatto questo lavoro, abbiamo tenuto il panetto in frigo fino al momento di utilizzarlo. Abbiamo pelato le cipolle e le abbiamo tagliate a metà per il senso della lunghezza. Le abbiamo messe in una teglia ricoperta di carta forno, abbiamo salato leggermente e infornato a 200 gradi per circa 30 minuti. Una volta pronte le cipolle, abbiamo messo nella teglia della tarta tenna un disco di carta forno sul quale abbiamo distribuito lo zucchero semolato. Abbiamo messo in forno a 170 gradi per circa 10 minuti, finché lo zucchero non si è sciolto. Abbiamo messo sopra qualche fiocchetto di burro sullo zucchero e poi le mezze cipolle col taglio verso l'alto. Abbiamo tirato la pasta sfoglia col mattarello fino a ottenere un disco leggermente più grande del diametro dello stampo che abbiamo appoggiato sulle cipolle. Abbiamo bucherellato quella coi rebbi di una forchetta e infornato a 170 gradi per circa 25 minuti. Abbiamo poi sfornato la torta, l'abbiamo lasciata riposare qualche minuto e poi capovolta sul piatto di portata. Per preparare la ciambella alla panna montata, in una ciotola abbastanza capiente abbiamo montato le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto gonfio, chiaro e spumoso. Abbiamo aggiunto la farina setacciata col lievito e mescolato. A parte abbiamo montato la panna fredda da frigo e l'abbiamo aggiunta al composto precedente, amalgamando delicatamente dall'alto al basso. Abbiamo imburrato uno stampo da ciambella e versato il composto. Abbiamo cotto in forno preriscaldato a 175 gradi per circa 35 minuti. Una volta fredda abbiamo tolto la ciambella dallo stampo e l'abbiamo cosparsa di zucchero a velo. Ed ecco qui le ricette che vi abbiamo proposto oggi, sono perfettamente realizzate e impiattate davanti a me. Abbiamo il fritto romano decorato con l'erba cipollina del nostro chef Fabio Cinelli, solo vegetale per questa volta. E poi la tarta tenna alle cipolle rosse che ci ha proposto la nostra Cecilia con cari di Busseto, veramente appetitosa. I nostri assaggiatori l'hanno già provata perché ne aveva portata un'altra da casa e invece ha fatto qui con noi la ciambella con la panna montata, che è un ingrediente insolito, l'abbiamo aggiunta per ultima, dopo aver assemblato insieme uova, zucchero, farina, fecola, lievito. Ecco, esatto. La state provando, assaggiatori, questa ciambella, che ve ne pare?
5: Che è sofficissima, è proprio, hai detto bene, è proprio da colazione, proprio da inzuppare nel latte.
2: Bene, che dici Luigi, la farai anche tu?
4: La farò sicuramente, poi una volta vi racconterò anche la storia del ciambellone.
2: Va bene.
4: Quando avremo più tempo.
2: Grazie per questa ricetta.
6: Grazie dell'accoglienza.
2: Ma lo sai che non finisce qui, puoi trovare altri spunti dal nostro chef che adesso riutilizza ciò che abbiamo lasciato indietro dalle preparazioni di oggi e ci stupisce in genere a questo punto con una ricetta del riciclo. Sei curiosa di sapere cos'è?
6: Sono curiosissima.
2: Vieni con me, andiamo a vedere, chiediamogli che cosa sta facendo. Hai fritto ancora, chef?
6: Ecco, già questo è un...
7: Avevo l'olio. Lo portiamo a finire, prima che niente completamente esausto, avevo della pastella.
2: Eh sì.
7: Ho avuto così un pensiero legato alla mia infanzia, quindi qualche anno fa.
2: Ma recentissima?
7: Esatto.
2: E che cosa hai fatto?
7: Ho preso la pastella e l'ho semplicemente fritta.
2: La pastella solo? Proprio le pizzelle, diciamo? Senza niente dentro?
7: Senza niente dentro. Perché? Perché poi quello che ci dobbiamo mettere... scottano. Quello che ci dobbiamo mettere dentro...
2: È una sorta di gnocco fritto, come fanno... Beh, no.
7: Solo la croccantezza, solo la croccantezza. Il pensiero di quello che potrebbe...
2: No, mi fa venire in mente lo gnocco fritto perché vuole farcirla. Sì, da cotta.
7: Da cotta.
2: Guarda,
7: potremmo farcirla con... Sì. Marmellata, voi direte la marmellata oggi non l'abbiamo usata.
2: Ma in dispensa, chi vuoi che non abbia della marmellata?
7: Esatto, e riesce ad averla anche Beatrice, che a casa non sono riusciti a finirsela.
2: Ma mal che vada prendi così una mela, la cuoci con lo zucchero e fai una piccola purea di mele, e, no? No? Ma, che idea? Che, se non c'è la marmellata in frigo, che fai Luigi tu?
4: Non ci metto la cioccolata.
8: Io la farei salata invece.
2: Salata? Ma chissà che lo chef, ma questa è una cosa che gli ricorda l'infanzia, sai?
7: Mia nonna, questa era la mia nonna materna, nonna.
2: E come si chiama la nonna materna?
7: Tommasa.
2: Tommasa!
7: Tommasina per tutti.
2: Tommasina, che carina! Era la nonna materna.
7: Materna,
2: quindi, mamma
7: sì.
2: Di mamma. E quando andavi a casa sua per merenda?
7: Ma ancora meglio, perché mia nonna aveva un'azienda agricola. Per cui non era andare a casa da nonna, era andare in un mondo completamente, gli animali, le piante, le erbe, i frutti, qualcosa di...
2: E soprattutto la cucina di nonna.
7: Sì, però lei usava con noi la versione più semplice, mia nonna era quella del pane, acqua e zucchero,
2: acqua
7: pane
2: e zucchero,
7: olio.
2: Addirittura, a me burro e zucchero.
7: No, nonna, era un po' inutilata.
2: Quindi pane, acqua e zucchero, buona idea.
7: E quindi basterebbe, ecco.
2: Un po' di zucchero semplicemente dentro, invece che fuori, come abbiamo visto fare con le frittelle e altre cose in genere.
7: Formaggi spalmabili, tutto quello che vogliamo, tutto utilizzabile, ma è buona anche vuota.
2: Anche vuota, certo.
7: Anche vuota, poi quello che, sai, uno la prende, la apre, gira per casa, apre il frigo,
2: Ecco, la ciambella, la frittella svuota frigo. Ecco. No, chiamiamole le frittelle di nonna Tommasa, va bene? Grazie. Aggiudicato. Bene, allora salutiamo Cecilia.
9: Sì, saluto voi, grazie.
2: Grazie per essere stata con
9: molto
2: noi.
9: Contenta di aver partecipato.
2: Felice
9: grazie.
2: Ritorno a Busseto, grazie ai nostri assaggiatori. Luigi comunque nella tua frittella metterà una fetta di salame. Saluto il nostro chef, grazie. E saluto tutti voi, vi do appuntamento a domani, stessa ora, stesso canale TV 2000, nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao, ciao a tutti.

0: ora, ladro in fuga.
1: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
2: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
3: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
6: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
7: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
8: Come no, certo. Lei è l'architetto.
7: Esatto.
8: Lei invece è quello dei fumetti.
9: Buongiorno!
8: Il signor Holden è...
6: L'attore?
10: Questo è mio papà biologico. Questo è il mio papà onorario.
11: Ma di tutti i padri, non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini alla piccola Mary.
12: Ho deciso di sposarmi.
13: Hai deciso di sposarti?
14: Dove andresti a vivere?
11: A Londra.
15: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
11: Perché? Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
16: Tre scapoli e una bimba. Giovedì in prima serata.
17: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, risate e imprevisti formato famiglia con la commedia Tre scapoli e una bimba. Venerdì, un toccante viaggio tra passato e memoria, il film Closing the Ring. Sabato, 18 figli per un'esplosione di allegria. I tuoi, i miei, i nostri. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film L'erba del vicino è sempre più verde. Buona visione.

Al terzo giorno dalla sepoltura di Gesù, all'alba della domenica, alcune donne si diressero alla sua tomba. Una volta arrivate, rimasero sbalordite. La pietra che le chiudeva era stata rimossa. Un angelo disse loro: «Non è qui, è risorto». Esse avvisarono immediatamente gli apostoli. Pietro e Giovanni corsero per vedere con i loro occhi e videro che il sepolcro era vuoto. Gesù, il Messia, era risorto. Il Vangelo di San Giovanni descrive la scena con vivo realismo. La sindone era rimasta esattamente come era stata collocata ad avvolgere il corpo di Gesù. Da un lato si trovava il sudario che avvolgeva il suo capo, però non contenevano più nulla. Erano appiattiti, incavati, come se il corpo di Gesù fosse passato attraverso di essi. Secondo un'antica tradizione, questi tessuti vengono ancora conservati. Questa è la Sacra Sindone di Torino. In essa sono stati scoperti, impressi in negativo, i segni della flagellazione e della crocifissione. Il sangue è quello più comune nel popolo ebraico. Contiene polline di piante native della Giudea e il capo mostra perforazioni multiple causate dalla corona di spine. Il secondo tessuto, più piccolo, è il sudario conservato nella cattedrale di Oviedo. Mostra lo stesso tipo di sangue, polline da Israele, gli stessi fori da spine, persino resti di mirra e di aloe, l'unguento col quale, secondo i Vangeli, il corpo di Cristo fu imbalsamato. I dati scientifici ci permettono di credere che si tratti dei lenzuoli utilizzati per avvolgere Gesù. Il miracolo della resurrezione, il fondamento della fede in Gesù Cristo, è allo stesso tempo la radice della speranza cristiana e la verità storica per la quale migliaia di martiri hanno sacrificato la propria vita nel corso dei secoli. Come disse San Paolo, se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Ma il Signore è davvero resuscitato e vive per sempre. Lo sappiamo grazie a numerosi testimoni che hanno trasmesso a noi questa verità e che hanno dato la propria vita per farlo. Gesù apparve diverse volte dopo la sua resurrezione. Alle donne che lo seguirono, a Pietro e agli apostoli, e persino ad altri discepoli, come ai due sul cammino per Emmaus. All'incredulo apostolo Tommaso mostra le ferite sulle sue mani e sul suo costato, prove della sua umanità resuscitata. In questa piccola chiesa a Tagba, sulle rive del lago di Gennesaret, si venera una delle apparizioni di Gesù ai discepoli. E la conferma di Pietro e dei suoi successori, i pontefici romani, nel primato della Chiesa. Nella vita e nella morte di Gesù si compiono le profezie dell'Antico Testamento. Prima di intraprendere la sua vita celeste, ci dona un'ulteriore grande prova del suo amore, istituendo il sacramento della penitenza. In esso conferisce agli apostoli il potere di perdonare i peccati. Ricevi lo Spirito Santo. Se perdoni i peccati di qualcuno, essi sono perdonati. Alla fine, Gesù ascese nei cieli. È l'ascensione del Signore. I suoi discepoli lo videro sparire coperto da una nuvola. Secondo la tradizione, è successo in questo luogo, il Monte degli Ulivi. Le ultime parole di Gesù continuano a incoraggiare i cristiani. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a tutte le creature, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Gesù ci rivelò la vera intimità di Dio, il mistero della Santissima Trinità. Un solo Dio in tre persone diverse, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Noi uomini non possiamo capire questo mistero, ma grazie a Gesù possiamo osservare parte dell'immensa ricchezza, grandezza e amore dell'intimità divina. La terza persona della Santissima Trinità discese fra gli apostoli il giorno della Pentecoste. Un vento impetuoso, nella forma di lingue di fuoco, si posò su di loro, riempiendoli con lo Spirito Santo. Da allora gli apostoli testimonieranno davanti al mondo intero l'amore di Cristo, con l'aiuto poderoso di Santa Maria, Madre della Chiesa.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Papa: edificare nel bene domanda un linguaggio evangelico. Evitiamo parole che umiliano o contrappongono. Scegliamo la chiarezza che illumina, la franchezza che apre vie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo in fondo il nostro spirito la tua grazia, Padre. Tu che l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, rende e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
1: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace.
1: Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, Tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute, conservalo alla Tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il Tuo Spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: Guerra nel Golfo, terza notte di raid statunitensi sull'Iran. Teheran risponde attaccando due petroliere, un morto, 8 feriti. Sullo stretto incombono ora anche i dazi di Washington. Ondata di calore sull'Italia, oggi 4 città da bollino rosso, domani diventeranno 7, previsti picchi di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna, allarme siccità. Intelligenza artificiale e costruzione del dialogo, leader mondiali ed esperti a confronto sul disarmo, summit a Castel Gandolfo, oggi e domani per una pace disarmata e disarmante. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati negli studi del TG2000. In apertura dunque la guerra in Medio Oriente, ancora raid incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Entrambi non intendono cedere il controllo dello stretto di Hormuz. Trump avverte il Congresso. È guerra, dice. Sentiamo Marco Burini.
1: Gli Stati Uniti bombardano l'Iran, l'Iran bombarda le basi degli Stati Uniti nel Golfo. Trump vuole spremere soldi dallo stretto di Hormuz, così come il regime degli Ayatollah vuole imporre un pedaggio. Accecati dalla brama di potere e denaro, in Medio Oriente tutti vanno all'arrembaggio, senza il coraggio di fare pace. Guerra è soltanto guerra. Il comando centrale americano elenca gli obiettivi colpiti in territorio iraniano: Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa, Bandar Abbas. I Pasdaran rivendicano attacchi in Bahrain e Giordania. 4 missili sono stati intercettati dall'esercito di Amman, mentre i guardiani della rivoluzione islamica tengono a precisare che non ce l'hanno coi giordani, ma chiedono loro di sollevarsi per cacciare gli americani, presenti con le loro basi e complici, dicono i Pasdaran, del massacro dei palestinesi a Gaza. Ma il mondo guarda solo a Hormuz. L'Iran ha colpito due petroliere degli Emirati Arabi in transito, un morto e 8 feriti tra gli equipaggi. Sempre più indispettito, Trump dice che vuole essere rimborsato per la protezione. Con o senza l'Iran, Hormuz resterà aperto, ma riscuoteremo un dazio del 20%. Se venisse davvero applicato, Washington incasserebbe 17 milioni di dollari, quasi 15 milioni di euro, per ogni nave, una cifra folle, rispetto alla quale i 200.000 euro in media ipotizzati da Teheran paiono ragionevoli. Come ragionati sono gli attacchi iraniani ai paesi del Golfo. Puntano a tenere l'intera regione in uno stato di tensione e ansia, accusa il presidente del Libano, Aoun.
0: Roma è pronta ad ospitare oggi e domani il sesto round di negoziati tra Libano e Israele. I colloqui si

0: Terranno presso l'ambasciata degli Stati Uniti, alla base delle trattative, il disarmo di Hezbollah e il ritiro graduale dell'esercito israeliano dai territori occupati. E continuano a piovere missili su Kiev, ma per proteggere l'Ucraina è nata una nuova coalizione, ne fa parte anche l'Italia. La firma ieri a Parigi in festa per la presa della Bastiglia. Andrea Domaschio.
1: A Parigi la festa nazionale del 14 luglio oggi diventa anche un modo per celebrare la nuova intesa raggiunta nel vertice di ieri, che ha visto i cosiddetti paesi volenterosi che sostengono l'Ucraina riuniti nella capitale francese. Ne è uscito l'accordo per sviluppare lo scudo comune europeo contro i missili balistici. 9 le nazioni europee firmatarie dell'intesa, tra le quali figurano Francia, Italia, Germania, Regno Unito e la stessa Ucraina. E mentre gli Champs-Élysées stamane ospitano la tradizionale parata per la festa nazionale della Repubblica Francese, cui partecipano anche il presidente ucraino Zelensky e quello italiano Mattarella, Mosca accusa gli europei di fomentare il conflitto in Ucraina e di preparare strategie aggressive contro la Russia. Mentre da parte sua Kiev denuncia nuovi attacchi missilistici russi nella notte, sostenendo di aver intercettato 5 missili Iskander sugli 8 lanciati dalle truppe di Mosca assieme a 100 35 droni. In Ucraina, nel frattempo, è giunto stamane il presidente dei vescovi italiani, il cardinale Matteo Zuppi. Si tratta di una nuova missione diplomatica per favorire il dialogo e arrivare a nuovi scambi reciproci di prigionieri di guerra. L'arcivescovo di Bologna prosegue nell'incarico di mediazione che gli era stato affidato da Papa Francesco ed è stato poi confermato da Papa Leone XIV.
0: Il carcere apre le porte alla società civile. Oggi 34 istituti penitenziari saranno visitati da circa 300 personalità del mondo della chiesa, della cultura, del giornalismo e del cinema. L'obiettivo è riportare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle condizioni delle carceri italiane e riaffermare l'articolo 27 della Costituzione, che la pena deve essere conforme ai valori di umanità, dignità della persona e finalità di reinserimento sociale. La riforma della legge elettorale adesso oggi in aula alla Camera, maggioranza ancora divisa sulle preferenze, opposizione pronta alle barricate. Sentiamo Augusto Cantelli.
2: Nel pomeriggio in aula il fischio d'inizio della partita sulla legge elettorale, con l'approdo nell'emiciclo della Camera diventano ancora più evidenti le divisioni tra le forze politiche in un muro contro muro tra maggioranza e opposizioni. La frattura all'interno della stessa maggioranza, invece, sul capitolo preferenze potrebbe sanarsi. Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC hanno depositato un emendamento che sarà votato in aula, che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze e con alternanza di genere. Forza Italia potrebbe votare sì, mentre la Lega resterebbe ancora contraria, ma si prova a trattare fino all'ultimo per trovare un compromesso sempre più vicino. Le opposizioni invece contestano l'intero impianto della nuova legge elettorale, che viene rispedita al mittente e irricevibile, così la segretaria del PD Schlein. Intanto, sempre nel pomeriggio, nel Consiglio dei Ministri, potrebbe tornare il tema sicurezza. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta antimaranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale, in determinate circostanze, la possibilità di effettuare il decreto preventivo. Consiglio dei Ministri che dovrebbe iniziare con il rientro da Doha della Premier Meloni, dove partecipa alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa dell'emiro padre dello Stato del Qatar, Sheikh Khalifa Al Thani.
0: La cronaca, operazione contro le cosche dell''Ndrangheta a Reggio Calabria. 79 persone sono state arrestate questa mattina, dovranno rispondere di associazione per delinquere di stampo mafiosa, spaccio, rapina, detenzione illegali di armi. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni a danni di commercianti e imprenditori. Ondata di calore sull'Italia, oggi 4 città da bollino rosso, domani diventeranno 7, previsti picchi di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Ce ne parla Alessandra Camarca.
3: Oggi 4 città in bollino rosso e 11 in arancione, domani saranno rispettivamente 7 in rosso, Torino, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma e Frosinone e 8 in arancione. La bolla di aria torrida di provenienza africana in settimana farà raggiungere i massimi picchi di questa terza ondata di calore.

0: Inoltre è in arrivo una nube di polvere sahariana che, se da un lato schermerà i raggi del sole durante il giorno, dall'altro farà da schermo durante la notte, impedendo quel minimo di refrigerio. I meteorologi prevedono temperature che tra giovedì e venerdì potrebbero toccare i 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Intanto in Piemonte è crisi idrica per il Po e nei territori limitrofi.
1: Il Po è veramente ai minimi termini, sia al

0: Monviso, ma anche i suoi affluenti, il Tanaro in sponda destra, Dora Baltea dalla sponda sinistra, dove di solito d'estate arriva la maggior parte dell'acqua perché c'è lo scioglimento dei ghiacciai, ma anche la Dora Baltea ultimamente sta dando veramente poco.
1: Nella giornata odierna bisognerà convivere con temperature ancora in rialzo, con valori anche di 6-8 gradi sopra la media al centro-nord. Nella giornata di domani, mercoledì, è atteso un aumento dell'instabilità sulle regioni settentrionali, con temporali localmente intensi anche in pianura. Confermato invece il picco della fase calda sul finire della settimana per il centro-sud.
2: Caldo e incendi si combatte ancora in Piemonte, mentre intanto si apre anche il fronte campano, ma l'emergenza non è solo italiana, come ci dice Caterina Dall'Olio.
3: Squadre dei vigili del fuoco al lavoro al centro operativo di Anzola d'Ossola per mappare l'incendio in corso ormai da quasi 2 settimane sulle montagne sopra Premosello Chiovenda in Piemonte. Dalle mappe satellitari si vede bene l'estensione dell'incendio che da oltre 13 giorni sta bruciando le montagne e che ha portato all'evacuazione di un'intera frazione.
4: Passa il satellite Sentinel, noi riusciamo a governarlo. Se voi vedete la chiazza nera, lasciala lì, questo è il passaggio di Sentinel fatto ieri. Questo è stato l'inizio dell'incendio e questa è la propagazione che noi abbiamo riscontrato.
3: Decine di automobili sono rimaste carbonizzate in seguito a un grosso incendio divampato sulla collina tra Pozzuoli e Agnano. Le fiamme hanno parzialmente interessato alcune concessionarie. Scatta poi l'allerta gialla per rischio incendi fino alle 2 di domani per almeno 10 comuni della provincia di Monza e Brianza, come è già successo in Francia da domenica scorsa nella foresta di Fontainebleau, circa 60 km a sud di Parigi, è in corso un incendio che il presidente francese Macron ha definito di ampiezza eccezionale. Circa 900 persone sono state fatte evacuare e sul posto sono stati mobilitati circa 800 vigili del fuoco.
2: Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, sono 4.561 i morti secondo le ultime cifre ufficiali diffuse dal governo, rimane invariato il numero dei feriti, fermo a 16.700. Si scava ancora, ma ormai solo alla ricerca di cadaveri su cui piangere. Con Luigi Ferraiuolo adesso andiamo a sentire la storia di Maria, una ballerina venezuelana di 17 anni, sopravvissuta al terremoto, che a causa del sisma ha detto addio a molti suoi amici.
5: Ha distolto lo sguardo quando ha sentito i soccorritori tirare via dalle macerie il corpo senza vita di uno dei suoi migliori amici, Maria Alejandra Sanz, 17enne, studente di liceo e danzatrice, è sopravvissuta al tremendo terremoto che ha sconvolto il Venezuela e la sua città, La Guaira. Maria è rimasta intrappolata per 17 ore sotto le macerie, bevendo la propria urina mentre gli amici di danza morivano. Dei 10 che preparavano una coreografia per il diploma di scuola superiore, 4 sono morti. «Sto bene», ha spiegato Maria durante un'intervista davanti alla sua vecchia casa. Quello stesso giorno i soccorritori avevano trovato il corpo del suo amico del cuore, Gonzalo Marquez. Il terremoto ha ucciso più di 4.000 persone in Venezuela e lasciato più di 16.000 feriti.
6: Terminamos de praticar el baile y vamos a comenzar el otro.
5: Avevamo finito di provare un ballo, spiega Maria, ed eravamo sul punto di iniziare il successivo quando Gonzalo mi ha chiesto dell'acqua. Sono salita a casa, non sono nemmeno arrivata fino in fondo quando ha iniziato a tremare tutto. Il padre non si è mai allontanato dalle macerie. Per tutto il tempo delle ricerche, ora Maria finalmente è salva.
2: Polizia anti-immigrazione statunitense ancora nella bufera, 2 vittime in pochi giorni, l'ultima è un 26enne colombiano, ancora poco chiara la dinamica della sparatoria mentre scoppiano in molte città del paese le proteste contro l'ICE. Summit di premi Nobel, leader mondiali ed esperti di intelligenza artificiale, oggi e domani a Castel Gandolfo, al centro del confronto la costruzione della pace proprio nell'era dell'intelligenza artificiale. Ce ne parla Paolo Fucili.
7: Muhammad Yunus, economista bengalese, famoso come il banchiere dei poveri, vinse il premio Nobel per la pace nel 2006 da ideatore di un efficace sistema di microcredito. abbiamo creato

0: una civiltà autodistruttiva, dice oggi dal palco di Castel Gandolfo. 10 anni dopo, il Nobel per la pace lo vinse Juan Manuel Santos, che da presidente della Colombia riportò la pace nel suo paese dopo decenni di guerra civile. Senza un effettivo governo dell'intelligenza artificiale, avverte adesso, sarà difficile, se non impossibile, che diventi una forza per il bene, guidata dal criterio della dignità umana, della responsabilità e della forza della legge. E la presidente di Amnesty International, Agnès Callamard, già denuncia la normalizzazione dei crimini di guerra e dei genocidi. È una qualificata platea di premi Nobel, scienziati, esperti di intelligenza artificiale e diplomazia della pace, questa riunita da stamattina nei giardini della residenza delle vacanze estive del Papa. L'intento è un confronto a tutto campo sui temi di Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone, che per il cardinale Tomasi descrive una vera e propria sfida antropologica, non solo una rivoluzione della tecnologia. Ultima sessione in agenda invece in Campidoglio giovedì mattina per firmare tutti la dichiarazione di Roma sulla pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale e delle armi nucleari.
1: E chiudiamo con le note dell'inno pontificio che l'altra sera hanno aperto presso il Teatro Romano di Castino il concerto della banda musicale del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano. L'esibizione alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Cassino Enzo Salera e del padre abate di Montecassino, Dom Luca Fallica, ha visto protagonisti 70 elementi guidati dal maestro Stefano Iannilli con un repertorio di musica sacra e sinfonica. Con questo è tutto, io vi lascio alla programmazione della rete, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 14:55. Grazie per averci seguito e buon pranzo.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Martedì, pressione in prevalenza stabile. Dopo una mattinata asciutta e soleggiata, nel pomeriggio potranno verificarsi delle piogge moderate sull'arco alpino. Caldo in aumento. Martedì, anticiclone africano sempre protagonista. Dal mattino e fino a sera cielo poco nuvoloso ovunque, con caldo in progressivo aumento, attesi fino a 39 gradi a Firenze, 37 a Roma. Martedì, pressione in aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Non sono previste precipitazioni, temperature stazionarie. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: E dunque, bentrovati, è scattata una nuova ora solare, grazie ancora una volta di essere con noi. Voi sapete che quando noi possiamo andare di musica e possiamo andare di storia e memoria siamo particolarmente contenti. Allora, aveva una voce unica e splendida, aveva una bellezza tutta sua,

che fece sognare letteralmente le italiane e tutte le donne del mondo, anche donne molto molto molto famose. Era chiamato il principe della canzone italiana, è rimasto tale Achille Togliani, che ovunque sia viene raggiunto dal nostro applauso, perché questo ci vuole per un grande artista. Ma partiamo in musica con... Sì, sì. Era anche un applauso virtuale, ma mie splendide, adorate le mie ragazze e ragazzo. Allora, signori, noi partiamo in musica, anche se è quest'ora del mattino, con Signorinella. Signorinella è stato un suo grande cavallo di battaglia. La voce splendida è quella di Andrea Pasca. Alla chitarra noi siamo felicissimi di ritrovare Giacomo Contaldo. Signorinella.

0: interpretazione stupenda di Andrea Pasca, bravissimo, bravissimo. Eccolo qua, Achille Togliani, la chitarra è quella di Giacomo Contaldo. Bravi applausi. Allora, al lavoro, al lavoro, al lavoro con l'enciclopedia vivente dello spettacolo italiano, della canzone italiana, colui che per nostra fortuna è amico e tutte le volte non è più ospite, è la nostra puntata, Stefano Paggioro. Ben arrivato, Stefano Paggioro, che è una persona seria, mentre io lo riempio sempre di tutti i baci e tutti gli applausi. Stefano, rimani qui con me.
1: Okay.
0: Signori, attore, regista, figlio amatissimo di Achille Togliani, suo figlio Adelmo Togliani. E da ultimo, ben arrivato e bentornato Adelmo, grazie di essere con noi, grazie mille.
2: A te.
0: Da ultima, signori, la moglie di Achille Togliani, un amore da favola, lei bella come tutte le stelle, Desi Traversari, ben arrivata. Grazie signora, benvenuta. Grazie a lei, piacere di conoscerla, si accomodi. Grazie. Adelmo, vai. Lo so, noi facciamo impazzire la nostra regia di Alessandro Tresa, ma tanto lui sa che qui siamo a casa e in famiglia. Allora, abbiamo ascoltato, caro Stefano, questo signorinella. Letteralmente, da parte eseguito in maniera eccezionalmente bella, ma letteralmente parlando, cavallo di battaglia.
1: Sì, è una canzone che viene scritta nel 1931 da Nicola Valente e Libero Bovio, viene lanciata da Pasquariello, Gennaro Pasquariello, un grande cantante napoletano, e poi Carlo Buti la inserisce in repertorio e diventa una canzone popolarissima. Poi una caratteristica che poi

0: vedremo, di Achille Togliani era proprio quella di riprendere le grandi canzoni del passato e nel momento in cui lui la incide, alla fine degli anni 40, questa canzone riprende un successo enorme.
1: Allora, questa canzone riprende un successo enorme. Lui, bello, veramente bellissimo, bravo, veramente bravissimo, cantava e faceva letteralmente innamorare, commuovere, riempiva il cuore della gente, signora Traversari, e ha riempito anche il suo di cuore. È successo anche il contrario, perché è stato, lei poi ce lo racconterà, è una storia d'amore puro. Ma suo marito cantava in casa? Scusi la domanda che le sembrerà folle, ma.
2: Ma non molto.
1: Ma pensi un po'.
2: Non
1: Hai Achille Togliani
2: in
1: come
2: casa,
1: marito e non ti canta mentre
2: no,
1: ti fa
2: in
1: la
2: casa,
1: barba?
2: no, in casa no, in
1: No.
2: casa no. Cioè, noi parlavamo, facevamo tante cose insieme, però sì, ogni tanto è chiaro, cantava,
1: Certo.
2: però ci raccontavamo un po' di cose nostre, anche di quando ci siamo incontrati, ed era anche molto divertente, devo dire.
1: Era un uomo
2: Sì,
1: divertente.
2: ma poi anche con me, naturalmente, che io, diciamo, sono stata con lui molto bene, a parte il fatto che quando ci siamo conosciuti io avevo 10 anni e lui ne aveva 30.
1: Attenzione, signori, lei aveva 10 anni, lui ne aveva 30. Ovviamente vede una bambina bellissima
2: No, se
1: e
2: no, beh, adesso è
1: via, e
2: bellissima,
1: poi,
2: no, però,
1: ma
2: insomma,
1: come una
2: voglio
1: bellissima, scusa, ma vi pazienza, Delmo, ma la mamma fa sempre così,
0: Sì,
1: si butta giù
2: sì,
1: così.
2: no,
1: No,
2: beh, vabbè.
1: no, no, adesso poi me lo racconta, però tenete presente, 10 anni la bambina, 30 anni il grandissimo, già grandissimo Achille
2: Sì.
1: Togliani. Tuo papà, da cui tu hai ereditato in pieno tutta la vena artistica, perché insomma voglio dire tu sei un ottimo, splendido regista, tu
0: Grazie.
1: scrivi cose
0: Sì.
1: belle per immagini e non solo, papà era stato compagno di classe di Walter Chiari.
0: Sì, di Walter Chiari, sì.
1: Beh, vabbè,
0: Qui non è Walter Chiari, questo sono io, però.
1: questo, attenzione, questo è il momento in cui tutto accade di bello, cioè tu arrivi nella vita di papà e mamma e le
0: Sì,
1: cose
0: sì.
1: prendono una
0: Sì.
1: piega ancora più bella.
0: No, non so,
2: Questo è
0: questo sì.
2: bello,
0: Sì.
2: no.
0: No, per tornare a Walter Chiari, diciamo che si frequentavano al liceo. E papà ovviamente cominciava a esibirsi come cantante, però aveva il sogno di fare l'attore di
1: Lo fece
0: cinema
1: anche.
0: e l'ha fatto anche, mentre Walter Chiari iniziava con le imitazioni. Insomma, però una
1: Grande.
0: cosa che mi fa sempre molto ridere, che c'era questo aneddoto che mio padre raccontava, che quando Walter Chiari ha spiccato il volo, è diventato un grandissimo comico, mia nonna germana, questo te lo ricordi, invitò mio padre ad andare a vedere Walter Chiari a teatro. Mio padre però non rideva. Non ridere, cioè, scusa Achille, ma perché non ridi? Gli faceva mia nonna. Fatto, non rido perché sono le stesse cose che faceva al liceo quando andavo a scuola.
1: Voi state in privilegio, va
0: Cioè,
1: bene.
0: ovviamente, diciamo, c'era quella
1: Praticamente
0: sorpresa,
1: aveva
0: no?
1: già visto lo spettacolo. Allora,
0: Esatto.
1: signori, è Achille Togliani nel privato, in questa famiglia meravigliosa che lui costruì con questa splendida donna, Achille Togliani, principe della canzone italiana. Ci vediamo tra un attimo tutti insieme qui all'Ora Solare. Grazie Virginia Conti, è arrivata.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
4: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
5: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
6: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
7: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.
8: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: questa voce a quest'ora. Grazie, grazie maestro. L'unico allievo di Claudio Villa, con noi Stefano Paggioro, senza di lui come si potrebbero fare queste puntate, e Mauro Pica, il figlio di Claudio Villa. Questo è Claudio Villa davanti al Mappamondo, di questo parliamo tra un attimo. Questo Com'è bello far l'amore quando è sera è un classico della canzone romana, ce lo ricordiamo anche cantato da Anna Magnani.
1: Sì, esatto,
0: nell'episodio 53. Siamo donne,
1: esatto,
0: di Luigi Zampa.
1: Esatto, sì, sì.
0: E insomma, era però il suo, la canzone romana.
1: Sì, è l'ultima canzone romana che viene scritta prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Ah, farà un successo enorme, anche se parla del passato, perché parla della Roma precedente,
0: certo.
1: Però canzone che è entrata nel repertorio di Villa già alla fine degli anni 40 ed è rimasta per tutta la carriera.
0: Come diventò Villa?
1: Diventò Villa...
0: Da Pica, perché insomma si doveva fare... Teniamo da parte questa domanda, lo sapete?
2: Sì, un impresario.
1: Sì.
2: È un impresario che disse, ma Pica non suona bene. Non suona bene e si inventarono questo improvvisamente. Villa suona
0: Claudio Villa, Claudio Villa è proprio e lo chiedo a un musicista,
1: sì,
0: è intonato,
1: sì,
0: come nome, no?
1: Sì, suona meglio, anche se uno dice ecco a voi
0: Claudio Villa. E quante volte l'abbiamo sentito dire ed ecco a voi Claudio Villa. Sapete che c'è un Claudio Pica che è il nipote, giusto, di Mauro?
2: Sì.
0: Tuo nipotino.
2: No, tu, Mauro, nipotino,
0: tu, no,
2: mio figlio.
0: Tuo figlio, allora avevo detto bene,
2: mio
0: tu
2: figlio.
0: Non canti.
2: No.
0: Paradosso. Notare come l'ha detto, no, no.
2: No, no, ma mi ha proprio, è un fatto...
0: No. Morì,
2: lui,
0: sei stonato, lui è o intonato?
2: Sono stonato.
0: Sei stonato.
2: Ma la stonatura, posso raccontare se volete un piccolo aneddoto. Ero sempre piccolo, attorno agli anni 60... mio padre mi mette vicino al pianoforte e lui comincia a fare una nota e lui e mette la nota con la voce e mi fa, Mauro, falla anche tu. E io ci ho provato, lui fa, no, stai mezzo tono sopra. Poi riprova, io rifaccio, dice, no, stai un quarto di tono sotto. È finita.
0: Papà, lascia stare.
2: È finita.
0: Lascia
2: lì.
0: Stare.
2: È finita.
0: Mauro
2: lì.
0: Gestisce splendidamente un agriturismo. Suo figlio, che si chiama Claudio e non ha mai conosciuto il nonno, invece ha una,
2: è bravissimo,
0: voce, ha una voce splendida. Senti,
2: sì.
0: Stefano, un tono sotto, mezzo tono sopra o comunque fosse, quest'uomo aveva fatto della sua voce virtù sotto,
1: certo,
0: tutti i punti di vista, cioè era riuscito a costruire una voce,
1: sì, sì,
0: di eccezionale valore. Tu non lo hai mai incontrato?
1: Purtroppo no, purtroppo non l'ho mai incontrato, però da bambino è stato uno dei primi cantanti che ho sentito, perché avevo le mie nonne che lo adoravano,
0: certo,
1: proprio letteralmente, come adoravano proprio i cantanti all'italiano.
0: Qui abbiamo Luciano Tajoli.
1: E qui abbiamo Luciano Tajoli, che io invece ho conosciuto molto bene, che mi parlava spesso di lui,
0: e
1: della loro amicizia. Lui mi diceva sempre, i giornali ci mettevano contro negli anni 50,
0: ecco,
1: perché la tifoseria del pubblico, però dice, noi ci siamo sempre stimati, anche nell'intervista del mio libro,
0: sì, certo,
1: lui io glielo chiesi proprio,
0: certo,
1: dice, noi ci stimavamo molto. E poi c'è anche una bellissima testimonianza che mi ha raccontato Patrizia, la moglie di Claudio.
0: Alla quale mandiamo un grande bacio,
1: esatto,
0: Patrizia, grande bacio a te.
1: E mi ha confermato di questa stima e di questo affetto di Luciano nel momento in cui Claudio si ammala, tutti i giorni gli telefonava per avere notizie.
0: Sì, perché a volte, Mauro, si costruivano queste rivalità che servivano chiaramente più ai giornali.
2: Tutto oggi,
0: tutto
2: sempre,
0: oggi.
1: Come nel calcio. Accade,
0: come sì, in sì, qualsiasi settore. Allora, lo chiamano Reuccio. Io quando ero ragazzina dicevo, ma perché il Reuccio? Questo è un re a tutti gli effetti, perché lo era, ma quel Reuccio forse era anche un modo affettuoso,
2: certo,
0: no?
2: Certo, era un club, un fan club che regalò questa corona, ce l'abbiamo ancora questa corona a papà e lo proclamò Reuccio, insomma. Ma anche meglio, perché il re sarebbe stato troppo.
0: Leggete intanto sul nostro titolo, dagli Stati Uniti alla Cina, così appunto il Reuccio conquistò il mondo. Ma prima di parlare della conquista del mondo, perché è stata quella di Claudio Villa una conquista, Alessandro Magno gli avrebbe stretto la mano, nel senso, senza combattere, anzi, lavorando con la propria voce, lui ha veramente conquistato il mondo. Sanremo, signori.
1: Sanremo.
0: La sua Sanremo fino alla fine, fino all'ultimo istante. 7 partecipazioni, quante vittorie?
1: 13 in gara e poi, se non erro, 2 da ospite. Oh. E poi 4 vittorie, ma in realtà 4 e mezzo, perché nel 57 fecero solo in quell'edizione una quarta serata che chiamarono degli autori indipendenti e vinse anche in quell'occasione il primo premio.
0: Insomma, lui e Modugno,
1: hanno 4 vittorie.
0: Se la giocavano. Allora,
2: perché una l'hanno vinta. Uno l'hanno vinto insieme con Addio Addio.
1: Nel 62.
2: In coppia Modugno e mio padre, e con Addio Addio vinsero nel 66, premio. Se non sbaglio.
1: 62.
0: Mauro, se dice 62...
2: Ah, no,
0: questo... Ha parlato la Cassazione. Cioè, Fagiolo è la Cassazione. Vabbè.
2: Assolutamente.
0: Sentite, chiediamo al maestro Riccardo Antonelli di farci ascoltare Una casa in cima al mondo. Ha partecipato a Sanremo questo brano, non vinse, ma poi sapete, a Sanremo vince il brano che la gente canta la mattina dopo. E quante volte abbiamo cantato, non con la stessa voce, Claudio Villa noi. Maestro. Yeah.

0: a te, caro, due baci e ben trovato.
1: Grazie, ben
0: trovato. Prego,
1: grazie.
0: Prego, accomodati, caro. Allora, questa è una canzone bellissima, meravigliosa, Stefano, e dobbiamo salutare una persona molto,
2: sì,
0: cara.
2: L'autore che ci segue, maestro Pino Donaggio.
0: Maestro, tutta la nostra personale gratitudine per quello che lei ci ha regalato e continua a regalarci, davvero con tutto l'amore del mondo.
2: Assolutamente, il testo di Vito Pallavicini che abbiamo anche ricordato.
0: Che abbiamo ricordato, da quando c'è Paggioro, qui abbiamo Virginia Conte alle spalle, la mia Sara Cacioppo, la mia autrice laggiù. Signori, voi sapete che, e arriviamo maestro, c'è anche una domanda per il maestro in merito. Claudio Villa andava splendidamente in moto, c'aveva sto giubbotto di pelle, il cappello un po'... sul berretto un po' sulle 23, no? Tanto che quando vedevi uno col giubbotto e pelle, ma che vuoi fare, Claudio Villa? Era un po' l'indicazione all'epoca. Patrizia aveva una paura nera di andare in moto, perché lui coinvolgeva le persone che dovevano andare in moto.
2: Sì, sì, assolutamente. Mi ha detto più volte questo fatto, dice, mi costringeva a fare questi lunghi viaggi
0: in
2: io
0: moto.
2: Non avevo voglia.
0: Mauro, tu andavi in moto?
3: Ah, beh, certo.
0: Per forza. Dice, certo. Il mezzotono denota, no, certo. Ma in moto sì.
3: Assolutamente. Però... è mio padre che ha preso da me, mettiamo le cose,
0: attenzione,
3: i puntini sugli lì, non è il contrario. Sì, perché ho avuto la fortuna, a 18 anni mio padre mi regalò la prima maximoto, e allora, e dopo qualche mese però non seppe resistere e comprò anche lui.
0: No, questa non la sapevo veramente.
3: Sì, perché lo dico. Hai preso da tuo padre, no, al contrario.
0: Allora attenzione, e gli hanno detto, ah, ma lei è il papà di Mauro e la motocicletta.
3: Sono piccole soddisfazioni.
0: Sono quelle soddisfazioni. Mi ha detto proprio alla romana.
3: E allora, lui si divertiva moltissimo a fare molto più di me. A fare questi viaggi, telefonare, quando dice, oggi ho fatto il Brennero, ho fatto il passo, non sull'autostrada, ho fatto il passo con la neve fin sulle testate, con i piedi per terra, si divertiva da pazzi.
0: Si divertiva, amava la vita Claudio Villa, Riccardo Antonelli, unico allievo, andavate in giro in moto?
1: Qualche volta sì. Allora, lui diverse volte mi portava da Radio Lazio, la sua radio,
0: certo.
1: Radio privata, finiva il programma, mi diceva dai ti accompagno a casa, e quindi da Radio Lazio a Trastevere mi portava a Ostia in motocicletta.
0: Ah,
1: io me lo stringevo così, perché che vuoi, insomma.
0: Motocicletta bisogna essere.
1: Lo stringeva, eccetera. Poi dopo, successivamente, anch'io ho avuto la motocicletta, e quindi magari partivamo sempre da Radio Lazio per andare magari a casa sua oppure per tornare ad Ostia, e quindi facevamo queste passeggiate insieme. Sì, anche questo è stato molto bello.
0: Stimate questo, questa è la parte appunto come mi sposto, come mi muovo. Riccardo Antonelli è stato scelto da Claudio Villa come allievo. Allievo significa tu hai cantato davanti a lui e davanti a Domenico Modugno, tu hai fatto, e lo vediamo, della tua voce, quella virtù che Claudio Villa ha fatto della sua e poi ha saputo insegnare.
1: Io ho amato fin da bambino questo grande artista,
0: sì.
1: Quindi sono riuscito a conoscerlo, e questa è la foto dove proprio il nostro primo incontro, avevo 13 anni.
0: Ragazzino, ragazzetto, come si dice a Roma.
1: Io cantavo già le sue canzoni, studiavo già canto e musica all'Accademia, certo, della Filarmonica Romana, e devo dire sono andato sempre controcorrente, perché che vuoi un tredicenne che canta le canzoni di Villa all'epoca,
0: non insomma, è molto usuale,
1: e ancora oggi sono controcorrente, tutto sommato, però insomma mi trovo bene.
0: Beh,
1: alla fine il mio canto mette un po' d'accordo tutti, quindi va bene così.
0: Era un maestro esigente, Claudio?
1: Beh sì, assolutamente sì, io ne ho visti tanti passare, diceva, che fai tu nella vita, faccio questo, continuo a fare questo, diceva, piuttosto che intraprendere
0: cioè,
1: un mestiere che no, non ti poteva dare. In me

0: trovato, diciamo così, il terreno giusto, il terreno fertile da
1: Fertile.
0: poter appunto coltivare, e così ha fatto, e di questo io lo ringrazierò infinitamente sempre.
1: Racconteremo poi anche di come l'allievo si è diventato amico. Racconteremo anche della partita boccia a Chiuggi, ma ne parliamo tra un attimo.
0: Sì.
1: Prima di lanciarci nella partita boccia nella vicina Chiuggi, lo strepitoso successo all'estero. Questa cosa ce la raccontò quando lei venne ospite qui all'Ora Solare. Lei adorata, cara, splendida, Orietta Berti. Guardate.
2: Cari amici, vorrei ricordare il caro Claudio Villa, che quest'anno compirebbe 100 anni. Con lui ho fatto tantissime trasmissioni televisive, ma soprattutto la mia prima tournée negli Stati Uniti, che è durata più di 2 mesi. Claudio fa parte della storia della musica leggera italiana. Aveva una voce bellissima ed era una persona molto piacevole. E poi era molto ironico, ed essendo romano aveva sempre la battuta pronta. Lo ricorderò sempre. Un abbraccio alla cara Paola Saluzzi e a tutti gli amici dell'Ora Solare.
1: Orietta, noi ti adoriamo, è un'adorazione nei tuoi confronti, sei l'amore nostro. Allora, Mauro, Orietta adorabile, splendida,
3: Le foto in
1: amica.
3: motocicletta con mio padre.
1: Foto in
3: Sì.
1: motocicletta, lei andava in
3: Sì.
1: motocicletta con Claudio. Allora, tu hai viaggiato in tournée con papà,
3: Sì.
1: vero? Sei stato in tournée.
3: Sì,
1: Ma è vero che
3: spessissimo.
1: nonna Ulpia in certi viaggi veniva a seguito con spaghetti e parmigiano?
3: Assolutamente. Beh,
1: Correva in soccorso.
3: quando andavamo nei paesi dell'est, in Russia, in Bulgaria l'aeroporto era fatto da un prato e una manica a vento, finito.
1: Certo.
3: E quando andavamo in Russia, lei si portava la valigia con dentro la pasta, i pomodori, la macchinetta, il fornelletto, la macchinetta del caffè, assolutamente, perché
1: Lo
3: non ne poteva
1: viziava, c'è
3: fare a meno.
1: Stefano che se la ride, lo viziava, nonna Ulpia,
3: Sì, sì, sì,
1: era
3: sì.
1: il figlio
3: Ah,
1: suo.
3: beh, vabbè. Era l'unica che lo riusciva a tenere a bacchetta. Ma quando era già grandicello, credo il primo schiaffo, l'unico che ha ricevuto dalla mamma, da mia nonna, è perché lo ha visto con una sigaretta.
1: Hai capito
3: Sì,
1: la
3: sì.
1: nonna?
3: Se era grande, gli ha
1: Nonna
3: mollato
1: Ulpia, d'altronde
3: uno
1: si vede, da qualcuno
3: sganasso.
1: deve aver preso questo carattere bello forte, Claudio
3: Ah,
1: Villa,
3: sì, la nonna è
1: ovviamente.
3: eccezionale.
1: Eccovi qua, guardate che belli che siete, grazie per queste fotografie qui sulla scaletta dell'aereo. Allora, veniamo, poi siamo sulla partita bocce, maestro, ma Stefano, arrivo. Veniamo a queste bacchette in Giappone, perché papà, che ha conquistato il mondo, lui conquistava non solo il pubblico italiano presente in determinati, no, lui ha proprio conquistato i giapponesi, conquistato i cinesi, si è fatto adorare, però lui
3: Assolutamente.
1: rispettava le tradizioni e le regole del paese in cui andava.
3: Assolutamente. Allora, quando mi ha portato in Giappone, sempre negli anni 60, ci volevano 26 ore allora per arrivare in Giappone, con quattro scali, una cosa lunghissima. Dopo tutte queste ore di volo, mi portò a mangiare in questo grandissimo hotel dove stavamo, era il New Otani, non so se c'è ancora, credo forse l'hanno abbattuto, con questo ristorante che girava sopra così. Mi portò a mangiare sushi, pesce, le
1: Sì,
3: cose
1: le cose.
3: giapponesi. E dico: "Papà, una forchetta?" Dice: "No, impari a
1: Bacchette.
3: mangiare con le bacchette." E ho imparato lì
1: Ma
3: per
1: non
3: lì
1: ci
3: la
1: sono
3: fame era
1: dubbi, perché lui era,
3: assolutamente.
1: guardate che belli che sono, papà e
3: Assolutamente.
1: figlio, lui era uno che quando l'ha dimostrato, quando voleva fare una cosa, sapeva farla. Prima di chiedere al nostro Stefano Paggioro qualcosa di più di questi viaggi e di questa conquista, del mondo, una cara, grande amica di Claudio Villa, che ringraziamo molto, Gilda Giuliani, guardate.
4: Io sono stata fortunata perché sono riuscita a fare una tournée insieme a lui in Giappone. Pensate, io avevo partecipato a un festival, il Festival Mondiale della Canzone Popolare a Tokyo, lo vinsi, e decisero gli stessi autori di questo concorso di fare a noi due una tournée di un mese in Giappone. Non è stato facile perché

0: Claudio era molto esigente, però abbiamo avuto un grande successo. Lui era amatissimo, aveva una voce straordinaria. Pensate, lui era molto strano, ci teneva molto alla forma, ma questo signore la mattina ci svegliava all'alba per poter correre con lui, ma all'alba in Giappone era un po' drammatico perché per noi era notte, però è stato bravissimo. Io voglio ringraziarlo per tutto quello che mi ha dato. Lui sarà sempre nei nostri cuori, sarà sempre il grande Claudio Villa. Un bacione a tutti. Ciao.
1: Brava, brava Gilda Giuliani, sempre bella, sempre uguale. Allora, questa grande artista che faceva anche, si alzava di mattina per correre, uomo strepitoso, questa conquista, lui è stato il primo ad andare in Cina, il
2: Sì. Il
1: primo cantante italiano ad andare in Cina, ed è stato un
2: primo.
1: successo
2: Enorme.
1: immenso.
2: E, tra l'altro questa cosa me l'ha raccontata proprio Mauro quando io l'ho intervistato qualche tempo fa e mi ha colpito, poi lui magari aggiunge qualche particolare, il fatto che alla fine del primo pezzo silenzio assoluto e in quei pochi secondi si è detto ma non sarò piaciuto. In realtà poi ha avuto un trionfo, ma perché era il grande rispetto che il pubblico
1: Ma
2: aveva,
1: pensa
2: non
1: tu,
2: solo in Cina, anche in Giappone si usa
1: cioè
2: questo.
1: si usa
2: In
1: rimanere in silenzio per...
3: Russia, specialmente la prima volta che andò in Russia è rimasto, me lo disse, c'era questo grande teatro enorme e noi siamo abituati anche qua, lo facciamo, no?
2: Sì.
3: Mentre finisce la canzone uno
1: Certo.
3: comincia, perché siamo fatti così, no?
1: Certo,
3: E
1: certo.
3: lì la prima volta che ha finito il primo pezzo. Nel refrain, nelle cose, un silenzio totale. A un certo punto, dentro di sé, dice Mauro, io sono rimasto perplesso, insomma, ero
2: Esatto, certo.
3: preoccupato. Finita l'ultima nota, è venuto giù il teatro, è una cosa incredibile.
1: E
3: E quando è andato,
1: prego.
3: e quando voglio raccontare questa cosa della Cina,
1: Sì,
3: perché
1: certo.
3: pochi la sanno, lui era in tournée in Giappone. E aveva chiesto già da tempo il visto, stiamo parlando degli anni 60 in Cina, cioè
1: Certo,
3: era un altro mondo, ovviamente. E cioè, dal Giappone passare in Cina è come passare dagli Stati Uniti alla Cina, era la stessa cosa, ovviamente. E lui chiese già dall'Italia il visto per andare in Cina. Silenzio più totale. È andato in Giappone, ha finito la tournée, tutti sono tornati in Italia, dice no, io ancora resto e spingeva, rompeva proprio alla fine, dopo una settimana che stava in più, che stava in Giappone, gli è arrivato il visto e andò in Cina e si esibì di fronte in una sala da concerto, di fronte all'establishment del
1: Certo.
3: cinese, ovviamente non in pubblico, e dice io non avevo provato nulla, un pianoforte. E
1: Poteva
3: lui,
1: farlo.
3: sì, però sì.
1: Era Claudio Villa, Mauro,
3: Sì,
1: era il
3: però
1: tuo
3: insomma,
1: papà.
3: ecco, vabbè,
1: Però ci
3: però
1: voleva un coraggio
3: è
1: leonino.
3: questo.
1: Questo lo dobbiamo dire. Maestro, possiamo ascoltare Luna Rossa?
4: Vado
1: Scusa.
4: allora.
1: Ma sì, noi abbiamo la fortuna di avere Riccardo Antonelli qui. Gli chiediamo questo Luna Rossa fondamentale. Ascoltate.

0: Rosso come la maglia di Claudio.
1: Una rossa canzone 1950, importante, scritta dal grande maestro Antonio Vian,
0: sì,
1: lanciata alla Piedigrotta da Giorgio Consolini, poi arriva al maestro Strappini e Claudio Villa la porta nel mondo.
0: Parleremo anche del Festival di Napoli, parleremo della grande generosità. Claudio Villa è stato un uomo di una generosità attiva e silenziosa che lo rende ancora oggi re. Lì lo posso dire, re. Non Reuccio, Reuccio era un modo carino per dire. Claudio Villa è stata una persona buona come il pane. Ci vediamo tra un attimo, ci raggiunge Anna Bisogno, perché parliamo con la professoressa Bisogno anche di cinema, tra poco, grazie.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
3: Le piante dormono, dormono come noi.
4: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
5: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
6: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
7: Non ci resta che iniziare.
8: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
9: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco.
10: Con la mia acqua micellare Garnier
9: rimuovo il trucco senza sfregare,
10: ma le mie storie restano con me.
9: Da Garnier.
11: Bravo, bravo, bravo, oh!
12: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
13: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
12: Solo con acqua e niente più.
13: Bravo!
12: Comoda la vita.
14: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
15: Cent'anni quest'anno Claudio Villa, e a lui è dedicata questa nostra puntata. Mauro Pica, suo figlio adorabile, dolcissimo, che ci ha raggiunti. Senza il nostro Stefano Paggioro non si cantano messe, quindi evviva, bello averlo con noi. Signori, la professoressa Anna Bisogno.
16: Buongiorno, bentrovati.
15: Docente, splendida docente di cinema e TV all'Università Unimercatorum, grazie di essere qui con noi, Anina, grazie mille. Allora, carriera cinematografica di Claudio Villa, c'è, a tutti gli effetti c'è.
16: C'è, forse inizia lì il percorso di quello che potremmo definire un personaggio transmediale, perché
15: allora,
16: accanto
15: attenzione
16: al cinema... Il successo di Villa si costruisce anche con la radio, con i dischi, con la televisione, partecipazioni a programmi di varietà, eventi, e fanno di lui un divo domestico, lo portano dai...

0: icona cinematografica a divo domestico,
1: Quindi,
0: popolare.
1: esatto, lui poteva fare anche questo, era Claudio Villa. Quanto sei bella Roma, di Marino Girolami, corre l'anno 1959. Godetevelo tutto questo Claudio Villa al cinema, guardate.
2: Sì, ma questa Oklahoma sarà bella come Roma nostra. Sai, nei film ti fanno vedere tutto bello e poi... No, più bella di Roma non è possibile. Hai ragione. Come fa quella canzone? Dai, cantala. Cantala alla faccia di tutte le Oklahoma del mondo e alla salute degli spaghetti senza zucchero.

0: è tutta un'altra storia. Ed è romanità questa, a tutti gli effetti.
1: Sì, è romanità popolare. Claudio Villa non fu soltanto l'interprete di un genere cinematografico popolare, leggero, musicale. Fu anche, come dire, una sorta di traghettatore verso un immaginario collettivo più consolatorio che portava verso un'idea di benessere, anche di entusiasmo rispetto alle novità che arrivavano dall'America e che l'Italia provava ad interpretare. Quindi il mio giudizio è quello di non limitare la figura di Claudio Villa a interprete e cantautore, ma è una figura davvero cruciale per quegli anni, per l'immaginario collettivo italiano che arrivava insomma da tempi difficili. Lui poi diventa immediatamente un personaggio anche televisivo,
0: certo.
1: Nel 55 ricordiamo quel Sanremo, che in realtà chiamò la televisione a sperimentare anche nuove modalità di spettacolo a fronte di un'assenza sul palco. Fu messo infatti nel Festival di Sanremo del 1955, quello in cui arrivò primo insieme a Pane, mi corregga maestro,
2: sì.
1: Ecco, e non si presentò al momento della programmazione e lì arrivò l'idea di mettere il giradischi
3: perché stava male
1: naturalmente, il giradischi e con Buongiorno Tristezza, e quindi anche la televisione grazie a Claudio Villa cominciò a sperimentare degli espedienti di spettacolo,
0: come dico sempre io, beati gli allievi della professoressa Bisogno, gli studenti della professoressa Bisogno, che ne sanno molto di più dopo che lei ha fatto una lezione. Detto questo, Claudio e Roma è una domanda, sia il maestro Antonelli ce lo rappresenta, ma rappresenta ancora oggi un binomio perfetto? Proprio è...
3: Assolutamente, le sue radici sono... è impossibile estrapolarlo da Roma, perché è una persona internazionale, come vuoi, ma ti dico solo questo, in Giappone gli facevano i ponti d'oro, proprio, e gli chiesero di aprire una scuola di canto in Giappone. E mio padre disse di no, perché non poteva stare lontano dall'Italia e da Roma, era profondamente, anche se internazionale, era profondamente romano.
0: Era profondamente legato a Roma.
1: La forza di questi attori, cantanti o cantanti attori, era proprio quella di esprimere innanzitutto delle radici, l'abbiamo visto anche in altre puntate con altri protagonisti. Forse però quella di Claudio Villa è la testimonianza più forte di una, come dire, di una localizzazione più marcata, ecco.
0: Più marcata sotto tutti i punti di vista. Canzone d'amore, Giorgio Simonelli alla regia. Andiamo un po' indietro, andiamo al 1954, poi abbiamo notizie da darvi circa un francobollo. Mettete un asterisco sul francobollo, andiamo a vedere.

0: Grazie Mauro Pica, cantava con un polmone solo, con un polmone solo. Arrivo da Stefano Paggioro, abbiamo visto Maria Fiore, anche qua chi non sogna di avere, no? C'è chi ti fa la serenata sotto casa? Claudio Villa.
1: Claudio Villa.
0: Voglio dire, le nostre mamme si sarebbero messe tutte...
1: Sì,
0: diciamolo, diciamolo tutta questa cosa. Allora, Stefano, quest'uomo che, l'abbiamo detto prima, cantava in bicicletta per farsi coraggio e che segna con la propria esistenza il mondo della canzone in maniera definitiva.
2: Definitiva, esatto. Sì, sì.
0: Definitiva.
2: Senza ombra di dubbio.
0: Questo ha fatto lui.
2: Sì, sì, assolutamente.
0: Allora, io voglio farvi sentire che cosa ne dice Lucia Altieri. Lucia Altieri conosce Claudio Villa al Festival di Napoli. Cantavano insieme un brano, pensate, di Ennio Morricone. Questa cartolina ci arriva da Cuba, Lucia Altieri a Cuba, però la ascoltiamo. Però, a maggior ragione...
3: Io Claudio l'ho conosciuto durante il 10° Festival di Napoli, dove cantavamo insieme una bellissima canzone di Ennio Morricone, Tu stai sempre con me, canzone che a me personalmente mi ha portato molta, molta fortuna. Claudio era imprevedibile, era giocarellone, era tutto quello che non era come si faceva conoscere con i giornalisti, era simpaticone proprio. E ci incontravamo spesso nelle varie televisioni spagnole, a parte quelle italiane, ed è lui che in Spagna mi ha fatto conoscere vari locali dove si canta e si balla la musica flamenca. A lui piaceva moltissimo. Di Claudio io potrei dire tante cose, però i tempi televisivi sono quelli che sono. Vi mando un grande abbraccio dalla mia seconda patria che è Cuba. Un bacione grande a tutto lo staff di Ora Solare.
0: Ciao. Grazie signora Altieri, grazie infinito. Allora, da notare che Claudio Villa proseguirà, cioè passerà dalle canzoni cantate in bicicletta per farsi coraggio alle serenate. Canterà praticamente, Stefano, tutta la vita, canterà a Napoli, canterà...
2: Certo, sì sì, assolutamente. Comunque. E qui tanti generi musicali, dalla canzone romana, napoletana, l'operetta, a qualche aria d'opera anche.
0: Papà era simpaticone.
4: Moltissimo.
0: Magari con i giornalisti si beccava.
4: Era veramente un'altra persona di quella che poteva sembrare o risultare, apparire, sì. Ma perché lo stuzzicavano, perché dovevano fare, come abbiamo detto, Bartali e Coppi, Modugno...
0: Però lui raccoglieva,
4: cioè,
0: assolutamente,
4: raccoglieva quello perché... sì, ma è romano, cioè nel momento che tu lo stuzzichi, perché una cosa... voleva mio padre, diceva sempre, cioè, posso non piacere, questa è una cosa naturale, ma il rispetto è un'altra cosa.
0: Bravo Mauro.
4: E mi diceva sempre, vedi i cantanti francesi, ma dello stesso periodo, in Francia sono tenuti in considerazione in modo diverso che noi qua in Italia, perché tu puoi no, ti piace un altro genere, è finito, ma ci sono delle icone, dei personaggi, degli artisti che sono tenuti su un piedistallo. E invece qua facevano di tutto per andargli addosso, distruggerlo.
0: C'era qualche metterlo motivo. C'era qualche motivo?
1: Allora, in realtà...
4: Perché rappresentavano.
1: Esatto. In realtà Claudio Villa si trova nel bel mezzo del processo di costruzione dello showbiz italiano dopo... Certo.

0: dopo gli anni 50 e poi appunto rappresentava un genere di canzone cinematografico che per quanto popolare, però non, diciamo,
1: Sì.
0: sembrava agli occhi di alcuni critici allontanarsi da una certa
1: Allora,
0: tradizione.
1: da una certa. Abbiamo
0: Canora.
1: tempo, per vedere? No, non abbiamo tempo, abbiamo soltanto

0: Sì, la morte di Claudio Villa viene annunciata lì dove, nel Festival di Sanremo, forse Villa aveva raccolto molte amarezze, diverse, molte ingiuste. Però ecco, Baudo era tra coloro i quali stimavano moltissimo la voce e la
1: E la
0: capacità e la
1: professionalità, certo.
0: professionalità e non poteva non annunciarlo in quel modo, perché in quel momento in realtà era finita in qualche modo anche un'era di un certo festival di Sanremo con la morte di Claudio Villa. E Pippo Baudo, che di quel festival è continuare a rimanere l'ambasciatore e il narratore per eccellenza,
1: Continuerà a rimanere il Festival Pippo
0: la
1: Baudo.
0: darà nel modo in cui andava data.
1: Nel modo in cui andava data. Siamo con i tempi cortissimi, vi prego, un francobollo per ricordare i 100 anni di
0: Sì,
1: Claudio Villa.
0: il poligrafico dello Stato ha emesso un francobollo proprio per ricordare i 100 anni. E un 30 secondi telegrafico, ringraziare tutti i fans di mio padre. E in particolare Anna Biagiotti, che è la leader di questo gruppo, che fa di tutto e ha fatto di tutto
1: Per
0: perché il
1: continuare
0: poligrafo, per
1: a
0: continuare
1: portare avanti il
0: assolutamente.
1: fans club,
0: Sì,
1: perché,
0: sì.
1: cioè, perché tutti noi, Stefano, tifiamo
0: Certo.
1: Claudio Villa, amiamo Claudio Villa e ne parliamo al presente.
2: Certo, perché la memoria storica.
1: Senti, Voglio vivere così, brano tratto da un film diretto da Mario Mattioli, è una canzone che ascoltiamo tra poco.
2: Nel 1941, lanciata dal tenore Ferruccio Tagliavini, Claudio Villa inizia a cantarla da subito e la porta avanti in tutta la sua
1: In
2: carriera.
1: maniera splendida, ma quella partita a bocce a Fiuggi, come andò a finire?
3: E come andò a finire? Che vinse lui.
1: C'erano dubbi?
3: Che domande mi fai?
1: Ma scusa, maestro, ma tu sai giocare a bocce?
3: E il bello della cosa, no, io non sapevo giocare a bocce.
1: Ma
3: E
1: lui ti ha detto andiamo a giocare lo stesso.
3: lui invece sì.
1: Ecco, signori, era
2: Sì,
1: questo
2: sì.
1: Claudio Villa. A lui amava vincere, sapete perché?
2: Ah,
1: E
2: certo.
1: là ce l'ha detto la professoressa Anna Bisogno, ce l'ha detto suo figlio
2: Assolutamente.
1: Mauro, il nostro Stefano Paggioro, perché era un vincente e sapeva vincere perché Claudio Villa è stata una vittoria dal giorno in cui è nato. Voglio vivere così, dedicato a Claudio Villa e a tutti voi. Grazie. Riccardo Antonelli.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita!

0: parola di Davide Mengacci.
1: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
2: Come no, certo. Lei è l'architetto.
3: Esatto.
2: Lei invece è quello dei fumetti.
4: Buongiorno!
5: Il signor Holden è...
6: l'attore.
7: Questo è mio papà biologico. Questo è mio papà onorario.
8: Ma di tutti i padri, non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini alla piccola Mary.
9: Ho deciso di sposarmi.
10: Hai deciso di sposarti?
11: Dove andrete a vivere?
8: A Londra.
12: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
8: Perché? Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
13: Tre scapoli e una bimba. Giovedì in prima serata.
14: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
15: Bravo, bravo, bravo, oh!
16: Bravo, la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
17: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
16: Solo con acqua e niente più.
17: Bravo!
16: Comoda la vita.
18: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare. Ma le mie storie restano con me.
19: Da Garnier.
20: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
21: Le piante dormono, dormono come noi.
22: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
23: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
24: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
25: Non ci resta che iniziare.
13: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater. Domani in prima serata.

0: Perché te ne vai, Mariana?
1: Non so, ma se volete resto qui.
0: Ciao, Esther, come stai?
1: Bene, zio, e tu?
0: Anch'io, molto bene, grazie. Sono andato con Mariana a comprarle alcuni vestiti.
1: Mi sembra anche giusto. Dato che in questa casa la si tratta come una di famiglia, deve conseguentemente vestirsi come tale.
2: Quello che mi sembra incredibile, babbo, è che tu abbia usato uscire per strada con lei così conciata.
0: Cosa intendi dire?
2: Beh, prima avrebbe dovuto perlomeno lavarsi i capelli.
3: Senti, vorrei sapere perché mi dici sempre queste porcate qua. Io che t'ho fatto? E che ti crede che ti sopporto a lungo? Io non ho mica paura di te come gli altri.
2: Sì. Ti senti sicura perché godi di molta influenza in questa casa. Ma è meglio che non esageri perché potrei stancarmi di questo sporco giochetto.
0: Disgraziatamente per te, non si tratta di nessun giochetto sporco, mio caro.
2: Non vorrai dirmi che tutto questo è una cosa seria?
0: Sì, molto più seria di quello che credi. E se non ti piace, puoi anche andartene. Questa è ancora casa mia.

0: Alberto, mi è sembrato di sentirti alzare la voce. È successo qualcosa?
1: Ah, Luis, non sapevo che tu fossi qui.
2: Sono arrivato poco fa, ma non posso trattenermi.
1: Ma perché?
2: Ho un appuntamento. Ero venuto a chiederti di mandarmi degli operai di uno dei tuoi cantieri per alcuni lavoretti che devo fare a casa.
1: Certo, Luis, come no? Ma ti prego, siediti.
2: No, no, no, veramente non posso.
1: Ma
2: scusami,
1: dai, solo cinque minuti.
2: Devo andarmene, ci vediamo un altro giorno.
0: Ciao,
2: ciao Elena, ciao Esther.
3: Vieni, ti accompagno.
2: Molto gentile.
1: Ma perché non mi hai avvertito,
2: scusami? Che devo fare a casa.
1: Certo, Luis, come no? Ma ti prego, siediti.
2: No, no, no, veramente non posso.
1: Ma
2: scusami,
1: dai, solo cinque minuti.
2: Devo andarmene, ci vediamo un altro giorno.
0: Ciao,
2: ciao Elena, Luis. Ciao Esther.
3: Vieni, ti accompagno.
2: Molto gentile.
1: Ma perché non mi hai avvertito, scusami?
0: Che è successo, Esther? Devi trovare un rimedio a questa situazione, zia, e presto. La faccenda può essere molto più seria di...

0: Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG 2000. Ha preso il via Roma un nuovo round di negoziati diretti fra Libano e Israele con la mediazione degli Stati Uniti. I colloqui si tengono presso la sede dell'ambasciata americana. Quello odierno è il sesto round negoziale dopo l'accordo quadro dello scorso 26 giugno e cinque diverse sessioni di colloqui a Washington con l'obiettivo di mettere fine alla guerra. L'accordo quadro però è stato respinto da Hezbollah. Tornano le ostilità fra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia la ripresa dei raid e minaccia dazi del 20% per le navi che passano dallo stretto di Hormuz. L'Iran direziona i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture americane in Bahrain e Giordania e colpisce due petroliere degli Emirati nello stretto, causando un morto e otto feriti. L'agenzia iraniana IRNA riferisce che è stata colpita la città portuale di Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. Le nuove tensioni nel Golfo fanno crescere il prezzo del petrolio. In Ucraina è di 7 morti e 78 feriti il bilancio degli attacchi russi la notte scorsa in tutto il paese. Kiev è stata colpita da missili balistici, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Il presidente Zelensky ha nuovamente chiesto maggiore pressione sulla Russia e l'adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni europeo contro Mosca. In Ucraina è arrivato il cardinale Zuppi, inviato speciale della Santa Sede. Il presidente della CEI ha visitato il campo dove sono detenuti i prigionieri russi. Dopo il fuoco d'artificio di ieri sera alla Tour Eiffel, oggi a Parigi la tradizionale parata militare del 14 luglio sugli Champs-Élysées, quest'anno consacrata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Una trentina i capi di Stato e di Governo in tribuna, fra cui il presidente ucraino Zelensky e il presidente italiano Mattarella. Le celebrazioni commemorano anche le 86 vittime di Nizza nel decimo anniversario dell'attentato sulla Promenade des Anglais. Arriva oggi in aula alla Camera la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha trovato l'accordo sulle preferenze. L'opposizione fa muro e ha formalmente chiesto al presidente della Camera Fontana che la proposta di legge sulla riforma elettorale sia votata integralmente a scrutinio segreto. Terza ondata di calore sull'Italia, oggi 4 le città da bollino rosso, domani salgono a 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa. Dal 18 giugno al 1 luglio, secondo i dati di Politico, in 6 paesi si sono registrati 14.000 decessi in più a causa del caldo. Colpo alla 'Ndrangheta, 79 persone sono state arrestate, di cui 73 in carcere e 6 domiciliari, nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche dei De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini hanno fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni, ai danni di commercianti e imprenditori. Al via nel Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il summit dei premi Nobel, professori universitari, cardinali, personalità del mondo della politica sulle sfide dell'intelligenza artificiale e soprattutto sulla questione della sicurezza, alla luce dell'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas. L'assemblea si svolge in un contesto segnato da conflitti internazionali, instabilità e da un aggravarsi dello scenario nucleare e si inserisce nella visione del pontefice di una pace disarmata e disarmante. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG 2000 torna poco prima delle 18.30.
1: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale, cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Martedì, pressione in prevalenza stabile.

Dopo una mattinata asciutta e soleggiata, nel pomeriggio potranno verificarsi delle piogge moderate sull'arco alpino. Caldo in aumento. Mercoledì. Pressione stabile ma attenzione ai temporali di calore. Dopo una mattinata stabile e soleggiata ovunque, durante il pomeriggio scoppieranno dei temporali sulle Alpi. Martedì. Anticiclone africano sempre protagonista. Dal mattino e fino a sera cielo poco nuvoloso ovunque, con caldo in progressivo aumento, attesi fino a 39 gradi a Firenze, 37 a Roma. Mercoledì. Anticiclone africano in ulteriore rinforzo. La giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo prevalente, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature elevate. Martedì. Pressione in aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Non sono previste precipitazioni. Temperature stazionarie. Mercoledì. Atmosfera stabile. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti sugli Appennini.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Rallenta e riscopri il piacere di leggere. Quest'estate Avvenire è con te su carta e in digitale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo speciale. Vai su abbonamenti.avvenire.it.
3: Ladro in fuga!
4: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
5: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
6: Da Garnier.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito. Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
8: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
9: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.

0: Signore Gesù, in quest'ora ci fermiamo sul Golgota e contempliamo la tua croce. Non è solo segno di dolore, è l'albero della vita che unisce il cielo e la terra. In quest'ora della tua agonia si compiono le parole: Dio ha tanto amato il mondo. Il Padre dona il Figlio e il Figlio dona se stesso fino alla fine. Gesù agonizzante, guardiamo le tue mani trafitte, il tuo corpo ferito, il tuo cuore aperto. Vediamo il dolore, ma ancora di più vediamo l'amore, un amore che non si è fermato davanti alla croce. La tua passione è la risposta al nostro peccato, alla nostra debolezza e al nostro smarrimento. Qui, sul Golgota, tutto si è compiuto. La vita è stata donata e l'eternità si è aperta. Gesù, insegnaci a guardare la tua croce con il cuore. Insegnaci a rimanere accanto a te, anche quando non comprendiamo, quando la nostra croce sembra troppo pesante. In quest'ora, quando il tuo cuore è aperto al mondo, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia. Abbraccia la Chiesa con la tua grazia, perché viva della forza del tuo amore. Sostieni il Santo Padre nella sua missione. Guarda la nostra patria, che la fedeltà al Vangelo sia la sua forza e la sua luce. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti. Trovino in esse forza e speranza. Ti affidiamo i morenti. Nell'ora del passaggio incontrino il tuo sguardo di misericordia. Gesù misericordioso, ora pregando la coroncina alla divina misericordia, ti affidiamo tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. Ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi.

0: grazie al Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e nel regno del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: Espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.

0: La benedizione finale sarà ora anche per tutti coloro che qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia ci hanno ascoltato mediante la televisione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati a Siamo Noi. Che gli animali possano essere grandi nostri amici, ma anche alleati della nostra salute, lo abbiamo detto tante volte. Abbiamo detto che la loro presenza ci aiuta a tenere sotto controllo i livelli di stress, a combattere il diabete, a restare in movimento, ma anche a migliorare lo stesso sistema cardiocircolatorio. Oggi vogliamo dimostrarvi che opportunamente guidati, gli animali possono essere dei terapeuti, e questo anche a fronte di patologie molto complesse. E quando dico animali intendo cani, gatti, asini, cavalli, perfino conigli. E allora io voglio dare il benvenuto al nostro ospite che è qui in studio, Andrea Cacciapuoti, del gruppo Interventi Assistiti con Animali. Ben arrivato, una realtà molto interessante che adesso vi racconteremo e che esiste da circa 4 anni. Però prima di tutto io voglio farvi conoscere e vedere chi da sempre è stata ispirazione, guida per Andrea. Si chiama Apollonia, eccola lì. No, non è lei. Allora, Apollonia non la stiamo vedendo, ce lo dici tu Andrea, chi è Apollonia e come vi siete incontrati?
1: Allora, innanzitutto voglio ringraziarvi sia da parte mia che dal gruppo IAA Roma per averci invitato, quindi grazie per questa puntata speciale. Io mi presento, ma già mi hai presentato, mi chiamo Andrea Cacciapuoti e Apollonia è la mia compagna di vita. Mi piace definirmi amico di Apollonia, perché per me il cane, come tutti gli animali, sono esseri senzienti, quindi non mi definisco il proprietario, non mi definisco il padrone.
0: Come l'hai incontrata Apollonia? Come è entrata nella tua vita, Andrea?
1: È entrata nella mia vita, non voglio dire di prepotenza, però è entrata in un momento della mia vita che non stavo molto bene, è quel periodo adolescenziale dove bisogna decidere cosa fare, cosa decidere di fare nella vita. E da quando è entrata lei nella mia vita, ci siamo, per così dire, incontrati, nel senso che io volevo capirla di più, volevo entrare nella sua mente.
0: E adesso, insomma, vedremo che cosa Apollonia ti ha guidato a fare, viceversa. La razza a cui appartiene, ce l'hai detta?
1: È un alano.
0: È un alano, un bellissimo cane.
1: Grazie.
0: Prima di addentrarci ancor più nello specifico, voglio farvi conoscere e presentare gli ospiti a 2 e 4 zampe della nostra Marta Manzo, che si trova a Novi di Modena. Marta, a te.
2: Sì, Gabriella, buon pomeriggio. Noi siamo all'interno della casa residenza per anziani Cortenova. Qui sono venuta perché li vedete intorno a me. Davanti a noi c'è Cice che non si muove, c'è Ettore che si sta facendo grattare da Emma e poi c'è Raya che è sotto il braccio di Andrea. Andrea Labardi, educatore di Pet Therapy da 25 anni. 25 anni che fa questo lavoro, un lavoro che tu hai portato all'interno di questa casa residenza. Allora, intanto ce li presenti un po' questi cani velocemente?
3: Certo, allora, vabbè, lei viene da... sono tutti, li abbiamo seguiti tutti da cuccioli. Abbiamo un Golden, un Jack Russell e un Bull Terrier che fin da quando sono nati hanno iniziato a venire un po' qua, un po' dai bimbi, un po' andiamo un po' dappertutto.
2: Il Bull Terrier è una razza che normalmente, quando è entrato qui dentro, mi sono spaventata anch'io. Dico, il Bull Terrier di solito è una razza che non si vede mai in Pet Therapy, eppure il piccolo Ettore intanto è dolcissimo e poi è abituato.
3: È abituato da quando proprio era piccolino ed il bello è proprio che è strutturato, quindi se anche uno dovesse avere la mano un po' più forte nell'accarezzarlo, lui non avrebbe nessun tipo di timore, anzi gli piace ancora di più.
2: Quando è arrivato Andrea mi ha detto non esistono razze pericolose, questa è una cosa a cui noi teniamo particolarmente. E io vorrei chiedere questa cosa ad Adelaide Romano, che è la coordinatrice appunto di Cortenova. Adelaide, avete deciso di inserire la Pet Therapy praticamente subito nelle attività e lo fate quante volte?
4: Assolutamente sì, una volta al mese, è un appuntamento oramai che manteniamo da circa 4 anni e loro sono i nostri alleati per i nostri processi di cura, perché ci risollevano dalle nostre ansie, dal nostro stress e sicuramente portano il buon umore a tutti quanti, ovviamente in primis ai nostri ospiti.
2: Il riscontro infatti è molto buono, li vedete alle mie spalle, tra poco parliamo con gli ospiti, molti di loro in realtà hanno già avuto cani, ma vi raccontiamo tutto tra poco. A te Gabriella.
0: Grazie, torniamo molto volentieri da voi. Nel frattempo Andrea, ti do il compito, perché qui siamo noi, noi non diamo mai nulla per scontato, di ricordarci, di farci capire bene che cos'è esattamente la Pet Therapy.
1: Allora, è un discorso molto ampio, cerco di riassumerlo in breve parole. La pet therapy, fondamentalmente chiamata interventi assistiti con gli animali, nasce dalla bellissima interazione, relazione che c'è fra l'uomo e l'animale. E da lì poi si vanno a stabilire diversi progetti con un'equipe chiamata multidisciplinare, quindi presente da diverse figure, come per esempio il coadiutore del cane o del gatto, del coniglio, del cavallo, dell'asino, come diceva anche lei all'inizio, e dal medico veterinario esperto in IAA, che tutela il benessere psicofisico dell'animale in esso. E poi ovviamente c'è la figura dello psicologo che vigila, insomma, il progetto, e degli assistenti degli utenti.
0: Allora, i cani, quando parliamo di pet therapy, quella che praticate voi con gli interventi assistiti, ma in generale proprio di pet therapy, sono probabilmente gli operatori più numerosi. Però sono diversi, ci stavi dicendo tu, gli animali adatti. Ci fai qualche esempio? Cioè, il coniglio più adatto a questo, il gatto a quest'altro, a far fronte a quella patologia? Insomma, dacci un'idea.
1: Allora, io fondamentalmente la mia esperienza è prettamente quello che riguarda il mondo dei cani, quindi sì, non ho esperienze per quanto riguarda gli altri animali che possono essere coinvolti in questi progetti, però quando si fa la formazione ogni persona, ogni professionista decide se formarsi per l'asino, per il cavallo, per il cane, per il coniglio o per il gatto. Noi siamo formati principalmente per la parte cane.
0: Ok, e adesso poi entreremo meglio nello specifico, ci dirai, perché poi questi interventi, insomma, sono tagliati proprio su misura, sono molto ben studiati. Tu già accennavi a quanto è ampia anche la squadra che interviene con gli animali. Vogliamo oggi proprio mostrarvi e dimostrarvi quanto la presenza, la vicinanza di un animale veramente aiuta a far fronte, anzi rende forse più efficace, possiamo usare dirlo, le terapie anche a fronte di patologie molto gravi come quelle oncologiche, e questo servizio è firmato dalla nostra Luciana Celeste.
5: Siamo all'ospedale Bellaria di Bologna, nel reparto di oncologia medica dell'azienda USL di Bologna. Nel 2023 ho adottato un cane salvato in Sicilia, nato per la strada, e con questo cane mi sono reso conto di quanto poteva essere importante la relazione con l'animale per la cura della persona, partendo da me stesso. Parlando con un'educatrice ho scoperto la presenza di Chiara Milla, quindi è partito immediatamente la costruzione di questo progetto, che nel giro di 6 mesi è diventato realtà.
6: È un progetto molto originale, perché non siamo in un reparto con persone ricoverate, ma siamo in corsia dove si viene a ricevere una diagnosi e si viene a fare la terapia, e quindi un luogo di forte stress. E il progetto mira a capire quanto la presenza dell'animale possa aiutare i pazienti a contenere questo stress e trasformarlo magari da negativo in positivo.
7: Come operiamo? Andiamo nelle stanze, la cosa fondamentale è far sorridere la gente e non far pensare alla malattia per quelle 2 ore in cui fanno la chemio.
8: Esiste oggi in Italia un vasto movimento di associazioni, di professionisti, di istituzioni che sono determinate a riportare la persona al centro dei percorsi di cura, quindi a favorire percorsi di umanizzazione delle cure in oncologia e più in generale in medicina. La pet therapy e le terapie integrate devono servire a migliorare la qualità di vita dei pazienti, contrastare gli effetti collaterali dei trattamenti oncologici e, come gli studi più recenti ci hanno fatto vedere, anche probabilmente migliorare i risultati delle cure stesse.
5: Stiamo monitorando anche

0: anche dal punto di vista scientifico, l'efficacia degli interventi esistiti con animali, soprattutto sull'ansia e depressione, che sono due importanti capitoli di sofferenza del malato oncologico, vedendolo olisticamente come una persona e non come una malattia. Provocano una magia questi animali, cioè fanno sì che improvvisamente nella mente delle persone non ci si trovi in ospedale, ma ci si trovi in una comunità dove si è più, come dire, predisposti a stare bene.
1: In un ambiente come questo, dove si dovrebbe vedere, non dico dolore e disperazione, ma quasi, loro portano quell'allegria, che quella gioia che fa stare bene. Passano delle ore e non pensi a quello che potrebbero essere i tuoi problemi.
2: Allora, una cosa bellissima è quando entro in reparto e i pazienti sanno il nome dei cani e non il mio. È bellissimo, tutti conoscono il nome dei nostri cani, e significa che rimane nel cuore e facciamo delle cose belle.
3: E già si avvertiva un'atmosfera diversa. Adesso non andiamo in pubblicità. Poi scopriremo che gli animali ci aiutano anche con il dentista, che non è proprio la figura più popolare tra i vari medici. A tra pochissimo.

0: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
1: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
2: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
3: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
0: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
3: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
4: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
1: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
2: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
0: Chiama per informazioni e ottieni oggi 2 confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di 2 confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
5: Ladro in fuga! Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
6: Bravo, bravo, bravo! Oh!
7: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
8: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
7: Solo con acqua e niente più.
8: Bravo!
7: Comoda la vita.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Eccoci, eccoci rientrati in studio, siamo noi, ci stiamo occupando di interventi assistiti con gli animali e sono interventi che funzionano anche in un luogo che è un parecchio temuto, che è lo studio dentistico. Io do il benvenuto al dottor Gioacchino Fazio, che per l'appunto i dentisti li rappresenta. Dottor Fazio, ben arrivato.
11: Buonasera a voi, grazie per avermi invitato.
10: Allora, sì. Va detto che nel nostro paese, ma non solo, la paura, il timore, l'ansia scatenata dalla visita, dagli interventi dentistici, insomma, corre forte, riguarda percentuali alte di connazionali, si va dal 64% all'86% della popolazione, ha un nome specifico, odontofobia, e naturalmente ci sono persone che addirittura rinunciano a curarsi e naturalmente queste sono percentuali che tendono a crescere quando si tratta di bambini. Però, dottor Fazio, la pillola va giù non tanto con un poco di zucchero, ma voi avete scoperto con la presenza di un bel cane, anche di grandi dimensioni, in sala d'attesa e addirittura nella sala del dentista. E a questo punto, così, in termini generali, ci dice che cos'è il progetto Pet Smile e per chi è nato?
11: Sì, allora intanto appunto io mi occupo di bambini e di odontoiatria infantile da 42 anni appena e pian piano ovviamente si è affinato una sensibilità e un rispetto tale che mi porta sempre a cercare di migliorare. E quando una mia paziente mi ha proposto di fare questo esperimento con uno dei suoi cani, lei è una allevatrice certificata di pastori australiani e di Golden Retriever, che sono cani particolarmente vocati alla pet therapy, perché sono cani estremamente dolci, docili, sono empatici e adorano i bambini in assoluto. Ecco. Quindi il bambino che sicuramente è caricato non tanto alle cattive esperienze, perché quelli purtroppo è difficile recuperarli normalmente, ci vogliono veramente tante sedute di colloqui e di ecco, regaliamo i giochini, compriamo sempre dei giochini da regalare, sì. Lasciamo il diploma di coraggio, così, ma ecco, si vede nelle foto questa bellissima cagnetta di una dolcezza assolutamente pazzesca, infinita, ci accompagna mensilmente quando riuniamo i
10: ecco,
11: bambini.
10: Senta dottore, dunque un appuntamento prego. Al mese, so che da apripista ha fatto una piccola bimba che si chiama Silvia, che doveva togliere due dentini,
11: sì.
10: Il cane diciamo sosta soprattutto in sala d'attesa e si sposta poi nella sala del dentista, che cosa accade in termini pratici?
11: In termini pratici lasciamo liberi i bambini di chiedere, così li esauriamo. È la migliore terapia che si può fare questa, perché se il bambino lo vuole anche nella sala operativa, il bambino si sposterà, il cane seguirà il bambino nella sala operativa, altrimenti rimane in sala d'attesa, perché cadenziamo purtroppo il cane per un accordo con la conduttrice, riesce a stare a fare questo lavoro, perché per lui è un lavoro,
10: certo.
11: Un'ora, soltanto un'ora, anche quando si fanno le sedute di addestramento dei cani si limitano a un'ora, che poi l'attenzione del cane decade, un po' come quella dei bambini.
10: Certo, e poi insomma è molto importante evitare che insomma il cane abbia dello stress. Il concetto di avere un cane in uno studio, in generale uno studio di medico, ma insomma anche lo studio dentistico, appare, insomma, suona anche un po' rivoluzionario. Che cosa è stato proprio determinante nel convincervi, dopo averlo sperimentato, insomma, che si tratta proprio di una pratica terapeutica anche clinicamente corretta?
11: Allora, intanto ovviamente ci siamo informati con quelli che contano, quindi con l'ordine dei medici, abbiamo chiesto dei consigli e il cane può stare purché vengano seguite determinate determinati controlli periodici dal veterinario, purché sia stato tolettato molto recentemente, un giorno al massimo, quindi pulitissimo, appunto non deve, questo dobbiamo pensare che soprattutto nel nostro lavoro l'igiene deve essere assolutamente al primo posto. E quindi queste attenzioni ci portano alla tranquillità, alla sicurezza nell'introduzione di questa metodica, di questo servizio che diamo ai pazienti. Chiaramente questo purtroppo è un servizio che avrà un costo supplementare, bisogna dirlo, è intellettualmente onesto dirlo, perché il proprietario il cane sta un'ora qui, deve trasportarlo, deve tolettare, ci sono delle spese naturalmente.
10: Però la risposta immagino che sia una risposta molto positiva nel rilassamento, nel clima più giocoso che si instaura con i bambini, ma per esempio possiamo dire che in alcuni casi, o magari non è per nulla così, il cane rischia, può essere anche un po' un intralcio al vostro lavoro, a quello delle segretarie, degli igienisti, insomma qualcuno si è mai lamentato? Questa è una curiosità.
11: Assolutamente no, assolutamente no. Le dico senza tema di smentite che siamo al 100% di approvazione da parte dei bambini, dei genitori dei bambini, delle nostre assistenti. Io qui in studio ho due soci che sono i miei due figli e quindi tutti e tre lavoriamo in sinergia con i cani nelle stanze operative. Il cane è abituato a entrare e uscire, si intrattiene con questo, con quel bambino, poi bambini che chiaramente lo vedono dopo 3-4 volte, il cane gli comincia a muovere la coda, gli fa festa, loro interagiscono.
10: Splendido, nascono anche delle relazioni, delle amicizie. Grazie davvero dottor Fazio. Allora Andrea, abbiamo ascoltato molto e ecco lì i cani sono, c'è un Golden Retriever, c'è un Australian Shepherd, il pastore australiano. Io ascoltando il dottor Fazio, i bambini che familiarizzano con questi animali, mi domandavo se poi sulla base della tua esperienza ci sono magari dei cani che per indole, per carattere, si trovano molto più a loro agio con i bambini, altri che magari preferiscono la persona più avanti con gli anni. Per esempio, Apollonia avrà delle preferenze, immagino.
12: Assolutamente, assolutamente sì. Questa è una bella domanda. A parer mio personale, non individuo e non, secondo me non esiste una razza predisposta. Oggi si parla molto di individualità, quindi dar conto all'individuo, come per noi, non siamo tutti uguali, ok? E ovviamente l'individualità la farà l'esperienza che farà il cane, come anche noi, in base alle nostre esperienze. Quindi secondo me quello che fa tanto è l'esperienza, ok? E Apollonia predilige molto stare in un RSA,
10: gli
12: piace tanto, perché probabilmente è anziana anche lei.
10: E si sente a casa.
12: Esatto, esatto, e predilige molto stare con loro. Io per esempio appena ci prepariamo, lei sa che preparo la mia borsa per andare a fare gli interventi assistiti, e subito appena vede guinzaglio e la borsa, corre subito felice che vuole andare in macchina.
10: Quindi è proprio una cosa che desidera, c'è cioè un'aspettativa che cresce. Andrea, grazie, poi continuiamo a parlarne, andiamo in pubblicità, poi torneremo anche a Novi di Modena e torneremo in un RSA dove ci aspetta Marta Manzo e lì insomma tocchiamo con mano quello che Andrea ci sta raccontando. A tra poco.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
4: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
7: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
10: Eccoci rientrati in questa puntata in cui stiamo scoprendo tanto sulla pet therapy, della pet therapy, e Andrea qui, che anima insomma i gruppi, gli interventi assistiti con i cani, ci ha detto nelle scuole, nell'RSA, ma poi lo ascolteremo ancora, ci stava spiegando che la sua Apollonia ha una spiccata preferenza per le persone che sono un po' più avanti con l'età, ci ha detto perché si sente a casa, forse perché anche lei è un po' avanti con l'età, e questo ci porta dritti nel luogo dove ci sta aspettando insieme ai suoi ospiti, le sue ospiti umani e animali a quattro zampe, la nostra Marta Manzo.
11: Sì, Gabriella, allora siamo qui appunto con Andrea, siamo con i cani che stavano facendo l'operazione di pet therapy, l'ora di pet therapy, e io volevo cominciare da Silva. Silva, tu hai avuto un cane, mi stavi raccontando.
12: Questo di questo colore il mio.
11: Fonsi. Come si chiamava?
12: Fonsi.
11: Ma è vivo Fonsi?
12: Io come chiamo?
11: Dove
12: io?
11: Sta? Dove sta Fonsi? Dove sta? Sta a Carpi?
12: A Carpi. Io abitavo a Rovereto. Il cagnolino sono venuta qua. Mia nipote l'ha data a una signora di Carpi, ha messo l'annuncio sul giornale.
11: E mi ha detto che sei contenta, tutto sommato, che sta bene. Quindi le fa piacere chiaramente essere qui. Rina, anche tu hai avuto sempre cani.
13: Sempre cani. Sempre cani, meravigliosi.
11: E che emozioni ti danno quando vengono qua? Una volta al mese, lo diciamo?
13: Meravigliosi. Io se potessi li porterei tutti con me, a casa mia.
11: Rosina, passo da te. E allora, qual è il tuo preferito tra Ettore, Raya e Cice che si sta un po' nascondendo?
14: Dicembre.
11: Lo sapevamo già. Perché Cice? Perché Berenice?
14: Come la nostra Diana, affettuosa.
11: E andiamo avanti, passo a Liana. Liana, tu hai un rapporto con i cani che hai fatto crescere nel tempo, perché no, prima avevi paura.
15: Ne avevo uno piccolino, sì, da bambina avevo paura. E ne avevamo uno piccolino, poi dopo l'avevo dato a un signore in campagna perché in casa, in condominio, faceva sempre la pipì e non era il caso di tenerlo. E poi crescendo mi è passata la paura.
11: E adesso come ti trovi con loro?
15: Bene.
11: Bene. Molto bene. Ti fa piacere che vengano qui? Tanti,
15: preferisco i piccoli, però non ho paura neanche dei grandi.
11: Come vedete, intanto Cice è salita chiaramente sul tavolino di Oletta. Oletta, che non ti vediamo, ma va bene lo stesso. Che cosa ti dà? Che relazione hai con questo cane?
16: molto bello perché è amico dell'uomo e ci sentiamo vicini.
11: Ti fa piacere?
16: Molto. Perché avevo un cane nei miei vicini di casa e quando uscivo dopo mi veniva incontro per portarmi a casa.
11: Va bene, ti lascio allora. Gice si è spostata. Nel frattempo io vorrei parlare un attimo con Nicole. Nicole Neri è una delle animatrici appunto qui nella casa residenza di Cortenova. Nicole, voi avete voluto insieme appunto ad Adelaide un incontro mensile. Sì. Non è soltanto un modo per stare con i cani, ma c'è molto di più.
17: Sì, c'è molto di più perché noi lavoriamo molto sui ricordi, sulla reminiscenza e quindi sono sempre dei momenti che ci aiutano anche noi a riallacciarsi alle loro storie di vita e fare insomma scaturire delle emozioni
11: e anche molti ricordi. Io ti passo davanti un attimo perché voglio andare a chiedere una cosa a Felicia. Felicia, tu pure avevi un cane?
18: Sì, sì.
11: Come si chiamava?
18: Dick.
11: E dove sta Dick? Non c'è più?
18: Perché mi ha dato via perché aveva le pecore.
11: Ah, ecco, quindi vedeva le pecore. Però sei abituata ad avere a che fare con i cani?
18: Mi piacciono.
11: Ti piacciono. E io passo ancora avanti, lo vedete? Non so se lo vedete. Andrea, ti chiedo la cortesia, eccolo qui. C'è Loris che sta dando da mangiare a Raya. Loris anche ha avuto un rapporto lunghissimo con i cani perché Loris era in polizia.
19: Sì, quando sono nato ho sempre avuto i cani in casa mia.
11: E in polizia?
19: E ultimamente erano della polizia. Oh, è tutta un'altra cosa però.
11: Non sono come questi, quelli no, sono addestrati.
19: Ossia, quelli gli dicevo, metti a sedere là, non si muovevo, non bottevo un occhiglio.
11: Però queste danno più empatia, però più emozioni.
19: Mi davano delle soddisfazioni perché essendo in una campagna, in una famiglia, non avevi paura che il cane facesse dei danni o so io. Quello che gli dicevo di fare lo faceva.
11: Quello faceva. Beh, anche un po' questi dobbiamo dire. Vado ancora avanti di uno e vado da Lorenza. Lorenza, tu hai avuto un cane?
20: Ho avuto dei cani tanti.
11: Aspetta che passo di qua. Dimmi tutto.
20: Ne ho
11: avuti. Quanti ne hai avuti?
20: 5.
11: E la pet therapy che fate qui, l'attività che fate qui adesso, com'è?
20: Bella.
11: Perché?
20: Che si sta bene.
11: Si sta bene. Si Qual sta è il tuo bene. Cane preferito?
20: Quello piccolino.
11: Quello piccolino. Ma ce l'ha Oletta, sempre in braccio. A Ettore nessuno vuole bene, poverino.
20: È bello quello.
11: Va bene. Io passo ancora di uno avanti. Adriana, dimmi tutto.
21: Sì, io ho avuto una femmina, cane, quando abitavo in campagna e mi piaceva tanto perché quando uscivo abbaiava, quando rientravo
11: ti salutava. Facciamo un pensiero insieme. Queste ore di pet therapy, averli qui una volta al mese com'è?
21: E sarebbe bello, sarebbe troppo.
11: Troppo poco? Di più, ne vogliamo di più, lo possiamo chiedere. Va bene, io ringrazio tutti, anche Emma, ringrazio appunto la casa residenza Cortenova, Alessia, e Alessia è lì, Nicole, e qui Gabriella da Novi di Modena, ti restituisco la linea.
10: Grazie Marta, vi ringraziamo tutti, quei cani insomma, ci sono piaciuti, tutti. Diciamo che la piccola Berenice Cice ci ha proprio conquistati, io mi guardavo intorno. Grazie davvero. Andrea, tu ci dicevi che anche nei vostri progetti tutto è studiato in modo da essere progettato su misura a seconda delle persone che riceveranno quei cani. E ci hai detto insomma che questo funziona, poiché non ci sta soltanto a cuore la nostra salute di esseri umani, ma anche quella dei nostri amici, quanto è importante saper leggere anche segnali magari di stanchezza e di disagio dell'animale durante questi interventi, come si manifestano?
22: Allora, questo è un punto che io ho molto a cuore, perché l'animale, in questo caso parliamo del cane, ma può essere il gatto, il coniglio, il cavallo, non deve essere e non è, lo sottolineo, un oggetto, ok? Questo che significa che gli animali non sono nati per salvarci, questo è un dato di fatto. E è vero che ci aiutano tanto, ma vanno messi ovviamente in una condizione di benessere psicofisico. Qui c'è il veterinario ovviamente che ci supporta nei progetti nel tutelarli, perché noi dobbiamo prevenire laddove ci può essere una fonte di stress. Infatti una cosa importante che noi mettiamo in atto è lavorare sulla spontaneità del cane, quindi non facciamo delle richieste. Alcune volte è capace che facciamo un'ora di pet therapy dove semplicemente, per esempio, Apollonia è sdraiata sul suo tappetino. Quindi non c'è un'interazione in essa, perché se ci pensiamo, la relazione nasce col tempo.
10: Certo, quella presenza però già suggerisce la possibilità.
22: Quando noi prima
10: relazione.
22: Ci siamo presentati, ci siamo dati la mano, quindi non è che ti ho abbracciato perché non ci conosciamo. Stessa cosa con il cane. Quindi
10: mi
22: c'è
10: piace quello
22: del
10: che
22: tempo.
10: Hai sottolineato, è anche una forma di rispetto nei confronti di quel cane, di quell'animale. Sono tanti progetti, molti hanno luogo appunto in RSA, ce n'è uno che ci ha colpiti anche perché ha un titolo molto efficace, Billa ma non bulla. Di che cosa si tratta?
22: Esatto, allora è un progetto bellissimo nato dalla cagnolina dei miei amici che si chiama Billa, che è uno staffi, e nasce dal ovviamente per il bullismo, cioè contro il bullismo questo progetto.
10: Quindi va nelle scuole?
22: Esatto, questo progetto viene fatto principalmente nelle scuole di diverse età, poi ovviamente viene cucito su misura in base ovviamente all'età dei bambini, e questo progetto mira tantissimo alla diversità. Okay, quindi
10: ma in che modo suggerisce questo messaggio? Okay. No al bullismo, rispettiamo le diversità.
22: Esatto, questo è un bellissimo tema. Per esempio, Billa è una cagnolina che non ha un occhio, okay? Quindi ha soltanto un occhio. Per esempio, Apollonia ha, poverina, metà coda perché ha avuto un problema medico. Quindi puntare anche sulla diversità, che in realtà è un valore aggiunto. La diversità non è un qualcosa di negativo, ma è quel qualcosa in più. Ok, che ci dà. E quindi anche nelle scuole facciamo vedere che non esistono emozioni brutte o emozioni belle, ma bisogna dare valore alle emozioni, anche alla tristezza. Perché sei triste? Ok, quindi dare un valore senza nascondere quelle che sono le nostre emozioni e anche le emozioni che prova il cane.
10: Ecco quanto riusciamo a fare insieme agli animali. Veramente io ringrazio Andrea Cacciapuoti per averci accompagnato dentro la Pet Therapy, che ora forse conosciamo ancora meglio. Grazie davvero, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì alle 15:15 in questo studio. Grazie a tutti.
1: È la zona più selvaggia del viaggio.
2: Le piante dormono come noi.
3: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
23: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
24: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
25: Non ci resta che iniziare.
26: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
27: Irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
28: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
29: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
30: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
31: Saios, prova la colorazione numero 1 in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.
32: È stata una cosa
0: particolare, bellissimo, non si può dimenticare.
4: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però.
5: Sì, sì.
4: Piano piano, piano piano piano.
6: Perché ha pianto la Madonna?
7: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
8: Piange una madre. I giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa. Lunedì alle 16:40.

0: può dire la teologia o che non può dire semplicemente un approccio religioso, perché ci sono tanti punti in comune tra imprese, organizzazioni, comunità religiose, conventi, monasteri, e normalmente il mondo ecclesiale non conosce lo sguardo economico, in senso buono, organizzativo sul mondo. Invece io, essendo un cultore di scienze economiche e organizzative, ho provato in questi ormai 15-20 anni di parlare di comunità laicamente, guardandole come si guardano le comunità, le organizzazioni, perché al 90% i problemi sono simili, con alcune caratteristiche specifiche.
1: Però per analizzare, studiare, raccontare quello che è la realtà dei movimenti ecclesiali, hai fatto ricorso a un'immagine biblica, a una storia contenuta nel libro dei Re, sì. E il titolo del tuo libro l'hai preso proprio da un episodio raccontato, e che si chiama, il titolo del libro è Il serpente e l'arca, sul sì. destino delle comunità. Raccontaci un attimo questa storia raccontata dal libro sì. dei Re, perché così poi ci aiuta anche a capire sì. quello che vuoi dire sui movimenti.
0: Io appunto negli ultimi anni ho anche lavorato, ho commentato la Bibbia, e quando mi sono imbattuto in questo episodio del secondo libro dei Re, mi ha colpito questa storia, che il re Ezechia, un re giusto, uno dei pochi re giusti di Israele, fa una riforma molto importante dell'etica, del culto, della religione, del popolo, e nel fare questa riforma distrugge il serpente di bronzo di Mosè, un serpente, una reliquia fondamentale dell'esodo, con cui scacciò i serpenti dall'accampamento, appunto una reliquia del fondatore, che Mosè somiglia a un fondatore, la legge, Sinai, le tavole. Quindi lui fa un'operazione, perché nel frattempo quel serpente era diventato un idolo, in quanto gli veniva bruciato incenso e aveva un nome, Necustà. Però non distrugge l'arca dell'alleanza, che invece conserva, sempre di Mosè, sempre fatta dal fondatore.
1: E qual è la differenza? Perché uno lo distrugge e l'altro lo conserva?
0: Perché pur essendo entrambe parti dell'origine buona, però una, dopo diversi secoli, continuava a produrre vita, l'arca dell'alleanza, era un sacramento buono, l'altro era buono, però in quel momento storico non era utile per la riforma. Quindi lui ebbe il coraggio di dire che cosa è il serpente, che cosa va ricordato della fondazione, che cosa non va ricordato. Io credo, venendo ai movimenti, che oggi i movimenti, dopo i fondatori, devono distinguere il serpente dall'arca. Perché se portano tutto o non portano niente, perché alcuni distruggono sia il serpente che l'arca, altri portano il serpente e l'arca, sono entrambe operazioni molto pericolose, per me sbagliate.
1: Allora entriamo dentro questa storia dei movimenti e ci facciamo aiutare da Papa Leone.
2: Dio non è solitudine, Dio è con, in se stesso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ed è Dio con noi. Allo stesso tempo, sinodalità ci ricorda la strada, o dos, perché dove c'è lo Spirito, c'è movimento, c'è cammino. Siamo un popolo in cammino. Questa coscienza non ci allontana, ma ci immerge nell'umanità, come il lievito nella pasta, che la fa tutta fermentare. È la via che domanda ciascuno di riconoscere il proprio debito e il proprio tesoro, sentendosi parte di un intero, fuori dal quale tutto appassisce, anche il più originale dei carismi. Vedete, tutta la creazione esiste solo nella modalità dell'essere insieme, talvolta pericoloso, ma pur sempre un essere insieme. E ciò che noi chiamiamo storia prende forma solo nella modalità del riunirsi, del vivere insieme, spesso pieno di dissidi, ma pur sempre un vivere insieme. Per seguire Gesù su questa via da Lui scelta, non occorrono sostenitori potenti, compromessi mondani, strategie emozionali. Le sfide che l'umanità ha di fronte saranno meno spaventose il futuro sarà meno

0: buio, il discernimento meno difficile, se insieme obbediremo allo Spirito Santo.
1: Per capire bene come la storia che ci hai raccontato si applica ai movimenti, dobbiamo prima di tutto fare un po' di vocabolario. Qui intanto Papa Leone parlava proprio ai movimenti nella veglia di Pentecoste, riconoscendo nella storia dei movimenti questa ispirazione dello Spirito Santo. Però capiamo un attimo che cosa sono i movimenti.
2: Beh, i movimenti,
1: almeno quelli recenti,
2: movimenti,
1: diciamo.
2: Movimenti che appunto anche il Papa Leone menzionava, parlava carismi, sono una forma di comunità. La Chiesa è comunità, la Chiesa sempre, appunto, è la stessa parola, Ecclesia è comunità. Chiesa, il giorno in cui diventassimo una somma di individui, che ognuno consuma da solo il culto religioso, la Chiesa è finita. Quindi è ovvio che dire comunità non vuol dire, vuol dire tutto e niente. I movimenti sono una forma di comunità, in genere che nascono, quelli di cui parliamo oggi sono movimenti attorno al Concilio Vaticano II.
1: Qualcuno prima, qualcuno dopo.
2: Sì, però siamo in quella stagione, dopo del dopoguerra, alcuni iniziano in quel periodo lì, diciamo, di rinascita, sono comunità che nascono attorno a uno o più fondatori, spesso uno, a cui si riconosce il carisma, perché come ci insegna la teoria sociologica, Max Weber, il carisma ha bisogno di essere riconosciuto dalla comunità, non è che basta sentirsi. Allora c'è un carisma che il Vaticano II ha chiamato straordinari, perché tutta la Chiesa, basta pensare Paolo ai Corinzi, vive di carismi, di doni dello spirito, carismata, vive di carismi. Però lungo la storia della Chiesa ci sono dei carismi un po' particolari, speciali. San Francesco è un po' la prima figura che noi possiamo associare ai movimenti come oggi li immaginiamo, perché non fu semplicemente un abate francese, cioè creò un movimento popolare. Quindi queste figure di fondatori, attorno ai quali si costruisce una comunità. Quindi non è un solitario, perché anche un artista è un carismatico.
1: Certo.
2: Però il carisma cristiano e cattolico, in senso particolare, sono esperienze dove c'è un fondatore e una comunità che lo segue. Quindi tutto il gioco è il rapporto tra i membri della comunità, che non sono dei fan, dei seguaci, dei dipendenti, hanno anche loro il carisma. Il rapporto tra loro e il fondatore, che è un rapporto fondamentale dove spesso si nascondono però anche le insidie di queste esperienze.
1: E che cosa hanno costituito questi movimenti nella storia recente della Chiesa, diciamo della seconda metà del Novecento?
2: Ma sono stati una cosa straordinaria. Cioè noi, chi ha partecipato direttamente o dal di fuori, che cosa sarebbe la Chiesa oggi in Italia ma nel mondo senza i grandi movimenti laicali, popolari, Comunione e Liberazione, Fuorarini, Rinnovamento, Inequato Ecumenali, Nuovo Orizzonti, Sant'Egidio, cioè e altre decine di esperienze che hanno preso parrocchie che negli anni 50, 60, 70, dopo erano delle realtà in crisi, hanno portato chitarre, musica, giovani, laici e donne, tre cose enormi, cioè che hanno rimesso in moto un laicato che magari viveva una fase più istituzionale. Quindi oggi è inimmaginabile una Chiesa cattolica senza i movimenti, però dopo i fondatori che sono morti o comunque in buona parte sono usciti di scena, siamo entrati in una fase nuova, delicata, su cui secondo me non c'è abbastanza attenzione, né dei teologi né a volte neanche da parte dei pastori, perché oggi i movimenti non sono quelli di vent'anni fa. Sono una fase nuova che va guardata meglio per aiutarli, perché sono in un momento di fragilità.
1: Torniamo alla metafora da cui siamo partiti, no? Dal serpente e l'arca, due segni buoni, nati, sacramenti, li hai chiamati, nati in questo caso dall'intuizione, dal carisma, dall'azione dello Spirito Santo. E che cosa oggi, a grandi linee, perché poi ogni movimento ha una storia sua, no?
2: Assolutamente.
1: Che cosa a grandi linee oggi rischia di essere, proprio in questa fase di passaggio, l'oggetto che perde significato, esce fuori dalla storia, diventa un idolo, come il serpente, e ciò che invece è quel seme che va coltivato ancora?
2: Ma per utilizzare un'altra metafora che hai menzionato, seme.
1: Sì.
2: Uno dei capitoli del mio libro è sulla differenza dell'interpretazione del carisma come seme e del carisma come perla. Sono entrambe delle metafore bibliche, evangeliche, quindi stupende.

0: ovviamente sono coessenziali, ma se prevale la lettura del carisma come una perla, la perla è pronta, è il diamante, ciò che viene fuori, ciò che emerge nei seguaci è custodire. Nessuno tocchi nulla, perché è già perfetto. E quindi sì, se prevale il seme evolve, il seme diventa un albero, e quell'albero non è il seme, dipende dal bosco, dai sali minerali, gli incendi, i cambiamenti climatici. Quindi già bisogna partire bene interpretando il carisma in modo evolutivo e dinamico, non come qualcosa che è già tutto pronto, definito dal fondatore e noi lo applichiamo. Questo non è un buon metodo. Poi, che cosa accade oggi? Ci sono due grandi tentazioni. Io sono anche un osservatore di tante realtà, da tanti anni, nelle comunità, cioè, io stesso faccio parte di movimenti. Che cosa accade? Ci sono due grandi errori, quelli che distruggono il serpente e l'arca e dicono la fase della fondazione è stata anche, diciamo, eccessiva, siamo stati infantili, ci siamo illusi, abbiamo dato un peso enorme al fondatore, l'abbiamo quasi divinizzato. Bene, ora dobbiamo andare avanti tornando al Vangelo, basta il Vangelo, non ci serve niente della fondazione. Questa è una deriva che io chiamo tecnicamente di tipo pelagiano. Non ci serve il fondatore, ci basta semplicemente un esempio, ma non il rapporto con i suoi scritti. Però c'è l'altro errore, che è simmetrico, di chi non tocca niente, di chi porta tutto, perché siccome lo ha fatto il fondatore, quindi non si portano tocca. Il serpente e l'arca, non distinguono. Quindi dobbiamo oggi guardare questa realtà, perché sono due errori presenti in tante comunità, di chi tocca troppo e azzera l'eredità del passato.
1: Qual è il risultato? Se tocchi troppo,
0: se cosa succede? Se tocchi troppo, il carisma, diciamo, cioè se distruggi tutto, sì, il carisma finisce, perché semplicemente non è possibile essere francescani senza un rapporto con Francesco. Cioè si diventa semplicemente qualcosa va avanti, ma nel tempo si estingue. Se non tocchi nulla,
1: esci fuori dalla storia.
0: Esci fuori perché vivi proiettato verso il passato, non c'è innovazione, non hai giovani, non hai vocazioni, non hai futuro. Poi c'è un terzo errore, chi distrugge l'arca e tiene il serpente,
1: ecco.
0: Cioè che inverte cosa va salvato e che cosa va custodito, perché seguono i falsi profeti, perché durante le crisi i falsi profeti hanno un enorme successo.
1: Torniamo alle parole di Papa Leone.
2: Nella volontà di associarsi, che ha dato origine al primo tipo di aggregazioni, troviamo una caratteristica essenziale. Nessuno è cristiano da solo. Siamo parte di un popolo, di un corpo che il Signore ha costituito. Tutto nella Chiesa si comprende in riferimento alla grazia. L'istituzione esiste perché sia sempre offerta la grazia. I carismi sono suscitati perché questa grazia sia accolta e porti frutto. Senza i carismi c'è il rischio che la grazia di Cristo, offerta in abbondanza, non trovi il terreno buono per riceverla.
1: Il Papa utilizza in questo discorso due parole che, se capisco, devono stare, continuare a stare insieme nella stagione che stanno vivendo oggi i movimenti: istituzione e carisma.
0: Sì.
1: Istituzione credo che sia un passaggio necessario nel momento in cui, sì, un movimento inizia ad avere una storia, una struttura, non c'è più l'ispirazione viva del, sì, fondatore. E il carisma è appunto quel seme, quel modo originale di guardare che va aggiornato, ma sì, deve restare.
0: Sì, il problema è che, allora, secondo la teoria ufficiale di queste cose, Max Weber, scusate la citazione accademica, non è possibile un'istituzione carismatica, perché quando muore il carismatico finisce il carisma e nasce l'istituzione burocratica, e la burocrazia è il governo, kratos, dei bureau, degli uffici, non il governo delle persone. Quindi secondo la teoria ufficiale o c'è carisma o c'è l'istituzione. La parola istituzione carismatica per loro è inconcepibile. Io invece credo che sia possibile, ma ad alcune condizioni. Uno, che non si legga il carisma come una faccenda chiusa con la fondazione. Cioè ogni persona che oggi arriva nei francescani ha lo stesso carisma di Francesco, che però per essere vissuto deve entrare in rapporto con Francesco. Ma non è che lui, oggi un frate, imita.

0: ricorda Francesco, no, ha lo stesso carisma che ha avuto Francesco 800 anni dopo. Questo cosa vuol dire? Che se invece prevale l'idea che il carisma è finito, cioè è finito in una fase, ora siamo nella fase della istituzione, non più il fondatore ma la fondazione, questa distinzione che io non condivido tra il carisma di fondatore e carisma di fondazione, sono teorie non utili oggi, secondo me, per i movimenti, che cosa succede? Che si diventa una ONG. Quindi dove tu assumi dipendenti, cioè attrai dipendenti, simpatizzanti, fan, ma non è più vocazioni, perché la vocazione è attratta dal carisma, non dalle strutture. Cioè nessuno dà la vita per una ONG, si dà la vita per Dio, per un ideale. Quindi oggi è possibile che un carisma vada avanti? Sì, se attrae vocazioni e non solo dipendenti, simpatizzanti e persone attorno a un'istituzione. Ci sono degli esperimenti che stanno riuscendo, cioè delle vere risurrezioni, che dopo i fondatori ci vogliono dei riformatori, uno più, che fanno ripartire il carisma con la stessa intensità dell'inizio.
1: Ecco, mi interessa questo aspetto qua, perché mentre tu da un lato metti in chiaro il rischio appunto della burocratizzazione, cioè di costringere il carisma in uno statuto, in un regolamento, sì, ed evidentemente impossibile, anche se però è una tentazione facile. Il fondatore diceva così, facciamolo, sì, sì, diventare, sì, legge scritta,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Cioè, ma cioè non solo è una tentazione, ma è quello che tutti consigliano, comprese le istituzioni a volte che guardano i movimenti, che vi dicono dovete essere fedeli allo statuto. E si dimenticano
1: che
0: lo statuto ha dentro arca e serpente, perché ci sono delle cose che andavano bene quando il fondatore era vivo, ma che oggi non vanno più bene. Se tu invece blocchi il carisma allo statuto scritto dal fondatore, sei già sulla strada, secondo me, del declino.
1: Però allora il carisma, questo voglio capire, no? È qualcosa evidentemente di vivo.
0: È un seme, non è una perla.
1: È un seme, non è una perla. E però come si coltiva questo seme? Cioè i riformatori sono dei nuovi carismatici?
0: Sì, sono dei carismatici nel carisma. Cioè perché Francesco è vivo oggi? Perché ha generato centinaia di movimenti francescani. Cioè centinaia di persone che hanno preso Francesco e l'hanno, facciamo un esempio, i Focolarini, Chiara Lubich era terziaria francescana, lei si chiamava Silvia Lubich, diventa Chiara per Chiara d'Assisi. Cioè Francesco è vivo perché ha avuto centinaia e centinaia di forme, tutte diverse e tutte uguali. Oggi un carisma vive se d'albero diventa bosco, se non rimane un unico grande tronco, ma se genera attorno una biodiversità che hanno in comune delle cose, chiaramente il carisma originario, ma perché la vita buona, carismatica, ha bisogno di creatività, di innovazione, di intelligenza, e queste caratteristiche sono legate alla libertà delle persone, non dagli imitatori del passato, ma a gente che crea cose nuove oggi. Se non c'è questo, si vive di passato, di ricordi, ma la vita non è così.
1: Ma tu hai fiducia nel futuro, visto che il sottotitolo del tuo libro è sul destino delle comunità,
0: sì,
1: hai fiducia su questo destino delle comunità? Perché siamo partiti raccontando anche che questi carismi e queste comunità, questi movimenti sono nati in una stagione di rifondazione, che era, sì, quella del dopoguerra, che era quella del concilio, ancora quella del 68,
0: sì,
1: insomma il momento in cui c'era un fermento complessivo, sì, non siamo più in questa, sì, stagione, evidentemente.
0: Sì, è vero, io ho fiducia ad alcune condizioni che non dipendono da noi, dipendono dalla storia, ma anche dai movimenti e anche dalla Chiesa di Papa Leone. Cioè, oggi i movimenti o sono profezia o non hanno senso. Quindi cosa vuol dire profezia? Avere una grande laicità, andare a cercare Dio dove non c'è, nei luoghi improbabili, non solo nei luoghi del culto, del sacro, andare nelle frontiere dell'umanità, perché i movimenti o fanno questo o sono appunto il sale che non sa di niente e viene buttato via. Quindi i movimenti che si salveranno, secondo me, oggi saranno i movimenti che rinunciano alle certezze delle zone di comfort, dei luoghi e si buttano nelle periferie dell'umanità, ma non solo sociali, culturali. C'è il grande tema di Dio. Oggi tutti questi movimenti sono nati in un mondo dove dire Dio era una cosa chiara. Dio è Dio, Gesù è Gesù, cioè oggi dici Dio e il mondo non capisce nemmeno la parola a volte. Quindi il tema della religione, il tema del cristianesimo, Quindi se siamo abbastanza coraggiosi di entrare in territori inesplorati, i movimenti vivranno. Se vince la tendenza di conservare il passato, cioè in sostanza, se siamo i primi del nuovo, va bene, se siamo gli ultimi del vecchio, no.
1: Insomma, bisogna rischiare, questo mi sembra un altro elemento. Ma c'è un passaggio in cui tu scrivi, perché poi noi qui abbiamo fatto, come dire, anche teoria, tu hai utilizzato delle metafore molto, molto chiare. Tutte queste cose attraversano delle dinamiche umane,
0: sì,
1: e anche di un cambio di generazioni, di un passaggio, sì, e di sensibilità diverse all'interno, sì, dello stesso carisma. E tu metti in guardia anche dalla tentazione di soffermarsi su un lunghissimo ascolto, che è una cosa molto bella, l'abbiamo esercitata, sì, anche durante il sinodo, l'abbiamo imparata meglio, e che però resta fine a se stesso, sì, poi per non scontentare nessuno, sì, si resta fermi.
0: Sì. Cioè, ci sono dei momenti come questo dove il gradualismo non è un valore. Mm. Cioè, se noi oggi vogliamo rispondere veramente alla crisi ambientale, non possiamo farlo in 40 anni. Perché è già troppo tardi, la casa brucia. Se la casa brucia non puoi fare la riunione di condominio, qualcuno deve decidere. Io ho l'impressione che per i movimenti la casa brucia. Cioè, siamo passati nel nuovo millennio in un mondo veramente diverso. Dopo i fondatori, non è come prima dei fondatori. Se in questa fase si aspetta troppo, si ascoltano tutti, passano anni e anni in questi tavoli, processi infiniti, rischiamo che il tempo favorevole passi, siamo troppo vecchi, saremo troppo vecchi e quelle poche energie che abbiamo oggi finiscono e non saremo capaci come movimenti di guardare. Ci vuole il coraggio di scontentare qualcuno per non scontentare tutti. Magari è meglio sbagliare che non decidere. Quindi noi invece portiamo come tradizione che è un bel valore l'inclusione, è un bel valore se la casa non brucia, ma in certi momenti devi perdere qualche valore pur di salvare la casa.
1: Grazie Luigino, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani alle 17:30, come sempre, buona serata.

0: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
1: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
0: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
2: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Con Maria, donna forte nella prova, chiediamo al Padre che non permetta che cadiamo nella tentazione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Come anche noi ne rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: adesso
2: e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Con Maria, donna dal cuore trafitto, preghiamo il Padre di saper accogliere il mistero del dolore nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciato una corona di spine la posero sul capo di Gesù. Con Maria, Donna forte e coraggiosa nella passione del Figlio, chiediamo al Padre di appassionarci all'edificazione del Regno di Dio.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
4: liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
4: della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta

0: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero doloroso. La salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù disse ai Suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Con Maria, donna forte e coraggiosa sulla via del Calvario, chiediamo al Padre la forza di camminare ciascuno con la nostra croce dietro a Lui.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
3: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso. la crocifissione e la morte di Gesù.

0: Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Con Maria, donna forte e coraggiosa ai piedi della croce, preghiamo il Padre per i tanti crocifissi che ancora oggi affollano la storia dell'umanità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
1: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
1: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen.

0: O Maria, Vergine Immacolata, in questo luogo di grazia ti preghiamo affinché possiamo compiere con fedeltà la volontà del Padre. Siamo consapevoli che senza tuo Figlio Gesù non possiamo fare nulla di buono e che solo per Lui, con Lui ed in Lui saremo per il mondo strumenti di salvezza. Madre di misericordia, è stato il tuo Figlio Gesù che ci ha chiamati a diventare come Lui, luce del mondo e sale della terra. O Maria, Madre della Chiesa, non solo a parole ma con la vita, vogliamo ripetere umilmente come te, giorno dopo giorno, il nostro eccomi. Madre nostra da sempre, non ti stancare di visitarci, di consolarci e di sostenerci. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

0: Tra celebrazione e commozione, la Francia ricorda la presa della Bastiglia e l'attentato di 10 anni fa a Nizza, nel quale morirono 86 persone. Macron annuncia nuove misure per la difesa europea sugli Champs-Élysées. Sfilano i soldati ucraini. E mentre proseguono gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, il cardinale Matteo Zuppi è in missione nel paese come inviato di pace della Santa Sede. Il presidente della CEI ha visitato alcuni campi dove sono detenuti prigionieri di guerra russi. Nel Golfo cresce la tensione tra Stati Uniti e Iran, riflettori sullo stretto di Hormuz e sulle conseguenze economiche legate al commercio internazionale. Teheran prende di mira le petroliere che tentano di passare. Dentro le carceri, per ridestare l'attenzione sulle condizioni di pena, su iniziativa dell'Associazione Antigone, delegazioni formate da esponenti di istituzioni del mondo ecclesiale e della società civile visitano diversi istituti penitenziari in 30 città italiane. Caldo ancora protagonista, temperature torride, salgono a 15 le città italiane con il bollino rosso e intanto la siccità non dà scampo al fiume Po, che rimane in molte zone senza acqua, con ricadute pesanti per l'economia e l'agricoltura. Buonasera e benvenuti al TG 2000. A Parigi si celebra la festa dell'unità nazionale del decennale dell'attentato di Nizza e del supporto all'Ucraina. Presenti i capi di Stato e di Governo, tra cui il presidente Mattarella, Macron rilancia sul rafforzamento della difesa europea. Allora sentiamo e vediamo il servizio di Antonio Soviero.
1: Dopo i fuochi d'artificio, ieri sera la Tour Eiffel, oggi il cielo di Parigi si tinge di rosso, bianco e blu. Con la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, la Francia celebra il 14 luglio. La festa nazionale quest'anno è consacrata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo, all'indomani del vertice dei volenterosi. 9 paesi, tra cui l'Italia, hanno deciso di creare una coalizione per sviluppare uno scudo antimissile comune. Macron sfila per l'ultima volta su una jeep militare. Ad attenderlo sul palco d'onore, oltre 30 capi di Stato e di Governo, c'è anche Mattarella. L'applauso più lungo è per i militari ucraini, un simbolo di fratellanza, coraggio e destino condiviso, scrive su social il presidente francese. Momento conclusivo della cerimonia, i militari con le bandiere di 35 paesi su 37 della coalizione dei volenterosi si riuniscono insieme ai militari di Kiev davanti alla tribuna presidenziale in Place de Concorde sulle note della Marsigliese, l'inno nazionale francese. Il 14 luglio in Francia è anche il giorno della memoria della strage di Nizza, esattamente 10 anni fa. Le 86 vittime del terrore dello Stato Islamico saranno ricordate con 86 fasci luminosi che in serata illumineranno il cielo della nota località turistica sul versante francese della Costa Azzurra.
0: E in Ucraina è alta la tensione dopo la notte di attacchi tra Mosca e Kiev. Mentre la guerra continua, il cardinale Zuppi, il presidente della CEI, è nel paese per una nuova missione diplomatica e umanitaria. Il servizio di Vito De Torre.
2: Dal vertice di Parigi, Volodymyr Zelensky ha incassato il pieno sostegno dei partner occidentali. È stato il primo incontro della coalizione dei volenterosi dopo il cambio di strategia militare di Kiev, che nelle ultime settimane è riuscita a mettere in seria difficoltà il settore petrolifero russo. Zelensky le definisce sanzioni a lungo raggio, operazioni dei servizi segreti ucraini condotte con droni che la difesa aerea di Mosca fatica ad intercettare. Anche nella notte sono state colpite 2 raffinerie russe. Salavat è stato centrato un impianto di Gazprom, tra i principali complessi petrolchimici del paese. Nuovo attacco anche contro la raffineria di Afipsky, nella regione di Krasnodar. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov si è scagliato contro l'Europa, accusandola di aver fatto tutto il possibile per allontanare gli Stati Uniti dall'intesa raggiunta con la Russia esattamente un anno fa. Intanto la tensione nell'Europa orientale continua a crescere. Il premier polacco Donald Tusk ha annunciato operazioni militari militari congiunte con truppe britanniche e francesi per garantire, ha detto, la sicurezza della regione. Domani è attesa a Kiev la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Con ogni probabilità discuterà con Zelensky di un nuovo pacchetto di sanzioni. Da ieri sera invece è in Ucraina il cardinal Matteo Zuppi per una nuova missione come inviato di pace della Santa Sede. Questa mattina ha visitato una struttura che ospita prigionieri di guerra russi ai quali il cardinal Zuppi ha espresso la vicinanza di Papa Leone.
0: E allora ci colleghiamo adesso al telefono con Giacomo Gambassi, vaticanista del quotidiano Avvenire, che sta seguendo la missione del cardinale Zuppi in Ucraina, che ha visitato oggi il campo, come avete sentito, nel servizio di prigionieri russi. Buonasera Giacomo, qual è il punto di questa giornata?
3: Giornata conclusiva, conclusione della seconda giornata di missione del cardinale Zuppi in Ucraina, quattro i giorni della visita iniziata ieri, oggi appunto è stata la giornata della visita al campo di prigionia di soldati che hanno combattuto nell'esercito russo, molti russi che ha incontrato il cardinale e molti anche gli stranieri che sono stati arruolati nell'esercito russo. Nelle quasi tre ore di visita il cardinale ha portato la vicinanza del Papa anche in maniera concreta.

0: donando ai detenuti sia un portachiave in cui il cardinale, con cui il cardinale ha detto spero che al più presto possiate riaprire le vostre case, ha donato poi l'immagine di Papa Leone indicando appunto la vicinanza dello stesso Papa, e poi ha donato l'immagine della Salus Populi Romani, immagine mariana proprio ad indicare un segno di speranza. Visita del cardinale che ha un doppio scopo, appunto da una parte quello di far sentire la vicinanza della Chiesa, che l'impegno della missione umanitaria che il cardinale e la Santa Sede portano avanti, in particolare per lo scambio dei prigionieri fra le due nazioni, e anche per verificare le condizioni di detenzione all'interno dei campi.
1: Giacomo, so che accanto a te c'è il cardinale, al quale chiederei una riflessione dopo l'incontro con i prigionieri di oggi.
2: Anzitutto buonasera a tutti quanti. La riflessione è che c'è tanta fame e sete di giustizia, e che quella beatitudine dobbiamo viverla anche tutti quanti noi, perché è una fame e sete di giustizia che è anche la nostra, che deve essere anche la nostra. Io sono partito il giorno in cui a Bologna si ricorda una santa molto importante per la nostra diocesi, che è Santa Clelia. È una santa più giovane, è morta a 23 anni, che ha seminato però tanto amore per l'adorazione, per l'Eucaristia e per i più poveri. E proprio con la sua intercessione ho messo ho affidato questa missione, perché è la forza degli umili, è la forza nostra. Quindi direi la riflessione: dobbiamo avere fame e sete di giustizia, e la fame vuol dire che non sto bene se non trovo quello che cerco. Ecco, qui c'è tanta fame e sete di giustizia, ma deve essere anche la nostra, e anche la nostra è la vera giustizia, come sappiamo, è sempre legata alla pace. E quindi con la forza degli umili dobbiamo continuare a cercarla insieme a loro, la giustizia, che è la pace.
1: Eminenza, noi la ringraziamo molto per essere intervenuto al telegiornale, le auguriamo un buon lavoro e andiamo avanti adesso con il giornale, con le altre notizie. Parliamo degli equilibri in Medio Oriente, che passano ancora una volta dallo stretto di Hormuz, crocevia fondamentale per il commercio mondiale, per l'approvvigionamento energetico. Massimiliano Cochi.
3: Nonostante continui a ripetere che la pace è ancora possibile, Donald Trump ha deciso di tornare alla guerra. Lo ha comunicato formalmente ieri sera al Congresso e lo ha ordinato ai generali che nelle ultime ore hanno distrutto centinaia di obiettivi strategici e militari in tutto l'Iran. Trump ha avvertito i leader della Repubblica Islamica dicendo che sa dove sono e che è in grado di colpirli, e poi ha minacciato di bombardare Peacock's Mountain, il più importante sito del programma nucleare che si trova all'interno di una vasta rete di tunnel vicino a Natanz, fra le montagne, 300 km a sud di Teheran. Ma soprattutto il presidente americano ha annunciato che prenderà il controllo dello stretto di Hormuz e imporrà alle navi in transito il pagamento di una sorta di pedaggio pari al 20% del valore della merce trasportata come contributo per garantire la sicurezza di quel tratto di mare. Trump vuole dunque fare quello che vuole fare anche l'Iran, imporre una tassa per percorrere una rotta che si trova in acque internazionali. In maniera sarcastica, il ministro degli esteri iraniano Araghchi sui social ha scritto: Trump ha ragione, va pagato un contributo per chi garantisce la sicurezza dello stretto, ma il 20% è troppo, noi chiediamo di meno. Nessuna ironia invece nella reazione dei mercati, le borse sono quasi tutte col segno rosso, i prezzi di gas e petrolio sono tornati a salire. Se questa nuova offensiva dovesse diventare un intervento su larga scala, l'Iran reagirebbe colpendo ancora più duramente i paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emirati Arabi e Bahrain. La conseguenza diretta sarebbe un'ulteriore impennata dei prezzi di gas e petrolio e bollette ancora più pesanti.
1: Restiamo sul fronte internazionale, perché mentre proseguono tensioni e negoziati in Medio Oriente, a Roma è iniziato un nuovo round di colloqui dedicati alla crisi tra Israele e Libano. Il ministro degli esteri Tajani ha ribadito l'impegno dell'Italia per favorire ogni iniziativa utile alla pace. Passiamo adesso alla politica. A dominare la discussione la legge elettorale tra il ripristino delle preferenze e il voto segreto. Il punto con il servizio di Augusto Cantelmi.

0: In aula alla Camera è iniziata la partita sulla legge elettorale che si gioca tutta sul voto segreto, in un muro contro muro tra maggioranza e opposizioni, respinte intanto tutte le pregiudiziali di costituzionalità. Un iter non senza rischi anche all'interno della stessa coalizione di governo proprio per la presenza del voto segreto e di possibili franchi tiratori. Contro il voto segreto si è pronunciata anche la Premier Meloni. Timori che restano nonostante l'intesa ritrovata sul capitolo preferenze con le emendamento depositato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC, che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze con alternanza di genere. Forza Italia e Lega, dopo una prima contrarietà, voteranno a favore.
1: Ricordo che le preferenze in Italia non ci sono per le elezioni politiche dal 93. Grazie a Fratelli d'Italia per la prima volta potrebbero tornare le preferenze in Parlamento.
0: Le opposizioni invece contestano l'intero impianto della nuova legge elettorale che viene rispedita al mittente e irricevibile, così la segretaria del PD Schlein.
2: E la novità del giorno è che cancellano la parità di genere. Noi con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
0: Intanto sul tavolo del Consiglio dei Ministri torna il tema sicurezza con un'ulteriore stretta antimaranza attraverso la possibilità di allargare anche alla polizia locale in determinate circostanze la possibilità di effettuare il decreto preventivo.
3: Stiamo vivendo un'estate torrida, le temperature continuano a salire e giovedì saranno 15 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso, ma il meteo estremo è una realtà con cui fanno i conti anche a tante diverse zone del mondo, come ci spiega Antonella Mazza Teruel.
4: Le notizie più critiche sul fronte meteo provengono dall'Estremo Oriente. Nelle Filippine è salito a 23 il numero dei morti e nella Cina orientale circa 2 milioni di persone sono state evacuate per il passaggio di Bavi. Il tifone, approdato anche a Taiwan, in Giappone, atteso ora in Corea del Nord, è il nono e quello di più lunga durata quest'anno in Asia. L'Europa intanto soffre il caldo, di nuovo per la terza volta nella stagione, avvolta dall'afa la Francia, che si trova a fronteggiare diversi incendi pure intorno a Parigi. Registra alti valori termici la Gran Bretagna, che a sorpresa mostra scorci panoramici mediterranei. Nella settimana in corso le temperature stanno gradualmente aumentando pure in Italia, con picchi previsti oltre i 40 gradi nelle zone interne della Sardegna. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, su 27 città monitorate per le conseguenze del caldo sulla popolazione, 4 risultano al massimo livello di attenzione, saranno 7 domani e 15 giovedì. Eppure, secondo le previsioni, l'anticiclone subtropicale sta già cominciando a perdere colpi al nord e tra oggi e domani sui rilievi alpini sono attesi temporali che si spingeranno con venti forti e con rischio di grandinate verso la pianura padana, lasciando nell'arsura il centro-sud, ma solo fino al prossimo fine settimana, quando giungeranno dall'Europa nord-orientale correnti d'aria fresca che daranno finalmente respiro all'intera penisola.
3: In Piemonte preoccupa la scarsità di precipitazioni, il Po continua a registrare livelli critici e in diverse aree della regione l'emergenza idrica si fa sempre più concreta. Cesare Cavoni.
5: Il caldo feroce subito dopo la siccità. Nelle ultime settimane il livello del Po è tornato molto basso con tutti i problemi connessi nell'agricoltura, nella pesca e per gli animali che vivono nel fiume. Alla fine della scorsa settimana l'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell'autorità di bacino del Po ha detto che se non piove l'acqua disponibile basta a garantire l'irrigazione dei campi solo per altri 10 giorni, tant'è che il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Una situazione anomala, secondo l'Associazione Nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue.
6: Quest'anno ci eravamo illusi che a fronte delle grandi nevicate che c'erano state in tutto l'arco alpino si potesse stare abbastanza tranquilli. Così non è, perché il trend oramai climatico è quello dell'aumento delle temperature.
7: Rispecchia quasi completamente quello che era già successo nel 2022. La differenza è che il 2022 c'era stata già un'aspettativa del periodo catastrofico perché c'era stato un inverno assolutamente siccitoso e che aveva fatto allarmare tutti. Nel 2026 purtroppo invece non se lo aspettava nessuno perché c'erano state piogge abbondanti fino a marzo e anche aprile. E anche nevi che erano sostanzialmente in media rispetto agli anni precedenti.
5: Almeno 100 comuni hanno già emanato ordinanze per limitare l'utilizzo dell'acqua potabile, mentre in alcune località montane l'approvvigionamento viene garantito con l'impiego delle autobotti. Per capire la gravità della situazione basta guardare a Isola Sant'Antonio, il punto in cui il Po entra in Lombardia, considerato il vero termometro della crisi. Come spiega il direttore generale di ARPA Piemonte, la portata attuale del fiume è pari a un quarto della media di luglio, addirittura inferiore ai livelli del drammatico 2022.
3: Il tema adesso delle condizioni nelle carceri, che torna al centro del dibattito pubblico, associazioni e organizzazioni della società civile chiedono interventi urgenti per affrontare il sovraffollamento e il disagio. Tra le voci anche quella di Don Luigi Ciotti. Vediamo il servizio di Nicastro.
8: Sovraffollamento, carenze strutturali e di personale, scarsa applicazione della funzione rieducativa della pena. Da molto tempo ormai i problemi sempre più gravi delle carceri italiane sono denunciati dalle associazioni impegnate sui temi della giustizia e della detenzione. Questa mattina la federazione che le riunisce, l'Alleanza per l'Articolo 27, ha organizzato una visita a 34 penitenziari in tutta Italia. La delegazione in visita al carcere milanese di Opera era guidata da Don Luigi Ciotti.
9: Il carcere deve essere l'estrema ratio. L'hanno sempre detto tutti, ma infatti poi non è stato così. Gratitudine al lavoro della direzione, dei magistrati, delle polizia penitenziaria, che fanno un lavoro immane, sottorganico, purtroppo sottorganico.
8: Un appello forte alle istituzioni è anche quello di considerare maggiormente l'alternativa alle pene detentive.
9: Uno si chiede di alcuni sistemi di legge, quella sulla tossicodipendenza, quella sui migranti, che poi è la quota che riempiono di più le nostre carceri in Italia, il senso di tutto questo. E chiedersi quali altre strade alternative possono essere realizzate.
8: Voltare pagina non è facile, ma possibile. Rieducazione e reinserimento sociale devono trovare applicazione concreta per attenuare la recidiva, che si contrasta anche abbattendo molti pregiudizi.
9: È possibile voltare pagina, però bisogna non lasciarli soli, bisogna accompagnarli, bisogna esserci, bisogna inventarci di tutto, per dare la possibilità a chi è sbagliato di avere in fondo una possibilità e una luce. Siamo noi che diventiamo prigionieri dei nostri pregiudizi, a volte anche di ignoranza, di non conoscenza di che cosa vuol dire oggi il problema delle carceri in Italia.
3: Colpo alla criminalità organizzata, 79 persone sono state arrestate, di cui 73 in carcere e 6 domiciliari, nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche dell''Ndrangheta, dei De Stefano, Tegano e Condello. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafiosa, dopo che le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. E la lotta al crimine organizzato si muove sempre più su scala internazionale e al Viminale c'è stato un vertice tra le polizie nazionali dell'Unione Europea. Il servizio di Luigi Ferraiuolo.
10: Gli attacchi informatici, il traffico di droga, lo sfruttamento sessuale online di minori, il traffico di migranti sono alcune delle priorità dell'Europol, l'agenzia per il coordinamento delle polizie nazionali dell'Unione Europea. Sono emerse dal meeting romano le reti criminali più pericolose d'Europa, con i capi delle maggiori forze di polizia del nostro continente. Le priorità che seguiamo, spiega Jürgen Ebner, direttore reggente di Europol, sono gli attacchi informatici, il traffico di droga, lo sfruttamento di minori e il traffico di migranti. Proviamo a seguire anche il flusso dei denari della criminalità per capire dove sono indirizzati.
11: The criminal profits of their activities.
10: Tra 2024 e 2025 la collaborazione tra Europol e i vari paesi ha avviato 977 indagini internazionali e 171 operazioni congiunte di polizia, con l'arresto di 1.279 persone, 736 nel 2024 e 543 nel 2025, il sequestro di circa 27 tonnellate di droga, di cui oltre 14 di cocaina, e di più di 9 milioni di euro in contanti, quasi 83 milioni in criptovalute. Dalle analisi Europol emerge anche la presenza di gruppi di criminalità organizzate in vari paesi europei, come ad esempio il Belgio.
12: Ci sono, come in tutti i paesi, abbiamo in Belgio organizzazioni criminali che sono presenti, soprattutto abbiamo le organizzazioni criminali italiane, abbiamo anche la mafia albanese e abbiamo anche la mafia del Marocco che

0: è anche un po' presente nel nord del Belgio.
1: Parliamo adesso di università perché secondo il Censis negli ultimi 10 anni la platea degli immatricolati agli Atenei tradizionali è cresciuta quasi del 20% e anche per quest'anno le immatricolazioni sembrano tenere. Sono gli Atenei del centro, quelli che registrano delle regioni del centro Italia, a registrare un incremento maggiore rispetto al nord e al sud. Il professor Francesco Bonini è stato riconfermato rettore dell'Università LUMSA, lo ha deciso all'unanimità oggi il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, alunno della Scuola Normale Superiore di Pisa e di Parigi. Bonini ha insegnato all'Università Cattolica, all'Università di Teramo e alla Sapienza ed è anche il presidente del gruppo editoriale Studium. L'Europa continua a fare i conti con l'invecchiamento della popolazione. Nascono meno bambini e al tempo stesso cresce il fabbisogno dei servizi sociosanitari. In Italia emerge anche il problema della disponibilità dei posti letto. Il servizio di Monica Di Loreto.
2: In tutta Europa gli ospedali stanno cambiando volto, meno ricoveri tradizionali, degenze più brevi, più chirurgia ambulatoriale. È una trasformazione profonda, spinta dalla tecnologia e dall'evoluzione delle cure. Ma mentre il modello ospedaliero si alleggerisce, la domanda di assistenza cresce, soprattutto nei paesi che invecchiano più velocemente. Ed è qui che entra in gioco l'Italia. Secondo il rapporto Eurostat sulla degenza ospedaliera, nel 2024 il nostro paese disponeva di 314 posti letto ogni 100.000 abitanti. Molto lontano dalla media europea di 507, un divario che si traduce in pronto soccorso affollati, attese lunghe, difficoltà nel reperire un letto per il ricovero. Il confronto con l'Europa è netto, tra i paesi più dotati ci sono Bulgaria che supera gli 800 posti letto e Germania stabile sopra quota 750, all'estremo opposto Svezia e Paesi Bassi con meno di 230 posti letto, modelli che puntano su cure territoriali e degenze rapidissime. In Italia il calo dei letti per malati acuti è costante da oltre 20 anni, erano 300 ogni 100.000 abitanti nel 2010, oggi sono 255, una riduzione legata ai progressi tecnologici e alla chirurgia ambulatoriale, ma mentre i letti per acuti diminuiscono aumentano quelli per la riabilitazione e soprattutto quelli per la lungodegenza, cresciuti del 49%, un segnale chiaro dell'invecchiamento della popolazione e del bisogno di assistenza continuativa. La riorganizzazione del sistema sulle case e sugli ospedali di comunità punta a spostare parte delle cure fuori dagli ospedali, ma la disponibilità di posti letto resta un indicatore cruciale perché un paese che invecchia ha bisogno di strutture pronte, personale sufficiente e risposte rapide.
1: Da Castel Gandolfo un messaggio di dialogo e di cooperazione. Premi Nobel provenienti da diversi paesi si confrontano sulle strade possibili per costruire la pace e sicurezza in un contesto internazionale sempre più complesso e dominato dall'intelligenza artificiale. Vediamo allora il servizio di Paolo Fucili.
3: 30 premi Nobel, scienziati, ex capi di Stato e di Governo, una platea autorevole è questa riunita da oggi in mezzo al verde delle ville pontificie di Castel Gandolfo, dove Papa Leone è in vacanza. Un summit di esperti a confronto su governance delle nuove tecnologie, sicurezza, disarmo, pace, a partire dalla lettura di Magnifica Humanitas, prima enciclica del pontificato Prevost, perché l'intelligenza artificiale premette il cardinale Baggio, esige una riflessione etica proporzionata alla portata delle sue conseguenze e oggi nelle relazioni internazionali osserva con preoccupazione il cardinal Tomasi, già osservatore a Ginevra alle Nazioni Unite, domina il linguaggio della deterrenza, invocando apertamente anche le minacce nucleari. Dal verde ovattato della residenza estiva dei papi, il pensiero va ai più sanguinosi focolai di conflitto nel globo. Genocidi e crimini di guerra si stanno ormai normalizzando e l'accusa di Amnesty International per bocca della presidente Agnes Calamard. Juan Manuel Santos invece è l'ex presidente della Colombia insignito del Nobel per la pace 10 anni fa per avere pacificato il paese dopo decenni di guerra civile.
4: Without effective governance,
3: senza un effettivo governo dell'intelligenza artificiale, avverti adesso, sarà difficile, se non impossibile, che diventi una forza per il bene. Ultima sessione di lavoro in Campidoglio giovedì mattina, conferma della dichiarazione di Roma sulla pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale e delle armi nucleari.
1: E adesso il cinema, ritornano sul grande schermo, nelle sale, le atmosfere senza tempo dei Doors, un omaggio che per tre serate ripercorre la storia della celebre band americana. Vediamo allora il servizio di Fabio Falzone.
5: Voglio guardare dentro, come una spia, nella casa dell'amore. I'm a
6: spy. Tenerezza, sì, si prova anche un po' di tenerezza a riscoprire a 35 anni di distanza dall'uscita del film due attori giovanissimi, idoli del pubblico come Val Kilmer e Meg Ryan, che nel film è la musa ispiratrice di Jim Morrison, Pamela Carson, ma il fascino di The Doors va ben oltre tutto questo. Cult al tempo stesso maledetto, firmato dal premio Oscar Oliver Stone, che ha infiammato ma anche diviso il pubblico, portando in scena il cammino del gruppo musicale celeberrimo, che ha firmato brani iconici come Light My Fire e non solo. Ma soprattutto al centro del film c'è il suo leader misterioso e intramontabile, Jim Morrison, interpretato perfettamente da Val Kilmer. Il film torna ora al cinema in versione restaurata in 4K su negativo originale, ma anche con un attento recupero delle musiche curato dallo stesso Oliver Stone. La pellicola, oltre 140 minuti di durata, racconta tutto: l'amore, la musica, ma anche le sostanze allucinogene, gli eccessi, l'interesse per l'occulto, sino alla prematura scomparsa a 27 anni di Jim Morrison a Parigi. La sua tomba è tuttora oggetto di pellegrinaggio da parte dei fans da tutto il mondo.
7: Signor Morrison ha esagerato, il concerto è interrotto.
1: E adesso ci fermiamo, una brevissima pausa e torniamo fra qualche minuto.
8: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
3: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
5: Da quando ho scoperto Line Specialist Pants, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
6: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
5: E ora si cambia marcia.
6: Line Specialist, speciali per te.
7: Ultima ora, ladro in fuga.
8: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
9: Da quando qui nel palazzo hanno scoperto il prestito online Compass.it è un continuo clic e compra. Perché praticamente c'è chi si cambia il divano, c'è chi si cambia la cucina, c'è uno si è cambiato la moglie, quello non c'entra niente. Ci scambiano tutto perché Compass.it è sempre aperto, quindi a tutte le ore clic e compra. Beh, contenti loro, ma contento pure io. Contenti pure voi.
10: Chiedi un prestito online su Compass.it.
11: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
12: Aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier, rimuovo il trucco senza sfregare. Ma le mie storie restano con me.
13: Da Garnier.
14: Il re Filippo del Belgio e il primo ministro Bart De Wever sono arrivati sul luogo dell'incendio divampato nel cantiere dell'edificio Oxy nel centro di Bruxelles. Il bilancio della tragedia resta ancora incerto. Secondo la televisione pubblica, almeno 2 persone sono state trovate senza vita all'interno di un ascensore e altre 4 risultano disperse, mentre secondo un sito le vittime sarebbero salite a 4 e i dispersi sarebbero almeno 2. È tutto, vi lascio al meteo e alla Santa Messa, prossima edizione del TG2000 alle 20:45. Buona serata.
15: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
0: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Martedì, pressione in prevalenza stabile. Dopo una mattinata asciutta e soleggiata, nel pomeriggio potranno verificarsi delle piogge moderate sull'arco alpino. Caldo in aumento. Mercoledì, pressione stabile ma attenzione ai temporali di calore. Dopo una mattinata stabile e soleggiata ovunque, durante il pomeriggio scoppieranno dei temporali sulle Alpi. Martedì, anticiclone africano sempre protagonista. Dal mattino e fino a sera cielo poco nuvoloso ovunque, con caldo in progressivo aumento, attesi fino a 39 gradi a Firenze, 37 a Roma. Mercoledì, anticiclone africano in ulteriore rinforzo. La giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo prevalente, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature elevate. Martedì, pressione in aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Non sono previste precipitazioni, temperature stazionarie. Mercoledì, atmosfera stabile. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti sugli Appennini.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: In prima visione TV.
3: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
4: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
3: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
5: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
3: Io ti amo, Maria Vittoria.
4: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
3: Non sono altro che un poveraccio.
4: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
7: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e

0: un rapido sollievo, scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti PrEP, uno te lo rimborsiamo.
1: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
2: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
1: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
2: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
1: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
3: Ultima ora, ladro in fuga.
4: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
5: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Per proteggerti dal sole, scegli PrEP Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. PrEP. Ama la tua pelle.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, radunati nella casa della Madre di Dio, che ha segnato la nostra vita con il suo pianto, incontriamo il Figlio suo l'amato nei santi misteri, nella sua parola e nel segno del pane spezzato. E per accostarci degnamente alla presenza del Signore, riconosciamo la nostra miseria e il nostro peccato e invochiamo con fiducia la sua misericordia.

0: Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che mostri agli erranti la luce della Tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Nei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, Rezin, re di Aram, e Pekach, figlio di Romelia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Fu dunque annunciato alla casa di Davide: gli aramei si sono accampati in Efraim. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono, come si agitano gli alberi della foresta per il vento. Il Signore disse a Isaia: va incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Seariasub, fino al termine del canale della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandaio. Tu gli dirai: fa attenzione e sta tranquillo, non temere e il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di pizzoni fumanti, per la collera di Resi, degli aramei e del figlio di Romelia. Poiché gli aramei, Efraim e il figlio di Romelia, hanno tramato il male contro di te, dicendo: saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo, e vi metteremo come re il figlio di Tabeel. Così dice il Signore: ciò non avverrà e non sarà, perché capitale di Aram è Damasco, e capo di Damasco è Rezin. Capitale di Efraim è Samaria, e capo di Samaria il figlio di Romelia. Ancora 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo. Ma se non crederete, non resterete saldi. Parola di Dio.
2: Dio ha fondato la sua città per sempre.
3: Dio ha fondato la sua città per sempre.
2: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
3: Dio ha fondato la sua città per sempre.
2: Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato.
3: Dio ha fondato la sua città per sempre.
2: Ecco, i re si erano alleati, avanzavano insieme. Essi hanno visto, atterriti, presi dal panico, sono fuggiti.
3: Dio ha fondato la sua città per sempre.
2: Là uno sgomento li accolti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.
3: Dio ha fondato la sua città

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin, guai a te, Bethsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarno, sarai forse innalzato fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi esse esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh

Se non crederete, non resterete saldi. Così, carissimi fratelli e sorelle, oggi il profeta Isaia ci invita a guardare gli eventi della nostra vita con gli occhi della fede, con questo senso pieno di fiducia nei confronti di Dio. Così la storia della salvezza raggiunge anche ciascuno di noi e ci fa toccare con mano che attraverso la fiducia in Dio possiamo anche noi ancora resistere a tutte quelle difficoltà e agli attacchi del male, agli attacchi dell'avversario. La salvezza non viene da un'alleanza con gli uomini, ma solo quando con piena fiducia siamo capaci di abbandonarci a Dio, alle sue mani. Beato l'uomo che confida solo in Dio, ci fa pregare il Salmo. Anche dinanzi ai terremoti della nostra vita, oggi la parola di Dio ci ricorda che siamo chiamati a confidare solo in Dio che ci è Padre. E con quest'ottica allora che oggi accogliamo la parola del Divino Maestro, di Cristo Gesù nella nostra vita. Nella pagina del Vangelo siamo stati invitati da Gesù stesso a guardare i segni, i prodigi, i miracoli, le grazie che provengono da Dio, giungono alla nostra vita e fecondano la nostra fede. Queste città citate da Gesù con questo rimprovero ci ricordano che sono state città visitate dalla sua grazia, dalla sua presenza, dalla sua predicazione, dai suoi segni prodigiosi, ma dinanzi a questi segni sono rimasti gli abitanti di queste città indifferenti. È un richiamo di Gesù che viene proprio dall'azione della sua misericordia verso gli uomini, verso le nostre città. Queste persone hanno visto, hanno ascoltato gli insegnamenti di Gesù, ma il loro cuore è rimasto chiuso all'azione della grazia di Dio. Anche oggi, nella nostra storia, nella nostra vita personale, nella storia e nella vita dei cristiani o di quanti hanno abbandonato il segno della fede, viene a mancare questo atto di fiducia nei confronti di Dio. Se da una parte Dio non ci fa mancare mai i suoi segni, la sua presenza, i segni sacramentali della sua grazia nella nostra

nostra vita. La risposta di questa umanità può essere anche quella di una durezza del cuore, o peggio ancora, la durezza del cuore che produce l'indifferenza. Oggi ci ritroviamo a celebrare questa Eucaristia dinanzi al prodigio delle lacrime della Madre di Gesù. E oggi vogliamo chiedere proprio a lei, alla Madre del Signore, che con il suo pianto diventa un altro richiamo, è un altro guai di Gesù che passa attraverso questo segno della Madre. Gli chiediamo a Maria Santissima di sciogliere la durezza del nostro cuore e di aprirci e di aprire questo nostro cuore invece a tutti quei segni di Dio che ci sono nella nostra vita, perché questo cuore associato al suo ci apra alla grazia, alla tenerezza, all'amore di Dio e ci permetta di gustare la dolcezza dell'amore del Signore che dinanzi alla nostra miseria, al nostro peccato e alla nostra povertà non fa mai mancare i segni della sua vicinanza, a partire da questa parola che abbiamo ascoltato e dal segno dell'Eucaristia che oggi alimenta il nostro cammino per la maggior gloria di Dio. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del tuo nome, per il bene nostro e di tutta la tua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: E veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine.

Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti.

0: ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia che qui ha versato il suo sangue e tutti i tuoi santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
5: E con il tuo spirito.
6: Scambiatevi il dono della pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'Agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica alla Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Buonasera e bentrovati. Oggi è in cammino, parliamo di chiesa, di parrocchie accoglienti. Proviamo a capire come in due diverse zone d'Italia le chiese si aprono al territorio partendo dall'ascolto. Dopo la sigla.

0: una chiesa capace di accogliere e aprire le porte, saloni parrocchiali, case, spazi in cui le persone scoprono un senso di comunità che apre e aiuta le esperienze di fede. Ne parliamo oggi con i nostri ospiti, che vado subito a presentarvi. Don Marco Santarelli, ben trovato.
1: Ben trovato, grazie.
0: Ecco, grazie per essere con noi. Parroco di Santa Maria Causa Nostre Letizie, Roma. Se lo vedete bene, magari lo riconoscerete perché è stato il parroco della messa che abbiamo mandato in onda per tutto il mese di gennaio, un mese intenso. E poi con te c'è Federico Ferretti, ben trovato Federico.
2: Grazie.
0: Un giovane della parrocchia. Guarda, domanda subito a bruciapelo, Don Marco, cosa significa per te, per la tua comunità, per la tua parrocchia, la parola accoglienza?
1: Accoglienza uguale ascolto, poter stare in ascolto delle storie, delle persone che vengono a cercare qualcosa, no? Che può essere un sacramento, che può essere un sollievo, un aiuto, semplicemente un ascolto, no? Quindi poter stare a disposizione, poter stare con le persone, no? Diceva Papa Francesco che bisognava odorare di pecora, no? E quindi certo, stare con le persone, e questo vuol dire, no, perdere la vita, però la vita che si perde poi si acquista con le persone che vengono accolte e si sentono accolte.
0: Ma ci racconti che

0: Parrocchia era tua?
1: È una parrocchia di periferia, una parrocchia di possiamo dire di un paesino, no? Perché Villaggio Breda questo è, no?
0: Villaggio Breda, siamo a zona sud-est di
1: Sud-est di
0: Roma. Come
1: Roma, sì, vicino Torbella Monaca, che di solito spaventa
0: no?
1: sempre.
0: Torbellino, certo.
1: È una parrocchia dove c'è molto il senso della famiglia, c'è molto il senso dell'appartenenza, no? Il Villaggio Breda è un villaggio che nasce dopo con la guerra. Era il villaggio degli operai, no? Della fabbrica Breda. E quindi c'è proprio un senso di appartenenza molto stretto, e questa è la nostra parrocchia. E abbiamo la grande fortuna di avere quattro scuole elementari in territorio,
0: Quindi
1: quindi
0: tanti, tanti bambini, tanti giovani.
1: esattamente.
0: E invece per te, Federico, che cosa significa abitare una parrocchia accogliente?
2: Beh, io l'ho visto. E tastato proprio con il giubileo
0: Dei
2: che è
0: giovani.
2: passato, cioè,
0: Insomma, voi confinate anche con Tor Vergata,
2: esattamente,
0: quindi l'avete
2: esattamente,
0: proprio
2: la
0: visto.
2: più vicina,
0: Sentivate gli applausi che arrivavano là, no?
2: esattamente. Vedere così tanta gente, non solo d'Italia, ma di tutto il mondo, a partire anche dagli stessi coreani che poi ci ospiteranno loro poi in
0: Alla prossima
2: Corea, alla
0: GMG.
2: prossima GMG. Per me, quello è stato veramente il fatto più anche emotivamente bello di accoglienza, di dare loro le colazioni, di insomma tutto, ecco. E poi la bellezza che abbiamo noi in parrocchia, che abbiamo tanti gruppi giovani, ma anche comunità, come per esempio il Gesù Risorto, il
0: Certo.
2: Rinnovamento dello Spirito e il Cammino Neocatecumenale, di cui faccio parte, e non siamo solo giovani, siamo
0: Tutti,
2: tante.
0: tutte le generazioni.
2: Esattamente, tutte le generazioni, quindi ti interfacci con persone che hanno storie da raccontare e magari la tua storia fa del bene anche a loro.
0: Questo è un primo racconto della parrocchia qui di Roma che stiamo presentandovi oggi, Santa Maria a Casa Nostre Letizie, ma c'è un'altra parrocchia, andiamo a Genova, la parrocchia dei Santi Angeli Custodi, che in qualche modo sta declinando la parola accoglienza con l'apertura di una casa di accoglienza. Vedete già, l'avete intravisto. Il parroco, Don Stefano Bisio, che saluto al volo, perché prima di parlare con te, Don Stefano, io vorrei proprio farvi entrare in questa casa di accoglienza Donaldo Cresta e Anna e Mimmo per tutti Casa dell'Angelo per capire che cosa significa, che cosa significano quelle mura, chi accolgono e perché. Vediamo.
3: Ci troviamo a Genova, proprio dietro l'ospedale Gaslini, l'ospedale pediatrico. Questa è la parrocchia dei Santi Angeli Custodi, quindi da sempre la parrocchia si è sentita chiamata a questa vocazione di accogliere le famiglie con i bimbi al Gaslini. Dall'appartamento iniziale si sono aggiunti due nuovi appartamenti e fra un po' tre. L'anno appena concluso abbiamo dato accoglienza a 128 famiglie e nella forma gratuita totale. La vera sfida è essere comunità per le persone che vengono a Genova. Sono luoghi di famiglia, quindi sono luoghi abitati, e in modo particolare da Gianni ed Elena, e la loro presenza è una presenza quotidiana, quindi la fraternità vissuta è evangelizzazione, secondo me, allo stato puro, quella non programmata, ma quella che poi si vive.
4: Bene, adesso ti accompagno nella prima casa storica. Tutti gli appartamenti della parrocchia sono usati per accoglienza. Tutti, tutti, tutti.
3: È una testimonianza di quello che penso che il Signore ci chiede, di essere una comunità con Lui al centro, ma aperta a tutti.
5: Ospitiamo qua la papà, mamma e bambino. Se per caso c'è bisogno, abbiamo anche una culla.
4: Qui abbiamo una stanza con tre letti, poi abbiamo un'altra camera, e in ogni appartamento mettiamo solamente una famiglia. Teniamo presente che un ricovero per un intervento in cardiochirurgia sono 45 giorni, in altri reparti ci sono anche 2 mesi di degenza.
5: Quando vanno via le famiglie, magari ci prendiamo un giorno o due per sistemare. Le ambulanze qua sono una costante. Questa è stata restaurata pochissimi anni fa. Le famiglie, le mamme, i papà ci lasciano sempre dei messaggi e ci sono delle testimonianze davvero molto belle, anche alcune commoventi. È un buon esempio per tutte quelle persone che spesso spesso criticano perché non conoscono quello che c'è dentro la Chiesa. Una realtà che è questa, che un po' tutti qua intorno, no? Vedono quello che facciamo, come accogliamo, e noi sappiamo che le persone apprezzano.

0: trovo che sia veramente una testimonianza molto bella che possiamo dare noi come Chiesa, come accoglienza, ecco, perché la parola giusta secondo me è quella, accoglienza.
1: Don Stefano Bisio, insomma, ti abbiamo visto anche il nostro Cicerone in questo servizio. Raccontaci come nasce questa esperienza, immagino dall'ascolto, anche di una sofferenza che insiste nel vostro territorio.
2: Sì, sì, nasce proprio dalla constatazione di una necessità e anche di un'opportunità. Il primo parroco, quando la parrocchia è stata fondata, ora siamo una comunità di parrocchie che abbracciano Orgaslini, ma questa chiesa, quando è stata fondata, si è sentita subito un angelo custode per le famiglie che arrivavano a Genova o sono a Genova per le cure mediche. Questo primo parroco, Donaldo Cresta, ha visto che c'era necessità per una famiglia del sud Italia di un alloggio e ha offerto due stanze della parrocchia. Il parroco che gli è succeduto ha dedicato proprio un appartamento che è rimasto un po' un segno nella nostra, in questa comunità così giovane. Col passare degli anni fino ad oggi abbiamo cercato di tenere viva la consapevolezza di questa opportunità, che è proprio un corrispondere a una vocazione, cioè alla presenza in un luogo in un determinato tempo della comunità cristiana, e 5 anni fa abbiamo avuto la possibilità di aggiungere altri 2 appartamenti ai quali abbiamo dato il nome di Anna e Mimmo, che sono altri 2 angeli che sostengono questa nostra esperienza.
1: Ci fermiamo solo per un attimo, poi torneremo a Genova a raccontare anche questa storia di questa unità pastorale, queste parrocchie al cui loro interno c'è l'ospedale pediatrico Gaslini, dove tante famiglie arrivano da ogni parte d'Italia e non solo, e hanno bisogno anche appunto di un alloggio. I bambini sono in ospedale e le famiglie, anche per motivi economici, farebbero molta fatica, e qui c'è una comunità che accompagna, mette a disposizione gratuitamente degli spazi caldi, confortevoli, una casa. Dopo la pubblicità torniamo.

0: Rallenta e riscopri il piacere di leggere. Quest'estate Avvenire è con te su carta e in digitale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo speciale. Vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: Irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
2: Ultima.
6: Ultima ora, ladro in fuga.
7: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
8: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
9: Le piante dormono come noi.
10: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
11: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
12: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
13: Non ci resta che iniziare.
14: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater. Domani in prima serata.
15: Stiamo parlando di parrocchie accoglienti, di parrocchie aperte al territorio, ognuno con la sua peculiarità, un'accoglienza che nasce da un ascolto, anche da un discernimento, per poi capire in che modo, no? Aprire le porte, quanta aria far entrare. Don Marco Santarelli, parroco di Santa Maria Cause Nostre Letizie, a Roma, parlavamo appunto di un quartiere che si potrebbe di periferia.
16: Certo.
15: E quali sono le caratteristiche di un quartiere e quando la parrocchia diventa accogliente per un quartiere di periferia?
16: Le caratteristiche principali sono la semplicità delle persone, come dicevo prima, anche il voler appartenere a un territorio, il sentirsi appartenente a un territorio. E questo fa sì che la parrocchia diventi poi un centro, no? un fulcro di questo territorio dove le persone possono riconoscersi, possono sentirsi a casa, possono sentirsi accolte.
15: E adesso, insomma, Federico, come la sperimenti l'accoglienza? Hai parlato di tanti gruppi, no, che girano, ma poi quando si torna dall'ambiente parrocchiale in un contesto lavorativo, universitario, a casa, quella, quell'accoglienza come te la porti dietro? Che cos'è che ti dice ho fatto quell'esperienza, non voglio perderla?
13: Beh, torno sempre sul fatto del giubileo. Comunque mi sono portato dietro tanti contatti, tante persone che comunque si crea quel rapporto che appunto poi magari a me mi hanno scritto anche vieni ti ospitiamo noi in altre parrocchie, in altri contesti e si vede che quello che abbiamo fatto noi come anche accoglienza ha avuto un peso, ha avuto un grande peso, ma si è visto anche da come si sono divertiti, dalle feste che abbiamo fatto, dalla semplice colazione alle 5 di mattina, certo. Che comunque era anche un po' traumatica, però noi come comunità, come parrocchia molto unita, ci siamo stati e abbiamo lasciato il segno, assolutamente.
15: Torniamo sulle immagini proprio della parrocchia che abbiamo per continuare a raccontare un pochettino anche un po' la storia di quel quartiere. Si chiama Villaggio Breda perché ha una connotazione particolare.
16: Sì, nasce come alloggi per gli operai della fabbrica Breda, che era la fabbrica che durante la guerra produceva le armi, e porta avanti questa storia, no? Questa storia di tante persone che hanno vissuto e stanno vivendo la loro vita e quindi creano il loro tessuto sociale. No? È veramente un villaggio, no? È veramente un luogo dove tutti si conoscono, dove tutti, con i suoi pro e i suoi contro ovviamente, no? Però dove tutti sanno stare.
15: A Genova, per capire appunto questa bella esperienza della Casa dell'Angelo, insomma conosciuta da tutti così, Casa dell'Angelo, quanto si arricchisce una comunità che ospita un'esperienza del genere, Don Stefano?
17: Beh, tanto quanto si rende accogliente, nel senso tanto quanto fa spazio, si arricchisce in questo modo, quindi... in ogni esperienza nella Casa dell'Angelo e non solo, dove siamo riusciti a concepirci come comunità, cioè esprimere

0: conoscerci come una trama di relazioni fraterne, e aver ricevuto la visita e anche aver accolto le necessità di altre persone, da un lato ci ha resi consapevoli e grati di quello che possiamo mettere a disposizione, che è innanzitutto la fraternità fra di noi. E poi ci ha anche interrogato su come essere veramente in ascolto, perché le situazioni sono differenti, vengono anche, arrivano famiglie da tutta Italia e non solo, anche da fuori Italia, quindi il problema con la lingua, il problema con la cultura, e alcune volte anche il problema con la cucina, perché bisogna anche essere in grado di essere accoglienti nei dettagli, come anche negli aspetti più quotidiani. E poi ovviamente essere presenti con quell'esperienza di umanità che nasce dalla fede, quindi mettere a disposizione poi il nostro essere comunità cristiana, con famiglie cristiane che trovano anche un sostegno nella partecipazione ai sacramenti, nell'ascolto mio o delle persone che vivono la comunità. Anche con persone o non credenti o di altre religioni che comunque si lasciano interpellare, ecco, da questa nostra fraternità.
1: Anche per decifrare, immagino, il momento particolare che stanno vivendo di sofferenza dei propri figli, no?
0: Sì, senz'altro. Diciamo che ci si incontra in quell'esperienza disarmante che è la fragilità e quindi ciò che offre la fede non sono illusioni o congetture così, ma sono proprio opportunità che abbiamo per incontrarci sul serio e capire anche o percepire, intuire il senso di quello che stiamo affrontando, perché poi risposte davanti a momenti così difficili che si possono realizzare in queste circostanze non ce ne
1: Certo.
0: sono. La presenza è già una risposta.
1: Ti chiedo altri 30 secondi, Don Stefano, per un accenno ad un nuovo appartamento dedicato a San Carlo Acutis, e qui leghiamo i giovani, anche se vogliamo del giubileo, con una presenza particolare per un giovane come i figli di tante famiglie giovani, insomma, che ospitate.
0: Sì, proprio è questo legame che abbiamo così voluto accogliere più che ideare noi, avere conosciuto con i gruppi giovani del liceo e non solo l'esperienza di Carlo Acutis, aver anche un po' ripercorso negli anni passati la sua mostra andando nei luoghi dei miracoli eucaristici. E dopo il giubileo abbiamo sentito proprio come necessità quasi intitolare a Carlo Acutis, questa nuova casa, come il centro pastorale a San Pier Giorgio Frassati. È evidente che la testimonianza luminosa di un ragazzo che ha affrontato la malattia e quindi l'ha vissuta con la famiglia e ha fatto entrare anche la sua famiglia dentro questa dimensione, da un lato potremmo dire di tenebre, ma dove si è scoperta tanta luce, credo che
1: Certo.
0: sia proprio un'opportunità.
1: Flash finale, Don Marco, che cosa speri per la tua comunità? La luce dell'accoglienza.
2: Impari a stare insieme e a pregare insieme.
1: E quindi questa diventa la ricetta alla base
2: Esattamente.
1: di ogni dinamica e poi di conseguenza finestre e porte spalancate. Grazie
2: Grazie.
1: per essere stati con noi, Don Marco Santarelli, Federico Ferretti, Don Stefano Bisio. A presto.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine.

0: chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
2: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
1: Save the Children non ha mai lasciato Gaza, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
2: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
1: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
3: Questi sono i nostri ampli mini.
4: Non si vedono.
5: Mi devo toccare, non ci credo.
6: Microscopico proprio.
3: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
7: Mamma mia.
3: È un'altra cosa.
6: Questa è una magia.
8: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
9: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800-26-26-66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800-26-26-66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
10: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
11: Le piante dormono come noi.
12: Suonano le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
13: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
14: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
15: Non ci resta che iniziare.
16: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata. In prima visione TV.
17: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
18: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
17: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
19: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
17: Io ti amo, Maria Vittoria.
18: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
17: Sono altro che un poveraccio.
18: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
20: Andrei a stare in convento.
16: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.

preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. È un dono dei detenuti del carcere di San Cataldo, in Sicilia, che hanno accompagnato il dono con una lettera che vedete di sopra. Una lettera straziante, nella quale mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo tutti ucciso qualcuno, anche più volte. Il Signore ci perdonerà? Ci siamo confessati, abbiamo pianto nella confessione, ma ci chiediamo: ci perdona davvero il Signore? C'è un posto in paradiso anche per noi? Ho risposto dicendo: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, che era testimone, e racconta che Gesù, poco prima di morire, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, ma era un criminale, si era condannato alla crocifissione, aveva ucciso qualcuno. Ebbene, questo ladrone riconosce nelle parole di Gesù una bontà impressionante, superiore, quasi divina, e capisce che Gesù non è uno sconfitto, ma è un vincitore, vincitore con l'amore. Allora ha il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia. Allora il perdono di Dio è assicurato quando c'è un pentimento sincero che include la volontà di riparare, per quanto è possibile, il male fatto. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero, ci presenta Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo deve ritornare a ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era all'inizio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia, che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.
1: Che sei

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: per le nostre morte, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua gloria. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce. Smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore, aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme e ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari
1: alla tua chiesa.
0: Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatta a me, l'avete fatto a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole: qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere

dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano
1: e non ti amano.
0: Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua cura. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e a

0: aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme. Benedetta sia la croce di Cristo. Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme. Gesù
1: Gesù
0: crocifisso,
1: Cristo, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. secoli. Amen.
0: O Gesù,

0: ascolto, preservaci dal fuoco dell'inferno, portaci dal cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
3: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
3: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
3: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
3: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
3: Cristo
1: Padre del cielo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo amore che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità unico Dio.
3: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
3: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
3: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
3: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
3: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
3: Prega per noi.
1: Madre della fiducia.
3: Prega per noi.
1: Madre della divina grazia.
3: Prega per noi.
1: Madre della speranza.
3: Prega per noi.
1: Madre purissima.
3: Prega per noi.
1: Madre castissima.
3: Prega per noi.
1: Madre sempre vergine.
3: Prega per noi.
1: Madre immacolata.
3: Prega.
1: Madre degna di amore,
3: prega per
1: Madre
3: noi.
1: Ammirabile,
3: prega per
1: Madre
3: noi.
1: Del buon consiglio,
3: prega per
1: Madre
3: noi.
1: Del creatore,
3: prega per
1: Madre
3: noi.
1: Del salvatore,
3: prega per
1: Madre
3: noi.
1: Di misericordia,
3: prega per
1: Vergine
3: noi.
1: Prudente,
3: prega per
1: Vergine
3: noi.
1: Degna di onore,
3: prega per
1: Vergine
3: noi.
1: Degna di lode,
3: prega per
1: Vergine
3: noi.
1: Potente,
3: prega per
1: Vergine
3: noi.
1: Clemente,
3: prega per
1: Vergine
3: noi.
1: Fedele,
3: prega per
1: specchio
3: noi.
1: Di perfezione,
3: prega per
1: sede
3: noi.
1: Della sapienza,
3: prega per
1: fonte
3: noi.
1: Della nostra gioia,
3: prega per
1: tempio
3: noi.
1: Dello Spirito Santo,
3: prega per
1: tabernacolo
3: noi.
1: Dell'eterna gloria,
3: prega per
1: dimora
3: noi.
1: Consacrata a Dio,
3: prega per
1: rosa
3: noi.
1: Mistica,
3: prega per
1: torre
3: noi.
1: Della santa città di Davide,
3: prega per
1: fortezza inespugnabile,
3: prega per
1: santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
1: Porta del cielo,
3: prega per
1: stella
3: noi.
1: Del mattino,
3: prega per
1: salute
3: noi.
1: Degli infermi,
3: prega per
1: rifugio
3: noi.
1: Dei peccatori,
3: prega per
1: conforto
3: noi.
1: Dei migranti,
3: prega per
1: consolatrice
3: noi.
1: Degli afflitti,
3: prega per
1: aiuto
3: noi.
1: Dei cristiani,
3: prega per
1: regina degli angeli,
3: prega per
1: regina
3: noi.
1: Dei patriarchi,
3: prega
1: Regina dei profeti,
3: prega per
1: Regina
3: noi.
1: Degli apostoli,
3: prega per
1: Regina
3: noi.
1: Dei martiri,
3: prega per
1: Regina
3: noi.
1: Dei confessori della fede,
3: prega per
1: Regina
3: noi.
1: Delle vergini,
3: prega per
1: Regina
3: noi.
1: Di tutti i santi,
3: prega per
1: Regina
3: noi.
1: Concepita. costituita senza peccato originale.
3: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
3: Prega per
1: Regina
3: noi.
1: Del Rosario.
3: Prega per
1: Regina
3: noi.
1: Della famiglia.
3: Prega per
1: Regina
3: noi.
1: Della pace.
3: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
3: Perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
3: Esaudisci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
3: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
3: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo Santa Rita da Cascia. Santa Rita venne, nasce anzi, a Locca Porena, sempre in Umbria, nel 1381. Molto giovane sposa Paolo di Ferdinando, un uomo collerico, violento. Ha due figli. Il marito venne ucciso e i figli volevano vendicarsi. Rita pregò, pregò intensamente, affinché i figli non si macchiassero di questo peccato. Ebbene i due figli, durante una pestilenza, che allora erano molto frequenti, morirono. Rita resta vedova e chiede di poter entrare nel monastero dell'Agostiniano di Cascia. Viene respinta più volte, ma alla fine viene accolta. Vive una vita di intensa preghiera. Riceve il dono di una spina sulla fronte. Oggi tutti la invocano come la santa delle cose impossibili. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua vita, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù entri nella nostra anima. Ci ricordi che l'amore del Divino Crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo Spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
3: Amen.
1: Nel nome del Signore, andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
3: Sempre sia lodato.
4: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese.
5: Quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
6: Ladro in fuga!
7: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
8: Complimenti, tutto il papà.
9: Veramente sono due.
8: Due gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie.
9: Ora bisogna fare tutto per due. Due culle, due passeggini.
8: Ma faccia anche due passi e vada da Compass.
10: Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
11: Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
12: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
13: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
14: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore.
6: Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro

0: e dalle nuove generazioni.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: In prima visione TV.
5: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
6: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
5: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
7: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
5: Sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me.
10: Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
4: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.

0: Guerra aperta nel Golfo, droni e navi militari in azione nello stretto di Hormuz, cresce la tensione tra Stati Uniti e Iran. Notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, oggi visita del cardinale Matteo Zuppi per una nuova missione umanitaria e diplomatica. Maggioranza battuta alla Camera durante il voto a scrutinio segreto, i franchi tiratori hanno affossato l'emendamento sulle preferenze, esultano le opposizioni. L'Italia nella morsa del caldo e della siccità, giovedì saranno 15 le città da bollino rosso, intanto al nord torna il problema della mancanza d'acqua. Buonasera dal TG2000. Apriamo con le tensioni nel Golfo, con lo stretto di Hormuz che torna al centro dello scenario internazionale. Massimiliano Cocchi.
1: Donald Trump smentisce se stesso e neanche 24 ore dopo aver annunciato di voler istituire un pedaggio pari al 20% del valore del carico per ogni nave che transiterà attraverso Hormuz, ha dichiarato che nessuno dovrebbe essere in grado di chiedere un compenso per lo stretto di Hormuz o per qualsiasi altro stretto in altre parti del mondo. Una decisa marcia indietro dettata dai paesi del Golfo. Gli emiri di Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emirati Arabi e Bahrain hanno infatti chiesto a Trump di rinunciare al pedaggio su Hormuz che li avrebbe pesantemente danneggiati, promettendo in cambio enormi investimenti negli Stati Uniti. Dunque, a far cambiare idea Trump non è stato il diritto internazionale, ma i soldi. Nel frattempo, caccia e navi da guerra continuano a martellare l'Iran. Il comando americano ha fatto sapere di aver colpito decine e decine di obiettivi militari e strategici in tutto il paese. I Pasdaran hanno reagito sparando missili e droni verso le basi americane in Kuwait e Bahrain. Il conflitto però rischia di allargarsi ancora. Per la prima volta, infatti, dopo una tregua durata alcuni anni, potrebbe riaccendersi la guerra tra l'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti, e gli Houthi dello Yemen, legati all'Iran. Ieri i sauditi avevano colpito l'aeroporto della capitale yemenita Sana'a e gli Houthi avevano risposto, colpendo a loro volta l'aeroporto di Abia, in Arabia. Oggi gli Houthi hanno fatto sapere di aver abbattuto un drone spia saudita che sorvolava una zona montuosa 200 km a sud della capitale Sana'a.
0: Dal Golfo alla guerra in Ucraina, il conflitto continua ed oggi è arrivato nel paese il cardinale Matteo Zuppi. Vediamo il servizio di Vito De Torre.
2: Zelensky torna a Kiev da Parigi con la licenza di produrre missili a lunga gittata. Il presidente ucraino incassa una conferma dai partner occidentali sulla nuova strategia militare che nelle ultime settimane ha messo in seria difficoltà il settore petrolifero russo. Zelensky le definisce sanzioni a lungo raggio, operazioni dei servizi segreti ucraini condotte con droni che la difesa aerea di Mosca fatica a intercettare. Il ministro degli esteri russo Lavrov si è scagliato contro l'Europa accusandola di aver fatto tutto il possibile per allontanare gli Stati Uniti dall'intesa raggiunta con la Russia esattamente un anno fa. Intanto la tensione nell'Europa orientale continua a crescere. Il premier polacco Donald Tusk ha annunciato operazioni militari congiunte con truppe britanniche e francesi per garantire, ha detto, la sicurezza della regione. Domani è attesa a Kiev la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Con ogni probabilità discuterà con Zelensky di un nuovo pacchetto di sanzioni. Da ieri sera invece è in Ucraina il cardinale Matteo Zuppi per una nuova missione come inviato di pace della Santa Sede. Questa mattina ha visitato una struttura penitenziaria che ospita prigionieri di guerra russi ai quali il cardinal Zuppi ha espresso la vicinanza di Papa Leone.
0: E proprio oggi il presidente ucraino Zelensky è stato a Parigi per la festa dell'Unità Nazionale Francese. Sentiamo com'è andata nel servizio di Antonio Soviero.
3: La tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées per la festa nazionale della Francia è stata consacrata quest'anno alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo all'indomani del vertice dei volenterosi, dove 9 paesi, tra cui l'Italia, hanno deciso di sviluppare uno scudo antimissile comune. Macron sfila per l'ultima volta su una jeep militare. Ad attenderlo sul palco d'onore, oltre 30 capi di Stato e di Governo, c'è anche Mattarella. Ospite d'onore, il presidente ucraino Zelensky, i suoi militari ricevono l'applauso più lungo. Un simbolo di fratellanza, coraggio e destino condiviso, scrive sui social il presidente francese. In chiusura, tutti a cantare la Marsigliese, l'inno nazionale francese in Place de la Concorde. Con le bandiere di 35 paesi sui 37 della coalizione dei volenterosi. Il 14 luglio in Francia è anche il giorno della memoria della strage di Nizza, esattamente 10 anni fa. Le 86 vittime del terrore dello Stato islamico vengono ricordate con 86 fasci luminosi che in serata illuminano il cielo della nota località turistica sul versante francese della Costa Azzurra.
0: Tragedia a Bruxelles, dove un incendio ha provocato morti e feriti. Monica Di Loreto.
4: Un cantiere trasformato in una trappola nel cuore di Bruxelles, la Oxy Tower, diventata il centro di una tragedia improvvisa. Un incendio, divampato questa mattina, ha invaso i vani ascensori, intrappolando gli operai impegnati nei lavori di ristrutturazione del complesso. Le ore successive hanno restituito un quadro ancora più drammatico. Nell'ascensore numero 1 i vigili del fuoco hanno trovato 6 corpi, come ha confermato la procuratrice del lavoro Valentina Marocchi, arrivata sul posto per seguire da vicino le operazioni. Il medico legale è già al lavoro per l'identificazione. Le fiamme sarebbero partite da un piccolo rogo al secondo piano, ma in pochi minuti hanno raggiunto i 3 ascensori. Uno è stato trovato vuoto, un altro aperto grazie ad una fessura minuscola individuata dai vigili del fuoco. Il montacarichi invece è precipitato, schiacciato dai detriti. Sul posto anche il sindaco di Bruxelles, Philippe Claus, che ha raccontato la rapidità con cui la situazione è sfuggita di mano. All'inizio sembrava un principio di incendio, una cosa gestibile, poi nel giro di pochi minuti abbiamo dovuto evacuare più di 250 operai, dice il sindaco. Priorità è mettere in sicurezza l'area, recuperare le vittime e avvisare le famiglie. Solo dopo potremo capire cosa ha provocato tutto questo. Tutte le vittime finora identificate sono operai impegnati nella ristrutturazione del complesso.
0: E adesso è il momento della pagina politica, con la Camera che ha voto segreto, boccia l'emendamento della maggioranza sulle preferenze e i capilista bloccati. Vediamo allora il servizio di Augusto Cantelmi.
5: 5 maggioranza 188, favorevoli 187, contrari 188, la Camera respinge.
6: La Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze, capilista bloccati. I favorevoli sono stati 187, contrari 188. Un voto che scatena l'entusiasmo delle opposizioni che gridano dimissioni ed elezioni.
7: Urlano dimissioni.
6: Una pesante sconfitta per la maggioranza spaccata nel suo interno. L'emendamento sulle preferenze era stato inserito, sebbene non condiviso da tutta la coalizione, con Forza Italia e Lega contrarie fino al pomeriggio di oggi. Poi la decisione di votare sì. Evidentemente i franchi tiratori, circa una trentina in quanto il voto era segreto, hanno colpito. Anche la Presidente del Consiglio Meloni temeva questo passaggio e si era espressa contro il voto segreto. Mentre le opposizioni chiedono a Meloni di salire al colle e rassegnare le dimissioni.
8: I nostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati. Prendete atto del vostro fallimento e andate a casa.
6: La maggioranza invece sostiene che il voto riguarda soltanto un emendamento e non tutta la legge elettorale.
0: Si rafforza la cooperazione internazionale tra le forze di polizia sul fronte della lotta alla criminalità organizzata. Il servizio è di Luigi Ferraiuolo.
9: Gli attacchi informatici, il traffico di droga, lo sfruttamento sessuale online di minori e il traffico di migranti sono alcune delle priorità dell'Europol, l'agenzia per il coordinamento delle polizie nazionali dell'Unione Europea. Sono emerse dal meeting romano le reti criminali più pericolose d'Europa, con i capi delle maggiori forze di polizia del nostro continente. Le priorità che seguiamo, spiega Jürgen Ebner, direttore reggente di Europol, sono gli attacchi informatici, il traffico di droga, lo sfruttamento di minori e il traffico di migranti. Proviamo a seguire anche il flusso dei denari della criminalità per capire dove sono indirizzati.
10: The criminal profits of their activities.
9: Tra 2024 e 2025 la collaborazione tra Europol e i vari paesi ha avviato 977 indagini internazionali e 171 operazioni congiunte di polizia, con l'arresto di 1.279 persone, 736 nel 2024 e 543 nel 2025, il sequestro di circa 27 tonnellate di droga, di cui oltre 14 di cocaina, e di più di 9 milioni di euro in contanti, quasi 83 milioni in criptovalute.
0: E torniamo adesso a parlare delle condizioni all'interno delle carceri italiane. Associazioni e organizzazioni della società civile chiedono interventi urgenti per affrontare il sovraffollamento e il disagio. Il servizio di Fausto Nicastro.
11: Una visita a 34 penitenziari in tutta Italia per continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica sui gravi problemi delle nostre carceri. L'ha organizzata oggi l'Alleanza per l'Articolo 27, la federazione che riunisce le associazioni impegnate sui temi della giustizia e della detenzione. Il fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti, ha guidato la delegazione in visita al carcere milanese di Opera.
12: Il volto, bisogna guardare le persone nel volto, guardare negli occhi, nella loro fatica, nelle loro speranze, delle loro responsabilità.
11: Un appello forte alle istituzioni è anche quello di considerare maggiormente le alternative alle pene detentive.
12: Quando Papa Francesco per il Giubileo fece una richiesta, un piccolo gesto, un'amnistia, un condono, non è stato fatto nulla. E ci sono alcuni percorsi di reati, quelli sull'immigrazione, nel nostro paese, sulla dipendenza, che sono la grande percentuale che riempiono le carceri in Italia. Allora qualcuno deve chiedersi se è possibile fare diversamente. Carceri estrema ratio, l'hanno detto sempre tutti. Allora si faccia questo.
11: Voltare pagina non è facile, ma possibile. Umanità, dignità della persona e finalità di reinserimento sociale sono principi che ispirano la Costituzione, ma che trovano difficile applicazione.
12: Siamo noi prigionieri a volte di semplificazioni, giudizi, pregiudizi, di facili etichette. Bisogna scommetterci di più, ancora di più, per fare in modo che la gente non debba andarci dentro, ma quelli che sono dentro, quali altre possibilità possono trovare fuori?
0: L'Italia continua a fare i conti con un'estate segnata dal caldo estremo, dagli incendi e da una siccità che soprattutto al nord non dà tregua. I servizi di Antonella Mazzaterol e a seguire di Cesare Cavoni.
13: È stata ancora una giornata di incendi boschivi, qui siamo a Roma Nord e per il fuoco è stata chiusa via della Giustiniana, importante arteria stradale della capitale. In Sicilia, ad Enna, le fiamme hanno devastato un uliveto lungo la statale 121 ed hanno richiesto per l'intero pomeriggio l'intervento dei vigili del fuoco. Anche domani, per la costa laziale, per l'isola, in particolare per le province di Messina, Palermo e Ragusa, è confermata l'alta pericolosità per rischio roghi. L'Umbria rafforza il dispositivo regionale per proteggere persone e territorio a causa delle temperature in graduale aumento. In Sardegna, nelle aree interne, si sforeranno i 40 gradi e su 27 città monitorate dal Ministro della Salute per le conseguenze del caldo sulla popolazione, domani saranno 7 quelle al massimo livello di attenzione, saliranno a 15 nella giornata di giovedì. Intanto il nord Italia attende la pioggia sui rilievi alpini, ma forti temporali e possibili grandinate sono previsti a breve anche sulla pianura padana, mentre il centro-sud continuerà ad essere avvolto dall'afa solo però ancora per qualche giorno, perché correnti di aria fredda in arrivo dall'Europa nord-orientale batteranno nel fine settimana l'anticiclone africano, al momento dominante sull'intera penisola.
14: Nelle ultime settimane il livello del Po è tornato molto basso, con tutti i problemi connessi nell'agricoltura, nella pesca e per gli animali.

0: che vivono nel fiume. Alla fine della scorsa settimana l'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell'autorità di bacino del Po ha detto che se non piove l'acqua disponibile basta a garantire l'irrigazione dei campi solo per altri 10 giorni, tant'è che il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Una situazione anomala, secondo l'Associazione Nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue.
1: Quest'anno ci eravamo illusi che a fronte di delle grandi nevicate che c'erano state in tutto l'arco alpino si potesse stare abbastanza tranquilli. Così non è, perché il trend oramai climatico è quello dell'aumento delle temperature.
0: Almeno 100 comuni hanno già emanato ordinanze per limitare l'utilizzo dell'acqua potabile, mentre in alcune località montane l'approvvigionamento viene garantito con l'impiego delle autobotti. Per capire la gravità della situazione basta guardare a Isola Sant'Antonio, il punto in cui il Po entra in Lombardia, considerato il vero termometro della crisi. Come spiega il direttore generale di ARPA Piemonte, la portata attuale del fiume è pari a un quarto della media di luglio, addirittura inferiore ai livelli del drammatico 2022.
2: Negli Stati Uniti torna al centro della cronaca il tema dell'immigrazione. Sentiamo Marco Burini.
3: Metropoli popolose e cittadine sperdute, la provincia come le aree costiere, nord, sud, centro. La caccia al migrante imperversa ovunque negli Stati Uniti e continua a fare vittime. Ieri mattina a Biddeford, nel Maine, agenti dell'ICE hanno sparato all'auto guidata da un giovane colombiano, ferendolo a morte. Ho cercato di fermarmi, ha detto l'uomo prima di accasciarsi, racconta un testimone. Anche le telecamere di sicurezza hanno ripreso la scena a distanza, senza audio. E così fa ancora più impressione contemplare gli ultimi istanti di vita di Juan Sebastian Guerrero, 26 anni, dalla Colombia, con regolare permesso di lavoro. Un agente ha sparato temendo per la sicurezza pubblica, mentre l'uomo tentava di fuggire dalla scena. È la versione del Dipartimento della Sicurezza Interna. Gli agenti non indossavano le bodycam, malgrado Trump abbia riempito di miliardi l'ICE, l'agenzia federale cui ha dato il mandato di deportare quanti più immigrati possibile. Come in Texas settimana scorsa per l'uccisione di Lorenzo Salgado Araujo, e prima ancora in Minnesota, a Chicago e tanti altri posti, i cittadini sono scesi in strada a protestare. Vogliono che i loro vicini di casa, arrivati da ogni parte del mondo per rifarsi una vita, siano lasciati in pace. La politica del terrore di Trump rinnega la storia di un paese che senza i migranti non esisterebbe.
2: Sono i giovani il punto d'incontro tra innovazione, responsabilità e visione di lungo periodo nel grande ambito dell'evoluzione del sistema energetico, nella transizione verso produzioni innovative. E il luogo di questo incontro è l'Hub Giovani ed Energia, patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e dal Consiglio Nazionale dei Giovani, promosso da Enel Foundation. L'obiettivo è creare una comunità di giovani professionisti capaci di mettere competenze, ricerche ed evidenze scientifiche al servizio delle politiche pubbliche e delle strategie industriali. E chiudiamo con il cinema, che racconta le atmosfere senza tempo dei Doors e omaggia la storia del celebre gruppo americano. Vediamo il servizio di Fabio Falzone.
4: Voglio guardare dentro, come una spia, nella casa dell'amore. I'm a
5: spy. Tenerezza, sì, si prova anche un po' di tenerezza a riscoprire a 35 anni di distanza dall'uscita del film due attori giovanissimi, idoli del pubblico come Val Kilmer e Meg Ryan, che nel film è la musa ispiratrice di Jim Morrison, Pamela Carson, ma il fascino di The Doors va ben oltre tutto questo. Cult, al tempo stesso maledetto, firmato dal premio Oscar Oliver Stone, che ha infiammato ma anche diviso il pubblico, portando in scena il cammino del gruppo musicale celeberrimo, che ha firmato brani iconici come Light My Fire e non solo. Ma soprattutto al centro del film c'è il suo leader misterioso e intramontabile, Jim Morrison, interpretato perfettamente da Val Kilmer. No time to wallow in the mire. Il film è anche l'occasione per riflettere sul cammino di attore bello, ma anche dannato, di Val Kilmer, idolatrato dal pubblico femminile e non solo al momento dell'uscita del film, reduce dal grande successo di Top Gun come antagonista di Tom Cruise. Una carriera negli anni successivi non sempre così fortunata, un ruolo per tutti quello di Batman, che lo ha portato poi a lavorare sempre meno negli ultimi anni, dovendo fare i conti con gravi problemi di salute e con una malattia che l'ha sottratto al suo pubblico ad appena 65 anni di età.
2: È tutto, dopo il giornale andrà in onda il film Tempo di amare. Arrivederci e buona serata.

28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad IRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.

0: Segreti, passioni e destini incrociati in Tempo di amare. Tra poco, su TV 2000.
1: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Signora Nastri, la sua bolletta.
4: No, me ne dia un'altra.
3: Vuole quella dei pozzi che paga una metà.
4: E lei come lo sa?
3: Intuito.
4: Semplice risparmiare quando hai tutti gli elettrodomestici classe A.
3: Ma vada da Compass e cambi classe pure lei.
4: Un prestito? Ma ci vuole tanto. Vorrei cambiarli prima della prossima bolletta.
3: Da Compass per un prestito basta un giorno.
5: Più prestito di così.
6: Vieni in filiale. Da Compass per un prestito basta un giorno.
4: Nino! Ho preso lavatrice, frigorifero e condizionatore.
3: Tutte A+++. Si vede che lei ha classe.
7: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
8: Ultima. Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
9: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Kukident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Kukident, bello mordere la vita.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
11: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo. Quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
12: Bravo, bravo, bravo, oh!
13: Bravo, è la paglietta, col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante! Contro lo sporco più ostinato! Pulito senza fatica!
14: Lavelli, fornelli!
13: Solo con acqua e niente più!
14: Bravo!
13: Comoda la vita!
15: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
16: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.

fino a quando, stremati, vedono un uomo a cavallo. Un mandriano li vede, a sua volta li vede, e da lì parte la macchina dei soccorsi, per cui i due ragazzi che si erano messi in viaggio vengono salvati e gli altri 14 ragazzi che erano ancora nelle Ande vengono salvati a loro volta. La scelta che abbiamo fatto io e Linda è stata quella di raccontare questa storia attraverso il teatro di figura.

0: è impossibile raccontare qualcosa in modo realistico, naturalmente. Lo si può raccontare soltanto, penso, con la forza della poesia.
1: Proprio attraverso la poesia, che noi scenicamente ci possiamo permettere di toccare quell'incandescenza, quel momento, senza poi svelarlo, perché è un passaggio che facciamo all'interno dello spettacolo, senza ovviamente andare fino in fondo, ma come è tragicamente giusto fare, lo mettiamo fuori dalla scena e quindi ovviamente lo potenziamo. Ma detto questo, io credo che il teatro di figura ci abbia comunque mostrato la strada per raccontare gli eventi di questa vicenda.
2: La cosa che trovo meravigliosa nel linguaggio del teatro di figura è proprio questo, no? Come della materia apparentemente inerte, della materia inerte dei corpi di legno e plastilina, poi possano invece diventare qualcosa di estremamente vivo e raccontare delle cose quasi che l'essere umano da solo non riesce a portare, no? O porta in modo diverso. Sicuramente abbiamo lavorato molto sull'ascolto, sul respiro, sulla relazione che si creava di volta in volta tra il performer e il puppet, tra i performer, perché a volte questi corpi, questi esseri hanno necessità proprio di essere, per ricreare la vita, hanno necessità di essere animati anche a più di una sola persona.
3: Se vuoi vederlo, devi soffrire per lui, adesso.
1: Cosa vuol dire andare oltre? Io e Linda abbiamo passato molto tempo a cercare di capire quale potesse o dovesse essere il titolo di questo spettacolo. E a un certo punto è arrivato il titolo Oltre, perché è arrivato nel momento giusto, perché forse a quel punto avevamo capito che lo spettacolo aveva a che fare, doveva avere a che fare con il superamento di molte soglie e per questo anche, diciamo, il tema per il quale è famosa la storia, no? Che è quello dell'antropofagia, per noi è veramente una delle prime soglie che loro attraversano, ma sicuramente è all'interno di un cammino molto più complesso.
3: Una causa dello scoraggiamento generale è che oggi cominciamo a tagliare i corpi dei morti per mangiarli. Non abbiamo altra scelta. Ci chiediamo se si può accettare la possibilità di nutrirci del corpo di un amico. Io ho chiesto a Dio che questo giorno non arrivasse mai, ma è arrivato e dobbiamo affrontarlo con coraggio e fede, perché sono arrivato alla conclusione che forse se i corpi stanno lì è perché Dio li ha messi. E poiché l'unica cosa che conta è l'anima, non devo avere grandi rimorsi. E se un giorno potessi salvare qualcuno con il mio corpo, lo farei volentieri.
1: Per questo, per noi, credo che l'andare oltre sia stato alla fine riuscire a mettere a fuoco che il tema dello spettacolo aveva a che fare con l'essere dei visionari.
3: Ricordo.

0: questo andare oltre, secondo noi, ha molto a che fare con i tempi in cui viviamo. Riuscire veramente a vedere, a immaginare una strada per la sopravvivenza, per la salvezza, laddove gli altri non riescono a leggerla o non riescono ancora a leggerla.
1: Il fatto che siano una squadra di rugby, cioè che parte di loro sia una squadra di rugby, ha permesso loro appunto di riuscire ad ascoltare le loro visioni, la loro visione che gli permetteva di vedere un sentiero laddove il sentiero non c'era, un sentiero per tornare a casa.

parola oltre. Il titolo penso che ci permetta anche di includere una parte di storia che non raccontiamo qui in scena, e cioè come si va oltre il dolore di una perdita. E quindi abbiamo incontrato le sorelle di alcuni dei ragazzi che proseguono il lavoro delle madri di alcuni dei ragazzi scomparsi che hanno fondato questa biblioteca. Che si chiama Nuestros Hijos, che è proprio dedicata alla memoria dei ragazzi scomparsi e che si occupa di, dei ragazzi meno fortunati. Hanno iniziato le madri che si sono chiuse in casa a piangere e poi hanno detto come possiamo andare oltre questo dolore, come possiamo, non possiamo piangere per sempre. Dopo, non so, 8 mesi mi sembra che ci hanno raccontato, a un certo punto una di loro ha detto dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo mettere tutto questo dolore in qualcosa e quindi è nata questa biblioteca.

La domanda più urgente che lo spettacolo pone allo spettatore, la questione che deposita, secondo me ha molto, molto, molto a che fare con il finale dello spettacolo, che però non si può tanto spoilerare. No, è realmente così, perché io credo che alla fine di questo viaggio che noi facciamo fare allo spettatore accade qualcosa che ha intuito Linda, che ha a che fare sia con il senso di rinascita e sia con l'improvviso ritrovarsi dentro una comunità in cui tutti fanno la loro parte. E credo che questo sia il pezzettino più importante del lavoro. È possibile andare oltre, ma veramente essendo una comunità ritrovata.

muovi il culo! Questa tormenta ci ucciderà se non ci muoviamo. Mi chiedo se sono davvero capace di lasciarlo qui a morire. Sprofondato nella neve. Sconfitto. E distinto, mi volto e vado verso di lui. Imprecando come un pazzo. Tirati su, ti giuro t'ammazzo se non ti alzi. Finché alla fine si alza, il cammino riprende. Siamo legati come fratelli. Ora andiamo avanti.

0: Ricci rappresenta in questo momento in Italia uno degli spazi che si è fondato proprio sull'incontro dei linguaggi, che ha sempre lavorato sulle contaminazioni, ha sempre lavorato sulla cosiddetta interdisciplinarietà.
1: Una protagonista del rinnovamento del teatro contemporaneo, regista, scenografo, attore, ma soprattutto direi artista della luce. Vabbè, adesso dico nome e cognome perché sarà giustamente Giancarlo Cauteruccio.
0: Io sono un emigrato, allora da emigrato vivo la condizione di colui che quando deve ricorrere a se stesso, quando deve in qualche modo cercare la sua interiorità, deve per forza di cose ricorrere alla madre, alla terra madre, di conseguenza alla lingua madre. Essere stranieri significa avere una migliore visione del mondo.
1: Divoro tutto, divoro cibo, sigarette, divoro movimenti, progetti, soggetti, libri. Voglio essere sempre al centro, non riesco mai a delegare, a rinunciare, e questa indole mi porta a una condizione di vita che è quella del divoratore. Stai parlando di te stesso.
0: Certo, si vede che divoro.
1: Ecco, tu torni spesso su questo argomento dell'obesità, o comunque della fisicità del corpo,
0: certo.
1: Anche del corpo come malattia.
0: Certo.
1: È un'ossessione che cerchi di elaborare, di trasformare in arte.
0: Sì, è un rapporto di odio-amore che io ho con il mio corpo, che ho con le tecnologie, che ho con il teatro. Questo rapporto conflittuale che io ho con tutto ciò che è la mia esistenza, ecco, l'obesità è come se, cioè questa mia condizione è come se mi imponesse di farmi carico di una denuncia, cioè di una denuncia di opulenza, questa opulenza dell'Occidente, questa opulenza che è autodistruttiva, che, come dire, affama un'altra parte del mondo senza rendersi conto che appunto distrugge sia l'una che l'altra parte.
1: Senti Giancarlo, io adesso volevo invece avere una tua riflessione su un'altra frase che so che senti molto tua, perché hai già esplicitato, e che a me ha ricordato la frase di un grande artista, di un altro pittore, che è Paul Klee, il quale diceva che l'arte non deve rappresentare ciò che si vede, ma nel visibile deve svelare l'invisibile.
0: L'invisibile.
1: Perché anche questa è molto tua? Cioè, perché ci azzecca con te questa frase, come dicevamo prima?
0: Ma perché io, per esempio, ho lavorato molto sulla luce, io ho lavorato sulla luce non solo come una potenza estetica, ma ho lavorato sulla luce proprio come materia di rivelazione, di svelamento. Allora io credo che proprio nell'invisibile si trovi il verbo, e quindi per me è diventata molto importante la parola quando ho imparato ad utilizzarla come forza di evocazione, no? E quindi di rivelazione.
1: Non posso non scegliere una frase dal manuale del Guerriero della Luce,
0: certo,
1: con Giancarlo Cauteruccio, che è l'artista della luce. Però devo dire che c'è stata quasi una rivelazione di divinazione, nel senso che l'ho aperto e immediatamente l'ho trovata.
0: No, stupendo.
1: Questo l'ho fatto pochi minuti fa, Non leggo tutta la considerazione, certo, però insomma, l'inizio e la fine che sono emblematici. Il guerriero della luce siede con i compagni intorno al fuoco, parlano delle conquiste. Quando racconta le sue storie, riveste le parole di passione e di romanticismo. A volte si permette un'esagerazione. Si ricorda che di tanto in tanto anche i suoi antenati esageravano. Perciò egli fa la stessa cosa, ma senza mai confondere l'orgoglio con la vanità e senza credere alle proprie esagerazioni.
0: Perfetto.
1: Direi che più di così
0: è perfetto.
1: Io, ecco, vorrei chiudere con questi versi, però naturalmente vorrei che li leggessi tu.
0: Bene. E questo è praticamente proprio la fine sono tre poemetti, questo è il terzo, appunto, Mal ricordo, che è sul ricordo. E questa devo dire una cosa vera, per cui mia madre, appunto, io avevo uno spazio accanto alla casa dove avevo allestito questa scena con due miei, una mia compagna, un mio compagno, credo, delle elementari. E mia madre, arrabbiatissima, visto che avevo stravolto la camera da letto, corre lì per, come dire,
1: Recuperare
0: non
1: il
0: per
1: maltolto.
0: recuperare, per arrabbiarsi con me. Invece dice, apre la porta e vede che io ero seduto lì su una sedia di fronte a questa scena e i due attori dentro, io li dirigevo.
1: E lì ha capito che qual era la tua strada.
0: Allora, ma ricordo quando a mamma la robava Rilenzuoli per giocare al teatro con Peppina ed Alfonsina. E movi? Mi trovo qua, giù teatro veramente, mezzo a tutta chissà gente che mi guarda incuriosita. Io mi sento un golinudo. Picciriggio, picciriggio, che bisogna, sto ta luce!

0: sia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: forse la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
7: Il TG parte fra 3, 2, 1.

0: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
1: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però,
2: Sì.
1: piano piano, piano, piano, piano.
3: Perché ha pianto la Madonna?
4: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
5: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa, lunedì alle 16:40.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero.

0: Mistero glorioso, contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto

0: di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: fatto. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo. Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: E dunque, bentrovati, è scattata una nuova ora solare, grazie ancora una volta di essere con noi. Voi sapete che quando noi possiamo andare di musica e possiamo andare di storia e memoria, siamo particolarmente contenti. Allora, aveva una voce unica e splendida, aveva una bellezza tutta sua, che fece sognare letteralmente le italiane e tutte le donne del mondo, anche donne molto molto molto famose. Era chiamato il principe della canzone italiana, è rimasto tale Achille Togliani, che ovunque sia viene raggiunto dal nostro applauso, perché questo ci vuole per un grande artista. Ma partiamo in musica con... Sì. Era anche un applauso virtuale, ma mie splendide, adorate le mie ragazze e ragazzo. Allora, signori, noi partiamo in musica, anche se è quest'ora del mattino, con Signorinella. Signorinella è stato un suo grande cavallo di battaglia. La voce splendida è quella di Andrea Pasca. Alla chitarra noi siamo felicissimi di ritrovare Giacomo Contaldo. Signorinella.

0: presentazione stupenda di Andrea Pasca, bravissimo, bravissimo. Eccolo qua, Achille Togliani, la chitarra è quella di Giacomo Contaldo. Bravi applausi. Allora, al lavoro, al lavoro, al lavoro con l'enciclopedia vivente dello spettacolo italiano, della canzone italiana, colui che per nostra fortuna è amico e tutte le volte non è più ospite, è la nostra puntata, Stefano Paggioro. Ben arrivato, Stefano Paggioro, che è una persona seria, mentre io lo riempio sempre di tutti i baci e tutti gli applausi. Stefano, rimani qui con me.
1: Okay.
0: Signori, attore, regista, figlio amatissimo di Achille Togliani, suo figlio Adelmo Togliani. E da ultimo, ben arrivato e bentornato Adelmo, grazie di essere con noi, grazie mille.
2: A te.
0: Da
2: a
0: ultima, signori, la moglie di Achille Togliani, un amore da favola, lei bella come tutte le stelle, Desi Traversari, ben arrivata. Grazie signora, benvenuta. Grazie a lei, piacere di conoscerla, si accomodi. Adelmo, vai. Lo so, noi facciamo impazzire la nostra regia di Alessandro Tresa, ma tanto lui sa che qui siamo a casa e in famiglia. Allora, abbiamo ascoltato, caro Stefano, questo signorinella. Letteralmente, da parte eseguito in maniera eccezionalmente bella, ma letteralmente parlando, cavallo di battaglia.
1: Sì, è una canzone che viene scritta nel 1931 da Nicola Valente e Libero Bovio, viene lanciata da Pasquariello, Gennaro Pasquariello, un grande cantante napoletano, e poi Carlo Buti la inserisce in repertorio e diventa una canzone popolarissima. Poi una caratteristica che poi vedremo di Achille Togliani era proprio quella di riprendere le grandi canzoni del passato, e nel momento in cui lui la incide, alla fine degli anni 40, questa canzone riprende un successo enorme.
0: Allora, questa canzone riprende un successo enorme, lui, bello, veramente bellissimo, bravo, veramente bravissimo, cantava e faceva letteralmente innamorare, commuovere, riempiva il cuore della gente, signora Traversari,

0: E ha riempito anche il suo di cuore. È successo anche il contrario, perché è stato, lei poi ce lo racconterà, è una storia d'amore puro. Ma suo marito cantava in casa? Scusi la domanda che le sembrerà folle, ma...
1: Ma non molto.
0: Ma pensi un po'. Hai Achille Togliani come marito e non ti canta mentre ti fa la
1: casa. No, in casa no. No. In casa no. Cioè, noi parlavamo, facevamo tante cose insieme, però sì, ogni tanto è chiaro. Cantava, certo. Però ci raccontavamo un po' di cose nostre, anche di quando ci siamo incontrati, ed era anche molto divertente, devo dire.
0: Era un uomo divertente.
1: Sì, ma poi anche con me, naturalmente, che io, diciamo, sono stato con lui molto bene, a parte il fatto che quando ci siamo conosciuti io avevo 10 anni e lui ne aveva 30.
0: Attenzione, signori, lei aveva 10 anni, lui ne aveva 30, ovviamente... Vede una bambina bellissima,
1: no,
0: se, no, e via,
1: beh, bellissima,
0: e poi,
1: no, però,
0: beh, insomma, come una no, bellissima, scusa, ma vi pazienza Adelmo, ma la mamma fa sempre così,
2: sì,
0: si butta
2: sì,
0: giù così,
2: sì,
1: no,
2: sì,
1: beh, vabbè.
0: No, adesso poi me lo racconta, però tenete presente, 10 anni la bambina, 30 anni il grandissimo, già grandissimo Achille Togliani, sì. Tuo papà, da cui tu hai ereditato in pieno tutta la vena artistica, perché insomma sì. Voglio dire, tu sei un ottimo, splendido regista,
2: grazie.
0: Tu scrivi cose belle,
2: sì, sì.
0: Per immagini, e non solo, papà era stato compagno di classe di Walter Chiari.
2: Sì, sì. Di Walter Chiari, sì.
0: Vabbè.
2: Quindi non è Walter Chiari, questo sono io. Però.
0: Questo, attenzione, questo è il momento in cui tutto accade di bello, cioè tu arrivi nella vita di papà e mamma e le cose
2: sì, sì.
0: prendono una piega ancora più bella.
2: No, questo è senso. Per tornare a Walter Chiari, diciamo che si frequentavano al liceo. E, papà ovviamente cominciava a esibirsi come cantante, però aveva il sogno di fare l'attore di cinema. E l'ha fatto anche. Mentre Walter Chiari iniziava con le imitazioni. Però una cosa che mi fa sempre molto ridere, che c'era questo aneddoto che mio padre raccontava, che quando Walter Chiari ha spiccato il volo, è diventato un grandissimo comico, mia nonna germana, questo te lo ricordi, invitò mio padre ad andare a vedere Walter Chiari a teatro. Mio padre però non rideva, dice, ma scusa Achille, ma perché non ridi? Gli faceva mia nonna. Ha fatto, non rido perché sono le stesse cose che faceva al liceo quando andavo a scuola. Ovviamente non c'era più la sorpresa.
0: Aveva già visto lo spettacolo.
2: Esatto.
0: Allora signori, è Achille Togliani nel privato, in questa famiglia meravigliosa che lui costruì con questa splendida donna, Achille Togliani, principe della canzone italiana. Ci vediamo tra un attimo tutti insieme qui all'Ora Solare. Grazie Virginia Conti, è arrivata.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
4: Effettivamente ti piace.
3: No. Alla fine non è difficile, no? Solo sta pasta, va?
5: La telecamera va bene qua.
3: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
8: La marmellata è solo a base di agrumi.
9: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
10: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
11: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
6: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
12: Buongiorno!
13: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
14: Siamo nel cuore di Cascia.
15: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
16: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
17: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
18: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.

0: portavoce a quest'ora. Grazie, grazie maestro, l'unico allievo di Claudio Villa, con noi Stefano Paggioro, senza di lui come si potrebbero fare queste puntate, e Mauro Pica, il figlio di Claudio Villa. Questo è Claudio Villa davanti al Mappamondo, di questo parliamo tra un attimo. Questo Com'è bello far l'amore quando è sera è un classico della canzone romana, ce lo ricordiamo anche cantato da Anna Magnani.
1: Sì, esatto,
0: nell'episodio 53. Siamo donne,
1: esatto,
0: di Luigi Zampa.
1: Esatto, sì, sì.
0: E insomma, era però il suo, la canzone romana.
1: Sì, è l'ultima canzone romana che viene scritta prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Ah. Farà un successo enorme, anche se parla del passato, perché parla della Roma precedente,
0: certo.
1: Però canzone che è entrata nel repertorio di Villa già alla fine degli anni 40 ed è rimasta per tutta la carriera.
0: Come diventò Villa?
1: Diventò Villa
0: da Pica, perché insomma si doveva fare. Teniamo da parte questa domanda, lo sapete?
2: Sì, un impresario.
1: Sì.
2: È un impresario che disse: ma Pica non suona bene. Non suona bene, e si inventarono questo improvvisamente. Villa suona.
0: Lo chiedo a un musicista, sì, è intonato, sì, come nome, no?
1: Sì, suona meglio, anche se uno dice: ecco a voi Claudio Villa.
0: E quante volte l'abbiamo sentito dire: ed ecco a voi Claudio Villa. Sapete che c'è un Claudio Pica, che è il nipote, giusto, di Mauro?
2: Sì.
0: Tuo nipotino.
2: Mio figlio.
0: Allora avevo detto bene:
2: mio
0: tu
2: figlio.
0: Non canti.
2: No.
0: Paradosso. Notare come l'ha detto. No.
2: No, cioè, ma mi ha proprio. È un fatto.
0: No. Morì, sei stonato o intonato?
2: Sono stonato.
0: Sei stonato.
2: Ma la stonatura. Posso raccontare, se volete, un piccolo aneddoto. Ero sempre piccolo, attorno agli anni 60. Mio padre mi mette vicino al pianoforte e lui comincia a fare una nota e lui mette la nota con la voce e mi fa: Mauro, falla anche tu. E io ci ho provato, lui fa: no, stai mezzo tono sopra. Poi riprova, io rifaccio, dice: no, stai un quarto di tono sotto. È finita.
0: Papà, lascia stare.
2: È finita.
0: Lascia
2: lì.
0: Stare.
2: È finita.
0: Mauro gestisce splendidamente un agriturismo. Suo figlio, che si chiama Claudio e non ha mai conosciuto il nonno, invece ha una voce splendida. Senti,
2: sì.
0: Stefano, un tono sotto, mezzo tono sopra o comunque fosse, quest'uomo aveva fatto della sua voce virtù sotto,
1: certo,
0: tutti i punti di vista, cioè era riuscito a costruire una voce,
1: sì, sì,
0: di eccezionale valore. Tu non lo hai mai incontrato?
1: Purtroppo no. Purtroppo non l'ho mai incontrato, però da bambino è stato uno dei primi cantanti che ho sentito, perché avevo le mie nonne che lo adoravano,
0: certo,
1: proprio letteralmente, come adoravano proprio i cantanti all'italiano.
0: Qui abbiamo Luciano Tajoli.
1: E qui abbiamo Luciano Tajoli, che io invece ho conosciuto molto bene, che mi parlava spesso di lui,
0: e
1: della loro amicizia. Lui mi diceva sempre: i giornali ci mettevano contro negli anni 50,
0: ecco,
1: perché la tifoseria del pubblico, però dice: noi ci siamo sempre stimati, anche nell'intervista del mio libro,
0: sì, certo,
1: lui, io glielo chiesi proprio,
0: certo,
1: dice: noi ci stimavamo molto. E poi c'è anche una bellissima testimonianza che mi ha raccontato Patrizia, la moglie di Claudio.
0: Alla quale mandiamo un grande bacio,
1: esatto.
0: Patrizia, grande bacio a te.
1: E mi ha confermato di questa stima e di questo affetto di Luciano nel momento in cui Claudio si ammala, tutti i giorni gli telefonava per avere notizie.
0: Sì, perché a volte, Mauro, si costruivano queste rivalità che servivano chiaramente più ai giornali.
2: Tutto oggi,
0: sempre,
1: come nel calcio.
0: Come in qualsiasi settore. Allora, lo chiamano Reuccio. Io quando ero ragazzina dicevo: ma perché il Reuccio? Questo è un re a tutti gli effetti, perché lo era. Ma quel Reuccio forse era anche un modo affettuoso,
2: certo,
0: no?
2: Certo. Era un fan club che regalò questa corona, ce l'abbiamo ancora questa corona a papà, e lo proclamò Reuccio, insomma. Ma anche meglio, perché il re sarebbe stato troppo.
0: Sarebbe stato troppo. Leggete intanto sul nostro titolo: dagli Stati Uniti alla Cina, così appunto il Reuccio conquistò il mondo. Ma prima di parlare della conquista del mondo, perché è stata quella di Claudio Villa una conquista, Alessandro Magno gli avrebbe stretto la mano, nel senso, senza combattere, anzi, lavorando con la propria voce, lui ha veramente conquistato il mondo. Sanremo, signori.
1: Sanremo.
0: La sua Sanremo fino alla fine, fino all'ultimo istante. Quante partecipazioni, quante vittorie?
1: 13 in gara e poi, se non erro, 2 da ospite. E poi 4 vittorie, ma in realtà 4 e mezzo, perché nel 57 fecero solo in quell'edizione una quarta serata che chiamarono degli autori indipendenti e vinse anche in quell'occasione il primo premio.
0: Insomma, lui e Modugno,
1: lui e Modugno hanno 4 vittorie.
0: Se la giocavano. Allora,
2: perché una l'hanno vinta. Uno l'hanno vinto insieme con Addio Addio.
1: Nel 62.
2: In coppia Modugno e mio padre, e con Addio Addio vinsero nel 66, se non sbaglio.
1: 62.
0: Mauro, se dice 62...
2: Ah, no, questo...
0: Ha parlato la Cassazione. Cioè, Fagiolo è la Cassazione. Vabbè.
2: Assolutamente.
0: Sentite, chiediamo al maestro Riccardo Antonelli di farci ascoltare Una casa in cima al mondo. Ha partecipato a Sanremo questo brano, non vinse, ma poi sapete, a Sanremo vince il brano che la gente canta la mattina dopo. E quante volte abbiamo cantato, non con la stessa voce, Claudio Villa noi. Maestro.

0: Pacini e ben trovato.
1: Grazie, ben
0: trovato. Prego,
1: grazie.
0: Accomodati, caro. Allora, questa è una canzone bellissima, meravigliosa, Stefano, e dobbiamo salutare una persona molto cara.
2: L'autore che ci segue, maestro Pino Donaggio.
0: Maestro, tutta la nostra personale gratitudine per quello che lei ci ha regalato e continua a regalarci, davvero con tutto l'amore del mondo.
2: Assolutamente, il testo di Vito Pallavicini che abbiamo anche ricordato.
0: Che abbiamo ricordato, da quando c'è Paggioro, qui abbiamo Virginia Conte alle spalle, la mia Sara Cacioppo, la mia autrice laggiù. Signori, voi sapete che, e arriviamo maestro, c'è anche una domanda per il maestro in merito. Claudio Villa andava splendidamente in moto, c'aveva sto giubbotto di pelle, il cappello un po'... sul berretto un po' sulle 23, no? Tanto che quando vedevi uno il giubbotto e ma che vuoi fare Claudio Villa? Era un po' l'indicazione all'epoca. Patrizia aveva una paura nera di andare in moto, perché lui coinvolgeva le persone che dovevano andare in moto.
2: Sì, sì, assolutamente. Mi ha detto più volte questo fatto, dice, mi costringeva a fare questi lunghi viaggi,
0: in
2: io
0: moto.
2: Non avevo voglia.
0: Mauro, tu andavi in moto?
3: Ah beh, certo.
0: Per forza. Dice, certo. Il mezzotono denota, no, certo. Ma in moto sì.
3: Assolutamente. Però...

0: è mio padre che ha preso da me. Mettiamo le cose, i puntini
1: Attenzione,
0: sugli i lì, non è il contrario.
1: scoop.
0: Eh sì, perché ho avuto la fortuna a 18 anni che mio padre mi regalò la prima Maximoto di allora, e dopo qualche mese, però non seppe resistere, e comprò anche lui
1: Mauro, questo
0: la
1: non lo
0: moto.
1: sapevo
0: Eh sì, perché
1: veramente.
0: io dico, hai preso da tuo padre, no, al contrario.
1: Allora, attenzione, e gli hanno detto: ah, ma lei è il papà di Mauro e la
0: Sono
1: motocicletta.
0: piccole soddisfazioni
1: Sono
0: che
1: quelle
0: dopo.
1: soddisfazioni. Mi ha detto meglio alla romana, questo soddisfazione.
0: Allora, e lui si divertiva moltissimo a fare, molto più di me, a fare questi viaggi, telefonare, quando dice: oggi ho fatto il Brennero, ho fatto il passo, non sull'autostrada, ho fatto il passo
1: Certo.
0: con la neve fin sulle testate, con i piedi per terra. Si divertiva da pazzi.
1: Si divertiva, amava la vita Claudio Villi, Claudio Villa, Riccardo Antonelli, unico allievo. Andavate in giro in moto?
2: Qualche volta sì. Allora, lui diverse volte mi portava da Radio Lazio, la sua
1: Via,
2: radio
1: certo.
2: privata, finiva il programma, mi diceva: dai, ti accompagno a casa. E quindi da Radio Lazio Trastevere mi portava a Ostia in motocicletta.
1: Ah,
2: Io
1: però.
2: me lo stringevo così, perché che vuoi, insomma,
1: Eh beh, motocicletta, bisogna
2: me lo
1: essere.
2: stringevo, eccetera. Poi dopo, successivamente, anch'io ho avuto la motocicletta, e quindi magari partivamo sempre da Radio Lazio per andare magari a casa sua oppure per tornare ad Ostia, e quindi facevamo queste passeggiate insieme. E sì, anche questo è stato molto
1: Allora,
2: bello.
1: stimate questo, questa è la parte appunto come mi sposto, come mi muovo. Riccardo Antonelli è stato scelto da Claudio Villa come allievo. Allievo significa tu hai cantato davanti a lui e davanti a Domenico Modugno. Tu hai fatto, e lo vediamo, della tua voce quella virtù che Claudio Villa ha fatto della sua e poi ha saputo insegnare.
2: Io ho amato fin da bambino questo grande
1: Sì.
2: artista, quindi sono riuscito a conoscerlo, e questa è la foto dove è proprio il nostro primo incontro.
1: Guardate, un
2: Avevo
1: pupattolo
2: 13 anni.
1: piccolo, ragazzino, ragazzetto, come si dice a Roma.
2: Io cantavo già le sue canzoni, studiavo già canto e musica all'Accademia della Filarmonica Romana, e devo dire, sono andato sempre controcorrente, perché che vuoi, un tredicenne che canta le canzoni di Villa all'epoca,
1: Non è
2: insomma,
1: molto
2: e ancora oggi
1: usuale.
2: sono controcorrente, tutto sommato, però insomma mi trovo bene. Alla fine il mio canto mette un po' d'accordo tutti, quindi va bene così.
1: Era un maestro esigente, Claudio?
2: Beh sì, assolutamente sì. Io ne ho visti tanti passare, diceva: che fai tu nella vita? Faccio questo, continuo a fare questo, diceva, piuttosto che intraprendere
1: Certo, cioè non
2: un
1: dare
2: mestiere
1: false.
2: che no, non ti poteva dare. In me ha trovato, diciamo così, il terreno giusto, il terreno fertile da poter
1: Fertile.
2: appunto coltivare, e così ha fatto, e di questo io lo ringrazierò infinitamente sempre.
1: Racconteremo poi anche di come l'allievo sia diventato amico. Racconteremo anche della partita boccia a Chiuggi. Ne parliamo tra un attimo.
2: Sì.
1: Prima di lanciarci nella partita boccia nella vicina Chiuggi, lo strepitoso successo all'estero. Questa cosa ce la raccontò quando lei venne ospite qui all'Ora Solare. Lei, adorata, cara, splendida, Orietta Berti. Guardate.
3: Cari amici, vorrei ricordare il caro Claudio Villa, che quest'anno compirebbe 100 anni. Con lui ho fatto tantissime trasmissioni televisive, ma soprattutto la mia prima tournée negli Stati Uniti, che è durata più di 2 mesi. Claudio fa parte della storia della musica leggera italiana. Aveva una voce bellissima ed era una persona molto piacevole. E poi era molto ironico. Ed essendo romano, aveva sempre la battuta pronta, lo ricorderò sempre. Un abbraccio alla cara Paola Saluzzi e a tutti gli amici dell'Ora Solare.
1: Orietta, noi ti adoriamo, è un'adorazione nei tuoi confronti, sei l'amore nostro. Allora, Mauro, Orietta, adorabile, splendida,
0: Le foto in
1: amica.
0: motocicletta con mio padre.
1: Foto in
0: Sì,
1: motocicletta con lei, andava in
0: sì.
1: motocicletta con Claudio. Allora, tu hai viaggiato in tournée con papà,
0: Sì,
1: vero? Sei stato in tournée.
0: spessissimo.
1: Ma è vero che
0: Sì.
1: nonna Ulpia in certi viaggi veniva a seguito con spaghetti e parmigiani?